0: altro nucleo della scrittura poetica di Lovecraft?
1: Sì, direi che questo aspetto si nota soprattutto nelle poesie giovanili che appartengono a una fase della sua vita che era caratterizzata da un forte influsso della classicità, della mitologia classica. Lui da bambino si è appassionato a queste letture, si è dichiarato pagano e in queste poesie scritte quando era piccolo riflettono particolarmente gli autori classici. Abbiamo per esempio delle traduzioni dei primi versi delle Metamorfosi di Ovidio, di Un'ode di Orazio e poi varie poesie con temi mitologici o storici.
0: E dunque, da Ovidio a Orazio, temi mitologici, l'Odissea, la produzione poetica di Lovecraft è piuttosto impressionante anche sul piano formale. Lovecraft dialoga con una tradizione letteraria sorprendentemente ampia, si va dal sonetto alla poesia settecentesca, il romanticismo. C'è una forma metrica che è piuttosto rigorosa, che forse è fra le ragioni per cui possiamo collocare Lovecraft poeta in un Olimpo di eroi, come dire, della cultura conservatrice?
1: Ma Lovecraft certamente era un conservatore, questo è innegabile, e anche da un punto di vista formale le sue poesie sono scritte in un inglese del Settecento, che hanno per modello autori come Dryden e Pope, e utilizza anche da un punto di vista metrico il distico eroico, che è appunto il metro tradizionale della poesia britannica, e a ben vedere anche i suoi racconti sono scritti con una grafia britannica e vari arcaismi. Lovecraft da un punto di vista politico si è sempre considerato un suddito dell'impero britannico, ancora legato alla tradizione coloniale del New England, anche se verso i suoi ultimi anni le sue posizioni politiche si sono smorzate più verso un avvicinamento al socialismo e alle politiche di Roosevelt, al New Deal. Ma soprattutto quello che caratterizza Lovecraft è sempre stato un sentimento antimoderno. Lui si sentiva un estraneo al suo tempo e un outsider, e questo si ritrova sia in questa scelta di adottare stilemi del Settecento, l'abitudine che aveva di retrodatare le sue lettere anche al Settecento, ma questo non vuol dire che fosse un retrogrado, perché allo stesso tempo era un lettore molto vorace, molto onnivoro e al passo con i tempi, e soprattutto legato anche al pensiero scientifico materialista. Lui era ateo e quindi anche in un suo racconto, per esempio, troviamo citato Einstein, e la scienza è anche molto presente nella sua produzione.
0: Senta Emilio Patavini, noi questa settimana stiamo esplorando, riesplorando i miti di Cthulhu, questo abisso della coscienza capace di terrorizzare il lettorato di 100 anni fa, ma anche quello di oggi, questa la forza e l'attualità di quell'immaginario orrorifico proiettato da Lovecraft. Cosa la lettura dei suoi versi poetici ci aiuta a meglio comprendere l'origine di questo suo universo orrorifico e la cosmogonia lovecraftiana?
1: A me piace molto una definizione che ha dato lo scrittore Fritz Leiber di Lovecraft, che l'ha definito un Copernico letterario, perché ha compiuto quasi una rivoluzione copernicana nella letteratura dell'horror. Nella sua narrativa l'uomo non è più al centro dell'universo, e questo se credo che questo approdo all'orrore cosmico possa essere compreso se si fa riferimento alla sua passione per la scienza, che si ritrova anche in poesia, perché ha scritto per esempio anche una poesia scritta con delle formule chimiche, e infatti la chimica e l'astronomia erano fin dalla giovinezza le sue passioni. E una cosa poco nota è che oltre ad affrontare un laboratorio di chimica, Lovecraft si dedicò a varie osservazioni astronomiche amatoriali, e queste osservazioni lo portarono tra l'altro a scoprire cioè a ipotizzare più che scoprire un pianeta oltre l'orbita di Nettuno, che verrà scoperto solo 24 anni dopo, nel 1930, e questo pianeta sarebbe Plutone, che poi nel suo ciclo dei funghi da Yugot viene ribattezzato appunto Yugot. E infatti l'orrore cosmico è una contaminazione alla fine tra queste suggestioni legate all'astronomia, alla fantascienza e l'orrore.
0: Ed è in effetti un Copernico della letteratura, non soltanto sul fronte della narrativa in prosa, ma anche della poesia H.P. Lovecraft. Grazie Emilio Patavini per aver esplorato con noi il fronte della produzione poetica meno nota di Lovecraft. Proprio in conclusione, per qualcuno come me, ammetto l'ignoranza che non si fosse mai approcciata alla poesia di Lovecraft, da dove iniziare? Un consiglio.
1: Ma se si è appassionati più al lato fantastico, il consiglio è il ciclo dei funghi da Yugot. Se invece si è più interessati a scoprire una produzione meno nota, anche non fantastica, anche le poesie contenute nella raccolta Canti dell'altrove.
0: E io ricordo dunque gli estremi dell'antologia co-curata da Emilio Patavini, Canti dall'altrove, poesie scritte del maestro di Providence, pubblicato l'anno scorso per il Palindromo. Emilio Patavini, grazie per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi per l'invito.

Bentrovati da Paola De Angelis. Cecil McLaurin Salvant è una cantante e compositrice a cui piace raccontare storie. Ha studiato musica barocca e jazz al conservatorio Darius Milhaud di Aix-en-Provence. Il suo penultimo disco era dedicato a Melusina, la figura leggendaria che attraversa il Medioevo europeo, metà donna e metà pesce o serpente. In quel disco, tra brani originali e cover, cantava in francese, occitano, creolo haitiano e inglese. I genitori di Cecil sono francesi e haitiani. Lei è nata a Miami nell'89 ed è una delle interpreti jazz più importanti della sua generazione, spesso in testa alle classifiche della rivista Downbeat. Dal 2010 a oggi ha pubblicato 9 dischi e l'ultimo, appena uscito questa estate, si intitola With Every Breath I Take ed è la realizzazione di un desiderio, il suo primo disco con una grande orchestra. Sono i 48 elementi della Metropole Orchestra diretta da Jules Buckley, mentre gli arrangiamenti dei brani sono di Darcy James Argue, con cui Cecil ha scritto un oratorio intitolato Ogress. Voce più orchestra. Siamo in un contesto con dei precedenti eccelsi, perché con le orchestre si sono cimentate le più grandi voci del jazz, Ella, Sara, Billy e molte altre. E adesso anche Cecil. Allora, come si affronta una sfida del genere nel 2026? Come si pone in questo contesto una grande voce contemporanea? Beh, con delle scelte precise a priori, grazie anche al lavoro di curatrice di Cecil e alla sua passione per le storie e i personaggi. Il disco è una selezione di standard jazz e canzoni tratte da musical e c'è anche un originale firmato dalla stessa McLaurin Salvant che si intitola Left Over. Le canzoni non sono state scelte per la loro bellezza, ma perché sono importanti per lei. Ci sono canzoni che la madre le cantava quando era piccola, una che lei stessa ha cantato al matrimonio di sua sorella e altre che invece ha imparato insieme al suo primo insegnante di jazz e che finalmente 20 anni dopo è riuscita a comprendere un po' meglio. Così come c'era un filo tematico per Melusine ed era il potere distruttivo dello sguardo, in particolare quello maschile, qui il concept è il desiderio e la complessità degli stati emotivi. È un disco pieno di sfumature nell'interpretazione vocale e nell'accompagnamento orchestrale. Cecil McLaurin Salvant ha una voce tecnicamente perfetta, quindi può scegliere come giocare con il suo strumento senza bisogno di seguire le orme altrui. Volendo, si potrebbe posizionare tra Barbara Streisand e Whitney Houston, ma con la tempra di Abby Lincoln. Abbiamo aperto con Sophisticated Lady di Duke Ellington, uno standard del 1932. Sentiamo qual è il trattamento riservato a un altro classico di un'epoca diversa, Sending the Clowns di Stephen Sondheim da A Little Night Music del 1973.

Credo che Stephen Sondheim potrebbe essere soddisfatto di questa interpretazione da palcoscenico di Broadway del suo classico. Nel disco c'è un brano che Cecil McLaurin-Salvant ha cantato nei bis dei suoi concerti, la canzone di Barbara dall'opera Da tre soldi di Weill e Brecht. C'è anche una versione struggente di Le Parapluie de Cherbourg di Michel Legrand e Jacques Demy. Sentiamo invece un assaggio di I'll See You Again di Noël Coward.

Anche quando la voce di Cecil McLaurin Salvant è avvolta da archi e dall'arpa, come succede in questo disco, gli arrangiamenti non sono mai melensi, come pure è capitato perfino alle voci più grandi. Anche perché l'orchestra, così cinematografica e vivida, sceglie dei toni a tratti minacciosi e cupi per rendere il pathos dello struggimento e dell'altalena emotiva dovuta al mal d'amore e alle sue inquietudini. Il disco si chiude con una versione intensa e mesta di Lush Life di Billy Strayhorn, che richiede grandi doti interpretative. Ma se proprio dobbiamo soffrire, facciamolo dando sfogo anche alla rabbia e al dolore e approfittando della potenza delle corde vocali di Cecil. E così ci lasciamo con Ever Since the One I Love's Been Gone, un classico del pianista jump blues Buddy Johnson, è un'altra investigazione sulle emozioni dell'amore e siccome si parla d'amore c'è bisogno di intimità. Cecil spesso registra in duo o con pochi elementi al suo fianco, qui anche con un'orchestra riesce a portarci in una dimensione privata, totalmente immersiva. Buon ascolto e un saluto da Paola De Angelis.

a scippa tu cuore, sospira d'amore.

0: grondpad en plantenbak onder het bruin blijf van Vargier. Een moskie het terug conifeer en een oren mosk vjort van onderen diezelfde conifeer in. Ik zit met de pen in de klauw om wat te betekenen. Het is net de uitvinderij van het wijs nog een ziel die mijn leer inblaast wordt. Net mijn leer die dit verbieden kan, maar dit vehikel.
1: Questa mattina parliamo di un tema particolare, andiamo all'Università di Ghent, andiamo in Belgio, vogliamo parlare di riti di iniziazione e di un nuovo codice. Lo facciamo con Margherita Redaelli, che è già in collegamento con noi. Buongiorno, ben ritrovata Margherita.
2: Buongiorno da Bruxelles.
1: Un buongiorno a te. Allora, l'associazione studentesca dell'Università di Ghent in Belgio ha emanato delle linee guida per l'anno accademico 2026-2027, linee guida che vogliono limitare la crudeltà dei rituali di iniziazione delle matricole. Una tradizione consolidata nell'università belga, i battesimi sono stati soggetti negli scorsi anni di esagerazioni e violenze che hanno portato a conseguenze anche serie. Allora, partiamo dal codice. Che cosa contiene, che cosa dice il codice, Margherita?
2: Il codice è un aggiornamento di normative, o insomma codici di condotta fondamentali già esistenti, e udite un po' le cose più progressiste che appunto hanno fatto notizia: agli studenti non devono essere dati da mangiare dei mangimi per animali, non gli si deve far ingerire aglio in quantità che causino ferite o bruciature, e non devono essere lasciati inginocchiati per un periodo troppo prolungato, devono avere un minimo di ore di sonno, e poi il cosiddetto segmento sporco, cioè una specie di corsa a ostacoli in cui vengono vessati e lordati, non può durare più di 5 ore. Insomma, un progresso rispetto a prima. E prima però... è proprio così, si inserivano già, dicevo, in una carta che nel suo complesso da una parte apre a un mondo inaspettato in Belgio e dall'altra fa vedere insomma un certo sforzo nel appunto progresso. Questi processi alle matricole o battesimi, come si chiamano qua, devono comunque avere delle salvaguardie, le matricole devono esserne informate, chi dirige le operazioni non deve essere ubriaco, è vietato l'uso di sangue, e si sente anche la necessità di giustificare il motivo, perché il sangue porta batteri, sangue non delle matricole ma di animali in cui le matricole sarebbero immerse. E insomma è una parte che mi sembrava anche interessante e che vorrei dire per colazione, è che gli invertebrati vivi pericolosi, cioè i serpenti o i vertebrati vivi, sono vietati, il che vuol dire che si possono far mangiare pesci morti o altri animali tipo topi, e si possono far mangiare insetti vivi, che però devono essere acquistati da commercianti, insomma non si possono coltivare in casa, e i maestri di cerimonia devono avere lì lo scontrino per dimostrarlo.
1: Ecco, meno male che ci sono le linee guida, c'è questo nuovo codice, per fortuna. Che cosa sono allora, Margherita, queste iniziazioni? Di che cosa si

0: tratta? Un po' adesso qualche idea ce l'abbiamo, ma insomma andiamo ad approfondire.
1: Perché c'è da scoprire di più. Allora, Ghent ha 2000 studenti con 170 associazioni e 140 più o meno tra questi battesimi e le chiamerei cresime, cioè degli altri eventi di conferma dopo un anno, alla fine dell'anno accademico in alcuni casi. Cosa sono queste associazioni? Ce ne sono di vari tipi, quelle più pertinenti per questo fenomeno sono i cosiddetti club studenteschi, che sono delle consorterie spesso di poche decine di persone che servono a far gruppo, magari anche diciamo ad andare poi in politica e ad avere una rete che resta poi negli anni. Questi hanno obbligatoriamente questi riti di passaggio che durano da 2 giorni fino appunto a un intero anno accademico, e dopo che le matricole hanno subito una sorta di compravendita, cioè praticamente ciascuno di questi cosiddetti senior scommette e si aggiudica una matricola che resterà un po' il suo maggiordomo anche surreale, cioè può essere svegliato alle 3 del mattino per fare vari compiti. E in più la parte, dicevamo, il segmento sporco o la corsa a ostacoli è quella più famigerata perché è obbligatoria per tutti e prevede alla fine vessazioni fisiche.
0: E Margherita, come mai adesso appunto questa decisione di introdurre questo nuovo codice e come mai c'è questo interesse ecco, attorno a un codice, a delle linee guida per i riti di iniziazione che poi comunque hanno un'antica tradizione?
1: Sì, hanno appunto questa antica tradizione, esistono, dicevamo, delle carte che già da qualche anno sono state stilate, spesso però l'adesione era su base volontaria e anche non troppo entusiastica, come qui a Lovanio alla KU Leuven, che è una delle principali, più prestigiose università delle Fiandre e del Belgio, importantissima in Europa, e fu proprio teatro di, come chiamarlo, di uno studente ucciso, di un assassino. Di uno studente a causa di proprio questi riti di iniziazione a un club elitista fiammingo prestigioso che si chiamava Rosegom e che poi è stato disciolto, però alla fine nel dicembre 2018, dopo vessazioni fisiche indescrivibili, questo ragazzo di 20 anni che era un ingegnere civile morì e l'università trattò la cosa secondo alcuni in modo molto leggero, molto blando, e così secondo alcuni la giustizia lo trattò in modo molto blando, il che fece scandalo da una parte e dall'altra, ecco, puntò i riflettori su queste pratiche, sulla loro crudeltà. Ora le università fanno un po' a gara ad avere una carta, un codice di condotta, ma dall'altra parte mi è sembrato, ricercando anche a giustificare la pratica, che antica sì, viene come dire, descritta anche sui siti web delle università come qualcosa che è collettiva, è giocosa e che crea un legame fra gli studenti.
0: Ecco, adesso però proprio tanto giocosa non sembrava, no? Andando un po' nel dettaglio di quanto accade, pensando anche alle limitazioni che il nuovo codice, insomma, vorrebbe porre, vorrebbe mettere, ma Margherita, basta un codice di condotta per cambiare un rituale appunto così radicato, una tradizione così radicata?
1: Potrebbe rispondere il povero Sandra Dia se fosse ancora con noi, il fatto che ci sia da tanto tempo e il fatto che elenchi queste punizioni, che vuol dire che prima c'erano e magari erano anche comuni, ecco, ci dà un po' la risposta. Ecco, quello che io trovo è che l'avere una carta di per sé rende questi atti di nonnismo quasi un'aspettativa, ecco. E d'altra parte, se guardiamo comparate le carte della KU Leuven che esiste e quella di Ghent, la carta della KU Leuven sembra un po' più calata dall'alto e però tradisce un aspetto importante, cioè quello del consenso. Molti degli articoli possono essere disapplicati col consenso. Parliamo pure della vittima della matricola. Questo vuol dire che In effetti, in una situazione del genere di disorientamento e di autorità che viene facilmente abusata, come dice la carta di Ghent, un consenso può essere storto. Ecco.
0: Sì. Lascia, in questo caso il codice lascia un po' il tempo che trova. No?
1: Sì, questo. Per Ghent sembra più partecipativo e prevede anche degli ispettori interni al corpo studentesco. Ecco. Secondo me, ecco, lasciandovi con questo tema che a me ha fatto molto riflettere e mi ha colpito molto, perché una risposta non c'è, sono dei rituali di iniziazione vecchi tanto quanto l'umanità, ma ecco che è sorprendente pensare che trovino posto in queste forme oggi. Ecco, si può pensare che forse il test più grande è quello di restare umani, e forse il test più grande è rivolto non alle matricole, ma a chi questi atti li perpetra.
0: Certo, Margherita Redaelli, allora grazie per averci dato questa, mi verrebbe dire questa, mi veniva in inglese, insomma, per averci aperto, ecco, questa finestra su questa realtà che devo dire io non conoscevo così nel dettaglio, e non ne conoscevo neanche questi risvolti anche così drammatici, e magari torneremo a parlarne. Intanto grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Un caro saluto, arrivederci.

0: concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi è giovedì e grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini vogliamo portarvi nel mondo di un compositore svizzero. Adolf Reichel è uno di quei compositori che sembrano destinati a sfuggire alla storia. Eppure, durante tutta la sua vita, la sua musica circolò nelle principali città europee, da Parigi a Lipsia, da Dresda ad altre importanti capitali musicali dell'Europa. E la sua musica venne pubblicata da una casa editrice prestigiosa, come Breitkopf und Härtel. Poi lentamente il suo nome cadde nell'oblio. Oggi vogliamo portarvi in questa prima parte di Concerto.ch una nuova registrazione in prima mondiale delle sue due sinfonie, affidata alla Berner Symphony Orchestra, diretta da Christoph Matthias Müller. Questa registrazione ci permette di riscoprire una figura affascinante della vita musicale svizzera dell'Ottocento. Reichel fu per molti anni direttore musicale a Berna e fondatore dell'attuale orchestra sinfonica della città. Ma la sua biografia va oltre la musica. Amico del rivoluzionario russo Mikhail Bakunin, vicino ad Alexander Herzen e frequentatore degli ambienti radicali europei, conobbe anche Karl Marx e molte figure del socialismo nascente. Una vita sorprendente per un compositore che dal punto di vista musicale venne spesso considerato un convinto difensore della tradizione classica. La riscoperta della sua opera è avvenuta quasi per caso, grazie al ritrovamento dei manoscritti da parte di una discendente della famiglia e al lavoro di ricerca che ne è seguito. Oggi possiamo così ascoltare le due sinfonie completate da Reichel negli anni bernesi, nel 1869 e nel 1870. Nato nel 1816 nella Prussia occidentale, studiò composizione a Berlino con Siegfried Denn e pianoforte con Ludwig Berger, maestro anche di Mendelssohn. Dopo gli anni trascorsi tra Dresda e Parigi, arrivò a Berna nel 1867, ottenendo poco dopo la cittadinanza svizzera. Qui trovò finalmente un'orchestra stabile e poté dedicarsi con continuità al genere sinfonico che lo aveva affascinato fin dalla giovinezza. La prima sinfonia in re minore, concepita negli anni di Dresda e terminata successivamente, rivela una notevole padronanza del lavoro tematico e contrappuntistico. Pur guardando a Beethoven e Mendelssohn, Reichel sviluppa un linguaggio personale, costruito su piccoli nuclei tematici che vengono trasformati e rielaborati con sapienza lungo tutto il discorso musicale. Ascoltiamo ora allora il primo estratto della sua sinfonia numero 1 in re minore, ovvero il quarto movimento finale. Ascoltiamo la registrazione di questa novità discografica di Schweizer Phonogramm di quest'anno 2026, dedicato proprio alle due sinfonie di Adolf Reichel, la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller.

Abbiamo ascoltato il finale dalla prima sinfonia di Adolf Reichel, un movimento esultante, costruito con grande equilibrio tra forma sonata e rondò, che testimonia l'abilità del compositore nel coniugare rigore e slancio espressivo. Torniamo all'inizio ora della stessa sinfonia, facciamo il percorso un po' a ritroso. L'opera si apre in modo sorprendentemente luminoso e dinamico, nonostante la tonalità di re minore, tradizionalmente associata a caratteri più solenni. È già evidente qui la capacità di Reichel di creare ampie architetture musicali, partendo da cellule tematiche brevissime. Ascoltiamo dunque il primo movimento allegro della Sinfonia numero 1 in re minore di Adolf Reichel, la Berner Symphony Orchestra, diretta da Christoph Matthias Müller.

Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro della Sinfonia numero 1 in Re minore di Adolf Reichel con la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller, una registrazione in prima mondiale per Schweizer Phonogramm uscita proprio nel 2026. E noi continuiamo con un ultimo ascolto da questo stesso disco, si tratta della seconda sinfonia in Do maggiore che mostra un linguaggio ancora più maturo rispetto alla prima sinfonia. Vi troviamo invenzioni tematiche di notevole originalità, una scrittura orchestrale elegante e davvero una straordinaria coerenza interna. La Nante esprime quella che Reichel amava definire la, e qui cito, bellezza della semplicità. Mentre il finale si apre con un recitativo drammatico che sembra contenere già tutto ciò che poi seguirà della musica di Reichel. Allora noi ascoltiamo questo terzo movimento allegro vivace e il quarto allegro assai della Sinfonia numero 2 in Do maggiore di Adolf Reichel con la Berner Symphony Orchestra e Christoph Matthias Müller, una registrazione di Schweizer Phonogramm.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento, allegro vivace e allegro assai, dalla Sinfonia numero 2 di Adolf Reichel. Christoph Matthias Müller era la testa qui della Berner Symphony Orchestra per questa registrazione in prima mondiale uscita per Schweizer Phonogramm quest'anno nel 2026. E noi cambiamo disco, restiamo sempre con l'etichetta Schweizer Phonogramm, ma torniamo indietro di un anno, era il 2025, e ritroviamo Bernhard Rötlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte per questo CD intitolato Adolf Reichel Sonaten und Miniaturen. Sono pochi i compositori la cui vicenda artistica e umana riflette così chiaramente le tensioni politiche e culturali dell'Europa ottocentesca. Nato nella Prussia, come detto, occidentale, e formatosi nella Berlino del classicismo musicale, Reichel fu testimone diretto di un continente in profonda trasformazione. I quattro preludi e fughe opera 3 appartengono agli anni della formazione e testimoniano l'influenza del suo maestro Siegfried Denn. I modelli sono Bach e Mendelssohn, ma già emergono alcuni elementi che resteranno caratteristici del suo stile: il gusto per il contrappunto e la capacità di giocare con le aspettative dell'ascoltatore. Ascoltiamo allora un estratto da questi quattro preludi e fughe per pianoforte opera 3. Vogliamo ascoltare il preludio e fuga in Do minore con Benjamin Engeli al pianoforte, una pubblicazione di Schweizer Phonogramm 2025.

Il pianoforte di Benjamin Engeli con il preludio Fuga in Do minore dai quattro preludi e fughe per pianoforte opera 3 di Adolf Reichel, una pubblicazione di Schweizer Phonogramm dell'anno scorso dedicata alle sonate e alle miniature di Adolf Reichel, intitolato proprio Sonaten und Miniaturen, con Benjamin Engeli al pianoforte e il clarinetto che sentiremo adesso di Bernhard Rötlisberger. Negli anni trascorsi a Dresda, Reichel frequentò un ambiente artistico e intellettuale straordinariamente vivace. Conobbe, come detto, Mikhail Bakunin, con il quale instaurò una profonda amicizia destinata a durare tutta la vita. Nonostante queste frequentazioni rivoluzionarie, il compositore rimase sempre fedele ai modelli di Haydn, Mozart e Beethoven, guardando con diffidenza le grandi innovazioni musicali incarnate da Wagner e dalla nuova scuola tedesca. L'ultima opera in programma per questa puntata di Concerto.ch appartiene invece agli anni bernesi, quando Reichel era ormai una figura centrale della vita musicale svizzera. La seconda sonata per clarinetto e pianoforte mostra una scrittura più libera e fantasiosa rispetto alle opere giovanili, pur mantenendo quel legame con la tradizione che caratterizza tutta la sua produzione. È la testimonianza di un autore che non cercò mai di essere rivoluzionario, ma che seppe costruire una voce originale all'interno della grande tradizione europea del XIX secolo. Ascoltiamo allora il primo movimento, Allegro con brio, dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Mi bemolle maggiore, con Bernhard Rötlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

0: E abbiamo ascoltato un estratto dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in mi bemolle maggiore, il primo movimento allegro con brio di Adolf Reichel, con Bernard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte. Era una pubblicazione dell'anno scorso, 2025, di Schweizer Phonogramm. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata di oggi, dedicata ad Adolf Reichel, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, che ci ha portato alla scoperta di una novità discografica uscita proprio quest'anno per Schweizer Phonogramm, dedicata al compositore svizzero Adolf Reichel. E allora, da parte mia, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio con Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: weekend scorso si è svolta a Vienna una festa del giubileo con un grande porte aperte per celebrare i 20 anni dalla nascita dell'Istituto Letterario Svizzero, inaugurato nell'autunno del 2006 e affiliato alla Scuola Superiore delle Arti di Berna. Questa scuola universitaria professionale propone un percorso di studi bilingue in francese e in tedesco, in scrittura creativa e letteraria, un unicum per il panorama elvetico che ha profondamente modificato le pratiche di scrittura basate sul dialogo e sul lavoro di gruppo per un'intera nuova generazione di scrittrici e scrittori. In 20 anni l'istituto ha formato oltre 200 allievi e allieve, molti dei quali sono poi diventati gli autori oggi di spicco sulla scena svizzera e non solo. Faccio qualche nome: dal grigionese Arno Kamenisch, che era stato uno dei primissimi a frequentare l'istituto, a Elisa Choix-du-Sapin, Kim de l'Horizon e ancora Rebecca Giesler e Antoinette Richner, fino a Dorothée Elmiger, che l'anno scorso, lo ricorderete, con il suo Die Holländerin aveva vinto sia il premio svizzero di letteratura sia il Deutscher Buchpreis. E poi anche voci, in particolare uno in lingua italiana. Intanto do il benvenuto a Cristina Artoni, che mi ha raggiunta in studio.
1: Buongiorno Barbara, un buongiorno a tutti e a tutte. Sì, oggi dunque celebriamo i primi 20 anni dell'Istituto Letterario Svizzero. La nostra prima ospite è la voce italofona più importante formatasi presso l'istituto. Ben ritrovata da Alphaville, Sara Catella, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: Scrittrice e traduttrice, si è diplomata all'Istituto Letterario Svizzero di Bien, dicevamo, un esordio letterario il suo luminoso con Le malorose confidenze di una levatrice, uscito nel 2022 per le edizioni Casa Grande, e sempre per la stessa casa editrice ha pubblicato quest'anno il suo secondo romanzo, Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. E diamo il benvenuto anche a Ilaria Macera. Buongiorno Ilaria.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Critica letteraria, collaboratrice scientifica presso l'Archivio Svizzero di Letteratura di Berna, si occupa di letteratura italiana tra 9 e 800, con particolare attenzione ai rapporti tra letteratura e editoria. Si occupa di animare le attività legate alla letteratura nel cantone e spesso lo fa a Bien. Membra del comitato di selezione della nuova residenza di scrittura in lingua italiana, bilaterale, che svolge proprio presso l'Istituto Svizzero di Bien. Ha conseguito il dottorato presso l'Università di Firenze e affianca all'attività di ricerca anche l'organizzazione di progetti, iniziative culturali. Sara Catella, iniziamo con lei. Prima di tutto, com'è stata la sua esperienza all'Istituto Letterario di Bien? Magari partiamo su quali sono stati i suoi primi passi in un'istituzione così particolare e soprattutto completamente dedicata alla letteratura, e poi magari parleremo anche del percorso formativo.
3: Dunque, io sono arrivata a Vienna con tanta voglia di scrivere e sono stati anni meravigliosi. Immaginarsi questa villa molto bella, le scale in legno che scricchiolano, è molto silenzio perché all'interno di queste aule, che in realtà sono dei salottini meravigliosi, gli studenti e le studentesse, almeno così era quando io frequentavo quei luoghi un paio di anni fa, scrivono, leggono i testi, i propri e quelli dei propri colleghi, e poi discutono. Però sono stati anni, insomma, molto belli, dedicati, insomma, molto a questa grande passione.
0: Allora, intanto Sara Catella, non la sentiamo benissimo, le chiediamo di posizionarsi un po' meglio, magari vicino a una finestra. Intanto Ilaria Macera, anche a lei, per conoscere meglio il percorso che l'ha portata a Bien, a collaborare con l'Istituto Letterario Svizzero, come vi è arrivata e quali ruoli e collaborazioni svolge per questa scuola?
3: Allora, io, a differenza di Sara, non ho avuto la fortuna di studiare all'istituto, quindi stavo pensando mentre Sara parlava che la prima volta che ho visto l'istituto, in effetti anche per me la prima impressione forse è stata proprio architettonica, cioè la sede è molto bella.

0: molto particolare nel centro di Biel, è tutta contornata da questo bel giardino. Io vi invito veramente tutti ad andarla a visitare. Io mi ero trasferita a Biel da poco, la prima volta che sono andata all'istituto, e ci sono andata in occasione degli incontri di Biel, che è una delle manifestazioni che fa l'istituto ed è dedicata proprio agli incontri di letteratura e traduzione, si tiene una volta l'anno per 2 giorni, e ora sono nel comitato insieme proprio anche a Sara Capella. E beh, la prima volta insomma che sono arrivata io non avevo capito esattamente di cosa si trattasse, cioè non avevo capito che fosse una scuola pubblica, intesa proprio una scuola finanziata dallo Stato, dedicata completamente tutta alla scrittura creativa. Questo, ad esempio, in Italia, da dove vengo, non c'è, non esiste qualcosa di, cioè qualcosa di simile, ma non esattamente così. Ecco, quindi forse io direi che la prima impressione è stato lo shock. Seguita da tantissima gelosia perché avrei voluto studiare anche lì. Poi nel corso del tempo, anche grazie al mio lavoro, ho conosciuto la direttrice nuova, Leonie Achtnik, molto brava, insomma, con cui abbiamo cominciato a collaborare e appunto abbiamo stabilito questo nuovo progetto di bilaterale, di cui sicuramente vi potrò dire tra poco. Grazie.
1: Sara Catella, per tornare quindi alla sua formazione, l'istituto, come la stessa città che lo accoglie, è bilingue, francese e tedesco. Lei però ora scrive in italiano. Come ha vissuto l'uso di altre lingue rispetto a quella materna? Ricordiamo, lei è nata a Lugano.
2: Allora, io ho studiato il francese come autrice, nel senso che una volta iscritta all'istituto letterario ho dovuto scegliere tra il francese e il tedesco e per affinità ovviamente mi sono lanciata sul francese ed è stata una grande sfida. Sono state delle grandi sfide, dei grandi limiti posti dalla lingua e un grande confronto costante che io ho avuto, cosa che invece i miei colleghi madrelingua hanno vissuto tutto in un altro modo. Ho apprezzato i limiti della lingua e ho cercato all'interno di questi limiti di crearmi una mia scrittura, per cui sono molto attenta ancora oggi, insomma, a delle questioni molto creative rispetto all'uso della lingua, a una lingua più bastarda, dei termini che vengono dal dialetto, dalla lingua, molto dall'oralità, per cui ho proprio sviluppato anche tutta una mia passione rispetto ad una lingua alta, rispetto a quella che ho anche sempre letto durante tutta la mia tutti i miei studi, insomma, la grande letteratura, chiamiamola così.
3: E infatti lo ricordiamo che fin dal romanzo di esordio di Sara Catella c'era tutto un lavoro molto attento sulla lingua, con tanto di poi alla fine un apparato di quelle voci e dialettali e dialettismi, di quella lingua che proprio è riuscita a creare Sara Catella per ricostruire la voce di una levatrice di 800 in Val di Blegno. Allora, un confronto multilinguistico che anche secondo l'attuale direttrice dell'Istituto Letterario Svizzero favorisce la creatività. Noi ricordiamo che la nascita dell'Istituto Letterario a Bienne era stata una vera e propria avanguardia, non soltanto per il panorama svizzero, ma anche per l'intera area francofona, mentre nel mondo di lingua tedesca o ancora di più quello anglofono, con Stati Uniti in testa, esistono tradizioni consolidate di scrittura creativa, di creative writing, anche se, come diceva giustamente Ilaria Macera, spesso sono poi promosse all'interno di percorsi universitari molto costosi e privati. La nascita dell'istituto ha però anche attirato all'inizio un certo scetticismo riguardo all'utilità stessa di una formazione alla scrittura creativa, che faceva un po' cadere quel mito dello scrittore, scrittrice chiusa nella propria mansarda, isolato dal mondo, che rimane, no? Così una figura un po' affascinante. Ilaria Macera, cosa ha fatto cadere quello scetticismo e cosa si è saputo dimostrare di virtuoso in questi 20 anni di attività?
0: Intanto io non sapevo che avessi attirato così tanto, insomma, scetticismo all'inizio, però capisco il perché. Cioè capisco che effettivamente si tratta di un'istituzione molto particolare, capisco anche che l'idea di una scuola a livello universitario proprio, che prepari di fatto a una professione che è così aleatoria, così difficile, così strana anche, come quella della scrittrice o dello scrittore, capisco, ecco, che ci possa suscitare un po' di scetticismo. Però io direi banalmente che il giro, insomma, il giro di volta per l'istituto è stato dimostrare il proprio successo. Cioè, come si giudica in questo caso il successo? Io direi con il successo stesso. Cioè, effettivamente, se si è in grado, come ha dimostrato, insomma, mi sembra nel corso di questi 20 anni l'istituto, di formare delle scrittrici, degli scrittori, dando anche la possibilità di farsi conoscere, e quindi questo vuol dire inserendoli in un sistema di rapporti che poi di fatto li aiuti a vivere di quello, ecco, questo è un grandissimo risultato secondo me, e mi sembra che in questo caso l'istituto faccia una cosa molto intelligente, cioè che dichiari fin dall'inizio che una delle cose proprio che offre è la possibilità di crearsi una rete. Ecco, la rete secondo me è un concetto importante, se lo togliamo dalla parte negativa del networking, lo tiriamo fuori, ecco, questa scrittrice, questo scrittore dalla mansarda, e le mettiamo, lo colleghiamo con gli altri, e questo, ecco, mi sembra che lo faccia bene l'istituto ancora, sì.
1: Sara Catella, quanto resta importante, insomma, che ci sia una scuola di scrittura per chi ha una passione come questa, una passione che sicuramente divora, e quale valore aggiunto questa immersione permette di dare?
2: Lo ha detto bene la collega Ilaria, collega di comitato, quindi è proprio la condivisione, perché all'inizio si scrive tanto e si ha proprio anche bisogno di avere molto, molto, molta criticità, e quella criticità può anche essere negativa o può arrivare nel momento sbagliato, per cui essere con dei colleghi, degli studenti che sono al nostro pari, e leggersi e dirsi delle cose in maniera molto trasparente, senza nessun tipo di potere uno sull'altro, quindi al di fuori anche di tutta la catena dell'editoria, è molto importante. E poi ci prepara, perché una volta usciti da lì noi ci incontriamo con i nostri editor nelle case editrici, ed essere, secondo me, pronti a cambiare, a togliere, a modificare i propri testi, vuol dire semplicemente crescere, per cui è proprio anche un modo per essere aperti, ed è una cosa che spesso invece lo scrittore che rimane in mansarda e si costruisce in una maniera molto più individuale, insomma, una personalità letteraria, magari ha più fatica ad andare a modificare, per cui quella è una cosa che a me è rimasta molto e che oggi, insomma, cerco ancora, questo senso collettivo di criticità e di lettura e di rilettura dei propri testi.
3: Resterei ancora su Sara Catella, perché questo confronto non avviene soltanto con i compagni e le compagne di studi, ma anche con i docenti. Questa è un'altra specificità dell'impalcatura con cui è stato costruito questo istituto letterario. Il corpo docenti non è composto da dei teorici, bensì a loro volta da degli scrittori e delle scrittrici, no? Leggevamo le dichiarazioni di una delle docenti dell'istituto letterario, Claire Genoux, intervistata mi sembra per Le Temps gli scorsi giorni, che appunto raccontava come per lei la cosa principale non era tanto il trasmettere un bagaglio di nozioni appunto teoriche, ma piuttosto trasmettere chi sia lei come scrittrice, come autrice. Ecco, Sara Catella, questo confronto con i docenti, a loro volta scrittori e scrittrici che magari si trovano già presenti nel mondo editoriale svizzero, è stato anche qualcosa che l'ha nutrita?
2: Sì, ho lavorato per Genoux, ti ricordo, con grande affetto. Sì, forse la cosa che ho sentito tanto dai miei professori è anche questo metodo e questo incessabile, insomma, questo lavorare regolarmente, cioè questo è anche un mestiere, cioè questa questione qui, il tempo che si dedica alla scrittura lì dentro sono veramente 4, 5, 6 ore al giorno, si scrive anche a casa, e imparare questo metodo, che non è poi così fascinante, romantico, ma è veramente lì, no? Lì è la scuola, è stata una delle cose che anche un po' tolto questa immagine romantica e si torna veramente a quello che è il mestiere. Quindi la loro grande anche neutralità è una cosa che ricordo, perché i nostri testi sono sempre, e lo ritrovo ancora oggi nei miei colleghi e alunni dell'istituto, sono diversi da loro, quindi questo rispetto anche rispetto alla voce e alle differenti modalità di scrittura, generi, approcci alla lingua piuttosto che appunto a il testo teatrale, insomma, ci sono diverse modalità di scrivere, non è soltanto un testo breve, c'è chi fa della poesia, c'è chi fa appunto del testo teatrale, per cui questo grande rispetto e neutralità, perché era anche uno dei grandi limiti e criticità che erano, insomma, all'inizio, stavano attorno a questo mito della scuola di scrittura che non poteva esistere, è caduto e ho trovato molto bello, e questo grande ruolo l'hanno avuto anche.
1: Ilaria Macera, volevamo toccare con lei un altro aspetto: quanto la presenza di 20 anni dell'Istituto Letterario Svizzero ha contribuito, diciamo, ad alimentare, anche stimolare il dinamismo culturale, ecco, non necessariamente soltanto sul piano letterario, di una cittadina come Bien, che lo ricordiamo conta poco più di 50.000 abitanti.
0: Sì, è vero, non una grande metropoli, diciamo così. No, allora, però in realtà va detto che l'istituto è parte di una delle istituzioni culturali di Biel, che non sono poche, ecco, rispetto agli abitanti. Biel è una città comunque molto particolare, che fa proprio della cultura, ma della cultura anche underground, uno dei suoi punti forti. Ovviamente, come tutte le città in questo momento, ha qualche problema di soldi, di finanziamenti, però ecco, è una città che investe in cultura, e quindi l'istituto bene si colloca, secondo me, in questa rete. Dà molto alla città, perché comunque la rende in qualche modo rappresentativa, ecco, della formazione letteraria in Svizzera. E abbiamo visto anche, proprio per, come ricordavate, c'è stata la festa dei 20 anni, le istituzioni della città erano ben presenti e contente di questo collegamento. Forse se c'è un aspetto che secondo me potrebbe ancora essere un po' arricchito, cioè incrementato, è forse l'idea che di cercare di coinvolgere chi partecipa nell'istituto, quindi penso appunto alle studentesse, agli studenti, agli ex allievi come Sara, ai docenti tutti, con la vita della città. Capisco che questo è complesso, anche perché molti di quelli che frequentano l'istituto non risiedono a Bien, e quindi ovviamente anche per una questione logistica è difficile, ma forse da tutte e due le parti si potrebbe fare un tentativo per un ancora più stretto collegamento, magari con delle manifestazioni culturali, ecco.
3: La scrittrice Elisa Choix-Dupin, fra le più importanti diplomate all'Istituto Letterario Svizzero, pensiamo già ai premi fin dal suo primo romanzo, Inverno a Sokcho, che per sua stessa dichiarazione è stato facilitato, accelerato, grazie alla formazione di Bien, ha raccontato che le piace molto l'idea che ciascun autore e autrice sia un po' il risultato di tutto ciò che ha letto nella sua vita. E anche lei, Sara Catella, nel suo ultimo libro, Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambino, scrive in un passaggio: sognavo di poter leggere tutti i libri della biblioteca. Sullo scaffale alla mia altezza erano ordinati quelli con la T, una fila di libri di Trilussa. Allora, sente anche lei, almeno in parte, di essere il frutto dei libri e anche dei testi, dei compagni e delle compagne che ha avuto modo di leggere, su cui si è confrontata negli anni di Bien?
2: Allora, c'è ancora un passaggio tra me e i testi che pubblico, perché appunto io a Vienna ho scritto e ho prodotto solo testi in francese, l'ho fatto per scelta, e ho deciso perché per 3 anni non avrei mai più scritto una sola parola in italiano, e mi sono veramente messa in questa condizione un po' forzatamente, perché il piacere della scrittura in italiano era talmente forte che il francese, insomma, non l'avrei mai veramente né imparato né utilizzato con la dovuta maestria. Per cui quello che poi è successo è che mi sono avvicinata molto alla traduzione, e quindi è chiaro che io, rispetto ai miei compagni, ho il passaggio della traduzione del testo, no? Dall'italiano poi diventano, o dal francese, mi sono avvicinata a questo universo. Di sicuro trovo nei testi miei le mie letture, certo, e soprattutto nelle mie letture trovo la mia biblioteca è una grande biblioteca di autori e autrici svizzere, ed è una cosa a cui tengo molto, ed è una cosa che tendo anche a consigliare ai lettori, a chi mi chiede consigli. Dico,
1: abbiamo persa, mi sa, proviamo a richiamare, però restiamo all'italiano insieme a Ilaria Macera. Parlavamo dell'italiano, c'è una novità in vista, si chiama Bilaterale, una residenza di scrittura in italiano. Ecco, di cosa si tratta nello specifico, Ilaria Macera?
0: Allora, Sara ha ragione, nel senso lei è stata costretta ovviamente a concentrarsi sulla lingua francese e ne ha fatto un punto di forza, questa è una meraviglia, però è vero che non c'è la possibilità al momento di studiare in italiano all'istituto. Ecco, questo non è possibile. Bilaterale nasce proprio dal tentativo di ovviare un po' questo problema, non lo risolve, ma possiamo dire è un compromesso, ecco, un compromesso per ora, momentaneo. È una residenza appunto di una settimana in cui quattro autrici e autori italofoni arrivano all'istituto e possono partecipare alla vita dell'istituto, quindi frequentano un workshop che è stato proprio pensato per loro all'interno e poi possono lavorare su dei loro testi inediti che li presentano, insomma, che cercano di aprire le porte dell'istituto all'italofonia anche attraverso la lettura e la creazione condivisa. Nell'idea di portare l'italofonia nelle aree non italofone, in questo siamo supportati dall'Ufficio Federale della Cultura e anzi, scusa, in chiusura, se mi posso permettere, sì, insomma, un piccolo sacchetto pubblicitario, vi invito tutti il 7 novembre dalle 6:30 di pomeriggio al Museo Pascal Debian, perché c'è proprio questa serata in cui celebriamo insieme questo primo tentativo dell'istituto di aprirsi all'italiano. Ecco.
1: Senta, Ilaria Macera, sappiamo che insieme a Sara Catella fate parte del comitato del Rencontre de Bien, sì, che ricordiamo sono un evento letterario che si svolge di solito a febbraio, dove scrittori e traduttori, esatto, provenienti da tutta la Svizzera si riuniscono per discutere dei loro testi in fase di elaborazione. Ecco, per l'edizione di quest'anno ci sono anche ovviamente in corso i festeggiamenti dei 20 anni dell'istituto. Che cosa state progettando su questo?
0: Stiamo progettando molto anche perché siamo un comitato particolarmente numeroso, rappresentiamo tutte e tre le lingue dell'istituto, insomma, diciamo no, non dell'istituto ma quasi, quindi abbiamo un comitato in italiano, in francese e in tedesco e quest'anno si terrà dal 6 al 7 febbraio, possiamo già segnare le date. Come sempre accoglieremo nei nostri atelier delle discussioni su dei testi che abbiamo già selezionato, in questi giorni stiamo avvertendo le autrici e gli autori selezionati, proprio all'insegna dello scambio, come ci teneva anche a rimarcare Sara, che è così importante per chi si occupa di produzione letteraria, quindi uno scambio tra pari. Tutti gli autori possono leggersi e poi possono commentarsi. Questo la trovo veramente una cosa meravigliosa perché non è così comune nelle manifestazioni letterarie. E poi a fianco c'è anche una questione di traduzione, e quindi sappiamo quanto la traduzione, la pratica della traduzione sia importante in Svizzera, e gli incontri vogliono fare questo, vogliono di nuovo mettere a confronto traduttrici e traduttori che si tentano, diciamo, di tradurre un testo a partire dallo stesso testo. Possono vedere come cambiano le voci, ecco.
3: E Sara Catella, che nel frattempo abbiamo recuperato, anche lei fa parte insieme ad Ilaria Macera del comitato des Rencontres de Bien per i festeggiamenti dei 20 anni dell'istituto. Qual è il contributo che porterà e anche il messaggio alla nuova generazione di, speriamo, futuri scrittori e scrittrici della scena letteraria elvetica?
4: Sì, grazie, mi scuso e grazie della pazienza per la mia linea interrotta. Io porto il messaggio: abbiate il coraggio di spedirci tutti i vostri testi, è stato molto bello leggerli, discuterne con i colleghi, c'è un grande lavoro dietro ad un testo scritto, che è anche quello di come viene accolto, per cui non abbiate nessun timore, mandate. Noi abbiamo un comitato ricco e molto critico, ma anche molto accogliente, e con questa accoglienza noi poi discuteremo con molto savoir-faire e delicatezza di un sacco di temi che poi sono quelli che emergono e sono proprio legati alla nostra società e alla scena letteraria, per cui siete anche tutti benvenuti ovviamente a venire a Bienn in quei 2 giorni. E quindi, non so se l'aria detto, saranno il 6 e il 7 febbraio.
3: Allora, l'appuntamento è per il 6 e 7 febbraio, importante anche proprio visitare questo luogo, lo dicevate in apertura, anche il luogo conta, un luogo che sia armonioso per la scrittura creativa e questo confronto così fecondo dei questi 20 anni, primi 20 anni dell'Istituto Letterario Svizzero di Vienna. Noi ci fermiamo qui per oggi, ringraziamo molto le nostre due ospiti di oggi, la scrittrice Sara Catella, grazie.
4: Grazie a voi, grazie a tutti e tutte.
3: Fra l'altro Sara Catella noi la ritroveremo fra le protagoniste della puntata speciale di Alice che andrà in onda dalle lettere della Svizzera alla Valposchiavo sabato 3 ottobre, l'appuntamento è per le 14.30 ai microfoni di Moira Bubola. E grazie anche a Ilaria Macera, critica letteraria, collaboratrice scientifica presso l'Archivio Svizzero di Letteratura di Berna e animatrice delle attività legate alla letteratura nel cantone. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.

0: Parliamo sempre meno. E non è un'impressione nostalgica. Secondo una ricerca statunitense, ogni anno perdiamo più di 300 parole al giorno. Rispetto ai primi anni 2000, è quasi un terzo delle conversazioni in meno. Ma che cosa stiamo perdendo insieme alle parole? È solo la conversazione a ridursi? Oppure sta cambiando il modo stesso in cui costruiamo le relazioni? Il giardino di Albert ne parla con la ricercatrice Valeria Pfeiffer e la sociolinguista Vera Gheno. Il giardino di Albert, a cura di Alessandra Bonzi. Domenica alle 18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Un buongiorno, un ben trovati, un ben svegliati da Natascia Fioretti. Anche questa mattina staremo insieme per una nuova puntata di Verde Aurora fino alle 9 e

In questi giorni la 18ª edizione del Festival Francescano, che al di là dell'interesse per il ricchissimo programma, in qualche modo ci suggerisce di osservare il rapporto che esiste tra la città di Bologna, storicamente colorata di una parte politica, e la Chiesa. Lo faremo con il nostro Alessandro Del Bon in collegamento da Bologna. Poi invece alle 8 o giù di lì, attorno alle 8, con Luigi Iorio di Swissinfo parleremo di climatizzatori, per tornare su uno dei temi più discussi e calda dell'estate, cioè l'aria condizionata. Poi è vero, il tempo, le temperature ormai sono cambiate, ma il dibattito su come raffrescare edifici e abitazioni continua, e soprattutto continua per la politica. Infatti la prossima settimana il Consiglio nazionale discuterà diverse misure di adattamento ai cambiamenti climatici e lo farà nell'ambito di una sessione speciale dedicata al caldo e alla siccità. Tra le proposte figura anche un'iniziativa parlamentare che mira a semplificare l'installazione di climatizzatori fissi, e ce ne dirà di più Luigi Iorio di Swiss Info. E poi alle 8:18 torna il nostro appuntamento con In altre parole, torna l'appuntamento con la protagonista di questa settimana, Gabriela Viveros, giurista e attivista per i diritti umani. Torneremo in apertura a parlare dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York, l'81esima, che ieri tra gli altri ha visto l'intervento del presidente spagnolo Sanchez, che ha difeso il multilateralismo e l'ordine internazionale. Ha detto ieri, tra le altre cose: salgo su questa tribuna con un solo obiettivo, difendere ciò che molti stanno cercando di distruggere. Vengo a rivendicare i principi e le ambizioni che ispirarono la creazione di questa organizzazione 81 anni fa. E ha poi aggiunto: il multilateralismo è il migliore strumento che l'umanità ha per gestire la propria diversità e interdipendenza, soprattutto in un mondo globale e multipolare come quello attuale. E poi invece alle 8:45 avremo nostra ospite Maria Luisa Ghianda, storica dell'arte. Con lei questa mattina non parleremo di design, come spesso facciamo, ma parliamo di architettura e di architettura e di come comprenderle, seguendo lo sguardo e il consiglio dell'autrice, che in un suo articolo uscito su Doppio Zero ci dice: per comprendere le architetture è necessario percorrerle, così da coglierne la luminosità e le zone d'ombra, apprezzarne i materiali costruttivi, le suggestioni suggerite dalle variazioni di quota e dal rapporto fra lo spazio costruito e le esterno che lo circonda, lasciarsi avvincere, insomma, dal genius loci di ciascuno. A quel che si vede va poi aggiunto quel che si vive. Ne sapremo di più attorno alle 8:45. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Anche oggi ci sarà tempo soleggiato, tendenza favonica soprattutto nelle valli superiori, favonio a tratti moderato in attenuazione nella seconda parte della giornata, e qualche banco di nuvolosità bassa. 6-4 minuti, è quasi ora di cominciare. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale ci potete scrivere, lo 079 382 6265. È ora di iniziare, noi lo facciamo come sempre in bellezza con la musica di Rete 2 questa mattina, con Francesco De Gregori e la sua Generale.

Sembra ieri ed invece era il 1978, l'anno in cui Francesco De Gregori ha composto e cantato questa canzone generale che ha aperto la nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Allora noi iniziamo a sfogliare i giornali questa mattina, naturalmente tutti in prima pagina tornano a parlare dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'81esima. Grande attenzione per l'incontro che c'è stato ieri tra Xi Jinping e Trump, e anche la Neue Zürcher Zeitung in apertura ne parla: accoglienza sfarzosa per Xi Jinping a Washington. Il presidente statunitense Donald Trump elogia la grande amicizia con il leader cinese. A parlarne Isabella Jacobi da Washington, dice: l'accoglienza ufficiale riservata a Xi Jinping a Washington è stata meticolosamente orchestrata, sfarzosa. Persino Donald Trump, noto per la sua tendenza all'improvvisazione, si sarebbe attenuto meticolosamente, rigorosamente al protocollo, e anche le consuete pacche sulle spalle che solito dare e distribuire sono state ridotte al minimo, racconta con una certa ironia la corrispondente della Neue Zürcher Zeitung. Poi ci racconta un po' quello che è successo e ci dice: queste immagini, le immagini in diretta, sono però state viste da pochi americani, poiché il cosiddetto media pool della Casa Bianca ha boicottato l'evento mattutino dopo che a diversi organi di informazione, ne parlavamo nei giorni scorsi, era stato vietato l'accesso da Trump. Nessuna delle principali emittenti televisive ha ripreso i discorsi pronunciati da Trump e Xi Jinping all'interno della Casa Bianca dopo la cerimonia di benvenuto. Le loro dichiarazioni hanno dato un'impressione di déjà vu rispetto all'ultimo vertice svoltosi a Pechino nel mese di maggio. Trump, appunto, ha sottolineato la grande amicizia tra i due capi di Stato e i comuni interessi dei rispettivi paesi. Xi Jinping, più misurato, ha parlato di rispetto reciproco e di stabilità strategica. Ma andremo a vedere poi nel dettaglio quelli che sono stati contenuti nel loro incontro, sfogliando il Sole 24 Ore. Intanto, a proposito di media, la NZZ fa il punto questa mattina e dice: Donald Trump sconfitto nello scontro con i media perché un tribunale ordina alla Casa Bianca di restituire gli accrediti a CNN e ad altri organi di stampa. A riferirne per la NZZ è Andrea Schein, da Chicago. Dice: Trump ama stare sotto riflettori. Nella foto ritratto nella James and Brady Briefing Room, la sala della Casa Bianca dove si tengono le conferenze stampa, e nella disputa relativa all'esclusione di alcuni giornalisti, un tribunale però gli ha dato torto, e paradossalmente il presidente dovrebbe esserne persino grato, perché presto tornerà probabilmente ad avere una maggiore visibilità mediatica. Così si potrebbe riassumere, ci dice Andrea Scheiner, l'esito dell'ultimo scontro tra il presidente americano e la stampa. Vi ricorderete, noi ne abbiamo parlato una settimana fa. Trump aveva annunciato sulla piattaforma Truth Social di aver vietato l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Secondo lui questi media non erano più i benvenuti al numero 1600 di Pennsylvania Avenue, e non aveva però spiegato nel dettaglio le ragioni della sua decisione. Davanti ai giornalisti nello studio Ovale si era limitato a lamentare una copertura mediatica ingiusta. Diceva: c'è qualcosa che non va in un paese che permette alla gente di scrivere intenzionalmente articoli negativi. E negli ultimi 2 anni, aveva aggiunto, si era accumulata molta frustrazione. Ne avevo abbastanza. Però appunto un tribunale gli ha dato torto e quindi i giornalisti ieri poi sono stati riammessi nello studio Ovale, e quindi su questo fronte, insomma, nella battaglia ai media, questo round Trump lo ha perso. Ne parla poi questa mattina anche il Corriere della Sera. 6:12 minuti, noi ci ascoltiamo Miriam Makeba con la sua Lumumba, ci prendiamo una pausa e poi continuiamo a sfogliare i giornali e parleremo di gentrificazione e crisi abitativa, passando dalla Neue Zürcher Zeitung al Tagesanzeiger.

riflettori accesi sulle città svizzere. Dicevo che passiamo al Tages Anzeiger, ma prima voglio ancora raccontarvi in breve una notizia che la Neue Zürcher Zeitung lancia in prima pagina. Ci dice: Zurigo perde un'altra banca, dopo Vontobel anche Cembra si trasferisce in un cantone vicino. La città e il cantone di Zurigo perderanno nei prossimi anni due importanti istituti finanziari. Alcune settimane fa aveva suscitato grande attenzione la notizia che la storica banca zurichese Vontobel si trasferirà a Bar, nel Canton Zugo, e ora anche la banca specializzata nel credito al consumo, Cembra, ha annunciato che sposterà la propria sede principale da Zurigo Altstetten a Baden, nel Canton Argovia. La decisione è destinata ad alimentare il dibattito sull'attrattiva della piazza economica zurighese. Entrambi gli istituti finanziari motivano il trasferimento con il fatto di aver trovato nei cantoni limitrofi edifici per uffici moderni e più adatti al loro sviluppo futuro. Le azioni potrebbero tuttavia beneficiare anche di un risparmio fiscale. Mi chiedo quanti altri campanelli d'allarme siano necessari prima che la politica zurighese si svegli finalmente, quanto ha dichiarato Raphael Chance, direttore della Camera di Commercio di Zurigo. E dicevamo anche del Canton Zugo, e in proposito ce ne parla il Tages Anzeiger. Allora, il titolo dell'articolo intanto: Schönes Land, teures Land, bel paese, paese caro. Si parla dell'emergenza abitativa e ci racconta Christian Zürsch: ciò che si osserva in tutte le aree urbane della Svizzera avviene a Zugo in modo particolarmente rapido. Lavoratori con redditi elevati sostituiscono progressivamente la popolazione locale, i prezzi aumentano e gli appartamenti liberi scarseggiano. Il presidente della maggiore proprietaria fondiaria del cantone, Urban Kaiser, chiede una riduzione della crescita. Si potrebbe addirittura abolire la promozione economica, dice. Lancio in prima pagina, poi c'è l'intervista a pagina 3. Il grande tema della campagna elettorale è la crisi degli alloggi. Urban Kaiser, presidente della corporazione di Zugo, il maggiore proprietario terriero della regione urbana, afferma che non ci si può affidare alla politica. Anche qui l'articolo e l'intervista è a firma di Christian Zürcher, che ci dice: tasse basse, molte aziende internazionali, affitti elevati, abitare a Zugo è costoso e continua a diventarlo sempre di più. Migliaia di residenti locali se ne vanno e un attore importante in questo contesto è la Corporation o la Corporazione Zug, l'ente che possiede più terreni nel cantone. Costruisce direttamente abitazioni a prezzi accessibili, in passato ha impedito che aree destinate allo svago al tempo libero venissero trasformate in quartieri di ville. Il suo presidente, appunto Urban Kaiser, maestro carpentiere, parla senza mezzi termini. In vista delle elezioni del 4 ottobre critica la politica e mostra poco entusiasmo per le strategie di promozione economica. E allora l'intervista appunto la potete trovare a pagina 3 del Tages Anzeiger di oggi, e si fa il punto. Ad esempio dice, a proposito del mercato immobiliare di Zugo: fino a circa 20 anni fa i residenti riuscivano sempre a trovare un appartamento. Oggi è diventato difficile anche per loro. Per questo costruiamo direttamente abitazioni. E gli chiede ancora Christian Zürcher: state progettando 272 appartamenti per un 3,5 locali, si pagheranno meno di 1.800 franchi, immagino che la lista d'attesa sia lunga. Risponde di sì, tuttavia abbiamo criteri di assegnazione chiari, come l'occupazione minima degli spazi. Inoltre la priorità viene data alle persone cresciute a Zugo. Gli chiede però, il giornalista: non è una forma di discriminazione? Urban Kaiser dice: crescere a Zugo non è un diritto umano, non so se sia politicamente corretto, ma noi facciamo così. Questi sono solo alcuni passaggi di questa lunga intervista che mette a fuoco uno dei temi importanti del nostro paese, l'emergenza abitativa. Qui si tratta di Zugo, ma riguarda un po' tutta la Svizzera, tutti i grandi centri urbani, e tra l'altro questo sarà anche il tema del dibattito di oggi ad Alphaville attorno alle 12, ma vi dirò di più, vi racconterò di più poco prima delle 8. 6:20 minuti, allora noi torniamo ad accendere i riflettori sull'incontro di ieri tra Trump e Xi Jinping, guardando che cosa ci racconta il Sole 24 Ore. Prima però ascoltiamo ancora Gian Maria Testa, Dentro la tasca di un qualunque mattino.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei nel fazzoletto di cotone profumo, nel fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto

la mano ti saluterei, e con la mano, ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

0: 6:23 minuti e noi dalla Neue Zeitung e dal Tagesanzeiger passiamo al Sole 24 Ore, primo piano, gli scenari internazionali, siamo a pagina 9, Xi a Trump, concorrenza sana sui dazi, altri 2 mesi di tregua, il summit di Washington per il presidente USA, le decisioni di oggi su sicurezza e tecnologia possono promuovere pace e prosperità per decenni, sull'intelligenza artificiale il leader cinese chiede responsabilità condivisa. Riferirne da New York è il corrispondente Marco Valsania, ma noi puntiamo l'attenzione all'intervista che ha raccolto Luca Veronese a Mike Rogers. Mike Rogers, ex direttore della Cyber Command della National Security Agency americana. I due leader prendono tempo, sono costretti alla stabilità. Donald Trump riesce ad entrare in sintonia con leader come Xi Jinping o Vladimir Putin. Quando li incontra pensa: ehi, sono forti e determinati proprio come me. Il presidente americano apprezza le persone forti e determinate e le rispetta. Per Mike Rogers la diplomazia personale di Trump è quasi naturale, ma non esclude una strategia di fondo nei confronti della Cina come della Russia. Con Xi hanno concordato una stabilità strategica, con Putin vorrebbe costruire una relazione vantaggiosa per tutti, ma dice c'è di mezzo la guerra. Dopo una lunga carriera nella Marina per 4 anni fino al 2018, Rogers, 66 anni, è stato al vertice dello US Cyber Command e direttore appunto della National Security Agency. Durante la presidenza di Barack Obama, nella prima esperienza di Trump alla Casa Bianca, ha guidato le principali attività statunitensi in materia di intelligence, cybersicurezza e sicurezza nazionale. Allora, tra Trump e Xi Jinping chi ha una posizione più forte? Gli chiede Luca Veronese e Mike Rogers risponde: molti pensano che la Cina di Xi si trovi in questo momento in una posizione di maggiore forza. Io non ne sono convinto. Entrambe le parti hanno vantaggi e svantaggi diversi. La Cina, non c'è dubbio, può contare sui minerali critici e sulla capacità di raffinazione, ma l'America rimane il mercato più grande del mondo e un'economia come quella cinese ha bisogno di esportare. È questa interdipendenza costringere Washington e Pechino alla tregua anche nel commercio? Gli chiede Luca Veronese e Mike Rogers risponde: Xi e Trump sono giunti alla conclusione di aver bisogno di un periodo di stabilità. Hanno deciso che la pressione costante, i picchi di tensione impedivano loro di arrivare al cuore delle loro divergenze fondamentali. Hanno preso tempo, ma le divergenze restano sulla sovracapacità produttiva cinese, sui dazi come su Taiwan o sul sostegno di Pechino all'Iran. E allora gli chiede Luca Veronese: quindi quello di Washington è un incontro inutile? Risponde Mike Rogers: no, anche se non ci saranno grandi accordi, sarà molto utile per definire meglio un percorso avviato nei precedenti faccia a faccia e servirà a ribadire l'importanza della stabilità. E in Iran vede qualche spiraglio per la fine del conflitto? Gli chiede ancora Luca Veronese e Mike Rogers dice: la capacità e la potenza militare americana non si sono ancora tradotte in risultati politici. Nonostante le bombe, i missili e tutti gli obiettivi colpiti, il regime di Teheran è convinto che saranno gli americani a cedere per primi e sfrutta il blocco di Hormuz. La guerra in Iran inciderà sulle elezioni di midterm? Gli chiede ancora Luca Veronese e Mike Rogers dice: Trump aveva detto che la guerra sarebbe durata poche settimane. Nemmeno la promessa di fermare l'inflazione è stata mantenuta. Non c'è dubbio che i repubblicani e Trump abbiano perso consensi. La gente si chiede perché la benzina, il latte e le uova continuano ad aumentare di prezzo. Credo che i democratici avranno la maggioranza alla Camera, ma con un margine inferiore a quello che gli attuali sondaggi potrebbero far pensare, mentre per il Senato c'è ancora grande incertezza. C'è poi anche l'analisi sempre sull'incontro di ieri, rapporti tra Cina e Stati Uniti, di Giuliano Noci. La crisi impone di fermare le armi, la trovate sempre a pagina 9, mentre sempre con l'attenzione e gli occhi puntati sull'Assemblea Generale dell'ONU, a pagina 18 il Sole 24 Ore ci parla anche del discorso tenuto ieri da Netanyahu. Netanyahu parla, l'Assemblea dell'ONU si svuota, lui dice codardi, poi dice ancora: vinceremo, non abbiamo altra scelta, l'accusa di genocidio è una menzogna. E poi il premier israeliano attacca la Francia, il Regno Unito e la Turchia, e a riferirne è Rosalba Reggio. Si parla anche del video messaggio messaggio di Abu Mazen che dice: non permettete un'altra Nakba. Il presidente palestinese a cui è stato negato il visto attacca le politiche israeliane. Ne parla Elisa Rigamonti e le dice, riporta intanto le parole che poi vengono anche usate per il titolo: non permettete che avvenga una nuova Nakba, questo è l'appello del presidente dell'autorità nazionale palestinese all'Assemblea Generale dell'ONU. Appello arrivato via videomessaggio perché per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno negato il visto alla delegazione palestinese, impedendogli di partecipare in presenza. Respingiamo queste misure punitive illegittime, così come le accuse e le giustificazioni alla loro base, ha dichiarato Abu Mazen definendole una violazione degli obblighi degli Stati Uniti in qualità di paese ospitante. I palestinesi non dovrebbero essere puniti per essersi rivolti all'ONU, alla Corte Internazionale di Giustizia e alla CPI, ha sottolineato, e poi ha esortato gli USA a revocare queste restrizioni, a tornare al dialogo e al rispetto reciproco e a collaborare con loro e con la comunità internazionale per attuare la soluzione a due stati sulla base della legittimità internazionale e per instaurare la pace. E poi in breve ci racconta anche delle TV della stampa delle emittenti riammesse dopo il nuovo ricorso alla Casa Bianca, ma noi ne abbiamo già accennato leggendo l'articolo sulla Neue Zürcher Zeitung. 6:29 minuti, come sempre il tempo corre nella nostra rassegna stampa, è già tempo del foglio informativo, noi ci ritroviamo qui tra poco.
1: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì a venerdì alle 16:35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino cambierà ancora il calcolo delle rette nelle case anziani. Quello in vigore dal 1 gennaio ha evidenziato importanti distorsioni che il Consiglio di Stato potrebbe voler correggere. Alè Melchionda.
4: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000, una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
5: In questo momento l'indicazione che vi è data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
4: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
3: Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Relazioni bilaterali, dazi, intelligenza artificiale, Taiwan sono tra i temi di spicco. E ieri sera alla cena di Stato organizzata alla Casa Bianca hanno partecipato anche molti esponenti delle big tech americane. Sentiamo le considerazioni del nostro corrispondente Andrea Vosti.
6: We represent different systems. Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare 2 sistemi diversi, esordisce Trump. Ma i legami tra i nostri 2 popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
7: The ties between our people endure. And we've never gotten along better.
6: Ma l'amicizia tra i 2 leader non basta per cancellare le tensioni tra le 2 superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto. Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
7: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
6: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma, con l'invito rivolto a Xi, alla First Lady cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo salone delle feste.
7: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
3: Le immagini dell'arrivo di Xi al banchetto insieme alla moglie non sono state diffuse. L'accesso è stato ancora negato a CNN e MS Now e le principali emittenti televisive hanno scelto di non trasmettere le riprese. In precedenza, su decisione di un giudice federale, erano stati temporaneamente riammessi tutti i giornalisti allontanati con l'accusa di diffondere false notizie. Il magistrato si è preso 2 settimane di tempo per esaminare le motivazioni di Trump. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera con velature ad alta quota. Il mattino a sud banchi nuvolosi bassi, a nord nebbie stagionali, minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 22 e 25. E ora l'attualità sportiva questa mattina con David Conti.
8: Lo sport.
9: Ben ritrovati. Iniziamo dall'hockey e dalla facile vittoria del Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. I Selender hanno vinto 6-0 in attesa del derby di domani. L'Ambri Piotta ospita lo Zurigo, il Lugano riposa. Completano la serata sempre alle 19:45 Berna Joie, Servette Friburgo, Lagnau Zugo e Rapperswil Davos. Nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League. Nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia. Nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Stasera alle 20:45 l'Italia ospita il Belgio, sempre nel gruppo 1 la Turchia riceve la Francia. A Lugano infine la Svizzera accoglie il Lussemburgo nel gruppo C delle qualificazioni all'Europeo Under 21. Fischio d'inizio alle 19:30.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

It Had to Be You, Elvis Costello, con questo celebre standard composto da Isham Jones e Gus Kahn nel 1924, brano che ci ha riportati in studio. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Staremo insieme anche questa mattina fino alle 9. Intanto voglio ringraziare tutti coloro che ci scrivono sempre al mattino. In particolare questa mattina ci scrive Nicoletta, la salutiamo e la ringraziamo per avere condiviso con noi il suo racconto di questa edicola di giornali a Savona, con il proprietario che chiacchiera, scambia dei saluti, delle opinioni con chi la mattina va a questa edicola a comprare i giornali. E lo sappiamo, le edicole che scompaiono sempre di più, soprattutto in Italia. Tanto tempo fa, o diverso tempo fa, raccontavo di Palermo, di come era stato difficile per me a Palermo trovare un'edicola di giornali. E invece bello questo racconto di Nicoletta, che invece ci riporta ancora una realtà che esiste, anche se sempre di meno, e la bellezza soprattutto degli incontri umani, dello scambiare due chiacchiere davanti ad un'edicola, magari comprando il giornale, leggendo i titoli e guardando le notizie. Insomma, sempre bello l'incontro umano, lo scambio, e soprattutto, ecco, quando avviene anche in questi contesti. E noi andiamo avanti perché parliamo proprio, stiamo parlando di giornali, quindi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. A quest'ora noi siamo sempre nel cuore della rassegna e sfogliamo le pagine culturali, feuilleton. E a proposito di feuilleton, approdiamo a quello della Neue Zürcher Zeitung, che questa mattina ci parla di Rudolf Augstein, fondatore dello Spiegel. Oggi lo Spiegel è diretto dal giornalista Dirk Kurbjuweit, che forse vi ricorderete era stato nostro ospite ad Alice diverso tempo fa, perché è autore anche di un romanzo meraviglioso, La libertà di Emma Herweg. Ma noi guardiamo invece che cosa ci racconta sulla NZZ stamani Reinhard Mohr. I conservatori lo odiavano, per la sinistra era un liberale del cavolo. Una nuova biografia scalfisce il mito del fondatore dello Spiegel, dapprima autore di inni al mio Führer, in seguito fedele al principio nel dubbio a sinistra. Rudolf Augstein, ritratto nel suo ufficio del 1960. In una società dominata dagli eventi e priva di memoria storica, oggi viene definito una leggenda. Chiunque abbia disputato una dozzina di partite in nazionale o abbia vinto un reality televisivo 10 anni fa. Rudolf Augstein, fondatore, direttore responsabile ed editore del settimanale tedesco Der Spiegel, scomparso il 7 novembre 2002, è invece una figura leggendaria nel vero senso della parola, un mito fondatore incarnato della Repubblica Federale Tedesca, protagonista di una storia di successo unica. Insieme ad Axel Springer, Henry Nannen e Gerd Bucerius, rappresentò un'icona della stampa libera nella Germania del dopoguerra. Ancora negli anni 90, per i giornalisti appena assunti, Augstein appariva come una sorta di divinità lontana, un Giove avvolto nel mistero, il cui vasto Olimpo al 12° piano, con vista spettacolare sul porto di Amburgo, era raggiungibile soltanto attraverso una stretta scalinata di marmo. Sebbene centinaia di collaboratori abbiano nel corso degli anni contribuito a consolidare il prestigio giornalistico della rivista, il fatto che lo Spiegel godesse di una reputazione tale da aprire quasi ogni porta era dovuta soprattutto al suo fondatore Augstein. In vista dell'80° anniversario dello Spiegel e a quasi 20 anni dall'ultima biografia firmata da Peter Merseburger, viene ora pubblicata un'opera di oltre 500 pagine che ne racconta la vita. E per saperne di più, l'articolo è lungo, è un bel articolo, basta andare sulla Neue Zürcher di oggi, sulla Neue Zürcher Zeitung di oggi, nella sezione del feuilleton. E poi anche Letton oggi ci racconta una bella storia, la storia di un giornalista, il giornalista simbolo di France Inter, che torna in onda 10 mesi dopo aver lasciato la Très Grande Matinale per curare il suo disturbo bipolare, un tema rimasto a lungo tabù nel mondo del lavoro. A riferirne, a scriverne sulle to questa mattina è Paul Ackerman, titolo dell'articolo: Fenice della malattia mentale, sono malato mentale, così Nicoletta
Nicolas Demorand aveva dichiarato con grande clamore nel marzo 2025 su France Inter, la radio per cui lavora da oltre 10 anni, aveva appunto dichiarato questo: sono un malato mentale. Come una fenice però che rinasce continuamente, dice Paul Ackerman, dalle proprie ceneri, la celebre voce della radio pubblica francese è tornata il 29 agosto scorso con una nuova trasmissione settimanale doppia dedicata all'attualità e si chiama Recto Verso. Recto il sabato per rileggere gli eventi della settimana, verso la domenica per guardare a quella che sta per iniziare. Per capire l'importanza di questo ritorno, ci dice Paul Ackerman, bisogna ricordare però che Desmoreaux aveva dovuto lasciare nel novembre 2025 il suo programma per curarsi. La notizia era arrivata dopo mesi di enorme esposizione mediatica, seguiti alla sua decisione di fare della propria bipolarità una battaglia pubblica per una maggiore considerazione delle malattie mentali nel mondo del lavoro e nella società. Mentre conduceva uno dei programmi radiofonici più ascoltati di Francia, aveva raccontato il calvario vissuto per anni. Poi, meno di un anno fa, un nuovo episodio acuto della malattia aveva reso necessario un ricovero ospedaliero. Quest'estate gli ascoltatori avevano già potuto risentire la sua voce grazie ad un podcast dedicato alla salute mentale che, secondo France Inter, ha ottenuto un successo storico, e in questo podcast Desmoreaux vi raccontava ancora una volta la violenza della propria esistenza. Il suo ritorno avviene dunque adesso con questo nuovo programma settimanale, non più un programma quotidiano, proprio perché ha dovuto abbandonare il ritmo e la pressione del programma invece quotidiano che conduceva dal 2017. Sapevo di non essere solo, ma ignoravo che fossimo così rumorosi, ha raccontato in una trasmissione televisiva. E poi con il suo libro Testimonianza Antérieure Nuit, pubblicato nella primavera del 2025, è come se avesse fatto saltare una diga dietro la quale si accumulavano da anni silenzi e non detti, e seguita una vera ondata di reazioni da parte di politici, semplici lettori, persone in cerca di risposte e di altre che per la prima volta hanno trovato il coraggio di raccontare la sofferenza. E anche qui, per saperne di più di questo del giornalista naturalmente, anche come dire, è molto interessante questo articolo perché parte da un'esperienza personale, da un grande personaggio o comunque da un giornalista ben conosciuto, e però poi per raccontare una malattia che colpisce tante persone, di come sia importante tante volte condividere, con la condivisione delle proprie esperienze, perché poi anche altre persone si sentano libere di raccontare quanto sta loro accadendo e magari anche di farsi aiutare. Allora l'articolo lo trovate su Letto, Fenice della malattia mentale, lo firma Paul Ackerman e ci racconta la storia di Nicolas Desmoreaux, questo importante giornalista della radio pubblica francese.

Alice Babs e Duke Ellington con questa Sea Jam Blues tratta da Serenade to Sweden del 1966, una storica incisione della cantante svedese Alice Babs all'anagrafe Hildur Alice Nilsson. Qui l'abbiamo ascoltata insieme a Duke Ellington al pianoforte, e noi continuiamo con la nostra rassegna stampa. Oggi il Corriere della Sera nelle sue pagine interne dedica un articolo anche a Damiano David De Maine, che si è sposato con Dove Cameron, e lo dico perché invece Repubblica, pagina 29, ci dice come ci si incontra oggi. Dove Cameron e Damiano David non penso si siano conosciuti così, ma oggi c'è questa nuova app di incontri. Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei, no? Dimmi cosa leggi e magari facciamo il match, magari siamo destinati a stare insieme. Ce ne parla Giulia D'Aleo a pagina 29 di Repubblica di oggi. Per uscire dalla crisi e riconquistare la generazione Z, la Gen Z, i siti di dating si reinventano, dicono, puntiamo su affinità e interessi comuni. In principio era lo swipe, una rivoluzione tale da imporsi nei dizionari, ridefinire la grammatica dei rapporti, diventare ordinario, persino nella gestualità. A destra è like, a sinistra skip. Il meccanismo che ha reso celebre Tinder, decidere in pochi secondi se uno sconosciuto fa al caso nostro oppure no, rischia ora di diventare la sua rovina. Dalle app di incontri è partita infatti la corsa a rinnegarlo nel tentativo di risalire dal primo calo della loro storia. 6 miliardi di dollari di ricavi nel 2025, il 2% in meno dell'anno precedente. C'entra la dating fatigue, e c'è anche questa, la stanchezza per interazioni seriali e tutte uguali che spinge gli utenti alla fuga, ma anche la richiesta della generazione Z di tornare a conoscersi dal vivo e per fortuna, verrebbe da dire. La strategia comune si muove su due fronti: portare le interazioni fuori dallo schermo e delegare all'intelligenza artificiale la scelta tra migliaia di potenziali partner. Addio dunque alla velocità degli swipe, benvenuti match di qualità e ponderati, ha così sintetizzato Whitney Wolfe Herd, fondatrice e CEO di Bumble. Caduta in disgrazia per aver sconfessato la funzionalità che le aveva dato la fama, quella per cui solo le donne potevano avviare una chat, l'app ha lanciato un nuovo sistema di abbinamento, questo match. L'intelligenza artificiale impara dall'utente passioni, valori e obiettivi, poi propone solo candidati estremamente compatibili. La stessa promessa arriva da Overton, fondata da Justin McLeod, che ha mollato il suo ruolo di CEO in Hinge per inseguire un nuovo mantra: conoscere profondamente ogni persona. E quindi niente foto, niente profili, nessuna scelta. Ognuno si racconterà a voce a un'intelligenza artificiale e in cambio riceverà il partner ideale. Francamente anche questo non mi sembra tanto meglio, ma la startup londinese Fate ne propone 5. Quella newyorkese Amata organizza direttamente un appuntamento. Tentano così queste app di rispondere a un profondo desiderio umano, spiega Rosa Fioravante, autrice del Mercato dell'Amore, e dunque delegare una scelta così importante alla tecnologia ritenuta efficiente ci libera da ogni responsabilità. Dunque un cambio di marcia che arriva solo dopo anni di crisi. Match Group, proprietaria di Tinder e Hinge, ha chiuso il secondo trimestre con 13,3 milioni di utenti paganti, il 6% in meno rispetto al 2025. Bumble ne ha persi il 16,4%. Tanti lamentano che le interazioni sono vuote, manca una socialità comune e gli scambi assomigliano più a dei colloqui di lavoro, osserva Carolina Bandinelli, autrice di Le post-romantiche e docente all'Università di Warwick. Il 78% dice di aver sperimentato un burnout emotivo. Molti hanno abbandonato le piattaforme e le tariffe sono aumentate per compensare gli addii. Al contrario, Hinge, che da tempo ha messo al centro le conversazioni, ha visto crescere il suo fatturato del 22%, ma tutte incentivano un consumismo delle relazioni, commenta Francesca Mittoni, influencer che sui social racconta le sue avventure con il dating. L'impressione di avere scelte infinite, quindi la gente non si impegna davvero a conoscerti.
E via di questo passo, continua l'articolo su Repubblica, dimmi cosa leggi nelle app di incontri, ora ci si sceglie così. A firmare l'articolo è Giulia D'Aleo, per saperne di più andate a pagina 29 di Repubblica di oggi. 6:56 minuti, abbiamo ancora un minutino di tempo, allora vi segnalo anche questo articolo sempre su Repubblica, pagina 35, da Salvador Dalì a Victor and Rolf, quando l'abito diventa arte. Surrealismo, ironia e critica sociale, a Milano due mostre raccontano come i vestiti possano anche trasformarsi in strumenti di pensiero. Ce ne parla Francesca Reboli, appunto a pagina 35 di Repubblica, e ci racconta come nella settimana della moda a Milano si inaugurino due mostre che si guardano da lontano ma finiscono per rispecchiarsi in una nell'altra. Una l'avevamo già annunciata ieri in rassegna stampa, quella Palazzo Reale, dal titolo Dalì e la moda, una mostra che riunisce oltre 200 tra dipinti, abiti, gioielli, fotografie e filmati. E poi invece fino al 22 novembre negli spazi di 10 Corso Como c'è la mostra Victor and Rolf Spectrum, che mette in scena il percorso dei designer belgi Victor Horsting e Ralph Snoren. Cambiano il secolo e le intenzioni, ma il filo rosso è lo stesso: il surrealismo, cuore dell'opera di Dalì e fonte di ispirazione per il duo, accanto a ironia, critica sociale e abilità sartoriale. 6:57 minuti, noi ci prendiamo una pausa musicale con Zibba e Alma Libre, 6 metri sotto la città, e poi ci sono i titoli del radiogiornale delle 7:30.

Diversi ma estremamente in sintonia, il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi, restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ha evidenziato importanti distorsioni. Sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. Diritto penale minorile, il Consiglio degli Stati frena la modifica di legge, accettato solo l'aumento delle pene detentive massime da 4 a 6 anni. Moderata soddisfazione da parte dei cantoni. Inizia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, durerà 4 giorni, momento clou sarà domani. La grande messa in Place de la Concorde a Parigi è atteso più di 500.000 di persone.

tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo

beatitudine. È un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento, ferro, fuoco e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da da da da da, dancing, dancing, da da da da, dancing.

0: E abbiamo inaugurato la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora con Paolo Conte e la sua Dancing, brano del 1982, 7-5 minuti e lo sapete, è tempo della nostra corrispondenza. E ve lo dicevo nel sommario, noi questa mattina andiamo a Bologna dove ad attenderci c'è Alessandro De Bon. Allora intanto buongiorno, ben trovato Alessandro.
1: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti.
0: Allora noi oggi siamo a Bologna perché in città, in pieno centro, due passi dal Nettuno, è in pieno corso, si sta svolgendo la 18ª edizione del Festival Francescano che Alessandro, al di là dell'interesse per il ricchissimo programma, in qualche modo ci suggerisce, ci porta ad osservare il rapporto che esiste tra la città, tra Bologna, storicamente colorata di una parte politica, e la Chiesa.
1: Sì, e prometto che non torneremo al 1400 dei contrasti tra i Bentivoglio e il potere papale, anzi, come dicevi proprio, saremo immersi nella strettissima attualità, che è appunto il Festival Francescano, che è un festival che è nato nel 2009.

0: in occasione dell'800 anniversario dell'accettazione della prima regola di San Francesco, e che in questi 20 anni scarsi è cresciuto molto, fino a diventare veramente un momento importante della cultura e della riflessione di Bologna. E da sempre, secondo me negli ultimi anni sempre di più, lo è con un programma che indubbiamente non si può dire conservatore o dogmatico, anzi, chiaramente in queste giornate l'anima e l'aria sono, diciamo così, religiose, con tanto di reliquia di San Francesco esposta nella Basilica di San Petronio, ma quantomeno è una religiosità in dialogo e con voci che già da sole raccontano una Chiesa, ad esempio quella, la voce di quei due quasi papi o di due papabili di cui si è parlato molto quando poi è stato eletto Papa Leone, come i cardinali Zuppi e il cardinale Pizzaballa.
1: D'altra parte Matteo Maria Zuppi è arcivescovo di Bologna.
0: Sì, arcivescovo molto amato, di parole sempre serene, calme, ma allo stesso tempo molto chiare. Al di là dell'essere una delle poche voci che ha tentato e tenterà ancora, si è letto in questi giorni, la diplomazia nel conflitto in Ucraina, anche giusto 2 giorni fa ha commentato come inaccettabile la proposta del governo di mettere un tetto per classe agli studenti stranieri, e come lui, il cardinal Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, al di là della partecipazione al festival di cui sarà ospite, lui racconta 2 volte in questi giorni il rapporto tra Chiesa e Bologna, perché la settimana scorsa, il 18 settembre, ha ricevuto dalle mani del sindaco la cittadinanza onoraria per l'impegno umanitario, la difesa della dignità umana e proprio del dialogo.
1: Ecco Alessandro, come dicevi, voci chiare, nette, in dialogo, che già raccontano l'indirizzo di questo festival francescano.
0: Sì, e ce ne sono tante altre. Restando in casa, diciamo così, c'è anche quella di Don Luigi Ciotti, che è fondatore del gruppo Abele e di Libera, associazione contro le mafie, un'altra voce che è sempre molto chiara, netta, ma secondo me a fare un bellissimo rumore sono soprattutto le voci laiche che saranno ospiti del festival, perché ci saranno Concita De Gregorio, che non ascriverei al giornalismo cattolico, Stefano Nazzi, che conosciamo, autore di podcast come Indagini e altre indagini, o addirittura Javier Cercas, scrittore che si è sempre professato ateo e che dopo aver viaggiato con Papa Francesco fino in Mongolia si è definito agnostico, diciamo con una sospensione del giudizio, o ancora ci sarà Ines Testoni, filosofa della scuola di Emanuele Severino, quindi il padre della teoria dell'eternità degli essenti, grande studiosa di Elisabeth Kubler-Ross, che conosciamo benissimo, o autrice di tantissimi libri che trattano il tema della morte smontandone i dogmi occidentali e in larga parte cattolici. Tra i suoi titoli cito solo Il terzo sesso, perché Dio non è maschio.
1: Alessandro, non citi il tema della morte a caso, perché in fondo è il tema di queste giornate del Festival Francescano, ci arriviamo adesso.
0: Sì, la settimana in Bologna è tappezzata di manifesti con scritto a caratteri cubitali Sorella Morte, per pubblicizzare proprio la 18ª edizione del festival, che durerà fino a domenica. Diciamo che a 360 gradi è un festival che smonta una distanza, che non a caso esce dalle chiese, e vive nelle piazze. Il cuore del festival non è dentro San Petronio, ma davanti, in Piazza Maggiore, sul cosiddetto Crescentone. E peraltro, tra l'altro, proprio in San Petronio, nell'ultimo giorno di festival, domenica, saranno ordinati beati Padre Martino, Don Elia e Don Ubaldo, che sono 3 sacerdoti vittime dell'eccidio di Montesole, quindi parliamo del più grave massacro di civili nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui furono uccise 1830 persone, tra cui loro 3.
1: Ecco, a proposito di manifesti, c'è un'altra iniziativa che in questi giorni ha fatto parlare di sé e che racconta ancora una volta un altro lato della Chiesa.
0: Sì, è la campagna Pop Fluo di Don Davide Baralli, che è un parroco di una delle parrocchie di Bologna, che ha deciso di coinvolgere la popolazione per la settimana di missione popolare, che sarà a inizio ottobre, con giganteschi manifesti fluorescenti con scritto Cerco proprio te. Ecco, a chi gli ha chiesto, ma Don, perché questa scelta? Lui ha risposto che non voleva una cosa troppo pretosa. D'altronde proviamo del sacerdote che nella propria chiesa parrocchiale, sotto un dipinto di Carracci, ha installato un confessionale futurista che sembra davvero una gigantesca PlayStation o una Tesla, che forse effettivamente è orrendo o quantomeno discordante, ma allo stesso tempo è una forma nuova nel rispetto assoluto della funzione e racconta qualcosa di interessante.
1: Ecco, volevo dire, questo è davvero molto interessante, riflettendoci. Dunque, cosa raccontano Alessandro Le Bon secondo te questi due spaccati, benché molto differenti, perché uno è un festival con già una storia e l'altro l'iniziativa di un singolo, ma in qualche modo hanno qualcosa di comune?
0: Sì, secondo me entrambi raccontano una possibilità. Come dicevi tu, no? In una delle città più politiche o politicizzate d'Italia, raccontano non solo che esiste un tessuto sociale in cui può esserci un dialogo, ma che forse è questo il tessuto ideale per accenderlo e farlo accadere. Proprio accogliendo la cittadinanza onoraria, Pizzaballa l'altro giorno ha detto che dialogare non significa rinunciare alla verità o alle proprie convinzioni, ma rifiutare di ridurre l'altro alle sue posizioni o alla sua appartenenza, continuando a riconoscerne la persona. E le città, ha ricordato, sono i luoghi concreti dove la convivenza non è una teoria, ma è una strada, una scuola, un quartiere, un ospedale, è incontrarsi ogni giorno con persone che non abbiamo scelto, ma con cui condividiamo una parte della nostra vita. E io credo che in questo senso la Bologna universitaria, la Bologna dell'università più vecchia del mondo, popolata di provenienze, geografie, culture, sia stata allo stesso tempo il terreno e l'innaffiatoio fondamentali per questa crescita, questa maturità e questa consapevolezza civica e sociale.
1: Sì, è anche vero, Alessandro, che al di là delle confessioni o dell'appartenenza, pensando a questo festival francescano nel pieno centro della città, insomma, un po' di spiritualità non ci fa male, non nuoce, diciamo anche questo, no? Di questi tempi.
0: Assolutamente. Ecco, benché i tempi suggerirebbero altro, credo che sia un'ottima riflessione finale. Quanto tempo, quanto ci farebbe bene tornare a un respiro di quel tipo?
1: Ecco, allora noi lo ricordiamo, abbiamo un po' raccontato questa 18ª edizione del Festival Francescano che ci ha raccontato forse un volto, un lato di Bologna non così noto. Alessandro De Bon, come sempre è stato un piacere, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: 7:20 minuti e noi diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana. Iniziamo da un concerto di beneficenza per le popolazioni colpite dalla violenta inondazione in Nepal a seguito della devastante piena improvvisa che ha colpito il Nepal a fine agosto. Il coro Kalikantus assieme a Camfor Sud propone oggi una serata speciale di solidarietà. Allora l'inizio è alle ore 20:30, le giovani voci del Kalikantus canteranno nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Gordola per contribuire alla raccolta fondi dell'associazione ticinese Camfor Sud a sostegno delle popolazioni colpite dalla tragedia di cui tutti sappiamo, abbiamo visto le spaventose immagini. Una serata importante per aiutare Camfor Sud, che da quasi un trentennio è attiva in Nepal su più fronte, dalla protezione dell'infanzia alla salute, dall'educazione alla formazione professionale, dall'imprenditoria equa e sociale all'aiuto umanitario in caso di catastrofe. Quindi un concerto di beneficenza per il Nepal questa sera alle 20:30 alla chiesa Sant'Antonio Abate a Gordola, una serata insieme al coro Kalikantus, si parte alle 20:30. E poi vi segnalo il finissaggio della mostra Eredità, la vita di un inutile archivio di Andrea Muheim, venerdì oggi dalle 12 alle 19 l'artista sarà presente in mostra. Sabato 26 settembre alle 18 ci sarà anche una visita guidata con l'artista, domenica verrà proposta anche una passeggiata. L'appuntamento per oggi dalle 12 alle 19 al Museo del Dazio Grande, dunque andate probabilmente sul sito per vedere. Comunque ci sarà la possibilità per questo finissage di incontrare l'artista dalle 18 alle 19. E poi La mente sotto assedio, il volume di Bruno Giussani, che affronta il tema dell'intelligenza artificiale e delle sue implicazioni sulle nostre vite, sulla nostra capacità di pensare, informarci e prendere decisioni, verrà presentato questa sera alle 20 all'aula riformata di Poschiavo.

vino, Al Capone per padrino, e mia madre m'allattava whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing.

fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kant fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran miliardo.

Il diritto di Chicago, brano composto da Fred Buscaglione, qui eseguito dal trombonista, compositore e direttore d'orchestra italiano di musica jazz Mauro Ottolini, accompagnato dall'orchestra Otto Volante. Con questo brano, lo ricordo, il diritto di Chicago del 2022. 7:25 minuti, noi ci stiamo avvicinando al nostro primo appuntamento di questa mattina con il Radio Giornale. Ci arriviamo in musica con Alex North e la sua Space Docking Station.

0: Alex North Space Station Docking, tratto dalla colonna sonora originale composta da Alex North per il film 2001 Odissea nello spazio del 1968, rigettata e mai usata dal regista Stanley Kubrick. E con questo brano siamo arrivati davvero quasi all'appuntamento con il radiogiornale delle 7:30. Noi poi, come sempre, ci ritroveremo in studio attorno alle 7:45 e daremo uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina qui sulla nostra rete 2. Vi anticipo già che parleremo di un bel laser che andrà in onda oggi alle 9 a cura di Marco Pagani, un reportage sul mondo dei giochi da tavolo, perché è anche importante darsi il permesso di giocare. Poi naturalmente, come sempre, attorno alle 8:05 avremo l'appuntamento con Stampa Nazionale. Quest'oggi saremo in compagnia di Luigi Iorio per Swiss Info e parleremo di climatizzatori e di aria condizionata. E poi invece alle 8:18 torna la nostra ospite di In altre parole, Gabriela Viveros, mentre alle 8:45 per lo spazio rivista con Maria Luisa Ghianda, storica dell'arte, parleremo di architetture e come comprenderle a partire da una mostra e da un libro.
1: Gabriela Viveros, nata a Valparaíso in Cile, da oltre 30 anni è di casa Lugano. Giurista e attivista per i diritti umani, attenta osservatrice dell'attualità internazionale, si occupa di temi come la migrazione, la parità di genere e i diritti dell'infanzia. Collabora con la Fondazione Diritti Umani, con Amnesty International ed è fondatrice e promotrice dell'Osservatorio Agorà, un progetto attivo dal 2022 che mira a combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, a diffondere il valore positivo della diversità e a favorire la cultura del rispetto. Gabriela Viveros commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
0: Buongiorno da Laura Dick. Diversi ma estremamente in sintonia, il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi e restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ci sono importanti distorsioni. Sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. Diritto penale minorile, il Consiglio degli Stati frena la modifica di legge, ha accettato solo l'aumento delle pene detentive massime da 4 a 6 anni, moderata soddisfazione da parte dei cantoni. Inizia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, durerà 4 giorni, momento clou sarà domani alla Grande Messa a Parigi, è atteso più di 500.000 di persone. Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Sono stati molti i temi toccati nelle discussioni con il presidente americano, non solo Taiwan e Medio Oriente, ma anche le guerre dei dazi e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Ed infatti ieri sera, presenti alla cena di Stato alla Casa Bianca, c'erano anche molti esponenti delle big tech americane. Ci racconta l'atmosfera il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Cena di Stato per 145 invitati alla Casa Bianca. Seduti al tavolo con Trump e Xi ci sono le consorti, Elon Musk, il boss di Nvidia, Jensen Huang, e l'ex CEO di Apple, Tim Cook.
5: President Xi and I both understand that we represent different systems.
4: Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare due sistemi diversi, esordisce Trump. Ma i legami tra i nostri due popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
5: The ties between our people endure and we've never gotten along better.
4: Ma l'amicizia tra i due leader, di per sé un segnale comunque positivo, non basta per cancellare le tensioni tra le due superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, certo, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto.
6: 今年5月, 特朗普总统应我的邀请,
4: Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Una stabilità che per Pechino passa anche dal riconoscimento della Cina come interlocutore alla pari. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
3: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
4: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma, con l'invito rivolto a Xi, alla First Lady cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo salone delle feste.
3: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
0: E ritroveremo Andrea Vosti alle 8.30, ospite di Modem, l'approfondimento dell'attualità. Oggi si analizzeranno le implicazioni di questo vertice sino-statunitense. Ancora negato invece l'accesso alla cena di Stato ai giornalisti di CNN e MS Now, le principali emittenti televisive hanno scelto così di non trasmettere le immagini. In precedenza, su decisione di un giudice federale, erano stati riammessi tutti i giornalisti allontanati dalla Casa Bianca con l'accusa di diffondere false notizie. In quest'ultimo caso la Casa Bianca ha risposto che all'evento in questione si poteva partecipare solo preaccreditati. In Ticino le regole per calcolare le rette nelle case anziani già non convincono più. A pochi mesi dalla sua introduzione il calcolo ha evidenziato importanti distorsioni. Il Consiglio di Stato potrebbe quindi voler correggere il progetto. Sono in corso delle verifiche, ci spiega tutto Alain Melchionda.
6: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. Ne abbiamo parlato a 6 di sera mercoledì, quando Silvano Borioli, direttore delle case anziane di Bellinzona, esprimeva così la sua forte preoccupazione.
7: Innanzitutto nelle finanze delle case per anziani che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
6: La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000. Una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
8: In questo momento l'indicazione che viene data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
6: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
0: A Berna le Camere federali si è discusso di minorenni che compiono reati. Negli scorsi mesi il Nazionale aveva deciso di inasprire le pene seguendo una mozione dell'UDC. Ieri il Consiglio degli Stati ha invece optato per un approccio meno severo, approvando unicamente l'aumento delle pene detentive massime da 4 a 6 anni. Un cambio di rotta apprezzato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, che attende ora un dietro fronte totale. I dettagli con Anna Valenti.
9: Niente pene con la condizionale in caso di crimini gravi, esecuzione della pena in un penitenziario se il giovane non coopera alle misure, aumento della pena detentiva massima da 4 a 6 anni per i sedicenni e da 1 a 2 anni per i quindicenni e nei casi più gravi applicazione del diritto penale degli adulti. Sono le 4 modifiche del diritto penale minorile chieste dalla mozione della consigliera nazionale UDC Nina Ferdüsel. Mozione interamente accolta la scorsa sessione dal Consiglio nazionale, gli Stati ieri invece hanno detto sì soltanto a un punto, l'aumento delle pene massime detentive. Dal nostro punto di vista questo non è così problematico come le altre modifiche previste inizialmente, anche se inutile, afferma Florian Dublin, segretario generale della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia, che nelle scorse settimane, tramite una lettera, avevano invitato i rappresentanti dei cantoni a respingere la mozione. L'inasprimento chiesto è in rottura con i principi fondamentali del diritto penale minorile, che pone al centro l'educazione, il reintegro, non la punizione, spiega Dublin, sottolineando che il lavoro che si fa in Svizzera è socioterapeutico e funziona bene. E Dublin contesta anche l'idea dei favorevoli alla mozione, convinti che inasprire le pene e pensare a una possibile detenzione in carcere possa fare da deterrente. I giovani sono facilmente influenzabili, mettendoli a contatto con veri criminali potrebbero finire realmente su una cattiva strada. Inoltre non c'è prova che portino maggiori benefici in termini di sicurezza. Il dossier ora tornerà al nazionale, l'auspicio della conferenza è una sua retromarcia.
10: Restiamo in Svizzera, dove si conducono sempre meno studi clinici, per esempio in oncologia. Questo significa sempre meno ricerche scientifiche direttamente su persone per verificare la sicurezza e l'efficacia di nuovi farmaci, terapie o dispositivi medici. Ciò è in controtendenza a livello mondiale, con conseguenze anche sui pazienti. Monica Fornasier.
11: È in occasione della Giornata Mondiale della Ricerca sul Cancro che si è lanciato l'allarme ieri. La Svizzera sta perdendo terreno a livello di sperimentazione clinica. Tra il 2014 e il 2024 il numero di studi condotti ogni anno è diminuito di oltre un quarto, passando da 185 a 137. Gli studi clinici dovrebbero invece essere una parte integrante del sistema sanitario svizzero, secondo Vincent Grunz, direttore del Swiss Cancer Institute.
12: Ohne klinische Krebsforschung gibt es keine neuen.
11: La ricerca clinica oncologica è fondamentale per l'assistenza sanitaria della popolazione svizzera, dato che nel corso della vita almeno una persona su tre si ammala di cancro e con l'invecchiamento demografico il numero di nuovi casi diagnosticati continua ad aumentare. Una diminuzione di questa ricerca comporta un accesso meno frequente e tempestivo dei pazienti a terapie nuove e più efficaci in una fase precoce e di conseguenza viene meno la speranza di una qualità di vita superiore o di una sopravvivenza più lunga. Per i pazienti oncologici che hanno esaurito tutte le opzioni terapeutiche, uno studio clinico spesso è l'ultima possibilità, ha sottolineato ancora Grunz. Mentre si assiste a una diminuzione in Svizzera, a livello globale c'è un aumento, in particolare in Asia. Ben il 55% di tutte le ricerche sul cancro oggi viene avviato in Cina. Tra i motivi del calo sono stati citati in particolare i processi di autorizzazione svizzeri, molto più lenti, imprevedibili e costosi rispetto al contesto internazionale, e le risorse finanziarie insufficienti messe a disposizione dalla Confederazione.
10: Torniamo all'estero. Il premier israeliano Netanyahu ha difeso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la guerra a Gaza dopo il massacro del 7 ottobre. Ha attribuito le critiche al suo operato a una congiura anti-ebraica internazionale. Lo ha fatto in un'aula semivuota per la protesta di molte delegazioni, proteste che sono state organizzate anche per strada, fuori dal Palazzo di Vetro. Sempre all'Assemblea dell'ONU c'è stato anche un aggiornamento sul piano di pace per Gaza a guida americana, il cosiddetto Board of Peace. 2,4 miliardi di dollari dovrebbero venire stanziati per programmi di riabilitazione della striscia devastata. Michele Giorgio, collegato in diretta, si intravedono davvero dei progressi per Gaza?
13: Sì, buongiorno. Si parla appunto di questo piano, primo piano del Consiglio per la pace per Gaza da 2 miliardi e mezzo circa di dollari, proprio per avviare finalmente la ricostruzione della striscia. Si tratta di 66 progetti ed interventi che comprendono la rimozione delle macerie, alloggi temporanei, riparazione degli ospedali, la riattivazione delle infrastrutture e di rilancio economico della striscia. È previsto anche il dispiegamento, secondo sempre questo piano, della forza multinazionale per garantire la sicurezza. Ma lo scetticismo avvolge il piano. La cifra annunciata per questa prima fase è solo una frazione di ciò che serve e non è stata raccolta interamente. I danni materiali provocati dall'offensiva israeliana, che ha ridotto Gaza in macerie, richiederebbero circa 35 miliardi di dollari per la ricostruzione nel medio periodo e ben 71 miliardi nei prossimi 10 anni. Il problema però non è solo finanziario. La ricostruzione resta legata anche alla realizzazione di determinate condizioni politiche che per ora sono irrisolte. Il Consiglio per la pace prevede che gli interventi procedano per settori in base anche alla rinuncia di Hamas alle armi e al ritiro di Israele. Proprio il piano di disarmo del movimento islamico annunciato nelle scorse settimane dal Consiglio è fermo al palo. Hamas l'ha accettato formalmente, ma in realtà non intende cedere tutto. E Israele, come ha ben dimostrato ieri anche il premier Netanyahu all'ONU, non rinuncia al pugno di ferro senza il disarmo completo di Hamas. Quindi non ci sarà il ritiro israeliano e la ricostruzione non sarà avviata, e l'impressione di tutti è che questo piano sia destinato a spegnersi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
10: Grazie Michele Giorgio per queste considerazioni. E comincia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Durerà 4 giorni tra messe, incontri con i giovani, tra bagni di folla e discorsi attesi per il loro valore ecumenico e anche politico. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
14: Ad accoglierlo all'aeroporto stamane ci sarà il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ma quella di Papa Leone XIV non è una visita di Stato, piuttosto una visita pastorale, precisano dal Vaticano. Un modo per smarcarsi politicamente da Macron, che non assisterà alle messe del Pontefice, e per mantenere una certa distanza con un paese che ha appena approvato la contestata legge sul fine vita. Per Papa Leone saranno comunque 4 giorni fitti di appuntamenti tra Parigi, Lourdes e Metz, per un costo stimato a 27 milioni di euro, ma anche con un seguito degno di una rockstar. Fin da oggi, quando dopo un incontro ufficiale all'Eliseo e un primo discorso all'UNESCO, il pontefice attraverserà la Rive Gauche di Parigi e una folla di 150.000 persone a bordo della Papa Mobile per arrivare alla cattedrale di Notre-Dame e recitare i Vespri con 8.000 religiosi, prima di recarsi allo Stade de France, alle porte di Parigi, per una veglia di preghiera con 80.000 giovani. Poi domani alle 15 ci sarà il momento clou, la messa in Piazza della Concorda davanti a 600.000 fedeli attesi lungo gli Champs-Élysées. Una folla immensa che ha costretto le autorità a prevedere un piano di sicurezza adeguato con 15.000 tra gendarmi e poliziotti, 2.500 pompieri e 12.000 volontari. E dopo la giornata di domenica a Lourdes, Papa Leone è atteso lunedì a Metz, dove ha dato appuntamento ai capi di Stato e di Governo dell'UE per un discorso dal valore politico, rivolto però più all'Europa, intesa come terra di pace, che alla Francia, paese comunque importante per il Vaticano, visto che negli ultimi 2 anni gli adulti convertiti al cattolicesimo sono saliti da 12.200 a 21.300, anche se i battesimi dei neonati sono scesi da 400.000 a 150.000 negli ultimi 25 anni.
10: Noi ci fermiamo qui, ora c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey e dalla facile vittoria del Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. I Selender hanno vinto 6-0 in attesa del derby di domani. L'Ambio Piotta ospita lo Zurigo, il Lugano riposa. Completano la serata sempre alle 19.45 Bernajoie, Servette Friburgo, Larnau Zugo e Rapperswil Davos. Nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League, nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia. Nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Stasera alle 20:45 l'Italia ospita il Belgio, sempre nel gruppo 1 la Turchia riceve la Francia. A Lugano infine la Svizzera accoglie il Lussemburgo nel gruppo C delle qualificazioni all'Europeo Under 21, fischio d'inizio alle 19:30.
17: La meteo.
0: Oggi venerdì 25 settembre sul Ticino centro meridionale banchi di nubi basse, ma in giornata il tempo sarà di nuovo abbastanza soleggiato, verso le Alpi e Engadina ben soleggiato con tutt'al più qualche velatura in quota. La temperatura, la massima bassa quota oggi sarà attorno ai 22 gradi, in Alta Engadina 18, in montagna vento moderato da nord, isoterma di 0 gradi, in rialzo a 4200 metri.

L'Inalchi, gruppo sudcoreano con questa Here Comes That Crow, brano tratto dall'album Here Comes That Crow, quindi omonimo, disco e hanno lo stesso nome. Il disco è il brano di questo gruppo sudcoreano e entrambi, brano e disco, sono del 2026, invece il compositore del brano è Yi Ho Han. 7:52 minuti e noi diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono questa mattina sulla nostra Rete 2, ve lo anticipavo poco prima del radiogiornale delle 7:30, il laser che vi proponiamo oggi alle 9, l'appuntamento con il nostro approfondimento. Intanto oggi a cura del collega Marco Pagani sarà un reportage, un'immersione nel mondo dei giochi da tavolo, titolo del laser Darsi il permesso di giocare, e Marco Pagani ci dice non si è mai giocato tanto e a qualsiasi età come nella nostra epoca. Da anni si assiste a un'esplosione dei giochi da tavolo con centinaia di titoli pubblicati ogni anno. Il mercato dei videogiochi ha già da tempo surclassato per capitali investiti e per numero di titoli in uscita annualmente quello del cinema. Un grande sviluppo hanno poi avuto anche i giochi di ruolo, sia quelli da tavolo che quelli collettivi dal vivo, con migliaia di persone che regolarmente si ritrovano in raduni, nei quali il gioco viene vissuto in prima persona, creato insieme e condiviso. Ci dice ancora Marco Pagani che l'adulto di oggi ha imparato con un'ampiezza sconosciuta alle generazioni precedenti a dare il permesso di giocare, anche in forme fino a qualche decennio fa sarebbero state considerate esclusivamente infantili. Allora Marco Pagani ci racconta in questo laser un ramo specifico dei tanti modi, delle tante maniere di giocare, quello appunto dei giochi da tavolo. Un racconto che si snoda, parte o prende vita, diciamo, anche negli spazi sottostanti al Teatro Foce di Lugano, dove da anni, ogni venerdì sera, forse voi lo sapete, l'Associazione Giochi in Tavola organizza incontri aperti a tutti dove giocare insieme. Guida di questo viaggio che Laser ci proporrà questa mattina alle 9 è Paolo Baronio, docente di liceo e presidente di Giochi in Tavola. Alle 11 torna il nostro consueto appuntamento con il magazine dell'attualità culturale Alphaville, che questa settimana vede in conduzione la collega Barbara Camplani, nei dibattiti affiancata da Cristina Artoni. E come vi annunciavo questa mattina, loro nel dibattito oggi alle 12 parleranno della questione abitativa, della crisi abitativa che colpisce anche molti centri urbani della Svizzera. Si partirà però in questo approfondimento, in questo dibattito, da quanto accaduto nella capitale spagnola negli scorsi giorni. Avrete sentito Mari Carmer, una cittadina di 87 anni in sedia a rotelle, è stata sfrattata dalla propria casa e non è servita a nulla la grande mobilitazione di centinaia di persone che volevano evitarne lo sgombero. Anzi, sono state a più riprese malmenate. L'immobile in cui Mari Carmen viveva è stato acquistato dal fondo Urba Gestion. E c'è il gruppo anche svedese Heimstaden, arrivato a gestire tra i 20.000 e i 25.000 alloggi, la società franco-italiana Covivio con circa 15-18.000 unità, e poi ancora ben radicato l'Adler Group, detentore in passato di portafogli superiori ai 20.000 immobili. Questi sono solo alcuni dei colossi internazionali, e qui dalla Spagna ci spostiamo a Berlino, che appunto hanno il controllo abitativo della capitale tedesca. Complessivamente la grande finanza e i fondi di investimento privati gestiscono tra i 200.000 e i 250.000 appartamenti berlinesi. Ma come dicevo, da Madrid a Berlino fino alla Svizzera, la carenza di appartamenti e i prezzi continua ascesa è un tema anche che riguarda anche il nostro paese. E questa mattina allora Barbara Camplani e Cristina Artoni alle 12 nel dibattito ne parleranno con i loro tre ospiti, con Sarah Gainsford, lei ricercatrice indipendente, saggista e giornalista freelance che scrive di casa, abitare e urbanistica, lo fa spesso dalle pagine del Manifesto. Ospite sarà anche Alan Quaglieri, docente alla SUPSI con questo corso indirizzo in Leisure Management ed Economia Aziendale all'Università della Svizzera Italiana. Tra l'altro Quaglieri ha insegnato per molti anni a Barcellona. E poi il terzo ospite, Salvatore Papa, giornalista editor della rivista Zero, autore per Derive Approdi di un libro che esce proprio oggi in librerie, si intitola Bologna non è un'isola felice, retorica e realtà del brand urbano. Bologna, della quale noi abbiamo proprio parlato nella nostra corrispondenza
intervista con Alessandro De Bon questa mattina a proposito del Festival Francescano, che è giunto alla sua 18ª edizione, e noi abbiamo parlato della città in chiave, diciamo così, spirituale. Questa mattina 7:57 minuti, tra poco i titoli del radiogiornale delle 8:30, ci arriviamo in musica con Helen Mirrell e la sua People Will Say We Are in Love.

0: Diversi ma estremamente in sintonia, il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi, restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ha evidenziato importanti distorsioni. Sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York si è discusso anche del piano per la ricostruzione di Gaza, il cosiddetto Board of Peace. 2,4 miliardi promessi sono però troppo pochi per fare la differenza.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Si ascolta sempre con piacere questo riarrangiamento di The Sound of Silence, brano di Paul Simon, famosissimo, qui però cantato da Carmen McRae, questa cantante jazz americana che ci ha traghettati la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora, aperto anche la nostra terza ora insieme, 8 e 4 minuti, è tempo di stampa nazionale. E questa mattina noi andiamo sul sito di informazione Swissinfo e troviamo in collegamento con noi Luigi Iorio. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, io lo dicevo già questa mattina nel sommario, ho anticipato che oggi con te torniamo a parlare di uno dei temi che è stato uno dei temi più discussi dell'estate, il caldo, ma anche come difendersi dal caldo e dunque l'aria condizionata. Luigi Iorio, voi oggi ne parlate sul sito nella sezione La Svizzera del Mondo, qual è il punto?
1: Sì, infatti, come dici, parliamo di aria condizionata, le giornate più calde sono oramai alle spalle, ma il dibattito su come raffrescare edifici e abitazioni continua. La settimana prossima il Consiglio nazionale discuterà diverse misure di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito di una sessione speciale dedicata al caldo e alla siccità. Tra le proposte figura anche un'iniziativa parlamentare per semplificare l'installazione dei climatizzatori fissi. In Svizzera questi impianti restano relativamente rari, meno di un'abitazione su 10 ne è dotata. La quota è inferiore alla media europea, che si aggira attorno al 20%, mentre in paesi come gli Stati Uniti e il Giappone i sistemi di climatizzazione sono presenti in circa il 90% degli alloggi. Faccio una precisazione. Mi riferisco qui ai cosiddetti sistemi split, cioè condizionatori composti da un'unità interna e una esterna, da non confondere con i condizionatori mobili che quest'estate hanno registrato vendite record. Ecco, in molti cantoni l'installazione di questi condizionatori split è regolata da severe norme energetiche, ambientali e urbanistiche. Ginevra, ad esempio, è tra i più restrittivi. Chi desidera installare un impianto del genere deve talvolta dimostrare una reale necessità, addirittura presentando una giustificazione medica. A Friburgo e Neuchâtel, invece, è necessario compensare l'elettricità consumata dal climatizzatore con energia rinnovabile.
0: Quindi insomma un tema che sembra facile o comunque una soluzione, no? che sembra facile da mettere in campo, in realtà non è proprio così, ma Luigi Iorio, allora quali sono le posizioni anche politiche sui climatizzatori?
1: Allora, sul fronte politico, diciamo, i partiti borghesi chiedono di allentare le attuali restrizioni in Svizzera, sottolineano tra l'altro che la mancanza di aria condizionata ha conseguenze negative anche sul piano economico, in quanto il caldo può ridurre la produttività, può deludere i turisti stranieri che si aspettano di trovare camere climatizzate e aumentare il rischio di incidenti negli ambienti di lavoro più esposti al

0: alte temperature. Il campo rossoverde invece rimane più reticente, anche se riconosce la necessità di climatizzare strutture sensibili come gli ospedali o le case di riposo. Ecco, secondo Arno Schlüter, che è professore al Politecnico di Zurigo, l'aria condizionata avrà un ruolo crescente, soprattutto per proteggere le persone più vulnerabili. Tuttavia, dice, climatizzare ogni appartamento e ogni ufficio non è la soluzione. Misure semplici quali l'ombreggiamento, la ventilazione notturna, quindi aprendo le finestre, o l'uso di ventilatori, possono spesso garantire un comfort adeguato con un minore impatto energetico. Per questo motivo, sostiene l'esperto, il dibattito politico e pubblico non dovrebbe concentrarsi soltanto sull'aria condizionata, ma più in generale su come garantire il benessere delle persone all'interno degli edifici. Un obiettivo che richiede quindi un cambio di prospettiva.
1: Certo, un cambio di prospettiva importante di cui pure molto si è parlato quest'estate quando faceva molto caldo. Ora così caldo non fa più, speriamo però ecco, di non abbandonare l'impegno ecco, ad acquisire un cambio di prospettiva e quindi iniziare a pensare in modo differente ad un problema che si fa sempre più urgente. Io ricordo allora l'articolo si trova sul portale Swissinfo, swissinfo.ch, nella sezione La Svizzera nel mondo, titolo dell'articolo più di 30 gradi in ospedale, qui ecco parlavi prima giustamente Luigi delle persone più vulnerabili, più di 30 gradi in ospedale, due punti, la Svizzera deve accendere l'aria condizionata, ecco e in parte Luigi Iorio ci ha anticipato di che cosa, di come l'articolo, affronti il problema. Luigi Iorio come sempre è stato un piacere, grazie.
0: Buona giornata!

Ed era Hwan Kim con la The Dirty Jazz and Melody Gardot, When Colors Turn Grey, questo è il titolo del brano, tratto dall'album Infinity Shakes, album del 2026 di questo gruppo francese, capitanato dal cantante, fotografo e regista Hwan Kim, nato a Parigi da una famiglia coreana. 8 e 13 minuti, noi ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con In altre parole, l'ultimo di questa settimana con la nostra ospite Gabriela Viveros, giurista e attivista per i diritti umani, e di diritti umani abbiamo parlato molto questa settimana e torneremo a farlo anche questa mattina, ma non voglio dirvi altro. Noi all'appuntamento ci arriviamo in musica.

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa settimana di In altre parole con la nostra ospite Gabriela Viveros, che subito accogliamo e salutiamo. Ben ritrovata, Gabriela.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, noi tanto abbiamo parlato di diritti umani questa settimana, ieri abbiamo acceso i riflettori sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, tanti discorsi, diciamo così, deludenti che abbiamo ascoltato in questi giorni, ma forse anche grandi aspettative non ne avevamo, però abbiamo anche messo in luce ieri invece il discorso del re di Giordania, che portava un po' di speranza, e un altro discorso che fa un po' lo stesso, ha fatto lo stesso, è quello del primo ministro spagnolo Sanchez. Il discorso lui l'ha tenuto mercoledì con il fuso orario, da noi se ne è parlato molto ieri, soprattutto sui social, ma i social che riprendevano poi le notizie dei maggiori quotidiani, delle maggiori testate online. Tra le altre cose, Sanchez ha detto: salgo su questa tribuna con un solo obiettivo, difendere ciò che molti stanno cercando di distruggere. Vengo a rivendicare i principi e le ambizioni che ispirarono la creazione di questa organizzazione 81 anni fa, e poi ha aggiunto: il multilateralismo è il migliore strumento che l'umanità ha per gestire la propria diversità e interdipendenza, soprattutto in un mondo globale e multipolare come quello attuale. Questo è solo un passaggio. Gabriela Viveros, a lei che cosa ha colpito del messaggio o del discorso di Sanchez e come vogliamo leggerlo?
1: Allora, innanzitutto il discorso di Sanchez, secondo me, è il riflesso del dire e del fare. Lui già aveva fatto scalpore 8 anni fa, quando alle Nazioni Unite, sempre nelle sessioni, aveva parlato dell'importanza della parità, dei diritti umani e tanti altri principi. Lui, nei suoi ultimi anni di governo, soprattutto dal punto di vista della politica estera, ha fatto quello che aveva detto, cioè ha posizionato la Spagna come una punta di diamante rispetto a un mondo, a un'Europa che, rispetto alla crisi che stiamo attraversando, aveva bisogno di un leader, e lui ha preso una posizione molto, anche per tanti versi, contraria a quello che facevano tutti gli altri leader e presidenti. Per esempio, quando Trump ha cercato di imporre il 5% per la spesa militare, lui si è completamente negato. Rispetto alla situazione a Gaza, lui ha negato le basi spagnole per far partire da lì i bombardieri e gli aerei. Tagliato là dove il mondo in generale sta tagliando tutte le finanze e i contributi per la cooperazione internazionale, lui l'ha aumentato di quasi il 60%, e dunque prendendo anche una posizione netta nei confronti delle violazioni dei diritti umani, quindi condannando l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, condannando quello che succede in Libano e in Gaza, condannando anche la guerra contro l'Iran. Quindi lui fondamentalmente si è posizionato dalla parte della Carta delle Nazioni Unite, si è posizionato dalla parte del multilateralismo, si è posizionato proprio dalla parte dei diritti umani. Lui in qualche modo incarna tutto quello che la società civile negli ultimi 3 anni chiedi ai suoi governanti. Lui lo sta facendo dal punto di vista della politica estera spagnola. Chiaramente questo anche all'interno della Spagna forse non è così ben accolto, perché, come in tanti paesi, anche la Spagna in questo momento ha una società molto polarizzata, ma questi fatti sono stati anche evidenti nel modo con cui Sanchez è riuscito anche a gestire le crisi interne.
0: Certo, sì, perché è vero anche che sul fronte interno anche Sanchez non ha pochi problemi, però ha detto una cosa che diceva anche lei, Gabriela Viveros, parlando di Gutierrez, del fatto che lascerà a fine anno il segretario generale dell'ONU. Sanchez ha detto: prossimo segretario generale sia una donna dell'America Latina. Lei
1: E di
0: parlava di una
1: fatto,
0: donna, no, l'altro giorno.
1: sì, perché anche di fatto Sanchez nel suo discorso ha accennato al fatto che gli equilibri all'interno delle nazioni dovevano cambiare. Io credo che questa rifondazione, tra virgolette, delle Nazioni Unite è diventata una necessità più che mai, anche perché ormai gli equilibri internazionali sono veramente molto fragili. Lui nel suo discorso accenna anche al fatto che per affrontare una crisi non bisogna scegliere il cammino più facile, ma bisogna scegliere il cammino più giusto, usando parole molto forti come non perdere la decenza, non attaccare la legalità e assolutamente rispettare i diritti umani. E questo è un po' in contrasto su quello che sta succedendo attualmente sia a livello internazionale che a livello europeo. Lui ha parlato anche tanto di migrazione, appunto utilizzando come esempio anche come le persone di Ceuta sono. Come hanno reagito, diciamo, rispetto a questo forte momento di crisi? E io vorrei senz'altro fare anche qua un parallelismo, perché là dove Sanchez alle Nazioni Unite parla dell'importanza del rispetto della diversità e della vulnerabilità, dove lui dice fondamentalmente che non bisogna dare la caccia al migrante, noi vediamo che a livello, per esempio, europeo le nuove direttive per la gestione della migrazione diventano sempre più chiuse, diventano sempre più severe e diventano sempre più un atto d'attacco nei confronti dei migranti, dove i principi fondamentali dei diritti umani non vengono quasi considerati e in nome della sicurezza quello che prevale, per esempio, è la detenzione nei confronti di persone che alla fine sono persone disperate che per tantissimi motivi diversi non fanno altro che cercare un mondo migliore. E il tema della cooperazione è anche un tema che tocca anche noi, perché è una notizia recente che anche la Svizzera ha deciso di tagliare i fondi per l'aiuto allo sviluppo, per cui siamo passati dal sostegno da 34 a sostenere solo 21 paesi e ci sono una marea di tagli che sono stati appunto portati avanti dal DFA e in una politica generale che cerca in qualche modo di fare tagli in tutte quelle spese che vanno proprio ad intaccare i diritti delle persone e dunque chiaramente la Spagna da questo punto di vista forse ha tanto da insegnare. Perché poi non scordiamoci il fatto che la Spagna, anche dal punto di vista degli indici economici, è uno dei paesi che ha più crescita a livello
0: È vero.
1: internazionale, dove gli stipendi sono saliti rispetto alla media europea, dove il potere d'acquisto è rimasto comunque abbastanza calmierato e dunque ci chiediamo, ma veramente la politica del taglio, la politica di perseguire praticamente i diritti di chi ne ha meno facendo questi tagli, favorendo in modo molto forte anche i redditi più alti, ha poi una conseguenza positiva a lungo andare anche dal punto di vista economico, forse la Spagna ci sta insegnando qualcos'altro.
0: E devo dire, Gabriella Viveros, che a me un po' oggi è mancato. Lo dicevo che ieri tutti i siti di informazione ne parlavano online, nelle loro testate online, però questa mattina, anche se il discorso Sanchez ha tenuto mercoledì, io una qualche riflessione, un qualche commento, ecco, su Sanchez e sul suo discorso me lo sarei aspettato. Magari non ho sfogliato benissimo tutti i giornali, ma ho cercato, quindi credo in realtà di sì, Corriere della Sera, Repubblica, e mi è veramente mancato un'analisi su questo. Ma Gabriella Viveros, abbiamo ancora qualche minuto. Allora, noi questa settimana abbiamo sicuramente messo in luce quanto oggi sia ancora importante confrontarci sul tema dei diritti umani. Tante volte a noi i diritti ci sembrano una cosa acquisita, il mondo ci insegna e soprattutto il frangente che stiamo vivendo contemporaneo ci insegna che non è così. Allora, questo bisogno di confrontarci, come possiamo metterlo in campo? Ad
1: Allora,
0: esempio.
1: parlavamo giorni fa dell'importanza di attenzionare, di
0: Sì.
1: andare nel profondo in certe situazioni, di non far passare delle cose e poi dover pagare poi le conseguenze. La settimana dall'11 al 18 ottobre, qua a Lugano, ci sarà il Film Festival dei diritti umani, che organizza anche la Fondazione dei diritti umani, appunto, dove ci saranno tantissimi documentari, film, autori, registi. Difensore dei diritti umani, ci sarà la possibilità proprio di confrontarci con questi argomenti dal punto di vista cinematografico, ma anche nella convivialità, nella socialità, perché ci sono anche tantissimi eventi collaterali oltre alla proiezione appunto del film al Cinema Corso. Quindi io invito alle persone che hanno interesse su questi temi a venire e frequentare queste istanze, perché dobbiamo andare oltre questi famosi 47 secondi che dicevamo l'altro
0: Ah,
1: giorno.
0: certo,
1: e
0: giusto.
1: dovremo sicuramente avere la voglia e la capacità di guardare meglio fenomeni come la migrazione, la crisi economica, le disparità salariali, la violenza di genere, le crisi umanitarie. Per esempio, ci sarà anche in prima Svizzera Nazza, questo film che ha vinto anche il premio speciale della giuria all'ultimo Festival di Venezia. Quindi le occasioni
0: Sì.
1: saranno tante
0: Tra
1: e
0: l'altro,
1: quindi io invito a tutti a venire a trovarci.
0: Gabriella, mi fa venire in mente, citando Nazza, quanto sia importante anche vedere l'esempio negli altri, no? Gli autori di questo film, che Netanyahu, ai quali Netanyahu comunque sembra Israele voglia togliere, o forse ha tolto la cittadinanza. Leggevo gli altri giorni come conseguenza del loro film. Netanyahu, che tra l'altro ieri ha tenuto anche lui il suo discorso, e di questo tanto si parla oggi nei giornali, e l'aula è stata anche abbandonata dai più quando è toccato a
1: Sì,
0: lui,
1: sì.
0: e quindi anche il fatto di guardare chi è disposto, insomma, a mettere in campo, no? A sacrificare, ecco, anche diciamo la propria vita, o quella che può essere anche la libertà, la propria libertà individuale, per però fare ad esempio un film che parla di un argomento importante, che mette l'attenzione su quanto sta accadendo, no? A Gaza.
1: Ed è importante perché questi registi forse portano fino in fondo quello che ha detto Sanchez alle Nazioni Unite. Bisogna scegliere il cammino più difficile, però che è la strada più difficile, sto parlando in spagnolo come Sanchez, che però è la strada più giusta, no? Quella più
0: Certo.
1: facile forse è quella di cercare la comodità. Loro hanno fatto un fine scomodo. Peraltro i protagonisti sono soldati israeliani che raccontano veramente come sono stati istruiti in questa guerra che per tanti ormai è diventato un genocidio.
0: Bisogna scegliere la strada più giusta. Gabriella Viveros, noi con queste parole ci salutiamo, ma soprattutto noi la ringraziamo, io e tutti i radioascoltatori e le ascoltatrici, per questa bella settimana che abbiamo trascorso insieme all'insegna dei diritti umani. Grazie, buon lavoro e a risentirci presto.
1: Grazie ancora dell'invito, è sempre un'esperienza molto piacevole questo spazio, in altre parole, torno sicuramente volentieri a partecipare. Una buonissima giornata, un buon venerdì e fine settimana a tutti e tutte. Grazie.
2: Rete 2. Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Laura Dick. Diversi ma estremamente in sintonia, il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi, restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ha evidenziato importanti distorsioni. Sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. Assemblea generale dell'ONU a New York. Si è discusso anche del piano per la ricostruzione di Gaza, il cosiddetto Board of Peace. 2,4 miliardi promessi sono però troppo pochi per fare la differenza. Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Sono stati molti i temi toccati nelle discussioni con il presidente americano, non solo Taiwan e Medio Oriente, ma anche la guerra dei dazi e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Ci racconta l'atmosfera il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: We represent different systems.
6: Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare due sistemi diversi, esordisce Trump. Ma i legami tra i nostri due popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
5: The ties between our people endure and we've never gotten along better.
6: Ma l'amicizia tra i due leader non basta per cancellare le tensioni tra le due superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto. Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
3: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
6: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma, con l'invito rivolto a Xi, alla First Lady cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo salone delle feste.
3: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
4: E ritroveremo Andrea Vossi alle 8.30, ospite di Modem, l'approfondimento dell'attualità. Oggi si analizzeranno le implicazioni di questo vertice sino-statunitense. In Ticino le regole per calcolare le rette nelle case anziani già non convincono più. A pochi mesi dalla sua introduzione il calcolo ha evidenziato importanti distorsioni. Il Consiglio di Stato potrebbe quindi voler correggere il progetto. Ci spiega tutto Alain Melchionda.
7: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000, una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
8: In questo momento l'indicazione che viene data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
7: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
4: Papa Leone XIV arriva in mattinata in Francia per una visita pastorale di 4 giorni, scandita da messe, incontri con i giovani, bagni di folle e discorsi davanti alle autorità. Vedrà già oggi il presidente Macron, che però non parteciperà agli eventi religiosi. Il momento clou sarà la grande messa di domani pomeriggio in Place de la Concorde a Parigi, in cui sono attesi più di 500.000 di fedeli. Dopo una tappa a Lourdes, il viaggio del pontefice si concluderà lunedì a Metz, dove ha dato appuntamento a capi di Stato dell'Unione Europea. Il premier israeliano Netanyahu ha difeso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la guerra a Gaza dopo il massacro del 7 ottobre e ha attribuito le critiche al suo operato a una congiura anti-ebraica internazionale. Lo ha fatto in un'aula semivuota per la protesta di molte delegazioni. Sempre all'Assemblea dell'ONU c'è stato anche un aggiornamento sul piano di pace per Gaza a guida americana, il cosiddetto Board of Peace. Sentiamo Michele Giorgio.
9: Si parla appunto di questo primo piano del Consiglio per la pace per Gaza da 2 miliardi e mezzo circa di dollari proprio per avviare finalmente la ricostruzione della striscia. Si tratta di 66 progetti ed interventi che comprendono la rimozione delle macerie, alloggi temporanei, riparazione degli ospedali, la riattivazione delle infrastrutture e di rilancio economico della striscia. È previsto anche il dispiegamento della forza multinazionale per garantire la sicurezza. Ma lo scetticismo avvolge il piano. La cifra annunciata per questa prima fase è solo una frazione di ciò che serve e non è stata raccolta interamente. I danni materiali provocati dall'offensiva israeliana, che ha ridotto Gaza in macerie, richiederebbero circa 35 miliardi di dollari per la ricostruzione nel medio periodo e ben 71 miliardi nei prossimi 10 anni. Il problema però non è solo finanziario. La ricostruzione resta legata anche alla realizzazione di determinate condizioni politiche che per ora sono irrisolte, e l'impressione di tutti è che questo piano sia destinato a spegnersi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
10: La meteo.
0: Oggi venerdì 25 settembre sul Ticino centro-meridionale banchi di nubi basse, ma in giornata il tempo torna e resta di nuovo abbastanza soleggiato, ben soleggiato verso le Alpi e in Engadina. A bassa quota la massima sarà sui 22 gradi, in Alta Engadina 18, in montagna invece vento moderato da nord.

Ed era la voce della cantante siciliana Francesca Incudine con questo suo brano Quantus Tiddi, tratto dall'album Tarachè del 2018, brano che ci ha riportati in studio qui a Verde Aurora nei nostri studi di Comano. Il sole questa mattina non ha ancora fatto capolino come gli scorsi giorni, ma le previsioni lo dicono, il tempo anche oggi tornerà ad essere soleggiato, ben soleggiato. Noi tra poco invece parleremo di architettura, lo faremo con la storica dell'arte Maria Luisa Ghianda. Di solito con lei parliamo di design, ma questa volta appunto ha firmato un articolo su Doppio Zero che ci parla di architettura, o meglio delle architetture e di come comprenderle. Ne parliamo tra poco. Noi all'appuntamento ci arriviamo in musica e ci ascoltiamo questo gruppo spagnolo Liberica con El Garotín.

0: La rivista.
1: Maria Luisa Ghianda, storica dell'arte, spesso nostra ospite qui nello spazio rivista, con lei di solito spesso parliamo di design, questa mattina invece parliamo di architettura, perché di architettura lei ci parla nel suo ultimo articolo, nel suo nuovo articolo uscito su Doppio Zero. Maria Luisa Ghianda, buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno, grazie dell'invito a nome di Doppio Zero.
1: E allora, chi scrive d'architettura, punta di domanda, una mostra e un libro ce ne parlano. Noi da dove vogliamo partire, Maria Luisa?
2: Ma vogliamo partire dalla motivazione dell'articolo, ecco, perché è un articolo che si occupa della difficoltà di raccontare l'architettura e lo fa analizzando una mostra e un libro. La mostra è allestita attualmente al Maxi, visitabile fino al 15 novembre, e si intitola Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026 ed è stata curata da Pippo Ciorra ed Elena Tinacci. Invece l'autore del libro, intitolato La costruzione del potere, perché l'architettura fascista non esiste, è Gianni Biondillo, scrittore di fama internazionale, ma soprattutto architetto, studioso dell'architettura del nostro recente passato, tema sul quale con un suo libro precedente intitolato Quello che noi non siamo ha vinto il prestigioso premio Baguta 2024.
1: Quindi abbiamo detto una mostra e un libro che ci parlano di architettura. Partiamo dalla mostra, che cosa ci racconta, come lo fa, soprattutto come parla, ci parla di architettura la mostra al Maxi?
2: Sì. Allora, purtroppo la mostra del Maxi ha suscitato un mare di critiche che ci sentiamo di condividere, soprattutto per la scarsa rispondenza tra il titolo un po' ambizioso e le scelte curatoriali, alle quali si imputa una carenza di taglio critico e un po' anche l'arbitrarietà delle scelte degli autori e dei progetti presentati, che sembrano ridursi a quelli la cui documentazione è conservata negli archivi del Maxi. Potevano chiamarla allora un archivio in mostra, secondo me. Poi l'assenza di un catalogo non aiuta il visitatore a comprendere le scelte curatoriali, rimane tutto molto enigmatico, misterioso, e si esce dalla rassegna certamente affascinati, no? Da alcune delle architetture lì viste, ma col desiderio di saperne di più. E magari anche chiedendosi perché alcune architetture a noi note non siano state rappresentate. Ecco, è una delle difficoltà di comunicare l'architettura, è proprio questa mostra lo dimostra.
1: Quindi un buon esempio, ecco, di come non si dovrebbe comunicare l'architettura, o comunque non un buon modo per farlo, mi pare. Quindi una mostra,
2: sì,
1: piuttosto.
2: Secondo il mio parere, certo, è quello, certo, che condivido con molti, insomma, è un po' questo il limite, è una potenzialità così un pochino deludente, ecco.
1: Un pochino di. Qual è il titolo della mostra? Che forse io adesso non sono stata attenta, Maria Luisa Ghianda.
2: Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026. Ecco. Un titolo un po' imponente, caspita. Tra l'altro ha a che fare con la contemporaneità, che è ancora al vaglio degli storici. Insomma, un catalogo avrebbe davvero aiutato molto a comprendere.
1: Dal suo racconto mi verrebbe da dire vitalità non pervenuta in questa mostra. Per restare un po' critiche.
2: ottima sintesi.
1: Questa è la mostra. Allora adesso riponiamo più fiducia invece nel libro di Biondillo.
2: La riponiamo meritatamente, perché l'approccio di Biondillo al tema che ricordo è la costruzione del potere, perché l'architettura fascista non esiste, è molto più articolato e avvincente, perché Gianni Biondillo nel suo saggio da scrittore quale è, con la sua penna, dà vita alle architetture che diventano quasi dei personaggi protagonisti alla stregua dei loro progettisti. Il libro è molto, molto complesso, come dicevamo, molto articolato, però direi che una sintesi potrebbe essere questa. Lui ci parla di come molte delle architetture che vengono attribuite al regime in realtà erano già state costruite in precedenza e inaugurate o reinaugurate da Mussolini con pomposi tagli di nastro. Il caso più illustre e famoso è senza dubbio la stazione centrale di Milano. Tutti arrivano a Milano dalla stazione centrale quando vengono in aereo e vedono tutti questi fasci Littori, Leoni, eccetera. Ma la stazione è stata costruita nel 1914. Se la si guarda bene, il suo linguaggio è un linguaggio eclettico, meraviglioso. E Mussolini cosa ha fatto? Come dicevamo prima, insomma, l'ha riempita di queste effigi, di fasci, Littori e di Leoni per attribuirsene il merito. Allora, dice Biondillo, no? Così come non tutta la letteratura prodotta nel ventennio è da considerarsi letteratura di regime, ma al suo interno si fa una debita suddivisione tra gli autori e le opere del consenso, della fronda e dell'opposizione. Lo stesso va fatto per l'architettura, perché anche non tutta l'architettura costruita in quegli anni, ci dice Biondillo, Biondillo è architettura di regime. Il caso più clamoroso è la Casa del Fascio di Como, progettata nel 1936 da Giuseppe Terragni, un capolavoro di architettura moderna riconosciuta a livello internazionale da tutti gli studiosi del mondo, che con l'architettura di regime non ha nulla a che fare. È un'architettura cristallina, lontanissima dai dettami, dell'architettura romaneggiante
1: Ma
2: propugnata dal regime.
1: certo, Maria Luisa Ghianda, noi siamo quasi in chiusura, però allora intanto in quegli anni lei ci fa capire esisteva una contrapposizione dunque tra il modo di intendere
2: Sì.
1: l'architettura o del modo di intendere l'architettura
2: Sì.
1: tra Milano e Roma, è così?
2: È esattamente così. A Milano c'era una scuola, diciamo che sotto l'egida di due grandi figure, Giuseppe Pagano e Edoardo Persico, radunava dei giovanissimi architetti, che avevano le loro idee, che si aprivano a quelle internazionali del movimento moderno, mentre a Roma, che era la sede del potere fascista, la faceva da padrona la scuola di Giovannoni, di Piacentini, che pietrificava l'architettura a furia di colonne, di paraste, di archi, la monumentalizzava in modo classicista e non classico.
1: Maria Luisa Ghianda, in conclusione, allora, di questo articolo che l'abbiamo detto, ci racconta come si possa raccontare l'architettura a partire da una mostra che ce ne dà, diciamo così, un esempio non riuscito, un cattivo esempio, invece un libro che ci riesce molto bene. Ma lei ci dice anche, al di là di come parlare dell'architettura, è anche importante, ecco, comprendere le architetture. Ecco, come facciamo a comprendere le architetture? Perché questo è anche un punto che lei mette bene in luce.
2: Le architetture in realtà per essere comprese andrebbero vissute, perché l'architettura è la creazione dello spazio dedicato alla vita dell'uomo, il suo spazio privato e il suo spazio collettivo. Non sempre basta una fotografia e un modellino per comprenderle, per capirle, vanno vissute, bisogna entrare nelle architetture, analizzare il loro rapporto con lo spazio circostante, le variazioni di luce, di cuore. Insomma, oppure, come ha fatto Biondillo, personificarle, rendere dei personaggi con quel suo stile avvincente, con quel modo investigativo che sembra quello dell'ispettore Ferraro, no? Protagonista dei
1: Esatto,
2: suoi
1: sì.
2: romanzi gialli, e che lui trasferisce nell'indagine architettonica che fa, rendendo davvero avvincente. Ecco, sì, parlare di architettura è difficile, ma Biondillo ci riesce.
1: Biondillo ci riesce, tra l'altro Biondillo con La tempesta perfetta e altre storie è anche tra i finalisti del premio Chiara, ma se ne saprà di più nelle prossime settimane. Noi invece abbiamo parlato di questo articolo uscito su Doppio Zero, Chi scrive d'architettura, una mostra è un libro, un articolo a firma di Maria Luisa Ghianda, che come sempre ringraziamo per essere stata con noi e come sempre è stato un piacere. Grazie.
2: Grazie, piacere mio, un grande saluto a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Leggete il libro di Biondillo, ne vale veramente la pena. Arrivederci, alla prossima.

E noi con Maria Luisa Ghianda e il raccontare o come raccontare l'architettura siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di Verde Aurora. Io ci tengo a leggervi un messaggio che ci ha scritto la nostra ascoltatrice Cinzia, per meglio dire, non lo leggo ma lo riassumo. Lei ci ringrazia molto per i temi e per come sono stati affrontati i temi dalla nostra ospite di In altre parole, Gabriella Viveros, che le ha regalato tante emozioni positive e di speranza. Dice la nostra ascoltatrice: i contenuti impegnati alla forza femminile nel tono della voce mi assicura che alle persone, che alle parole seguono azioni lineari e si augura, come anche Gabriella Viveros diceva in questi giorni, che Gutierrez venga sostituito da una donna indipendente e illuminata. Grazie a Cinzia, a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate qui sulla nostra Rete 2. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e di giornata. Verde Aurora torna come sempre lunedì a partire dalle 6 con la rassegna stampa in conduzione. Settimana prossima ci sarà il collega Omar Teoldi. Adesso a seguire invece il laser del collega Marco Pagani, un laser che ci parla del mondo dei tavoli, dei giochi da tavolo, scusatemi, non dei tavoli da gioco, dei giochi da tavolo. Grazie, state bene e a risentirci presto.

0: Per esempio, questa pistola ha questo simbolo. Se tu poi, cercando in una stanza, trovi un'altra pistola, la puoi equipaggiare qua e con la stessa azione
1: posso sparare con
0: puoi sparare con entrambe, però devono essere uguali.

Il gioco, elemento importantissimo nella crescita e nello sviluppo di molte specie animali, ha trovato nella specie umana uno spazio che va oltre la sua funzione evolutiva. L'atto del giocare, nell'essere umano, si è trasformato in atto creativo, in cui il gioco diventa uno spazio scandaloso.

0: azzardo che attiene più alla sfera delle dipendenze psicologiche, giocare è un'attività che riunisce le persone da sempre. Eppure mai come nella nostra epoca, nonostante il gioco accompagni l'evoluzione umana da millenni, l'atto del giocare è stato diffuso e condiviso in una tale varietà di forme presso fasce così ampie della società. Videogiochi, giochi di ruolo, giochi di società, giochi da tavolo permettono oggi un mosaico di scelte talmente vasto da non avere eguali in nessun'altra epoca del passato. Paolo Baronio è il presidente di Giochi in Tavola, associazione ticinese che da anni organizza settimanalmente serate di gioco aperte a tutti.
1: L'associazione Giochi in Tavola nasce ufficialmente nel 2012, ma poi in realtà noi ci incontravamo già prima ed è nata da un'esigenza che è quella, diciamo così, di permettere a più persone possibili di far conoscere la realtà dei giochi da tavolo. Quindi dal 2013 o 2014 siamo al Foce grazie al patrocinio della città di Lugano che ci permette di utilizzare questo spazio e tutti i venerdì sera dalle 20:30 permettiamo a tutti quelli che hanno voglia di fare giochi da tavolo di potersi incontrare, anche di fare nuove amicizie. Abbiamo talmente tanti giochi che possiamo veramente variare sia per quel che riguarda le ambientazioni sia per quel che concerne il livello di difficoltà.
2: Noi lo diciamo, siamo qui, è venerdì sera, sono quasi le 8:30, la gente comincia ad arrivare, c'è una bella atmosfera, ci si trova come in amicizia anche se non ci si è mai visti. Avete notato una crescita in questi anni? È cambiato qualcosa magari dal Covid in poi nel modo in cui la gente si mette intorno a un tavolo a giocare?
1: Allora, sul modo con il quale la gente si mette attorno al tavolo in realtà non c'è un grande cambiamento. Comunque è una ricerca di socialità. Il gioco permette questo, di sicuro però dopo il Covid, qualche forse mese dopo, anno dopo che abbiamo potuto ritornare al Foce perché a un certo punto evidentemente era chiuso, abbiamo notato una grande crescita nell'affluenza. Se prima eravamo più o meno in una ventina, tra i 20 e i 25, numero che è cresciuto tra l'altro in anni di permanenza qui al Foce, adesso ci troviamo a essere piuttosto pieni o quasi sempre pieni anche sui 40-50 persone che vengono a fare giochi. Poi è molto trasversale il gioco, è trasversale sia per quel che concerne il genere, maschi, femmine, sono abbastanza ben equiparati, e anche per quel che concerne le attività, le professioni, anche gli strati sociali, cioè abbiamo veramente una trasversalità grande, ci sono anche ragazzi più giovani, diciamo di liceo, che vengono e ci sono persone come me, diciamo un po' più attempate, ecco.

0: prendere penalità non è così invalidante ai fini del gioco, di quello che devi fare.
1: Tu hai già fatto?
2: Io comincerò con questo, che è carino.
3: Ok, selezioniamo dei...
2: Così meno stendiamo la testa.
3: Ok, però cioè, già selezioniamo.
4: Dal punto di vista di chi organizza questi eventi, ormai da 10 anni, lo dicevamo, qual è la molla che scatta, la molla che spinge ogni venerdì a ritrovarsi? Perché voi avete delle persone che in continuazione arrivano e sono magari fresche, nuove di questa esperienza, vogliono imparare a giocare un gioco, quindi chi viene qui con la missione, tra virgolette, di far giocare gli altri, spesso finisce che fa fatica a giocare lui. Allora che cosa lo porta venerdì dopo venerdì a reiterare questa tradizione?
5: Ma prima di tutto il fatto che io credo che comunque sia sempre bello poter trasmettere qualcosa. Quindi anche il fatto di spiegare un gioco a qualcuno di nuovo e vedere che poi questa persona prova soddisfazione, fa una serata piacevole, torna a casa felice, questo sicuramente è un aspetto molto bello. E poi io credo che tutti noi dentro di noi abbiamo quella piccola scintilla che ha voglia di giocare, chi più chi meno, in svariate forme. E tante volte il fatto di ritrovarsi appunto al tavolo per fare un gioco qui da noi al Foce è come se questa scintilla desse adito a un piccolo fuocherello che poi a volte diventa proprio un grande falò, insomma, ecco.
4: La serata al Foce nel frattempo è entrata

0: vista nel vivo. I tavoli si sono riempiti, i gruppi si sono formati, le persone hanno iniziato a giocare ai titoli più diversi. E anche solo camminare tra questi tavoli, carpendo, senza un obiettivo preciso, brani di conversazioni, ci può dare un'idea abbastanza precisa di quanto sia vasto e diversificato oggi il mondo del gioco da tavolo.
1: Non puoi avere due carte con lo stesso nome nel tuo villaggio, nella tua...
2: Hai già preso dal mazzetto te?
1: Tranquilla, se sono diverse sopra, sono diverse. Devi stare solo attento quando hanno lo stesso simbolo sopra.
3: So, boy, it's not a blue, so okay, but
4: I think I'm going to reserve file this one.
3: Ah, because you have your upgrade.
4: Yeah, which means I get a random file.
3: So many blue.
1: E ora è l'ultimo turno, perché ne abbiamo due tutti in mano. Una la giochi, una la scarti.
5: Quindi noi dobbiamo riuscire a raggiungere la zona in cui si è diffuso questo animale, tipo la lince per esempio in questa zona qua blu,
1: sì,
5: il lupo in questa zona verde, e giocare delle carte in mappa.
6: E poi avete tutta una serie di cavalieri nella vostra riserva che si chiama provincia.
5: Dunque questo ci obbliga, guardate qua,
7: tre penalità. Sai, se mi serviva il rosso mi sacrificavo.
5: Io ogni volta che mi siedo a un tavolo è come se mi ponessi di fronte a una nuova sfida. E a me la sfida, soprattutto intellettuale in certi casi, piace moltissimo. Quindi c'è un aspetto legato alla sfida intellettuale, quindi come risolvere un problema, come risolvere un enigma, quale strategia utilizzare. Nello stesso tempo però anche il fatto che io ho conosciuto così tanta gente con questa esperienza mi fa capire che è proprio stato un aspetto della mia vita, diciamo così, tramite il gioco, come veicolo il gioco, di aver fatto un pezzo di strada insieme a qualcun altro, e questo è sicuramente una cosa molto bella.
0: Tu ritieni che il gioco abbia anche una funzione sociale?
5: Beh, assolutamente sì. Tutte le persone che vengono e che giocano, ognuno ha le sue specificità, ognuno è diverso a suo modo e ha trovato qui in questa realtà sicuramente uno spazio. Dopo è chiaro che il gioco è qualcosa di impegnativo, perché uno deve veramente voler, quasi come togliere da un certo punto di vista una maschera che magari qualche volta porta, per rendersi più genuino di fronte agli altri, di fronte al gioco stesso. Questo lo fa il gioco da tavolo e io trovo che sia una cosa molto bella. È proprio vero che è come se si entrasse in un altro mondo, e questo io trovo sia una cosa veramente interessante.
0: Entrando in un contesto dotato di regole proprie, chi gioca sceglie di togliersi una maschera, di essere genuinamente se stesso, pur nell'ambito di una finzione. Il gioco diventa quindi, da un punto di vista caratteriale ma anche emotivo, un luogo di esplorazione di se stessi, nel quale sentirsi liberi di mettere a nudo i propri lati nascosti. L'adulto ha imparato, o sta imparando, a darsi il permesso di giocare, a darsi il permesso di togliere questa maschera attraverso la maschera del gioco. Questo gioco di maschere è particolarmente evidente nei cosiddetti giochi a identità nascosta, giochi nei quali i partecipanti hanno un lato segreto che emerge nelle fasi notturne del gioco, mentre nelle fasi diurne devono cercare di smascherarsi l'un l'altro.
1: La giornata finirà tra 30 secondi,
8: tranne 10.
9: Io accuso Giacomo.
6: No. Okay. Oh.
9: Sì. Per me lui è il diavolo.
1: Ok, servono 6 voti.
10: Non 6 gol.
1: Tra 3, 2,
6: no, sarebbe meglio non morire.
9: Però Giacomo aveva indicato Diego. Votiamo Diego.
1: Vai.
9: Vabbè, l'accusa è questa: nomino Diego perché ha provato a nominare Giacomo dopo che Giacomo l'ha accusato di essere uno qualsiasi dei cattivi. Quindi probabilmente non voleva.
1: Se questa è la tua accusa, io ti voto.
11: Si vota già.
1: Antonio nomina Diego, sì. Antonio muore.
6: Ah?
1: Cosa?
6: Non sei quella.
7: Non so chi è.
6: Quindi
9: quindi c'è la stress,
11: la versione out of the game.
8: Ah. Io sono il marito della lavandaia.
7: Cos'è il marito della lavandaia?
8: Il marito, io sono il lavandaio strillone del paese, quindi io devo far nominare le persone per vedere se sono cattive.
9: Servono ancora 5 voti. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4 voti non bastano, avete 5 secondi.
2: Nomino Francesco.
9: Ok.
2: Nomino Francesco perché due persone tra quelle sedute qui mi hanno invitato a farlo in quanto sospettano che lui sia il marivolo per eccellenza.
7: Il che?
2: Il marivolo.
0: L'impressione nel guardare il mondo di chi gioca intorno a un tavolo da fuori è quella che noi, forse cinquantenni o 40-50enni, siamo forse la prima generazione che si è data il permesso di giocare da adulti, laddove fino al tempo dei nostri genitori c'erano le carte, gli scacchi, magari il bicchiere di vino insieme alla scopa o alla briscola, ma non si usciva molto da lì. Il gioco per il resto era qualcosa socialmente riservato al bambino, e l'adulto che giocava a giochi impegnativi articolati come quelli che voi proponete qui, che ce n'erano anche molti meno, veniva quasi infantilizzato. Condividi questa lettura? Hai un pensiero a riguardo? Mi interessa molto questa cosa.
5: Ma allora, sicuramente il gioco fa parte dell'uomo. Noi sappiamo benissimo che una volta i nostri nonni giocavano, come dicevi tu, a carte, e quindi c'era comunque un aspetto, diciamo così, sociale, di compagnia, e che a volte sfociava anche appunto nel piacere del gioco. Quello che trovo che sia cambiato oggi, al di là diciamo della quantità di giochi che effettivamente escono ogni anno, che sono tantissimi, la varietà, le tematiche, i materiali che sono cambiati moltissimo, io credo che oggi il fatto che si rivendichi, se vogliamo, un pochettino anche uno spazio proprio oltre al lavoro sia forse uno degli elementi che più di tutti abbiano aiutato lo sviluppo del gioco da tavolo e le persone che giocano da adulti. Perché tanto tempo fa, immagino, io penso ai miei nonni, ma anche mio padre, lavoravano tutta la settimana e magari anche il weekend, quindi il tempo, diciamo, dello svago era dedicato forse a delle passeggiate, però poco altro. Oggi c'è una varietà grandissima di svaghi, di hobby, e il gioco da tavolo è entrato prepotentemente qua dentro, e infatti questo lo dimostra con il grande successo che hanno anche le fiere del gioco da tavolo, per esempio.
7: La parola cerchio si collega con due parole che sono fuoco.
10: Tipo prima hai detto frutta,
2: ma cioè, pera, e ok.
10: Ok,
2: però,
10: vabbè, questo era un po' semplice.
2: Però beh, cerchio, giro, e un'altra cosa che è un cerchio.
7: Non deve per forza essere un cerchio, okay, è una cosa collegata al cerchio.
2: Ah, ok.
10: Tipo, non so, metti il cerchio della vita. Okay, vita, no, la parola.
2: Ci sono, allora.
5: Il gioco da tavolo ha tante categorie. Non so, si va dai giochi di famiglia, ai giochi strategici. Le categorie possono anche essere suddivise in base alle tematiche, quindi i giochi di guerra piuttosto che i giochi di strategia legati, diciamo così, alla pianificazione, eccetera. Dal punto di vista geografico, noi potremo sicuramente suddividere il gioco da tavolo in due grandi insiemi. Uno è il gioco che noi chiamiamo American, che è un gioco fatto di grandi ambientazioni, epiche ambientazioni, dove la fortuna è importante, si usano molto i dadi, per esempio, per, non so, per risolvere dei confronti, eccetera. E il gioco invece più asciutto, che una volta lo si chiamava il gioco German, perché proveniva dalla Germania, che è la culla, diciamo così, del gioco europeo, ma che oggi si è diffuso in diversi paesi d'Europa, come la Francia, che sta avendo un grande successo soprattutto con i giochi di carte, un po' meno l'Italia, ma anche i paesi dell'est come la Repubblica Ceca e la Polonia, che hanno grandissimi autori. Con il fatto che le fiere poi sono ormai diventate mondiali, penso alla fiera di Essen in Germania, ecco che allora abbiamo anche questa ventata di giochi molto più asciutti, molto più essenziali, che arriva dall'Estremo Oriente. E quindi oggi potremmo parlare di una terza categoria, che è appunto quella legata ai giochi, non so, giapponesi, coreani, eccetera.
2: Allora,
5: eccetera.
2: Stasera c'è Luxor di Rudiger Dorn, che è un autore che ci piace tanto. È un gioco nel quale bisogna esplorare una piramide cercando di addentrarsi più verso il centro possibile, in cambio ovviamente di punti vittoria, che sono quelli per cui che bramiamo. Mentre Ra è un gioco, sempre parlando di autori, perché poi a noi appassionati ci piace anche guardare il regista, no, del film, a volte seguiamo più quel nome lì. È un gioco di Rainer Knizia, The Doctor, che ha sfornato migliaia e migliaia migliaia di giochi nella sua carriera, molti di aste, e questo è un giochino di aste un po' atipico, quindi si può rilanciare solo una volta avendo delle puntate fisse, cercando di collezionare delle tesserine che danno punti in vari modi. Il tema ovviamente dell'Egitto è solo sulla scatola.
5: Mi interessava capire qualcosa di più rispetto al fatto se esistano o meno delle tendenze che hanno a che fare anche con l'età. I più giovani magari che sono più sensibili ai temi del bullismo, ai temi della violenza, al tema dell'abuso, e sono più sensibili anche a quello che subiscono, perché noi spesso lo subivamo senza neanche rendercene conto, vanno più verso la direzione del gioco collaborativo piuttosto che competitivo. In base a quello che vedi, che osservi giocando ogni venerdì, ti sembra di intravedere delle tendenze che hanno a che fare anche con l'età?
12: Ma direi che più che con l'età dipende molto dalle tendenze anche legate alle richieste del mercato. Cioè, da un lato il mercato impone e da un altro lato il mercato deve stare attento a quali sono le sensibilità. Per esempio, negli ultimi anni sono usciti tanti giochi legati all'ecologia, alcuni hanno vinto anche dei premi importanti, quindi è più una questione, secondo me, non tanto legata all'età delle persone che giocano, perché veramente il gioco da questo punto di vista è molto trasversale. Cioè, io posso fare un gioco con un ragazzino di 15 anni, per esempio, e essere al tavolo alla pari dal punto di vista del gioco stesso, e quindi questo è da un certo punto di vista democratico. Quindi più che per l'età vedo che ci sono delle tendenze che sono più legate invece al trend storico che stiamo vivendo e a quali, diciamo così, sono le richieste che fa il mercato.
6: Come potete ben immaginare, siamo dei ranger che dovranno controllare che nel parco nazionale gli animali siano ancora vivi soprattutto e protetti. Quindi l'obiettivo nostro fondamentalmente è quello di camminare attraverso anche modi diversi, muoversi attraverso modi diversi.
12: Quando uno veramente ha, adesso uso una parola molto grossa, ma il fuoco sacro del gioco da tavolo, ed è così, ed è proprio così, cioè quando qualcuno ci scopre, io ricordo sempre un aneddoto di un amico che adesso gioca con noi da tanti anni, che un giorno mi fermò e mi disse: ma voi dove eravate prima che io vi conoscessi? Cioè, perché quando uno poi trova una compagnia bella e soprattutto anche un interesse comune, questo fa veramente scoppiare una passione molto grande, e quindi non c'è neanche una differenza di genere, si può dire. Anche perché, per esempio, noi che abbiamo tante ragazze, tante donne che giocano, abbiamo donne anche molto forti. Infatti forse la persona che è qui da noi gioca con più successi, se si può parlare di questo, anche perché poi la vittoria e la sconfitta sono molto relative nel gioco da tavolo, cioè bisogna imparare anche a perdere, è comunque una donna. È la giocatrice che è riconosciuta più forte in assoluto. Tutti temono, evidentemente, di poter finire al tavolo con lei, ecco, insomma.
13: Un mazzo che è composto da varie carte, quindi da personaggi, da eventi, da aggiunte, e giochi contro il mazzo del nemico, che ogni missione ti propone degli scenari con dei requisiti abbastanza diversi. In questo caso stiamo facendo una saga dell'Hobbit, che è una campagna in 6 missioni diverse che riproduce tutti gli eventi dell'Hobbit.
14: Siamo anche molto fan di Magic, comunque.
13: Questo gioco condivide alcune cose. Diciamo, la differenza con Magic è che questo è un leading card game, quindi al contrario di Magic, dove tu compri un mazzetto e qui tutte le carte sono assolutamente casuali, tu qui sai esattamente quando compri il pacchetto della missione successiva, la missione e le carte giocatore che sono presenti. Mi piace perché è estremamente tematico e quindi lo trovo molto molto molto ben ambientato.
5: Gioco collaborativo o competitivo per te personalmente?
12: Io sono onnivoro, mi dicono che sono assolutamente uno che non è capace a giudicare, perché dico che è sempre tutto bello. Quindi ci sono le serate in cui preferisco il gioco competitivo e ci sono le serate in cui preferisco il collaborativo. Infatti stasera ho portato sia 2 competitivi sia 2 collaborativi con me per provarli.
13: Adesso andiamo a provarli allora.

0: Rete 2.
1: E questa era la puntata di Laser di oggi, una puntata a cura di Marco Pagani intitolata Darsi il permesso di giocare, un reportage sul mondo dei giochi da tavolo. Potete recuperare questa puntata di Laser e tutte le altre puntate della settimana sul nostro sito internet.

0: Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria, come un fuoco d'artificio finale. La cinquina del 2026 fa onore a quelle degli ultimi anni. Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois, Alcide Pierantozzi. L'immensa distrazione di Marcello Fois è un vero classico moderno, le memorie di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi descrive la malattia psichica. Pierantozzi racconta senza filtri la sua esistenza tra farmaci, crisi psicotiche e rapporti difficili con il mondo esterno. I finalisti del Premio Campiello 2026, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Laura Dick. Diversi ma estremamente in sintonia, un presidente americano Donald Trump molto ottimista sulle discussioni avute con il suo omologo cinese, eppure restano diverse tensioni. Il vertice termina oggi. In Ticino, passo indietro da parte del Dipartimento Sanità sul calcolo delle rette nelle case anziani, sospese le decisioni sui casi di rigore, previste a breve nuove direttive. Diritto penale minorile, il Consiglio degli Stati frena la modifica di legge, ha accettato solo l'aumento delle pene detentive massime, moderata soddisfazione da parte dei cantoni. Papa Leone XIV in Francia per un viaggio di 4 giorni, il momento clou sarà domani, alla grande messa in Place de la Concorde a Parigi sono attese 600.000 persone. Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Sono stati molti i temi toccati nelle discussioni con il presidente americano, non solo Taiwan e Medio Oriente, ma anche le guerre dei dazi e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Ci racconta l'atmosfera il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: We represent different systems. Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare 2 sistemi diversi, esordisce Trump. Ma i legami tra i nostri 2 popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
5: The ties between our people endure. And we've never gotten along better.
4: Ma l'amicizia tra i 2 leader non basta per cancellare le tensioni tra le 2 superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto. Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
5: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
4: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma, con l'invito rivolto a Xi, alla First Lady cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo salone delle feste.
5: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
3: Per la cronaca regionale, in Ticino il regolamento per il calcolo delle rette nelle case anziani cambierà di nuovo. Quello attuale, deciso in aprile e entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio, ha evidenziato importanti distorsioni che ora il Consiglio di Stato vorrebbe voler correggere. Ci spiega tutto Alem Inchionda.
6: Il regolamento aveva 2 obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000, una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
7: In questo momento l'indicazione che gli è data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
6: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
3: Tra poche ore in Francia arriverà Papa Leone XIV, il suo viaggio durerà 4 giorni, il programma è ricco, messe, incontri con i giovani, bagni di folla e discorsi attesi per il loro valore ecumenico e anche politico. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
8: Ad accoglierlo all'aeroporto stamane ci sarà il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ma quella di Papa Leone XIV non è una visita di Stato, piuttosto una visita pastorale, precisano dal Vaticano. Un modo per smarcarsi politicamente da Macron, che non assisterà alle messe del Pontefice, e per mantenere una certa distanza con un paese che ha appena approvato la contestata legge sul fine vita. Per Papa Leone saranno comunque 4 giorni fitti di appuntamenti tra Parigi, Lourdes e Metz. Oggi, dopo un incontro ufficiale all'Eliseo, il pontefice attraverserà la Rive Gauche di Parigi a bordo della Papa Mobile per arrivare alla cattedrale di Notre-Dame e recitare i Vespri con 8.000 religiosi, prima di recarsi allo Stade de France, alle porte di Parigi, per una veglia di preghiera con 80.000 giovani. Poi domani alle 15 ci sarà il momento clou, la messa in Piazza della Concordia davanti a 600.000 fedeli attesi lungo gli Champs-Élysées. E dopo la giornata di domenica a Lourdes, Papa Leone è atteso lunedì a Metz, dove ha dato appuntamento ai capi di Stato e di Governo dell'UE per un discorso dal valore politico, rivolto però più all'Europa intesa come terra di pace che alla Francia, paese comunque importante per il Vaticano, visto che negli ultimi 2 anni gli adulti convertiti al cattolicesimo sono saliti da 12.200 a 21.300, anche se i battesimi dei neonati sono scesi da 400.000 a 150.000 negli ultimi 25 anni.
3: In Svizzera Nestlé rinuncia al suo sistema a capsule per tè Special Tea, una decisione che comporterà la soppressione di 8 posti di lavoro nel sito di produzione a Orb nel Canton Vaud, secondo informazioni anticipate dalla radiotelevisione romanda. La multinazionale ha poi precisato che questi dipendenti hanno diritto al pensionamento anticipato tramite il fondo pensione Nestlé. La multinazionale motiva l'addio a questo sistema con il cambiamento delle abitudini di consumo del tè a casa. Inoltre il gruppo intende concentrare maggiormente le proprie risorse su marchi e categorie di prodotti che promettono crescita a lungo termine. A Berna, alle Camere federali, si è discusso di minorenni che compiono reati. Negli scorsi mesi il Nazionale aveva deciso di inasprire le pene seguendo una mozione UDC. Ieri il Consiglio degli Stati ha invece optato per un approccio meno severo, approvando unicamente l'aumento delle pene detentive massime. Un cambio di rotta apprezzato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, che attende ora un dietrofront totale. Anna Valenti.
9: Niente pene con la condizionale in caso di crimini gravi, esecuzione della pena in un penitenziario se il giovane non coopera le misure, aumento della pena detentiva massima da 4 a 6 anni per i sedicenni e da 1 a 2 anni per i quindicenni e nei casi più gravi applicazione del diritto penale degli adulti. Sono le 4 modifiche del diritto penale minorile chieste dalla mozione della consigliera nazionale UDC Nina Ferdüsel. Mozione interamente accolta la scorsa sessione dal Consiglio nazionale, gli stati ieri invece hanno detto sì soltanto a un punto l'aumento delle pene massime detentive. Dal nostro punto di vista questo non è così problematico come le altre modifiche previste inizialmente, anche se inutile, afferma Florian Dublin, segretario generale della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia, che nelle scorse settimane, tramite una lettera, avevano invitato i rappresentanti dei cantoni a respingere la mozione. L'inasprimento chiesto è in rottura con i principi fondamentali del diritto penale minorile, che pone al centro l'educazione, il reintegro, non la punizione, spiega Dublin, sottolineando che il lavoro che si fa in Svizzera è socioterapeutico e funziona bene. Il dossier ora tornerà al nazionale. L'auspicio della conferenza è una sua retromarcia.
3: Grazie dell'ascolto, ora lo sport.
2: Lo sport.
10: Buongiorno da Patrick Locatelli, iniziamo dall'hockey, dalla facile vittoria della Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. Islander hanno vinto 6-0. Questa sera l'Ambri Piotta, in attesa del derby di domani a Lugano, ospita lo Zurigo. I bianconeri sono invece a riposo, completano la serata sempre alle 19.45. Rapperswil Davos, Berna Ajoie, l'altro derby, quello tra Ginevra e Friburgo, e Langnau Zugo. Svizzero centrali che hanno potuto, già martedì sera a Lugano, contare sul rientro di Gregory Hoffman.
11: Compirà 34 anni il prossimo novembre e fino al 2028 è legato contrattualmente allo Zugo, con cui ha debuttato in stagione martedì alla Corner di rientro da un infortunio. Una situazione insomma di apparente stabilità. Il mercato però, lo si sa, è in continuo movimento. I trasferimenti vengono annunciati con anticipo sempre maggiore. È assurdo, ci permettiamo di aggiungere. E siccome sul conto di Gregory Hoffman rumors e speculazioni non cessano mai, si era anche parlato qualche mese fa di un possibile scambio con Mirko Müller, poi rimasto semplice suggestione mai concretizzata, ecco che non sembra poi così folle immaginarlo di nuovo in bianconero, magari addirittura già nel campionato che verrà. Colpo ad effetto nemmeno poi tanto all'ombra di quello ormai certo chiamato Merzlikins.
12: A Lugano ho avuto ottimi anni e bellissimi ricordi, tanti amici anche qua, quindi mai dire mai, l'ho sbagliato anche in passato e credo che adesso il mio focus è a Zugo, ancora 2 anni di contratto, questo l'anno prossimo e si vedrà dopo quello che sia. Si farà, sicuramente la situazione oggi per me è anche familiare, 2 bambine e una moglie, quindi adesso il mio focus è totalmente 100% sullo Zugo e lascio speculare sui rumors quelli fuori.
11: Quel mai dire mai buttato lì con nonchalance nel mezzo di una riflessione approfondita, seria e condivisibile, lascia insomma aperta la possibilità che Gregory Hoffman possa tornare davvero a far rima con Lugano. Prima però c'è da contribuire a rilanciare uno Zugo uscito centrifugato a tutti i livelli dall'ultima stagione, ma che quella nuova l'ha invece cominciata piuttosto bene, aspettando che arrivi finalmente il 23 ottobre per poter anche debuttare nell'arena di casa, dopo l'ultimo restyling quasi concluso.
10: Servizio di Omar Gargantini nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League e nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia. Nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Questa sera alle 20.45 Italia, Belgio e Turchia contro Francia. A Lugano invece la Svizzera Under 21 accoglie il Lussemburgo nelle qualificazioni all'Europeo, fischio d'inizio alle 19.30. Chiudiamo con la Formula 1 per segnalare che alle 4 si terranno le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Luce Bentoglio. Staremo insieme come sempre fino alle ore 11 per questa mattinata musicale di Parade e tantissimi gli appuntamenti. Per esempio alle ore 10 ci sarà la recensione del concerto di ieri sera di Classica Ascona, un concerto che ha visto protagonista la violinista Wilde Frang, che ci ha portato alla scoperta di un repertorio davvero particolare, un repertorio legato anche alle sue origini, ma ce ne parlerà Luca Segalla alle ore 10. E poi vi segnalo alle 10.45 la nostra recensione quotidiana di Rete 2 a cura di Paolo Prato, che ci parlerà di un libro di Raffaele Di Mauro, Agli albori della canzone napoletana. La bibliografia sulla canzone napoletana vanta una lunga storia, quasi quanto la canzone stessa, e noi appunto parleremo di questo nuovo lavoro, Agli albori della canzone napoletana, firmato Raffaele Di Mauro, alle 10.45. Ma ora tocca a Musica di Carta e parliamo di musica svizzera. Secondo Label Suisse 2026, la musica svizzera sta bene. Ne parliamo dopo il primo ascolto.

Le Berceau, melodia per voce e pianoforte, opera 5, numero 2, la qui per pianoforte, violino, violoncello, la trascrizione, un brano di Gabriel Fauré, interpretato dal trio Zeitgeist, una registrazione RTS del 2026, trio Zeitgeist che è stato anche protagonista di un concerto per il festival Label Suisse 2026, il festival organizzato da RTS a Losanna, che ha rappresentato una vetrina per ogni genere musicale, non soltanto quello classico, e propone proposte di indiscutibile qualità. Davvero un festival che propone la musica svizzera a 360 gradi, con anche incontri inaspettati come quello tra una rapper e un quartetto d'archi, per esempio. Un festival che si è concluso domenica scorsa e che ogni due anni appunto anima il centro di Losanna, con davvero un cartellone ricco, diversificato, e ci sono stati diversi artisti anche dalla Svizzera italiana, come per esempio Elea sulla Grand Scène di Place des Pionnières, e un festival che racchiude tutti i generi musicali, dalla musica classica al jazz, al pop, all'hip hop, al rap. Oltre 70 concerti distribuiti su 9 località della Svizzera, e la qualità della proposta musicale elvetica e delle sue idee non smette mai di deludere, come anche la costante professionalizzazione di una realtà che non ha nulla da invidiare a quanto accade fuori dai confini nazionali. Ieri abbiamo parlato per la nostra musica di carta di ieri, di musica svizzera. Ecco che proprio grazie a questo festival, a Label Suisse, si è potuto constatare come la musica svizzera sia davvero in crescita. La scena musicale svizzera sta bene e non ha nulla da invidiare con la scena europea, la scena internazionale. Ecco che questo festival lo sottolinea bene e vuole anche nei prossimi anni comunque riuscire a immortalare questa crescita del mondo musicale svizzero a 360 gradi, come abbiamo potuto constatare. Davvero un festival da tenere d'occhio, Label Suisse, un festival promosso da RTS, e noi vogliamo continuare ad ascoltare uno dei protagonisti di questo festival, ovvero il trio Zeitgeist, e lo vogliamo fare proponendovi l'ascolto di un estratto dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in do minore, opera 66 di Felix Mendelssohn, ovvero l'Allegro energico e con fuoco, sempre una registrazione di RTS del 2026. Siamo con il trio Zeitgeist per questo concerto tenutosi all'inizio di quest'anno.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: L'allegro, energico e con fuoco dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in do minore opera 66 di Felix Mendelssohn qui con il trio Zeitgeist. E sono le 10 e quasi 2 minuti ed è giunto il nostro momento per parlare del concerto di ieri sera di Classica Ascona, un concerto che ha visto protagonista la musica ungherese, sia colta sia popolare, un concerto tenutosi al Collegio Papio di Ascona con la violinista Frang, il pianista Martin Elmhen e il duo dei fratelli ungheresi Benjamin e Salomon Eredix, specialisti del repertorio folclorico della loro terra. Ci racconterà di questa insolita esperienza Luca Segalla, che abbiamo in linea e a cui do il benvenuto. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, quali sono state le tue impressioni della serata di ieri sera?
2: Ieri è stata un'avventura musicale, del resto in linea col nuovo corso, che non è certamente poco avventuroso, delle settimane di Ascona, che infatti quest'anno hanno anche cambiato nome, si chiamano Classica Ascona, ma classic in realtà è un termine che allude alla tradizione delle settimane musicali, perché adesso sono molto più che classiche, certo. Si aprono a tante esperienze come appunto quella di ieri, no? Che ha messo assieme sostanzialmente la visionaria e magmatica, prima sonata per violino e pianoforte di Béla Bartók, che si ispira direttamente al mondo folclorico, ha una serie di pagine popolari che la precedevano.

0: dava una sferzata alla musica, un impulso in avanti, no? Un'accelerazione dell'immaginazione, del virtuosismo, che funzionava molto bene, perché la musica popolare è tante cose, è un mondo variegato. Ieri, tra l'altro, oltre a brani della tradizione ungherese, e con ungherese si intende l'autentica tradizione ungherese, quella riscoperta nel Novecento da Kodály e da Bartók, non il finto ungherese di Liszt e di Brahms nell'Ottocento, che in realtà era la musica gitana, la musica zigana. Ecco, a questa musica ungherese sono stati accostati i brani della tradizione balcanica e anche di ispirazione araba, però è un mondo che nella sua varietà e ricchezza di sfumature ha delle costanti, che sono le regolarità del metro, le sincope, in particolare nella musica balcanica e slava, l'uso di melodie pentatoniche che c'è in tutto il mondo e di scale modali. E queste cose poi le troviamo anche in Béla Bartók, che nella sua musica colta. Tanto che ieri il passaggio dai canti popolari, ovviamente in trascrizione, proposti all'inizio dal duo Eredix alla sonata numero uno di Bartók per pianoforte da forte, è stato un passaggio assolutamente naturale, come se la sonata fosse una conseguenza diretta dei primi. E poi un mondo variegato anche nell'espressione, perché c'è da un lato una grande frenesia ritmica e dall'altro ci sono gli abbandoni malinconici, entrambi messi bene in evidenza ieri sera.
1: Certo, e a proposito della sonata numero uno per violino e pianoforte di Bartók, ecco, qual è stato l'approccio di Wildenfrank e di Elmgren?
0: Allora, molto materico, acceso, di altissimo virtuosismo, ma questa è la caratteristica di Wildenfrank, che poi si è portata dietro anche Elmgren, che non è esattamente come lei, ma lei se l'è portato dietro. Cioè, con lei la musica è sempre in tensione, sempre sul punto di esplodere. Penso al climax che porta poi alla conclusione della sonata, in cui la ritmicità della danza, che è una danza furiosa, in cui si apre il terzo e ultimo movimento, diventa un vero e proprio parossismo sonoro. E i due in piena sintonia, Elmgren faceva ribollire la tastiera, e di conseguenza i tratti grotteschi, io direi anche un po' demoniaci, di questa partitura venivano fuori. È una vitalità però poi dolorosa, ma esattamente come deve essere in Bartók, nella musica popolare. C'è qualcosa di ruvido, di aspro, ma tutto però molto preciso, cioè di una precisione da sala d'incisione. Ieri eravamo veramente in sala di incisione, però poi nei momenti lirici c'era la capacità di abbandonarsi senza remore, senza esitazioni al canto. Penso al secondo movimento, che inizia con il violino solo, che fa questa lunga melopea, melodia lunga, tormentosa, e che prende, perché è qualcosa che viene proprio da dentro, da lontano, dal profondo, insomma.
1: E diciamo che Wildenfrank è davvero la protagonista, una delle protagoniste di Classica Scuola di quest'anno, insieme a Sol Gavetta e a Julia Lezhnieva, una delle tre artiste in residenza di questa edizione. Ecco, quando la potremo riascoltare?
0: Sì, perché quest'anno c'è questa appunto novità di avere tre artiste in residenza che fanno diversi concerti, che hanno tenuto e stanno tenendo delle masterclass, e quindi poi si ascoltano anche i loro allievi. Ora, Wildenfrank l'ascolteremo molto presto, perché l'ascolteremo già martedì prossimo, quindi il 29 settembre, a Brissago, nella chiesa di Santa Maria di Ponte, insieme al violinista Ilja Gringholz e al violista Lawrence Powell. Quindi appuntamento per chi può, imperdibile, se non può andare. E poi giovedì 1 ottobre, di nuovo nella chiesa del Collegio Papio, appunto, d'Ascona, in una serata cameristica con tanti protagonisti, dedicata a Mendelssohn e Shostakovich, ma anche a due compositori dal secondo Novecento, quindi molto più vicini a noi, insomma.
1: Certo, ci sono ancora due settimane per andare ad Ascona e seguire questo Festival di Classica Ascona, che terminerà il 10 ottobre. Ecco, ci puoi anticipare qualcosa su altri appuntamenti di questa settimana?
0: Sì, bisognerebbe dire andare e restare, perché gli appuntamenti sono concentratissimi. Già stasera c'è un concerto con ancora il violino protagonista nella chiesa di San Francesco a Locarno, 19:30, con il 41enne serbo Nemanja Radulovic, che affronta forse il concerto più celebre del repertorio violinistico, cioè il concerto in re maggiore di Tchaikovsky per violino e orchestra, accanto insieme all'orchestra della Svizzera italiana, e Krzysztof Urbanski sul podio. Mentre domani sera, ancora e sempre in San Francesco, c'è l'Orfeo Lidice di Gluck, con una diva assoluta che è Cecilia Bartoli.
1: Grande appuntamento. Bartoli.
0: È un appuntamento che davvero, cioè, e lei tra l'altro diva assoluta, schiva e si esibisce poco, e sempre con chi vuole. Lei infatti si esibisce sempre con Gianluca Capuano sul podio, che dirige le musiciane Du Prince. Sì.
1: Certo. Du Prince. E noi ne parleremo anche in Montmartre.

0: Il primo movimento della sonata per violino in sol minore di Béla Bartók, qui con Wildfang, una pubblicazione di EMI del 2011.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E per quanto riguarda le anticipazioni della programmazione musicale di Rete 2, parliamo ora di prima fila delle ore 20, il nostro programma serale che vi propone sempre un concerto della musica da ascoltare dal vivo, e tocca ora a Cantar di Pietre 2025 con un concerto che vede protagonista la Missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, con Rosita Ippolito, Anais Lauro, Gianluca Vigilzo, Vigilizzo, direttore Luca Colombo e Giovanni Conti con i Biscantores e More Antico. E allora noi vogliamo proporvi un estratto dalla Missa Pape Marcelli, questa volta con Paolo Dal Col alla testa dell'Ode Caton, Arcana 2010. Questa è la pubblicazione. Ascoltiamo il Kyrie e il Gloria.

0: Il Kyrie e il Gloria dalla Missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, qui con Odecaton diretti da Paolo Dacol, era una pubblicazione di Arcana del 2010.
1: Federico Buffa è soprattutto noto come giornalista sportivo, ma da alcuni anni è diventato anche uomo di teatro. Ha anche una grande passione per la settima arte, che ogni anno, da moltissimo tempo, lo porta al Locarno Film Festival. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.45.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Gli svizzeri sono un popolo solidale, a confermarlo è il barometro della catena della solidarietà pubblicato in vista del suo 80° anniversario che si celebra domani. Secondo lo studio, la quasi totalità della popolazione ritiene la solidarietà essenziale per la convivenza sociale. Paradossalmente però solo il 68% percepisce la società svizzera come realmente solidale. Ciò detto, in 8 decenni la catena della solidarietà ha avuto un impatto realizzando 275 campagne di raccolta fondi per vittime di conflitti, catastrofi naturali e persone in difficoltà in Svizzera e in 124 paesi. In totale sono stati raccolti 2,2 miliardi di franchi. La più grande manifestazione di solidarietà si è avuta dopo lo tsunami del sud-est asiatico del 2004, quando furono donati quasi 230 milioni di franchi. Dall'estero, l'esercito israeliano ha annunciato che 2 riservisti sono rimasti uccisi da un piccolo drone esplosivo che stavano manovrando da una postazione nella zona cuscinetto dell'esercito, nel nord della striscia di Gaza. L'arma è precipitata durante la fase di decollo all'interno della postazione militare. Sono ancora ad accertare le cause. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo riporta il New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Sempre dagli Stati Uniti si sta concludendo la visita del presidente cinese Xi Jinping. Per Donald Trump le discussioni sono state positive. Ha detto che nonostante i sistemi diversi che rappresentano, i due non sono mai stati così d'accordo. Eppure non tutti i nodi si sono sciolti. C'è sì un accordo temporaneo sui dazi, una proroga di 2 mesi, ma restano tensioni, ad esempio nel campo dell'intelligenza artificiale. E questa notte si è tenuta la cena di Stato in onore del leader cinese, con oltre un centinaio di ospiti in rappresentanza di Big Tech, Wall Street e delle istituzioni di Washington. Le immagini dell'arrivo di Xi al banchetto insieme alla moglie non sono però state diffuse. L'accesso è stato ancora negato a CNN e MS Now e le principali emittenti televisive statunitensi hanno scelto di non trasmettere le riprese. In precedenza, su decisione di un giudice federale, erano stati temporaneamente riammessi tutti i giornalisti allontanati con l'accusa di diffondere false notizie. Il magistrato si è preso 2 settimane di tempo per esaminare le motivazioni di Trump. Oggi a sud sole dopo qualche nuvolosità mattutina, ben soleggiato a nord e nelle Alpi. Domani mattina nuvolamenti temporanei sul Ticino, per il resto sole in tutta la Svizzera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alcuni estratti da Romeo e Giulietta, balletto in quattro atti, opera 64A di Sergei Prokofiev, la versione per clarinetto e pianoforte con Anastasia Schmidlin e Denis Znalov al pianoforte. Anastasia Schmidlin, che sarà anche protagonista del concerto.ch di oggi, una puntata curata per le scelte musicali da Lisa Nembrini, che ci porterà proprio alla scoperta della clarinettista svizzera e del clarinetto in generale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ora spazio alla recensione di oggi a cura di Paolo Prato, Agli albori della canzone napoletana, un libro di Raffaele Di Mauro, questo il titolo. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: La recensione di Parad.

Questo è l'inizio di un contrasto nuziale noto nel napoletano come la canzone di Zeza. È una rarità assoluta, le cui origini risalgono al 600. Il frammento che avete appena ascoltato proviene da una registrazione effettuata da Alan Lomax in provincia di Avellino nel gennaio del 55. La canzone di Zeza veniva rappresentata durante il carnevale ed è l'unico caso di cui si conosce anche la musica e non solo il testo. È una delle tante scoperte che apprendiamo dal libro di Raffaele Di Mauro Agli albori della canzone napoletana, oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Il libro, edito da Squilibri, ha come sottotitolo Storia e analisi di un repertorio urbano 1824-1879 e si concentra sul periodo precedente la cosiddetta età dell'oro della canzone napoletana. Di Mauro parla di questo periodo come il secolo breve della canzone, che esploderà a partire dal 1880, data del suo primo successo milionario, Funiculì, Funiculà. Dunque si apre un mondo sul quale le notizie erano assai più rare e spesso contraddittorie, e di cui solo pochi sono i titoli sopravvissuti. Penso a Santa Lucia, a Fenestra Calucive, a Io te voglio bene assai, a Quando nascette Ninno. Il libro parte, dicevo, dal 1824, l'anno in cui Guglielmo Cottrau pubblica I Passatempi Musicali, la prima raccolta di canzoncine popolari napoletane rivolta ai nobili, specie donne, musicisti e cantanti. Ma i destinatari principali erano gli stranieri, a riprova di una strategia di marketing che pensava già globale. Si chiude nel 1879 con la morte del figlio Teodoro Cottrau. Queste due figure di editori, ricercatori e musicisti sono centrali nel promuovere un nuovo repertorio urbano che attinge sia dalla tradizione popolare sia da forme colte e salottiere, appannaggio della classe borghese. A inizio Ottocento Napoli è già città teatro, la cui propensione allo spettacolo vive anche nelle residenze private, dove si tengono le cosiddette periodiche, riunioni di amici, conoscenti dell'alta borghesia, dove sorseggiando rosolio si ascoltavano canzoni e brani strumentali pensati per il ballo. Un ruolo di primo piano nella diffusione di canzoni era svolto poi dai cantastorie, detti anche cantarinaldi. Cantavano le ottave dei poemi cavallereschi sul molo, dove la gente poteva assistere a spettacoli di saltimbanchi, domatori, mangiatori di fuoco. Quelle storie duravano anche 2 ore. Altri narravano le gesta di briganti e masnadieri, e fra questi gli orbi, esecutori a loro agio con orazioni, novene, canti carnascialeschi, ballate epiche, canti risorgimentali, vite di santi e canzoni vere e proprie. Erano mediatori tra la cultura popolare e quella colta. Il libro accentua il superamento di 2 luoghi comuni romantici, antitetici, duri a morire. La canzone come prodotto colto, figlia della romanza d'opera, in cui il popolare non entra per nulla, e la canzone come prodotto popolaresco di derivazione contadina.

0: quando so fatta cenere.
1: È la voce di Roberto Murlo che interpreta Io te voglio bene assai, il primo tormentone della storia che risuonava in tutti i vicoli di Napoli. A questa canzone Di Mauro dedica ben 20 pagine e non è uno sfoggio di erudizione, o meglio è anche quello risultato di una ricerca certosina tra gli archivi, ma è anche un atto dovuto perché con quella canzone nasce il repertorio moderno, napoletano e di conseguenza italiano. Io te voglio bene assai esordì in veste poetica nel 1835 e fu pubblicata per canto e pianoforte nel 40. L'autore commenta 7 versioni presso altrettanti editori, più altre 3 su fogli volanti, a cui aggiunge le numerose risposte, alcune delle quali basate su un libello anonimo che ebbe a sua volta una notevole diffusione. Si intitolava Sfogo di un galantuomo stanco di udire la canzone napoletana Io te voglio bene assai. Il libro riferisce anche di alcune edizioni straniere, una Londra del 48, una parodia in francese datata 1842, ma a me risulta in realtà che le edizioni inglesi fossero molto di più, sull'onda dei successi conseguiti del celebre basso Luigi Lablache, che inseriva le novità napoletane in coda ai suoi recital. Già nel 44 infatti ne era uscita una versione come Aria Napoletana, Neapolitan Air, poi un'altra con titolo e parole in inglese, Why Turn Aside With Fear From Me, e una persino in Germania, O wie gut bin ich dir traute, mentre nel 1850 ne uscì una terza, forse una quarta versione in inglese dal titolo All Love Is Everywhere. Nel libro si legge di 180.000 copielle vendute, tutte da verificare, ma fa parte del mito, sottolinea Di Mauro. Così come fanno parte del mito le false attribuzioni, l'avrebbe composta Donizetti, qualcuno dice Bellini, false attribuzioni che hanno perdurato nel tempo, almeno fino a quando seri studiosi hanno dimostrato trattarsi di falsi, appunto, giustificati dalla volontà di nobilitare un prodotto urbano evocando una paternità colta. Il successo di questa canzone diede il via alla industrializzazione della musica artigiana, urbana. Si era scoperto un filone aureo che sarebbe cresciuto lungo tutta la metà del XIX secolo. Gli editori si premurarono di capitalizzare il fenomeno dando alle stampe raccolte che includevano non solo canzoni napoletane ma anche calabresi, siciliane, romane. Pensate queste raccolte per un mercato internazionale agli albori ma pronto a recepire e valorizzare questi prodotti pubblicizzati come esempi di stile nazionale e non a caso raccolte analoghe videro la luce presso editori londinesi, parigini, eccetera, eccetera. Qualche anno dopo Io te voglio bene assai, nel 48, sarà la volta del primo grande successo in lingua italiana, Santa Lucia, su cui rimane tra l'altro irrisolto il dubbio se sia nata prima in lingua o prima in napoletano. La produzione che precede il periodo d'oro nasce dall'ibridazione di 3 ingredienti, scrive Di Mauro, musica vocale operistica o da camera, musica di tradizione orale specialmente urbana e musica d'uso per il ballo. Il mercato era diviso in 2 fasce di acquirenti. Alla nuova borghesia, i nobili, gli stranieri erano destinate le canzoni per canto e pianoforte sfornate dagli editori. Ai lazzaroni e al mondo artigiano i fogli volanti degli stampatori. Di Mauro sottolinea il mutamento genetico di Piedigrotta da festa rituale a festa spettacolare e commerciale legata agli editori e dominata dalla pubblicità. Lo slogan era «Dalla canzone della festa alla festa delle canzoni». Cambiano i contenuti e le funzioni, predominano temi lirici e amorosi, riflesso dei gusti borghesi. Cambia la struttura delle canzoni con l'affermarsi del modello strofa-ritornello, di fatto una canzone d'autore ante litteram. Voglio chiudere con un classico dell'era preclassica, Fenesta Calucive, che si ricollega all'antica ballata La Sposa Morta, diffusa in Europa e anche in Italia, dove è stata adattata a situazioni e a dialetti locali. Sul brano aleggia ancora lo spirito di Bellini, la cui paternità non è stata del tutto smentita né ovviamente confermata, come ci assicura con una punta di ironia e di rassegnazione, direi, Raffaele Di Mauro. E anziché scegliere una delle 8 versioni presenti nei 2 CD allegati al libro, ho fatto un montaggio artigianale di alcune di loro per dimostrare come una stessa melodia possa vivere in forme diverse, per voce sola, per voce coro, accelerata a ritmo di tarantella. Un saluto da Paolo Prato.

Alphaville. Le 11 di venerdì 25 settembre, siamo giunti all'ultima puntata della settimana di Alphaville. Ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani al microfono. Al via ieri sera la 22esima edizione dello Zurich Film Festival, che si è inaugurato appunto ieri alla presenza degli attori Tom Hiddleston e Willem Dafoe, protagonisti del film d'apertura Tenzing. 133 i film selezionati quest'anno, di cui 46 prime mondiali o europee e 21 opere svizzere. A presentarci il festival fra pochissimo Moira Bubola, con anche un'intervista alla sua direttrice artistica Reta Güet. E a seguire alle 11.45 torneremo sul romanzo La strada dello scrittore statunitense Cormac McCarthy, a 20 anni dalla sua pubblicazione, uno tra i romanzi distopici e post-apocalittici più potenti di sempre, dove con una scrittura semplice da mito antico McCarthy racconta di un uomo e un bambino, padre e figlio, mentre camminano lungo una strada dopo che l'intero mondo naturale e civile è collassato. E ancora la crisi degli alloggi e degli immobili, la pressione abitativa al centro del nostro approfondimento di oggi a mezzogiorno. Pensate, oltre la metà della popolazione europea considera l'accesso all'alloggio un problema immediato e urgente. Noi ci torniamo mentre proprio in questi giorni si cercano soluzioni, dalla Svizzera ai suoi dibattimenti parlamentari per restringere la Lex Koller, limitando maggiormente i compratori stranieri, alla Commissione europea che ha appena presentato una nuova legge sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili.

0: E noi abbiamo aperto questa puntata con un gruppo vietnamita, loro sono i Saigon Soul Revival, li abbiamo sentiti in Go Nan, una produzione del 2024. Dream Big, sognare in grande, questo è il motto scelto per la 22esima edizione dello Zurich Film Festival, che si è aperto ieri con Tenzing, film biografico diretto dalla regista australiana Jennifer Pido, ma sulla prima ascensione dell'Everest, un film interpretato da Tom Hiddleston nei panni di Sir Edmund Hillary, Willem Dafoe nei panni di John Hunt e soprattutto da Gendon Poonstock, che interpreta lo sherpa nepalese tibetano, appunto Tenzing Norgay, che con Hillary conquistò nel 1953 il monte Everest. Allora, fino al 4 ottobre sfileranno sul green carpet del festival i protagonisti dei 133 film selezionati, alcuni provenienti dai principali festival internazionali come Berlino, Cannes, Venezia, altri in anteprima mondiale ed europea, con una lunga lista di star premiate. Andiamo da Julianne Moore a Naomi Watts, da Leila Bechti alla giovane attrice svizzera Luna Wedler a John Turturro, che riceveranno il Golden Eye Award. Allora, intanto mi ha raggiunta in studio Moira Bubola, ben arrivata, grazie di essere qua.
1: Buongiorno, è sempre un piacere essere qui con voi a Rete 2.
0: Allora, tu Moira sei qui in studio con me, nei nostri studi radiotelevisivi di Comano, mentre Alessandro Bertoglio è a Zurigo per seguire questa edizione, ma è già, come dire, chiuso in sala a vedere i primi film. Noi lo ritroveremo fra l'altro questa sera in televisione, in collegamento nella trasmissione Prima Ora, con anche il direttore generale del festival, Christian Jung. Ma tornando a noi, Moira, beh, tu hai seguito diverse edizioni dello Zurich Film Festival. Come si caratterizza questa kermesse anche all'interno del panorama internazionale?
1: Sì, forse è proprio importante dare un po' il perimetro, perché è un festival giovane, tutto sommato, ha già passato i 20 anni, ma rispetto ad altri grandi festival che tu hai citato in questa introduzione, è ancora adolescente, diciamo, un giovane festival che ha voluto soprattutto caratterizzare come una vetrina d'eccellenza dei grandi film internazionali, vetrina d'eccellenza per il nostro paese, per la Svizzera. Dunque, diciamo che ha una vocazione di cassa di risonanza. Perché dico questo? Perché appunto a Berlino, a Cannes, a Venezia, a Toronto si vedono grandi titoli che poi occuperanno i cartelloni delle stagioni cinematografiche che arriveranno, la stagione autunnale, poi quella inverno-primaverile. Ecco che lo Zurich Film Festival dà la possibilità di vedere in anteprima questi titoli e di conoscere anche i protagonisti di questi film e storie che hanno fatto

0: ad esempio, molto discutere. Lo fa soprattutto per il pubblico della città di Zurigo e della Svizzera, diciamo, di area germanofona. È anche un festival molto importante per tutto il mercato germanofono, per la Germania e per l'Austria. Nelle passate edizioni, quando sono stata presente a Zurigo, ho incontrato diversi giornalisti austriaci e tedeschi che venivano proprio allo Zurich Film Festival per avere questa vetrina, non essendo loro andati nelle altre kermesse, potevano appunto vedere in anteprima alcuni titoli. Ti faccio un esempio. Ci sono personalità come quella di Martin McDonagh, regista di Wild Horse 9, che è stato presentato a Venezia, che sarà a Zurigo, un regista importante, irlandese, uomo, grande uomo di teatro, che si è convertito al cinema, diciamo così, con grandi successi. Lui aveva filmato 3 manifesti a Ebbing, adesso con questo Wild Horse 9, che uscirà qui a novembre, non perdetevi questo titolo. Si è aggiudicato il suo film il premio grazie a John Malkovich per la migliore interpretazione maschile, dunque lui sarà appunto a Zurigo. Ci saranno anche i 2 registi di Bola Negra, Javier Calvo e Javier Ambrossi, che hanno ricevuto il premio per la miglior regia a Cannes. Ci sarà anche Pavel Pawlikowski e il suo Fatherland, altro premio di Cannes. Insomma, molti titoli importanti. Si vedrà anche Bunker di Florian Zeller con Javier Bardem e Penelope Cruz, e anche Nanni Moretti succederà questa notte. Dunque il cinema italiano a Zurigo ha una grande eco, piace moltissimo, e dunque si potrà vedere questo film allo Zurich Film Festival. E poi c'è l'evento, qui da noi sarà durante il Festival del Film dei Diritti Umani di Lugano, Nazza, diretto da Yuval Abraham e Rachel Sohr, che ha tanto fatto discutere. Sappiamo che i 2 giornalisti che hanno realizzato questo film adesso sono in silenzio stampa per gli attacchi che hanno ricevuto dallo Stato di Israele, perché hanno raccontato in Nazza i metodi di guerra dell'esercito israeliano nei confronti dei civili a Gaza, civili che vengono colpiti, e alcuni ufficiali dell'esercito israeliano hanno sottolineato questa cosa nel film Nazza. Nazza sarà anche a Zurigo. Dunque, ti ho raccontato tutto questo proprio per darti la dimensione di un festival che diventa cassa di risonanza, vetrina di titoli che noi abbiamo già visto, ma questo è molto importante per la città di Zurigo, per il resto della Svizzera. Aggiungo un'altra particolarità, Barbara: ci sono moltissimi incontri con i registi, queste masterclass che sono a pagamento. Ecco, è un festival caro. Perché dico questo? Perché anche i biglietti hanno un determinato, diciamo, dispendio per chi dovesse appunto frequentare questo festival. Infatti non ho visto moltissimi abitanti della Svizzera italiana andare a Zurigo nelle passate edizioni. Magari chi è lì, qualche studente con qualche biglietto speciale, ce la fa ad entrare, però ad esempio anche le masterclass, che negli altri festival sono gratuite, pensiamo al Locarno Film Festival, che ti permette di incontrare grandi protagonisti del mondo della cinematografia a costo zero. Ecco, qui invece c'è questo costo, ma è anche un festival privato, questo va sottolineato.
1: E grazie Moira Bubola, non soltanto per averci raccontato gli appuntamenti principali di questa edizione dello Zurich Film Festival 2026, ma anche per averci meglio spiegato, no, i meccanismi e, come dire, il posizionamento di questo kermesse, certo, rispetto ad altre sul panorama internazionale. Noi, per concludere, ci ascoltiamo adesso l'intervista che Alessandro Bertoglio ha realizzato con la direttrice artistica Reta Güet, che lei lavora da 11 anni al festival, ma da questa edizione è diventata la direttrice artistica, perché appunto Christian Jungen, che rivedremo questa sera in prima ora, da quest'anno riveste il ruolo di CEO. Reta Güet ci ha tenuto molto a parlare in italiano, la cosa ci ha fatto un grande piacere. L'ascoltiamo dunque ai microfoni di Alessandro Bertoglio.
0: Io vi saluto e alla prossima.
1: Grazie Moira.
2: Film importanti, ospiti illustri, qual è oggi la missione dello Zurich Film Festival?
3: La missione è di far vedere le più belli film dell'anno, delle grandi registe con talent, ma anche per i nuovi up and coming talents, perché nostre competenze sono tutto per il primo, secondo o terzo film, e questo è veramente la passione del cuore.
2: Cosa distingue questo festival dagli altri grandi eventi europei?
3: Credo abbiamo questo spirito d'essere agile, d'essere un po' trendy, siamo giovani come festival, 22 anni non è tanto, e questo spirito ci faccio molto d'essere moderno con questo che facciamo, e abbiamo un pubblico molto giovane.
2: Spirito giovane, ma anche la direttrice al suo primo anno.
3: Sì, come direttrice artistica sì, però è il mio 11, edizione 11 per me.
2: In che modo questo festival lavora per lo sviluppo del cinema svizzero?
3: Quest'anno abbiamo 21 film nel tutta la programmazione e sono molto diversi. Io penso che un festival come Zurigo, che fa venire la gente normale, la gente giovane, la gente di tutte le differenti spezie, questo è importante per far vedere al grande pubblico i film svizzeri.
2: Reta Buetg, come vede lo Zurich Film Festival tra una decina d'anni?
3: Forse abbiamo un open air, se sta cambiando il tempo così come l'estate che avevamo. Sarebbe molto interessante per noi. E credo, io voglio stare piedi per terra, però si deve cambiarsi e non stare attesa.
2: Per crescere ulteriormente che cosa servirebbe?
3: Penso che è importante di avere dei partner, dei buoni contatti nell'industria del cinema, di essere un po' aperto con questo che facciamo. E la città di Zurigo è molto importante e abbiamo una buona relazione con loro.
2: Per quest'anno avete scelto il motto Dream Big, pensare in grande.
3: Dietro la selezione ci sono tanti film che hanno un big dream, come Tenzing, il nostro opening film stasera. Si tratta della prima calata del Mount Everest di Sir Edmund Hillary. E questo è un dream big che faccio.
2: Ha un ricordo particolare dei suoi anni allo Zurich Film Festival?
3: Quando posso avere delle amicizie con le persone che hanno il primo film a Zurigo e tanti anni fa ritorno a Zurigo, e questo mi fa molto molto molto piacere. E quest'anno abbiamo una storia di un piccolo documentario di Ginevra. Questa è una storia che mi fa molto molto felice.
1: Ed era la direttrice artistica Reta Güeg con Al Via, la 22esima edizione dello Zurich Film Festival.

0: E lei era Fanny de Poule, l'anagrafe Fanny Dirksen, nata a Bienne nel 1989. Abbiamo sentito Ton Prénom dal disco del 2023, Algorithm, di questa cantante svizzera. E noi alla Svizzera restiamo, si festeggiano, l'anniversario esatto ricorre domani, gli 80 anni della catena della solidarietà che in occasione appunto del suo 80° anniversario ha pubblicato proprio oggi uno studio, un nuovo studio rappresentativo della solidarietà in Svizzera. Solidarietà in Svizzera che rimane forte nonostante le crisi sempre più frequenti. Si tratta di uno studio realizzato in collaborazione con GFS.ch e il Center for Philanthropy Studies per appunto analizzare la solidarietà nel nostro paese quest'anno. Per commentare alcuni dei dati principali di questo nuovo barometro mi ha raggiunta in studio la collega Michelle Volonté, delegata della catena della solidarietà per la Svizzera italiana. Ben arrivata Michelle, grazie di essere qui.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, il barometro della solidarietà, iniziamo a dirlo, è il terzo studio di questo tipo che è stato pubblicato dalla catena della solidarietà. Tra il 4 giugno e il 1 luglio del 2026 sono stati intervistati oltre 1.600 residenti in Svizzera di età pari o superiori ai 18 anni. Partiamo, Michelle, se ti va, forse dal dato più bello. Per il 95% della popolazione svizzera, la solidarietà rimane un valore chiave.
1: Esatto, è ben radicata nella nostra società e rimane fondamentale per la coesione sociale ed è giusto che proprio oggi questo barometro e questo dato emergano oggi perché 80 anni fa, nel 1946, con questo slancio solidale si era creata la fondazione e dopo 80 anni la solidarietà appunto rimane un pilastro per la popolazione svizzera. Se è un ottimo dato, c'è anche da dire che il 68% degli intervistati e delle intervistate, anche la percezione che la Svizzera sia appunto solidale, ma un po' meno, nel senso che ci crede, ma la percezione è un po' diminuito, quindi è un valore condiviso, ma meno percepibile nella vita quotidiana. I risultati, però, Barbara, che emergono da questo barometro sono risultati molto positivi, perché anche se l'86% degli intervistati e delle intervistate pensa che le crisi siano aumentate, hanno ragione, perché io ricordo che dal 1946 non si registrava una situazione geopolitica come oggi, sono 177 almeno i conflitti in corso attualmente nel mondo, ma non si registra, e questo è il dato più importante, quella che in inglese viene chiamata solidarity fatigue, ed è quello che noi volevamo proprio testare con questo barometro, con questo sondaggio. Non c'è la stanchezza, la gente vuole e continua a donare. 9 intervistati e intervistate su 10 dice di continuare a donare come prima, se non di più. Quindi c'è la volontà, c'è la richiesta di un orientamento, quindi non c'è la stanchezza, ma quello che emerge è che la popolazione svizzera vuole essere orientata su come donare.
0: Allora, una maggiore sollecitazione sia percepita sia effettivamente reale, questa stanchezza che per fortuna non c'è, ma come dicevi, la richiesta di un maggiore orientamento. Ecco, in questo senso voi come catena della solidarietà, come accogliete questa, possiamo chiamarla, richiesta da parte della popolazione svizzera?
1: È una richiesta che emerge dal sondaggio, Barbara, ma è una richiesta che ci arriva tutti i giorni, no? La gente ci chiede come poter aiutare, perché aiutare la catena della solidarietà. Non c'è una frammentazione anche con tutte le associazioni che ci sono, no, in Svizzera. La forza della catena della solidarietà è quello che noi rispondiamo a queste richieste, è che la catena della solidarietà ha un'esperienza di 80 anni e non è un'organizzazione non governativa, è una fondazione, la più importante in Svizzera, per il finanziamento dell'aiuto umanitario. Quindi l'obiettivo della fondazione è quella di raccogliere sì fondi, ma poi capire come distribuirli. A livello estero abbiamo 28 ONG partner con base in Svizzera con cui noi collaboriamo a stretto contatto e andiamo a identificare con loro i progetti che vanno sostenuti, e devono essere sempre anche progetti complementari, ci vuole la complementarietà tra i vari progetti che si sostengono. E poi la forza della catena è questo monitoraggio più che controllo, ma anche controllo per capire e per verificare che le donazioni vadano a buon fine. È veramente una fondazione in cui, se una persona per essere pratici dona 100 franchi, più di 97 franchi vanno al progetto umanitario e alle persone che ne hanno bisogno. Quindi rispondiamo a questa richiesta dicendo: ecco, sotto di noi c'è tutto questo ventaglio di ONG e poi in Svizzera delle associazioni che noi aiutiamo, ma anche noi abbiamo dovuto fare delle scelte. Ecco, noi abbiamo deciso di aiutare soprattutto le persone colpite da una catastrofe naturale, da una guerra. È successo con la raccolta fondi per l'Ucraina, ma anche nel sociale in Svizzera, perché il fondo più importante resta, Barbara, il fondo sociale per l'infanzia, da cui la catena è nata nel 1946. Questo per dirti che, facendo delle scelte mirate, le persone sanno come noi operiamo, e poi queste scelte vanno illustrate, e la catena della solidarietà, il braccio umanitario della radio televisione svizzera in tutta la Svizzera, e quindi abbiamo questa forza nella comunicazione.
0: E quindi sì, c'è proprio anche ricordato la missione e i diversi ambiti in cui più è attiva la catena della solidarietà. Allora, gli 80 anni verranno festeggiati domani ricorre proprio l'anniversario corretto, 26 settembre. Forse in conclusione vuoi ancora ricordarci altri progetti su cui siete attivi, o anche qualche cifra su questi 80 anni?
1: Allora, 80 anni, tanti.
0: Eh sì.
1: Assolutamente, 2,2 miliardi di franchi raccolti, quindi grazie. Ecco. Grazie veramente a tutta la popolazione svizzera. A me preme ricordare, Barbara, che la catena della solidarietà ha la forza della collettività, perché la solidarietà è proprio quello, no? Unisce un gruppo di persone di un quartiere, di una città, di un cantone, di una nazione, che va oltre anche i confini nazionali, e rappresenta un aiuto reciproco per le persone che si trovano già in una situazione di crisi. Mi piace anche ricordare come è nata la catena della solidarietà, Barbara, perché è nata da un programma radiofonico nel 1946 a Radio Sauton, che è diciamo la radio originaria, no, della RTS, e poi naturalmente è diventata SSR, ed è nata da un animatore e un giornalista che hanno voluto fare questa trasmissione radiofonica, e da una trasmissione radiofonica per aiutare innanzitutto i bambini e le bambine che sono rimasti orfani dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si è arrivati fino a qui, fino a una fondazione che ancora come principale obiettivo l'aiuto all'infanzia che soffre in modo diverso. Forse allora si accoglievano i bambini e le bambine, le si portavano nelle colonie, si raccoglieva il cioccolato per loro, le scarpine o i gomitoli di lana per le nonne, che poi facevano loro diciamo degli abiti. Oggigiorno le cose sono cambiate, naturalmente l'aiuto umanitario va finanziato con dei finanziamenti, appunto, che si traducono in soldoni, diciamo, ma il cuore è rimasto lo stesso.
0: Il cuore è rimasto lo stesso, e questo nuovo barometro della solidarietà 2026, insomma, lo testimonia, lo ricordo, lo ripeto: per il 95% della popolazione svizzera la solidarietà rimane un valore chiave, e questo è sicuramente il risultato più bello che emerge. Grazie Michelle Volonté, lo ricordo, delegata della catena per la Svizzera italiana, per essere stata con noi.
1: Io grazie, Barbara, ancora un secondo, grazie veramente a tutte e a tutti, perché se la catena esiste è grazie al nostro pubblico.

Ancora in sottofondo Congo Square dal disco della cantante americana Dee Dee Bridgewater con The New Orleans Jazz Orchestra.

0: E siamo giunti all'ultima puntata del nostro dossier dedicato ai miti di Cthulhu, a 100 anni dalla nascita del richiamo di Cthulhu, che oggi si interseca in realtà con un altro anniversario, i 40 anni di Dylan Dog, che festeggeremo domani. Domani è la data esatta e, come dire, l'indagatore degli incubi e dell'occulto, ovviamente in questi suoi 40 anni di carriera, si fa per dire, perché lui non invecchia anagraficamente, non poteva non confrontarsi e attingere dall'immaginario orrorifico di Lovecraft, che, come diceva il nostro interlocutore di ieri, Emilio Patavini, è stato il Copernico della narrativa horror. Allora, per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il direttore editoriale della Bonelli, la casa editrice che pubblica la serie di Dylan Dog in Italia, Michele Masiero. Ben arrivato, ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno e grazie a voi dell'invito per festeggiare insieme questi due anniversari così importanti.
0: Eh sì, allora partiamo dal primo, partiamo da Dylan Dog. Era il 26 settembre del 1986 quando Dylan Dog faceva il suo esordio in edicola, creato da Tiziano Salvi. Allora, le 40 candeline esatte verranno soffiate domani. Come arriva a questo anniversario Dylan Dog? È sempre in forma?
1: È sempre informissimo, perché appunto, come diceva, no? Introducendolo, non invecchia, beato lui, no? È rimasto fisso nei suoi 33 anni di allora. Il mondo attorno a lui cambia e ovviamente lui ci deve fare i conti, però lo spirito suo iniziale, che è quello di affrontare i mostri in maniera un po' anticonvenzionale, perché non è un eroe tutto d'un pezzo, è un eroe che perde anche, no? Un eroe che soffre pure, che però ha sempre il dono dell'ironia per stemperare, e a Groucho accanto a lui che gli spara battute dalla mattina alla sera, ma soprattutto anche questa voglia di trasmettere speranza, no? Anche appunto se davanti alle difficoltà non bisogna lasciarsi andare, bisogna continuare a combattere, anche se sarà difficile e si perderà qualcosa lungo la strada. Questa è la sua caratteristica nel 1986 e lo è tuttora.
0: Trasmettere speranza confrontandosi con gli incubi, con il mistero. In questi 40 anni di albi, di successi, di Dylan Dog, lo dicevo in apertura, non poteva non scontrarsi con l'incubo per antonomasia, la cosmogonia orrorifica proiettata nel mondo da Lovecraft e dalla figura antica di Cthulhu. Allora, Dylan Dog non si è mai scontrato direttamente con Cthulhu, ma se ho ben capito ha incontrato almeno una volta il suo autore H.P. Lovecraft. È effettivamente così, Michele Masiero?
1: Sì, è effettivamente così. Diciamo che non c'è un contatto diretto, e non, anche se abbiamo qua e là, appaiono mostri che possono essere quelli immaginati dalla perturbante fantasia di Lovecraft. Chiaramente nel corso di 40 anni qualcosa è spuntato qua e là e qualche omaggio c'è, però c'è proprio un incontro molto strano, molto surreale, anche in una storia, una delle prime, l'albo numero 18, quindi eravamo nel 1988, si chiamava Cagliostro. Cagliostro è il nome di un gatto che evoca una strega in paradiso, e appunto grazie a questo gatto Dylan Dog vive avventure, un'avventura surrealissima. Per esempio, lascia Londra per andare in America, ma lui non prendendo mai l'aereo ci arriva in nave, quindi mettendoci mesi, la nave dovrebbe sbarcare a New York, invece viene appunto fatta sbarcare a Providence, pensiamo un po', e lui suona il campanello proprio di una casa di uno scrittore che gli hanno detto potrebbe prestargli un'auto degli anni 20, fra l'altro, per raggiungere New York. Una situazione surrealissima, e chi apre la porta è proprio lui, Lovecraft, che fra l'altro, finita questo diciamo gag, e Dylan Dog parte a bordo di questa scassatissima automobile, Lovecraft rientra in casa e si dà in pasto, proprio letteralmente in modo molto truce, si fa divorare da uno dei suoi mostri. È un mostro marino, metà anfibio, metà uomo, metà pesce, quindi immaginiamo che sia un abitante del profondo, un deep one, ecco, della sua cosmologia. Però la storia è surreale, insomma, non è truce, non è orrorifica anche se c'è sangue a fiumi, insomma. E quindi è un omaggio sentito a questo scrittore che sicuramente fa parte del pantheon di Tiziano Sclavi.
0: E questo è, sì, l'omaggio forse più importante e più esplicito, no, di Lovecraft nelle storie di Dylan Dog. Possiamo però dire che l'universo dell'orrore creato da Lovecraft, appunto questo abisso della coscienza umana, è molto emblematica, no? Questa scena di Lovecraft che si fa divorare da uno dei suoi stessi mostri, ha comunque indirettamente profondamente influenzato la costruzione dell'immaginario intorno a Dylan Dog.
1: È successo senz'altro, perché Tiziano Sclavi e comunque gli sceneggiatori di Dylan Dog hanno sempre attinto all'immaginario della letteratura, del cinema, ma mescolando non soltanto l'horror ma anche tutto quello che gli poteva stare attorno. Quindi in Dylan Dog convivono la commedia sofisticata alle scene gore più truci, piuttosto che la fantascienza appunto con il gotico dell'inizio del secolo scorso. Quindi Lovecraft fa parte, possiamo dire anche insieme a Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce e altri, no? dei fondatori, insomma, del gotico, ma soprattutto Lovecraft, per questo suo perturbante e mostruoso, fa parte del pantheon, dicevo, da cui attingere, da cui nascere non solo Lovecraft stesso e quello che ha scritto, ma anche tutto quello che è stato ripreso negli anni, quindi scrittori, fumettisti, registi che hanno ripreso dal suo immaginario, e anche questa visione è stata poi portata all'interno di Dylan Dog per rimessa, no, nuovamente. Quindi è un gioco continuo di rimandi. Sicuramente Lovecraft fa parte, insomma, della base da cui partire quando si vuole raccontare qualcosa di questo tipo, di perturbante, che mostra un orrore anche molto evidente, anche carnale, no? E anche fisico, ma molto anche mentale e metafisico.
0: Ci avviciniamo alle conclusioni, arriviamo ai festeggiamenti delle prossime ore per i 40 anni di Dylan Dog, festeggiamenti che inizieranno già questo pomeriggio alle 18 presso la libreria Ubik di Viale Monterosa a Milano, per poi continuare domani, insomma, data esatta del 40esimo. Domani tra l'altro uscirà un numero speciale, tutto a colori, intitolato Prima che sia l'alba, sceneggiato dalla bravissima Barbara Baraldi, che, lo ricordiamo, dal 2023 è la curatrice della serie di Dylan Dog. Fra l'altro, l'albo ha 4 copertine diverse, può essere acquistato in confezioni a sorprese, ed ecco che in una delle copertine vediamo alle spalle di Dylan Dog un mostro piovrato di Tuluniana memoria. Allora, io so, Michele Masiero, che non vuole anticiparci troppo la storia, che esce ufficialmente domani. Possiamo chiederle almeno di alimentare la nostra curiosità.
1: Certo, l'alimento proprio non rivelando nulla, ma dicendo che ovviamente è una storia, è l'albo del mese di Dylan Dog, quindi quello che festeggia i 40 anni, perché cade proprio il 26 di settembre, 40 anni dopo. Ci siamo immaginati questo gioco, appunto, delle varie copertine con tirature diverse, quindi qualcuna sarà un po' più rara, dentro una busta a sorpresa, proprio per alimentare insieme, diciamo, l'hype attorno a questa uscita. Però quello che è importante è ciò che sarà una volta che sarà aperta la copertina, cioè la storia, effettivamente, che è un rimando agli orrori e all'universo di Dylan Dog. Quindi torniamo nella sua cosmogonia, torniamo ad affrontare la storia e quello che possiamo dire dell'universo di Dylan Dog, e a rivelare particolari che ancora non sono stati rivelati. Quindi chiaramente lascio la curiosità e lascio appunto alla festa che si apre oggi, citato le date, gli appuntamenti milanesi di oggi e domani, ma in verità questa festa è in tutta Italia, certo, nelle librerie Ubik e in alcune fumetterie. È una sorta di festa diffusa, insomma, in ognuno di questi, dalle Alpi alle Piramidi, potremmo dire, i lettori potranno andare e incontrare autori, perché in ogni punto abbiamo pensato di mandare autori, e di festeggiare assieme, insomma, come una tribù, come il mitico horror fest che facevamo negli anni 90. Adesso lo abbiamo fatto diffuso in tutta Italia e non solo a Milano.
0: E allora tanti auguri a Dylan Dog per questi 40 anni, il mondo è cambiato, lui non invecchia e neppure il suo successo, e buoni festeggiamenti a voi. Grazie a Michele Masiero, direttore editoriale della Bonelli, per essere stato in collegamento con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Rete 2.

0: Hate is the basis of love, l'odio è alla base dell'amore. Speriamo di no, non troppo. Insomma, abbiamo ascoltato il duo formato dalla cantante australiana Rachel Price con il cantante e chitarrista newyorkese Will Ree in questa produzione del 2022 che ci porta alle 11:45 al nostro tema del giorno. Un padre e un figlio presentati come un uomo e un bambino viaggiano verso sud attraverso un mondo devastato da una catastrofe di cui però non conosciamo i dettagli. La trama è semplicissima, ma quella di romanzo post-apocalittico è un'etichetta che rischia di ridurre la complessità e la grandezza del romanzo di cui oggi vogliamo parlarvi. Forse molti di voi l'avranno riconosciuto, La strada di Cormac McCarthy, che veniva dato alle stampe il 26 settembre del 2006, dunque 20 anni fa. Un romanzo dalla capacità ancora attualissima di inquietare, turbare e interrogare insieme e che, raccontando di un estenuante e interminabile cammino, ha invitato milioni di lettrici e lettori a riflettere su cosa significano concetti come perdita, memoria, sul rapporto padre-figlio e soprattutto sulla possibilità di conservare un'idea, quella di umanità, quando nulla intorno a noi sembra più suggerire che l'umanità sia mai potuta esistere. Allora noi ne parliamo con Marco Petrelli, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Marco Petrelli, che è professore di lingue e letterature anglo-americane presso l'Università di Pisa, collabora con Il Manifesto ed è coautore del volume Cormac McCarthy, Saggi a margine del canone, uscito nel 2020 per I tipi di Qui Edit. Allora, al momento della sua uscita questo libro era stato accolto con grande favore dalla critica, aveva vinto il Pulitzer per la narrativa nel 2007, da allora La strada è diventato uno dei testi più discussi e riconoscibili della narrativa statunitense. Possiamo dire che oggi, a 20 anni dalla sua pubblicazione e a poco più di 3 anni dalla scomparsa del suo autore, La strada continua a presentarsi come un testo più che mai attuale e anche feroce. Marco Petrelli, partiamo da qui.
1: Sì, senza dubbio, direi che si tratta di un romanzo che è solo diventato più urgente in questi 20 anni, perché se il mondo che descriveva all'epoca, appunto, è stato spesso e volentieri considerato come una sorta di oscura fantasia post-apocalittica, direi che ad oggi, soprattutto vista la condizione, insomma, la situazione geopolitica nella quale ci troviamo, The Road ci parla in maniera forse meno obliqua rispetto a quello che faceva un tempo, ecco. Giustamente lei menzionava l'incertezza in merito alla catastrofe rappresentata nel romanzo. I critici si sono tendenzialmente divisi da due macro interpretazioni, che sono quella del disastro nucleare e l'altra invece quella dell'apocalisse ecologica, ed ecco, direi che questi sono temi di cui oggi si discute in maniera molto, molto diffusa, e il romanzo può aiutarci sicuramente a riflettere su queste cose.
0: Un romanzo che a 20 anni di distanza dalla sua uscita è ancora più urgente di allora. Un elemento particolarmente interessante, no, che contribuisce alla forza di questo testo è proprio la questione formale, no? La strada si presenta con una struttura linguistica spezzata, un linguaggio asciutto, frasi senza verbi che aprono a una certa dimensione quasi, come dire, epica, simbolica. Quanto conta la forma anche per dare una chiave interpretativa a questo testo?
1: Certo, assolutamente. Direi che c'è una sorta di, come dire, di convergenza tra forma e contenuto in questo romanzo, perché, come ha detto giustamente lei, si tratta di un linguaggio frammentario, asciutto fino all'aridità, che si ispira certamente all'epica, che è uno dei grandi bacini di ispirazione per McCarthy, ma anche alla Bibbia, la Bibbia di Giacomo nello specifico. Ed è una riflessione che porta avanti anche il protagonista, il padre nel romanzo, perché ci sono vari momenti in cui si trova a riflettere su come possa sopravvivere il linguaggio laddove il mondo al quale il linguaggio fa riferimento stia sparendo, e lo definisce proprio un idioma sacro che viene privato del proprio, dei propri riferimenti, e quindi c'è anche un problema di civiltà, diciamo così, di espressione, come raccontiamo la fine di tutto, che ti riflette ovviamente nella forma del romanzo.
0: In questo mondo dove quasi tutte le coordinate, anche linguistiche, semiotiche, della civiltà sono scomparse, il fulcro diventa la relazione fra questo padre e questo figlio. Leggiamo dalla strada di McCarthy: il bambino era la sua garanzia. Se non è lui il verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato. E che cosa simboleggia, professor Petrelli, questo figlio, questo bambino, e perché McCarthy sceglie proprio questa relazione?
1: Beh, sì, diciamo che, se mi permetto un brevissimo accenno biografico.
0: Certo.
1: The Road è un po' il contraltare rispetto a uno dei primi romanzi di McCarthy, che invece è Il buio fuori, che è tendenzialmente considerato un romanzo nel quale si drammatizza il terrore per la paternità, addirittura l'orrore, insomma, è un romanzo piuttosto crudo. Mentre qui, al contrario, abbiamo tutte le speranze per un futuro che vengono riversate sulla sopravvivenza del bambino, che appunto, come dice lei, viene definito una promessa divina, un calice dorato, sul quale ricade poi il peso, in qualche modo, di dover ricostruire un giorno il mondo attraverso quella metafora più volte ripetuta attraverso il romanzo di portare il fuoco, di portare il fuoco laddove non c'è più, di portare la luce nell'oscurità, che è un po' l'eredità che il padre lascia al bambino.
0: McCarthy ha lavorato anche come sceneggiatore, da molti romanzi sono stati tratti dei film come Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen, o lo stesso romanzo La strada, nell'adattamento cinematografico The Road del 2009 con Viggo Mortensen nel ruolo del padre. Leggendo i testi di McCarthy, questo in particolare, insomma, si sente che la sua è una scrittura fortemente visiva e cinematografica, quasi naturalmente potremmo dire portata a diventare una pellicola. Questo è un ulteriore punto di forza della maniera di scrivere di McCarthy, o di questo McCarthy, non so se è un continuum che ritroviamo anche nella sua altra opera.
1: Sì, assolutamente, direi che la qualità, qualche critico l'ha definita eidetica, ovvero capace di evocare le forme, la realtà. La scrittura di McCarthy è un è una cosa che accompagna tutta la sua produzione. È particolarmente spiccata in The Road, probabilmente proprio come desiderio di voler di nuovo cercare di trarre qualcosa da un mondo che in realtà è diventato una tabula rasa. Lei ha citato Non è un paese per vecchi. Io credo che questi due romanzi, che sono usciti a breve distanza l'uno dall'altro, tra l'altro, siano fortemente legati proprio dal punto di vista simbolico, perché Non è un paese per vecchi si conclude con il vecchio sceriffo che sogna di suo padre, che appunto va a accendere un fuoco da qualche parte nel deserto, nel freddo e nell'oscurità, e questa metafora, poi questo simbolo, torna anche in The Road e diventa in qualche modo il simbolo portante, ecco, se vuole un po' l'idea attorno all'immagine, visto che si parla di rappresentazione, attorno alla quale è strutturata un po' tutta l'avventura dei due.
0: In questo senso, Marco Petrelli, possiamo dire che La strada è in un qualche modo il terzo protagonista di questo romanzo?
1: Sì, assolutamente. Ed è, come sempre succede in McCarthy, è un protagonista mitico che subisce un trattamento, per così dire, insomma, che viene messo estremamente sotto stress, perché ovviamente la strada è un grande simbolo americano, è un simbolo di libertà, la prima connessione che credo venga in mente a tutti coloro che hanno letto un po' di letteratura americana è On the Road di Jack Kerouac. Qui la strada non ha sicuramente quella serie di connotati lì, perché è piuttosto un tour de force per la sopravvivenza, che però muovendo verso sud in qualche modo simboleggia comunque la ricerca della vita stessa.
0: E a 20 anni dalla sua prima pubblicazione, il romanzo La strada di Cormac McCarthy è diventato un testo ancora più urgente. Abbiamo proprio avuto modo di sentirlo con mano grazie a Marco Petrelli, professore, lo ricordo, di lingue e letterature angloamericane presso l'Università di Pisa, coautore del volume Cormac McCarthy, saggi a margine del canone, qui Edit 2020. Grazie professor Petrelli per le sue letture, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie mille per l'invito e a presto.

0: Ed era Dave Pike con When I'm Gone, accompagnato qui dal leggendario Herbie Hancock all'organo, che ci ha portato a mezzogiorno e 02, spazio al nostro approfondimento. E se guardiamo a Berlino, vediamo il gruppo svedese Heimstaden, arrivato a gestire tra i 20 e i 25 mila alloggi. Poi c'è la società franco-italiana Covivio, con circa 15-18 mila unità, e ancora il ben radicato Adler Group, detentore in passato di portafogli superiori ai 20 mila immobili. Questi solo alcuni dei colossi internazionali che, potremmo dire, hanno il controllo del parco abitativo di Berlino, una realtà che emerge nella sua drammaticità per le sue ricadute sociali anche in questi ultimi giorni in Spagna. A Madrid mercoledì è stata sfrattata dalla propria casa Mari Carmen, una cittadina di 87 anni in sedia a rotelle, che nel giro di poche ore è diventata simbolo della crisi abitativa spagnola. E ancora in Svizzera, di fronte alla carenza di appartamenti e con i prezzi in continua ascesa, si sta correndo ai ripari con delle proposte di leggi che limitino l'accesso di persone e capitali stranieri alle proprietà elvetiche. Allora, Cristina Artoni mi ha raggiunta in studio. Noi oggi torniamo a parlare della crisi degli alloggi e degli immobili.
1: Buongiorno, se esatto, lo facciamo proprio mentre qualcosa si muove a Bruxelles, dove il 9 settembre la Commissione Europea ha presentato un nuovo quadro comune per

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ricercatrice indipendente, saggista e giornalista freelance, scrive di casa, abitare e urbanistica, spesso dalle pagine del Manifesto. Tra i suoi saggi ricordiamo l'ultimo appena pubblicato per Deriva Prodi, Airbnb, città merce, storie di resistenza alla gentrificazione digitale. E ben ritrovato Alan Quaglieri, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Docente alla SUPSI, indirizzo Leisure Management ed Economia Aziendale all'Università della Svizzera Italiana con il Master in Turismo Internazionale. Inoltre Quaglieri ha insegnato per molti anni a Barcellona e ne parleremo. E benvenuta ad Alphaville anche a Salvatore Papa, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Giornalista editor della rivista Zero, autore di un libro edito da Deriva Prodi, anche questo, che esce proprio oggi però in libreria e si intitola Bologna non è un'isola felice, retoriche e realtà del brand urbano. Sara Gainsbourg, iniziamo con lei. Partiamo subito sul fronte. Diciamo, siamo di fronte a un dramma, visto anche le ricadute sociali di rilevanza, possiamo dire globale. L'accesso alla casa. Una volta le famose mani sulla città le mettevano le società immobiliari locali con il sostegno, lo sappiamo, delle politiche sempre locali. Ora entrano in gioco invece i grandi colossi internazionali. Da quando c'è stato questo cambio di passo, speculativo?
1: Sì, diciamo siamo noi in un contesto generale economico di cambiamento del modo di produrre ricchezza. Questo, insomma, negli ultimi 3-4 decenni noi siamo passati da un modo appunto no, fordista di produzione di beni di consumo, quindi un sistema fondato soprattutto sul lavoro, a invece un modello di estrazione di ricchezza dall'esistente in cui le rendite, soprattutto immobiliari ma anche finanziarie, pesano sempre di più. Questo no, è il grande tema, cioè ormai il lavoro non conta più nulla, no? Quello che conta è possedere, no, una casa, un'eredità, beni finanziari. Dentro questo sistema, appunto, ci sono diversi attori, no? In questo sistema di estrazione di ricchezza dal lato, appunto, del mercato, no? Parlavi di società immobiliari locali. Quello che è successo è che soprattutto a partire dagli anni 90 i progetti immobiliari non sono più finanziati, appunto, con capitale, no? Delle società immobiliari che ottenevano prestiti dalle banche. Oggi siamo di fronte appunto a fondi di immobiliari che gestiscono i risparmi individuali e collettivi, cioè tutti quei risparmi che confluiscono, no, nei fondi pensione, le casse di previdenza. In Italia appunto ci sono una decina di grandi fondi immobiliari che gestiscono una liquidità molto consistente di circa 140 miliardi di euro. Il tema è che appunto questa liquidità, molto maggiore rispetto a quella che avevano gli attori tradizionali, è capace di condizionare le scelte delle amministrazioni locali, cioè proprio le politiche. E quindi i fondi immobiliari intervengono direttamente nella trasformazione della città, che diventa un prodotto finanziario, cioè per generare rendimenti molto alti, no? E quindi questo è un cambio di passo. Però ci tengo poi a sottolineare che se questo è il ruolo, no, i fondi immobiliari fanno i fondi immobiliari, quello che conta davvero è il ruolo del pubblico, cioè di quale cornice giuridica consente ai fondi immobiliari di operare in questo modo, e appunto quale anche patrimonio, perché l'altro aspetto che ha portato alla situazione attuale, di cui appunto Berlino, no, è un caso appunto in cui questo si sta affrontando, è la grande dismissione del patrimonio pubblico, cioè che c'è stata soprattutto dagli anni 2000, di alienazioni, vendite di patrimonio pubblico, che ha alimentato questo meccanismo di finanziarizzazione. Quindi oggi appunto stiamo, forse no, ci stiamo rendendo conto conto che dobbiamo correre al riparo rispetto a questo processo, quindi soprattutto dal lato di, no, di quali politiche pubbliche per regolare questo processo finanziario. Ecco.
4: E dunque grandi attori stranieri che vanno a sommarsi ai processi di gentrificazione, al turismo, al proliferare di piattaforme quali Airbnb per gli affitti brevi. Lei citava Berlino, un'altra città simbolo in questo senso è Barcellona, no? Capoluogo catalano che

0: ha visto erodersi il proprio parco abitativo, passato proprio nelle mani delle grandi multinazionali. A Lanquaglieri lei per anni si è diviso tra due lavori che la portavano a insegnare a Lugano e appunto a Barcellona. Barcellona, dove la cittadinanza non è stata certo indifferente né passiva, ha risposto con un forte attivismo. Questo come ha influenzato la politica e anche la presa a carico da parte del pubblico?
1: Sì, beh, va detto che anzitutto la sensibilità appunto sul tema della casa è una sensibilità diffusa e anche articolata e ben organizzata. Si lega a una tradizione lunga nella città di Barcellona, dove l'attenzione su questi temi è stato un elemento catalizzatore anche dell'associazionismo vicinale. E sui temi della casa si limitava uno dei pochi spazi che anche già durante il franchismo la cittadinanza aveva modo di esprimersi insieme al calcio, va detto, però ecco, uno dei pochi spazi su cui poi si è concentrato anche un attivismo di base, e innanzitutto per affrontare il problema, la grossa crisi abitativa che la città aveva soprattutto conosciuto a partire dagli anni 50, che con l'arrivo di grossi flussi migratori dal resto del paese. Quindi diciamo che c'è una storia, un tessuto associativo molto forte e molto resiliente, potremmo dire, nonostante le varie crisi e pressioni che lungo gli ultimi decenni ha sentito. E al tempo stesso, più recentemente, Barcellona, che sullo panorama spagnolo e forse anche internazionale, si è contraddistinta anche per iniziative, nuove associazioni, nuove, nuove battaglie che si sono sempre sommate attorno al tema della casa, in particolare dopo la crisi del 2008. Mi invito a citare due attori oggi importanti nel dibattito pubblico, anche mediatico, dove trovano spazio appunto questi temi. Uno è il sindacato degli inquilini, che è stato fondato a Barcellona nel 2017, un altro a Madrid quasi contemporaneamente, però quel Barcellona che ha una grande visibilità e una grande anche collaborazione e articolazione anche sul resto del territorio, e poi la piattaforma della Tectava per la ipoteca, la famosa PA, potremmo tradurla come piattaforma delle persone colpite dalla crisi dei mutui, e che è fondata a Barcellona e che ha avuto tra i suoi portavoci più visibili proprio Ada Colau, che è stata la sindaca di Barcellona dal 2015 per due legislature, e che ha riportato anche al centro del dibattito politico e istituzionale a livello locale il tema della casa, insieme anche poi al tema della turistificazione, come questo aspetto, queste dinamiche abbiano poi esacerbato il tema rispetto all'accesso della casa. Quindi c'è stato un risvolto anche politico, dove l'attivismo rispetto al tema della casa ha trovato anche una sponda a livello istituzionale, però poi, anche come ha dimostrato l'esperienza di Ada Colau, che sicuramente ha proposto anche iniziative interessanti che sono state anche prese a modello a livello internazionale, però poi si è dovuto anche confrontare con i grossi limiti che l'azione di governo a livello locale si incontra per gestire adeguatamente questioni molto complesse, che vedono attori molto importanti, appunto grosse piattaforme multinazionali, e i meccanismi anche normativi a disposizione delle entità locali risultano comunque insufficienti per affrontare problemi così gravi e complessi.
2: Ecco, da Barcellona andiamo a Bologna. Salvatore Papa, nel suo libro in uscita, dicevamo proprio oggi, lei ricostruisce la trasformazione di Bologna negli ultimi anni e si concentra su un nodo preciso, la distanza tra l'immagine che la città costruisce di sé e gli effetti concreti di questa costruzione sulla vita di chi ci abita. E parte con una domanda: cosa succede quando una città smette di essere solo un luogo in cui vivere e diventa insieme un prodotto da vendere? Ecco, Salvatore Papa, cosa succede quindi a questa città dove lei vive?
3: A Bologna succede più o meno quello che sta succedendo in tutte le altre città che stiamo raccontando, quindi anche a Berlino e Barcellona, però Bologna rispetto a queste città è una città chiaramente più piccola, quindi ha delle dimensioni ridotte ed è anche una città che per la sua storia a partire dal dopoguerra, è diventato un po' un modello riconosciuto in tutto il mondo di buona amministrazione. Cioè, noi dobbiamo pensare che a Bologna negli anni 70 venivano giornalisti, studiosi da tutto il mondo per osservare da vicino le politiche della giunta comunista di Renato Zangheri. Ecco, quell'immagine di città diversa che incarnava anche una sorta di alternativa rispetto al modello dominante, rispetto al modello capitalista stesso, quell'immagine ha resistito per moltissimo tempo e anche grazie un po' alla vivacità, diciamo, di una scena culturale caratterizzata da moltissimi spazi liberi, dal fiorire di sottoculture, controculture, eccetera. Le cose però hanno iniziato a cambiare molto velocemente dopo la crisi del 2008, quando questa città, appunto Bologna, che fino a quel momento non esisteva assolutamente nelle mappe del turismo, ha deciso di aprirsi al turismo stesso e quindi poi riposizionarsi, diciamo, sul mercato attraverso una strategia di branding che puntava sulla sua caratteristica più commerciale, che è il cibo. Da lì Bologna è diventata la cosiddetta City of Food e questo brand che è stato scelto insieme poi all'arrivo dei voli low cost ha fatto sì che la città improvvisamente, diciamo, si ritrovasse invasa da visitatori che volevano mangiare a tutti i costi, a ogni ora, tortellini, spaghetti bolognese, mortadella, eccetera. Ma soprattutto è stata invasa dalle piattaforme che in pochissimo tempo e in maniera molto aggressiva sono entrate nel mercato delle locazioni, che era già molto stressato comunque per la presenza dell'università, che a Bologna è molto forte, e quindi hanno drogato questo mercato fino a tal punto che oggi, appunto, come certifica un'indagine dell'IRES, quindi che è l'istituto di ricerche del sindacato CGIL, le disuguaglianze tra chi non ha una casa di proprietà e chi ce l'ha sono enormi. Questo studio dice che chi ha uno stipendio di 1.500 euro al mese ma non ha una casa di proprietà oggi si può considerare povero. Quindi chi oggi ritornasse a Bologna, magari dopo averci studiato una decina di anni fa, troverebbe una città completamente diversa, una città che, come tutte le altre che stiamo analizzando chiaramente, diventa sempre più selettiva e meno accogliente, almeno sotto un certo ISEE, diciamo.
0: E noi abbiamo voluto iniziare questa trasmissione proprio proponendovi una panoramica per dimostrare l'ampiezza del fenomeno, del problema. Dicevamo, più della metà degli abitanti in Europa ritiene l'accesso alla casa un problema, da Berlino alla Spagna, a Barcellona, fino a Bologna. Proprio in questi giorni in Svizzera anche si dibatte sul tema, il Consiglio nazionale, attraverso un rafforzamento della cosiddetta Lex Koller, vuole limitare l'accesso di persone e capitali stranieri alle proprietà immobiliari in Svizzera, proprio con l'intenzione di ridurre le tendenze speculative e anche la pressione sui prezzi. Allora, intanto io ricordo che una puntata tutta dedicata al tema è andata in onda 2 giorni fa sull'approfondimento di Modem, potete recuperarla online. Noi oggi vogliamo offrire una riflessione più di carattere generale. Sarah Gainsford, ecco, agire, limitare come dire, il margine di manovra per le grandi multinazionali straniere potrebbe essere una misura che dà degli effetti positivi, o non è quello, come dire, il cuore o l'unico cuore del problema?
4: Sì, in realtà, allora io non ho esaminato in dettaglio questa proposta appunto della Svizzera, però quello che salta subito all'occhio, no, da una parte sembrerebbe diciamo, insomma, interessante questa proposta, dall'altra il problema, credo che qui c'è diciamo, il criterio per regolare appunto il settore, no, immobiliare della casa è la nazionalità. Quindi questo, no, diciamo, poi se contestualizziamo la misura, no, anche rispetto al referendum che c'è stato, appunto, se limitare la popolazione svizzera a 10 milioni, c'è un tema un po' di, appunto, che non è quello, no, di tutelare l'uso della casa e quindi di tutelare diciamo, varie fasce reddituali, ma c'è un tema un po' di, appunto, come dicevo, di nazionalità, di limitare appunto l'ingresso di persone e capitali stranieri, e questo, insomma, risulta un po' difficile farlo perché effettivamente gli investitori stranieri spesso comprano azioni quotate in borsa, cioè non agiscono neanche soltanto attraverso l'acquisto della singola casa, Quindi, come dire, non mi sembra lo strumento più adatto per regolare appunto i processi di finanziarizzazione della casa. Ci sono altri casi invece di norme, per esempio io avevo scritto qualche anno fa di una norma introdotta nel 2020 dalla provincia autonoma di Bolzano, che appunto limita, no, le seconde case. L'intento è questo, cioè di tutelare la residenzialità nelle aree, per esempio, dolomitiche a forte vocazione turistica, regolando però appunto l'uso attraverso il convenzionamento con il comune. Quindi questa norma riguardava tutti i comuni dove appunto le seconde case superavano il 10% e quindi obbligava tutte le nuove costruzioni ad essere convenzionate appunto con, poi questa riforma è stata estesa anche nel 2025 ad altri comuni ancora, per cui appunto c'è una convenzione che regola chi può risiedere lì, cioè chi, e quindi chi abita o chi studia o chi lavora nella provincia, cioè non regola l'acquisto. E questo, insomma, questa è un'altra strada, no? Molto diversa da quella svizzera, che però credo che forse, insomma, sia forse più efficace. Ecco, sono diversi modelli di gestione a confronto che andrebbero, insomma, bisognerebbe vedere poi quali sono appunto gli effetti per capire, no, quale misura è migliore.
2: Sara Gainsbourg, rimaniamo con lei da misura a misura, no? Da provvedimento a provvedimento. Andiamo a Bruxelles appunto con la nuova proposta della Commissione europea di cui accennavamo nella nostra introduzione, l'Affordable Housing Act. Cosa prevede e quanto a questo punto può essere utile per arginare lo strapotere dei grandi colossi internazionali, secondo lei?
4: Sì, questa è la proposta appunto di regolamento, insomma, mi sembra molto interessante. Appunto, non introduce nuove norme, ma appunto, come dicevi, è un quadro comune, cioè una cornice giuridica comune a livello europeo che stabilisce le condizioni, cioè quali condizioni si devono rispettare per adottare delle restrizioni e quindi per garantire l'accessibilità alla casa. Restrizioni in realtà appunto già consentite spesso, no, dal diritto poi nazionale, intervenendo appunto soprattutto, no, in due aree, cioè quella degli affitti turistici e appunto l'uso delle case, cioè l'uso residenziale o meno. Prevede appunto la dimostrazione dello stress abitativo, cioè introduce, no, questa metodologia comune per stabilire se un'area, no, di urbana è sotto pressione, e questo criterio è un criterio appunto molto interessante perché è il rapporto prezzo-reddito, quindi, cioè, riportare, no, il tema del valore della casa, rapportarlo al lavoro, è un primo passaggio assolutamente fondamentale. Quindi questo rapporto appunto non dovrebbe essere, no, superiore a 8, cioè non bisognerebbe spendere, no, più di 8 anni di reddito per l'acquisto di una casa. Il geografo Filippo Celata ha stimato per esempio che questa misura, questo criterio, no, riguarderebbe a Roma addirittura la metà della popolazione residente, il 60% dell'intero stock abitativo, quindi rientrerebbe, no, in questa classificazione, quindi qui noi potremmo appunto regolare, no, per esempio gli affitti brevi e l'uso degli immobili, e questo è l'altro aspetto che volevo sottolineare, per cui appunto questi criteri giustificano il limite degli affitti brevi, ma anche il limite per esempio invece di seconde case, case vuote, case appunto destinate ad altri usi che non siano l'uso residenziale, e quindi questo lo trovo appunto interessante da un punto di vista concettuale. Poi bisognerà un po' vedere appunto poi come, no, i singoli stati e le amministrazioni, se decidono di effettivamente, no, intervenire, regolare, il diciamo che a livello europeo comunque no, questo pacchetto di misure sulla casa è anche un po' contraddittorio, comunque il problema viene identificato con la scarsità dell'offerta e per questo poi ci sono, no, altri pezzi del piano che invece favoriscono, sembrano più dei piani per l'edilizia che per la casa, con appunto la previsione di sussidi per la costruzione. Sì. Quindi c'è ancora, insomma, quest'ottica un po'... ecco, diciamo più specifica sull'edilizia che sul diritto all'abitare, però insomma questa proposta è sicuramente interessante.
0: Sì, fra i miti che vengono progressivamente smontati, no, dalla crisi abitativa in corso in Europa, c'è anche quello della città che beneficia e cresce grazie al turismo, che invece si trasforma in un inferno turistico, no? Questo emerge chiaramente anche nel libro di Salvatore Papa, con il caso di Bologna, inferno turistico, queste le parole della giornalista Ilaria Maria Sala in un famoso articolo del New York Times. Ecco, Salvatore Papa, in questo passaggio verso una città che diventa macchina infernale, che ruolo ha e può avere la cultura?
3: Allora, diciamo che Bologna non è ancora esattamente un inferno turistico, per come possiamo intendere comunemente l'inferno. Credo che nemmeno Maria Sala lo pensasse quando ha scritto il pezzo, perché poi ha sottolineato più volte che quel titolo non l'aveva scritto lei. Però comunque, se per inferno turistico, ecco, intendiamo l'overtourism, sì. Cioè, Bologna è in qualche modo è infernale, ma non perché qui si vedano le masse di turisti di Firenze, di Venezia, cioè non come overtourism in termini di quantità, ma proprio di limiti. Cioè, la città, come tante altre, ha già superato da tempo la soglia di resistenza alla pressione turistica, con le conseguenze che appunto oggi, come dicevamo, riguardano la crisi abitativa. Ecco, in questo la cultura ha avuto un ruolo importantissimo, perché alcuni dei momenti di svolta verso l'economia turistica hanno riguardato proprio il cambio radicale della politica culturale della città, ovvero a partire dallo sgombero, per esempio, di alcuni importantissimi spazi autogestiti, fino ad arrivare a quello che io poi nel libro definisco il vero punto di svolta, ovvero il passaggio della delega alla cultura, che fino a quel momento aveva per lo più riguardato persone esterne ai partiti. Quindi poi la delega alla cultura è passata a un certo punto all'assessore al marketing territoriale del turismo, che era Matteo Lepore, che oggi tra l'altro è il sindaco di Bologna. In quel momento quella sovrapposizione tra turismo e cultura si è tradotta in un dominio del turismo sulla cultura stessa, che da quel momento è diventata poi funzionale, diciamo, a stimolare la famosa attrattività. Quindi oltre al fatto che è diventato tutto cultura, in particolare il cibo anche cultura, i bandi, le varie convenzioni hanno schiacciato la cultura su questo riposizionamento d'immagine, e soprattutto d'estate, ad esempio, che poi è la stagione in cui c'è il picco turistico, oggi la città cerca di spettacolarizzarsi, dico io, cioè diciamo, di mettere in mostra quella vitalità culturale con migliaia di eventi sparsi ovunque, che sì, da una parte offrono l'immagine di una città culturalmente vivace, però che passata l'estate poi lasciano ben poco, a parte qualche eccezione, come ad esempio le attività della Cineteca di Bologna, che proprio perché hanno investito su una visione prioritariamente culturale, oggi sono riconosciute in tutto il mondo per la loro importanza.
2: La sovrapposizione turismo-cultura, Alan Quaglieri, quello che è accaduto anche forse a Barcellona, la città 30 anni fa, ricordiamo, attirava i turisti grazie anche alla controcultura che si respirava per le strade da un certo punto di vista, no? Se pensiamo anche alla Rambla, erano veramente dei palcoscenici a cielo aperto.
1: Sicuramente Barcellona ha visto cambiare molto il proprio paesaggio culturale in questi ultimi 30 anni. Va detto che già 30 anni fa, forse insomma appena dopo le Olimpiadi, c'era già stato un punto di svolta anche nella logica degli eventi in generale e delle politiche culturali nella città, però si era ancora una fase di transizione, quindi anche una fase di sviluppo anche del settore turistico, di crescita della domanda turistica, però siamo ancora in una fase molto diversa da quella attuale. Pensiamo che all'inizio degli anni 90 Barcellona il numero di turisti erano meno di 2 milioni nel 90, e per arrivare a 16 milioni nel 2025. Quindi anche la relazione tra politica culturale e turismo è cambiata notevolmente. All'inizio degli anni 90 molti ragazzi, approfittando anche delle sviluppo del settore low cost, dell'Interrail, arrivavano attratti effettivamente anche da proposte controculturali, da un'atmosfera di una città comunque in transizione, che non era la città bella oggi, mutando un po' uno slogan che diventa famoso, ma era, potremmo dire, sexy, come si diceva di Berlino in quel stesso periodo. Poi nel tempo, soprattutto la seconda metà degli anni 90, la città cambia profondamente, il processo di terziarizzazione dell'economia, e la cultura e il fenomeno turistico diventano proprio dei settori strategici in questo processo, e quindi la modificazione di un patrimonio culturale, la modificazione, potremmo dire anche l'inserimento di una certa atmosfera culturale, un certo stile di vita all'interno delle strategie di marketing, quindi una sorta di comodificazione anche di quello che precedentemente era magari percepito come più genuino, diventa un elemento della nuova marca Barcellona. E poi la politica dei grandi eventi, quindi molto meno spazio anche ai circuiti off, che avevano appunto rappresentato anche un elemento di attrazione, in favore di grandi eventi per attrarre grandi flussi di consumatori e anche molti flussi turistici, che hanno tolto anche spazio a spazi alternativi che perseguono altre logiche che non quelle necessariamente del consumo e dell'attrazione turistica.
0: E dunque, da Berlino a Barcellona, da Bologna fino alle città svizzere, realtà diverse, un problema comune, quello dell'accesso all'alloggio e alla casa a prezzi accessibili. Grazie ai nostri ospiti Sara Gainsford, Alan Quaglieri e Salvatore Papa per averne parlato con noi. Siamo tornati su questo tema proprio durante dei giorni dove sia a livello svizzero sia a livello europeo si stanno discutendo possibili soluzioni normative.
5: Rete 2.
0: E sono le 12:30, i titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Il Consiglio federale vuole una legge sulla cybersicurezza e ha fretta. Il Dipartimento della Difesa presenterà un progetto entro giugno. Zurigo è troppo cara perfino per le banche. Dopo Vontobel, che andrà a Zugo, sembra ha annunciato che si sposterà in Argovia. I motivi non sono solo fiscali. L'Ucraina potrà costruirsi i sistemi antimissile Patriot in casa, lo ha annunciato il presidente Zelensky. Trump avrebbe dato il via libera. Etiopia di nuovo sull'orlo della guerra civile, i ribelli del Tigray hanno annunciato alleanze con altri gruppi del nord e l'esercito governativo l'uccisione di 270 rivoltosi. Esame di guida in vista per i bambini di Basilea Città, approvata una mozione che chiede un test per poter circolare in bicicletta. E per lo sport, l'hockey in attesa del primo derby, è il giorno della sfida al vertice Ambrì-Zurigo.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E finisce così con le percussioni e queste tre voci a cappella. Loro sono Diana San Miguel, Karen Forero e Giovanna Mogollón. Insieme compongono il trio colombiano La Perla. L'abbiamo sentite in un brano di loro a produzione El Sol dal loro disco del 2022. È arrivato il momento della serie, ci stiamo ascoltando questa settimana e in realtà anche la prossima, Quando tutto faceva ridere, serie di Carlo Amatetti che ci racconta come per fortuna è cambiata la comicità all'interno della televisione e del cinema rispetto a un passato anche non troppo lontano dove la satira, l'ironia e la comicità erano spesso rivolte contro minoranze, persone con disabilità, comunità queer o ancora corpi non conformi. Allora, in questa prima settimana della serie faccio un breve riassunto. Carlo Amatetti ci ha partato dalla blackface, questa pratica che era molto accettata di attori e attrici bianche che per impersonare personaggi di colore si dipingevano di nero il volto. Ha poi parlato di consenso informato, mostrandoci film dove i no detti dalle donne non erano davvero presi come dei no, e ancora le rappresentazioni stereotipate dell'Africa o anche per dire dell'Asia. E ancora ieri con The Terror of Tiny Town ci ha ricordato questo film dove la diversità era ancora materia di freak show. Allora, Carlo Amatetti ci accompagnerà anche tutta la prossima settimana, dunque fino a venerdì 2 ottobre, sì, 2 ottobre. Noi oggi invece ci ascoltiamo la quinta puntata dove, ecco, la categoria della popolazione colpita oggi sono gli anziani. Ridere della demenza senile si può? Beh, oggi no, un tempo invece si faceva. Ascoltiamolo.
1: Quando tutto faceva ridere. Di Carlo Amatetti.

0: Un uomo entra nella camera da letto della madre vestito da gorilla. Non vuole farla ridere, vuole spaventarla a morte. Lei ha 87 anni, sembra affetta da demenza e gli sta divorando la vita. Il piano fallisce. La madre reagisce e poi torna alla domanda che ripeterà per tutto il film. Dov'è papà? La risposta del film è sempre la stessa. Ancora morto. I hope mama never
1: dies, you putz! Everybody has a mom and every mom grows old.
2: My mother is old.
1: Gordon Hochheiser was no exception, now his story can be told.
0: Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire insieme non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. Il film di oggi si intitola Where's Poppa, distribuito in Italia con il titolo Senza un filo di classe. Esce nel 1970, è tratto dal romanzo di Robert Klein e ha un cast tutt'altro che banale. George Segal, Ruth Gordon e, all'esordio cinematografico, Paul Sorvino, Gareth Morris, ovvero il volto black delle prime stagioni del Saturday Night Live, e il buon'anima di Rob Reiner, il regista di Harry ti presento Sally, morto pochi mesi fa in maniera tragica. Il motivo per cui è in questa pellicola è che è il figlio del regista, il mitico Carl Reiner, che arriva qui dopo gli sketch con Mel Brooks dell'Uomo di 2000 anni e prima di diventare, dallo straccione a Ho perso la testa per un cervello, il regista per eccellenza di Steve Martin. Insomma, non occorre pasteggiare nei B-movie per incontrare qualcosa che oggi non realizzeremmo più così. Senza un filo di classe è una produzione United Artists, diretta da un maestro della commedia e interpretata da attori prestigiosi. Eppure sembra voler verificare, scena dopo scena, quanto cattivo gusto possa sopportare il pubblico prima di smettere di ridere. Gordon Hochheiser è un avvocato newyorkese prigioniero di una promessa fatta al padre morente: non chiudere mai la madre in una casa di riposo. Lei sabota ogni relazione, insulta le infermiere, si addormenta nel purè e domanda continuamente del marito defunto. Gordon fantastica apertamente di liberarsene e prova perfino a ucciderla. La commedia comincia dove, di solito, una commedia familiare finirebbe chiedendo scusa. Poi arriva Louise, una giovane infermiera i cui pazienti hanno la bellissima abitudine di morire sotto le sue cure, e presto Gordon se ne innamora. Ma quando il primo appuntamento si rivela un fiasco, sempre a causa della madre, Gordon, esasperato, chiede aiuto al fratello Sidney, che di notte cerca di raggiungerlo affinché eviti i gesti disperati. Attraversando Central Park, il fratello viene rapinato da una banda di uomini neri. La gag cresce per accumulo. Gli prendono i vestiti, lo costringono a correre travestito da gorilla e infine un'aggressione sessuale diventa il culmine farsesco della sua disavventura. Il film dispone demenza, razza, stupro e povertà urbana sullo stesso banco degli attrezzi. Ed è questo a renderlo così distante da noi. Non perché oggi la commedia abbia smesso di parlare di vecchiaia, malattia o violenza, ma perché chiediamo quasi sempre al racconto di chiarire la propria posizione. Chi soffre? Chi aggredisce? Chi paga il prezzo della battuta? Qui invece Reiner e Klein tolgono deliberatamente ogni corrimano. La madre è insieme vulnerabile e mostruosa. I figli sono vittime e carnefici. La città è un incubo comico in cui nessuno è innocente. In tribunale, il film trova persino un bersaglio politico. Gordon difende un contestatore della guerra del Vietnam accusato di aver aggredito un ufficiale. Il militare, apparentemente rispettabile, rivela una tale ferocia da confermare la tesi dell'imputato.
3: E ha insinuato che ci serviamo delle nostre medaglie per vantarci con le donnacce. Insomma, che raccontiamo quanti nemici abbiamo ucciso per fare la parte degli eroi.
0: Nel 1970, una scena del genere, con tali descrizioni, non era affatto neutrale. Ma anche qui il meccanismo resta lo stesso: non costruire una morale, far saltare il coperchio della rispettabilità e vedere che cosa ne esce. Roger Ebert, il critico, scrisse che esiste un umorismo che non si limita a scendere sotto la volgarità, aspira al peggior gusto possibile. E considerò Where's Poppa il miglior esempio di questo genere dai tempi di Per favore non toccate le vecchiette, non a caso una pellicola a firma del sodale di Reiner, Mel Brooks. La formula è perfetta, perché il film non chiede indulgenza. Vuole proprio offendere il buon gusto, la pietà filiale e l'idea che alcuni argomenti debbano essere maneggiati con rispetto. Ma la distanza storica non ci autorizza a semplificare. Ruth Gordon non interpreta soltanto un'anziana ridicolizzata. È una forza anarchica che umilia tutti e domina il film. La sua demenza è sfruttata come gag, ma la donna non viene mai ridotta a un corpo passivo da compatire. È il personaggio più vivo della storia. La risata nasce anche dal terrore dei figli davanti a una madre che non obbedisce più a nessuna regola. Per chi voglia farsene un'opinione diretta, il film è reperibile integralmente su YouTube ed esiste inoltre un Blu-ray statunitense in lingua inglese con il finale alternativo che spinge il rapporto tra madre e figlio ancora più oltre. Alla fine, la domanda non è se oggi si possa ridere della vecchiaia o di una famiglia esasperante. Assolutamente sì. La domanda è invece se una grande produzione accetterebbe di riunire senza mediazioni una madre demente da spaventare a morte, una banda nera trasformata in stereotipo, un'aggressione sessuale usata come tormentone e un finale sfiorato dall'incesto. Probabilmente no. Soprattutto se l'operazione non è destinata a una produzione minore appartenente a un sottobosco dimenticabile, ma al centro della commedia americana. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata torneremo in Italia con Il Merlo Maschio, in cui si racconta di un marito che scopre il piacere di offrire il corpo della moglie allo sguardo di altri uomini, per capire ancora una volta non soltanto che cosa faceva ridere, ma che cosa quella risata raccontava di noi.

E lei è Somi, cantante statunitense di origini africane. L'abbiamo sentita con questo brano tradizionale Ngayaya dal suo disco uscito proprio quest'anno, What Does It Take to Bloom? E io vi voglio segnalare che in apertura di K, il nostro programma pomeridiano, Sandra Sahin ospiterà Natalia Lepori, membra della commissione artistica del Festival Internazionale di Narrazione di Arzo. Ve lo dico perché vi ricordo che ieri sono stati pubblicati, annunciati i premi svizzeri per le arti sceniche dall'Ufficio Federale della Cultura, che hanno deciso di attribuire uno dei suoi 9 premi proprio al Festival di Arzo, premiato proprio per il suo lavoro che fa pensare. Allora, con Natalia Lepori, Sandra Sahin avrà modo di riflettere e ripercorrere la storia di questo festival profondamente radicato ad Arzo e nella sua comunità, ma al tempo stesso aperto verso l'esterno, fin dalle sue origini, fino insomma a questo importante riconoscimento arrivato dall'Ufficio Federale della Cultura proprio ieri. Allora, l'appuntamento è per questo pomeriggio, nella pagina d'apertura di K alle 15:05.

0: E la cantautrice siciliana Rita Botto si confronta con la canzone della grande Rosa Balistreri. Qui l'abbiamo ascoltata nel brano Tirannia, da un disco in realtà tutto dedicato a Balistreri, intitolato proprio Donna Rita, uscito nel 2007. E con la canzone siciliana siamo giunti alla fine di questa puntata e di questa settimana di Alphaville. Alphaville che torna lunedì prossimo, con al microfono la collega Cristina Artoni. Da Barbara Campani vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona continuazione di pomeriggio e buon weekend. Fra poco l'appuntamento dell'informazione del radiogiornale delle 13. Noi ci arriviamo con la cantante jazz Ella Fitzgerald e il trombettista e compositore e cantante Louis Armstrong. Questa è Cheek to Cheek, da un'incisione del 1956.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Il Consiglio federale vuole una legge sulla cybersicurezza e da fretta. Il Dipartimento della Difesa presenterà un progetto entro giugno. Zurigo è troppo cara perfino per le banche. Dopo Fontobel, che andrà a Zugo, Cembra ha annunciato che si sposterà in Argovia e i motivi non sono solo fiscali. L'Ucraina potrà costruirsi i sistemi antimissile Patriot in casa, lo ha annunciato il presidente Zelensky. Trump avrebbe dato il via libera, ma ci vorrà tempo. Etiopia di nuovo sull'orlo della guerra civile. I ribelli del Tigray hanno annunciato alleanze con altri gruppi del nord e l'esercito governativo l'uccisione di 270 rivoltosi. Esame di guida in vista per i bambini di Basilea Città. Approvata una mozione che chiede un test per poter circolare in bicicletta. E poi lo sport, hockey in attesa del primo derby e il giorno della sfida al vertice, Ambrì-Zurigo. Il Consiglio federale vuole dunque rafforzare la protezione digitale della Svizzera con una nuova legge sulla cybersicurezza. L'obiettivo è stabilire regole più rigorose per la sicurezza dei prodotti digitali, dai programmi ai dispositivi elettronici. La legge, che dovrà essere elaborata dal Dipartimento della Difesa, segue l'esempio dell'Unione Europea. Da Berna, Anna Valenti.
4: Dai dati personali e bancari conservati online, nei cosiddetti cloud, alle reti informatiche delle aziende, passando per le telecamere connesse a internet e le infrastrutture critiche. Sempre più aspetti della nostra vita e della nostra società dipendono dal digitale. Per questo il Consiglio federale vuole rafforzare la protezione della Confederazione con una nuova legge sulla cybersicurezza. L'obiettivo dichiarato è fare in modo che la Svizzera sia meglio preparata ad affrontare minacce informatiche sempre più frequenti e sofisticate. Il progetto di legge che dovrà elaborare il Dipartimento federale della difesa riunirà 3 interventi parlamentari diversi e punterà a introdurre standard di sicurezza più elevati. In futuro produttori, importatori e distributori di prodotti digitali potrebbero essere tenuti a rispettare requisiti più rigorosi per garantire la sicurezza di programmi informatici e dispositivi elettronici. La legge dovrebbe inoltre prevedere misure specifiche per la protezione dei dati considerati particolarmente importanti e rafforzare la collaborazione delle aziende chiamate a intervenire in caso di minacce informatiche. Al suo interno confluirà inoltre l'obbligo, già in vigore dall'aprile del 2025, di segnalare gli attacchi informatici contro le infrastrutture critiche. Il progetto seguirà la strada tracciata dalla legge elaborata in materia da Bruxelles. Regole compatibili con quelle europee, secondo il Consiglio federale, consentiranno alle imprese svizzere di non dover confrontarsi con standard diversi e di tenere il passo con l'evoluzione tecnologica. Riguardo alle tempistiche, una volta elaborato il progetto di legge, dovrebbe essere posto in consultazione entro il giugno 2027.
3: La piazza finanziaria zurighese perde pezzi. Dopo la banca privata Fontobel, che trasferirà la propria sede nel Canton Zugo, ieri è arrivato anche l'annuncio di Cembra, che si sposterà invece in Argovia. Questione di imposte, ma non solo. Per molti a Zurigo, in ogni caso, è un campanello d'allarme. Gianluca Algiati.
5: Due partenze nel giro di poche settimane non passano inosservate. Cembra, con i suoi 660 impiegati, se ne andrà nell'autunno dell'anno prossimo. Se ne andrà poco lontano, a 15 minuti di treno. Destinazione Baden, Canton Argovia. Motivo ufficiale, infrastruttura e uffici moderni, possibilità di crescere in una posizione che rimane comunque centrale. Nessun accenno a risparmi fiscali, risparmi che però ci saranno. A Baden la tassazione per le imprese è del 15%, a Zurigo quasi del 20%. Bilancio 2025 alla mano per Cembra significa 10 milioni di

0: o del cantone. Segnali d'allarme li vedono invece i partiti borghesi di Zurigo. UDC e PLR chiedono una reazione alla politica, chiedono condizioni più favorevoli per le imprese. Breccher concorda. Da un lato c'è la pressione fiscale più alta rispetto ai cantoni vicini, ma poi c'è anche un problema di disponibilità di spazio e uffici. Questi sì, secondo l'Associazione dei banchieri, sono motivi di cui preoccuparsi a Zurigo.
1: Da Zurigo in Ticino, il 24 agosto Ofible, le officine idroelettriche di Blegno, ha presentato una domanda di spurgo per la diga in Val Malvaglia. Ora è arrivato il ricorso da parte di diverse associazioni ambientaliste. Sentiamo Alain Melchionda.
2: La diga della Val Malvaglia è entrata in esercizio nel 1959. In 67 anni uno svuotamento completo per ripulire il bacino dall'accumulo di limo non è mai stato effettuato. Quel momento però ora è arrivato. Sull'arco di 2 anni, quindi in 2 fasi, Ofible intende evacuare 240.000 metri cubi di sedimenti fini che ne riducono eccessivamente l'efficienza. Sono anni che se ne discute e che si susseguono studi, rapporti, perizie, scenari. Ora la domanda di spurgo è arrivata. Ofible vorrebbe procedere nel 2029 e nel 2030 tramite la tecnica tradizionale del dilavamento. Ma WWF, Pronatura, Ficedula e la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca, la modalità presentata non piace ed è partito il ricorso. Sofia Cereghetti, responsabile WWF Svizzera Italiana.
3: Il metodo proposto da Ofible avrebbe un impatto importantissimo dal punto di vista ambientale sui corsi d'acqua Aurino, Brenno, Ticino e la foce sul lago Verbano. In particolare il fiume Brenno, dobbiamo ricordare che si tratta di una zona particolarmente pregiata dal punto di vista naturalistico, oggetto di protezione a livello federale e cantonale. Con l'attuazione di uno spurgo per dilavamento, l'ecosistema fluviale verrebbe completamente devastato.
2: La modalità presentata da Ofible prevede costi per 3 milioni di franchi, cifra però anch'essa contestata perché non considera i costi ambientali. Sostituirla con il pompaggio farebbe crescere i costi a 5 milioni. Ancora Sofia Cereghetti.
3: Abbiamo una variante che prevede il pompaggio dei sedimenti, in particolare i sedimenti fini, e poi il rilascio nel Riale Orino, ma con una maggiore diluizione e in maniera più scandita nel tempo, sfruttando anche gli eventi meteorologici estremi o comunque le precipitazioni più abbondanti.
2: Come spesso accade, dunque, bisognerà trovare il giusto compromesso fra interessi economici e ambientali. Ai tribunali, l'ardua sentenza.
1: La pagina estera, il presidente ucraino Zelensky, di rientro dagli Stati Uniti, ha dichiarato che Donald Trump gli ha concesso le licenze per la costruzione dei missili di difesa Patriot, un obiettivo a lungo inseguito dall'Ucraina, che in questi mesi riscontra una difficoltà e una carenza di difese dagli attacchi aerei, carenza di difese che però non si risolverà in tempi brevi, come ci spiega adesso Davide Maria De Luca.
4: La decisione di Trump ora sarebbe definitiva. Dopo mesi di esitazioni e passi indietro, il presidente degli Stati Uniti avrebbe finalmente deciso di concedere a Kiev la licenza per produrre missili intercettori Patriot in Ucraina, gli unici capaci di proteggere la capitale e le altre città del paese dai più avanzati missili russi. O almeno questo è quello che dice il presidente Zelensky. Una buona notizia per Kiev, poiché segnala che il pendolo della simpatia di Trump sembra piegare nuovamente verso l'Ucraina. Ma cosa c'è di concreto dietro questo annuncio? Per rispondere dovremmo aspettare e vedere cosa sarà scritto negli accordi. Al momento, infatti, non sappiamo nemmeno se questa produzione avverrà in Ucraina, dove ogni impianto sarebbe sotto minaccia dei missili russi, oppure in un paese terzo. Ma gli esperti mettono già in guardia. Anche nella migliore delle ipotesi per Kiev, ci vorranno anni prima di vedere il primo missile russo intercettato da un Patriot prodotto dagli ucraini. Questi missili infatti sono tra le armi più complesse e difficili da produrre in circolazione e agli ucraini servirà molto tempo per sviluppare tutte le infrastrutture adatte alla loro produzione. Ma quello che servirebbe all'Ucraina adesso, con l'inverno sempre più vicino, sono missili intercettori già assemblati. Ieri Zelensky ha detto che ormai questi missili arrivano a Kiev a gruppi di 4-5 per volta e ogni consegna è preceduta da estenuanti trattative. All'Ucraina però di questi missili ne servirebbero probabilmente un centinaio.

0: ogni mese.
1: In Africa adesso, in Etiopia per la precisione, dove sta tornando lo spettro della guerra civile, e questo non solo nella regione del Tigray, dove dal 2020 al 2022 le violenze portarono ad oltre 600.000 morti, ma in tutto il nord-est del paese. Dopo giorni di tensione, i ribelli della regione separatista del Tigray, appunto, hanno annunciato un'alleanza con altri 6 gruppi armati di altre regioni, e ieri l'esercito di Addis Abeba ha annunciato invece di aver ucciso quasi 300 combattenti. Ci aggiorna sulla situazione il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
2: Sono passati 4 anni dall'accordo di pace di Pretoria in Sudafrica tra il governo di Addis Abeba e il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, dopo la terribile guerra civile che in 2 anni, secondo l'Unione Africana, ha causato non solo 600.000 morti, ma milioni di sfollati e carestie da cui la regione non si è mai totalmente ripresa. Ora il rischio di una nuova escalation di combattimenti è tornato quanto mai reale. Dopo settimane di tensioni, minacce, reciproche accuse tra l'amministrazione del presidente Abiy Ahmed e i ribelli tigrini, questi ultimi hanno annunciato un'alleanza con l'altro gruppo storicamente in lotta, con Addis Abeba, i Fano della regione dell'Amara, che durante la guerra civile del 2020 però si erano schierati col governo, più altre 4 formazioni, tutti insieme pericolosamente in quella che hanno chiamato Forze di Alleanza del Popolo Etiope per la Sopravvivenza, dichiarando di essere in guerra totale e di voler rimuovere il presidente. I ribelli hanno dato un primo segnale forte, conquistando l'aeroporto della città di Makalè, poi quello di Aksum, costringendo la compagnia nazionale Ethiopian Airlines a sospendere i voli. Per tutta risposta, l'esercito etiope ha lanciato una controffensiva nella zona e ha dichiarato di aver ucciso 272 ribelli del fronte tigrino, ferendone altri 260. In poco tempo il conflitto si è già esteso in altre zone del paese, tanto che secondo alcune fonti si registrano combattimenti nell'area di Lalibela, luogo turistico di fama mondiale, celebre per le sue chiese rupestri medievali, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
1: Sconto sulla benzina per tutti finanziato dalle casse pubbliche. Lo ha deciso oggi il Parlamento tedesco per offrire una boccata d'ossigeno agli automobilisti dopo i forti rincari di benzina e diesel nelle scorse settimane. Ma molti economisti restano scettici sull'efficacia e la sostenibilità della misura. Da Berlino, Walter Raue.
3: La riduzione del prezzo del carburante entrerà in vigore a partire dal 1 ottobre per la durata di 3 mesi. Per renderla possibile, il governo di grande coalizione ha ridotto per questo periodo la tassa sull'energia di 14 centesimi più IVA, cosa che significa una riduzione concreta del prezzo della benzina e del gasolio di 17 euro centesimi al litro. Attualmente in Germania un litro di super costa in media 2,30 euro, quello del diesel 2,42 euro. L'iniziativa costerà alle casse dello Stato circa 2,5 miliardi di euro ed è stata decisa per alleviare gli effetti negativi del rincaro dei carburanti fossili sull'economia del paese e sull'inflazione. A detta di diversi istituti economici, tuttavia, la misura sarebbe troppo costosa ed inefficace, in quanto a approfittarne sono tutti i cittadini e i settori industriali e artigianali. Meglio e più efficace sarebbe stata invece, secondo l'istituto economico IFO di Monaco di Baviera, una riduzione mirata e selettiva dei prezzi del carburante solo per i cittadini con un reddito più basso della media o per i settori industriali che necessitano di un consumo energetico piuttosto alto. Una critica condivisa dalle associazioni ambientaliste che al posto di una riduzione delle tasse sui carburanti fossili avrebbero preferito ulteriori incentivi per le fonti energetiche rinnovabili. Ma la forte impennata dei prezzi del carburante ha un effetto immediato per i pendolari e per gli spedizionieri che in un paese vasto come la Germania sono costretti ogni giorno a percorrere molti chilometri, ha spiegato questa mattina il ministro tedesco dei trasporti.
1: E sempre per tentare di frenare un ulteriore rialzo dei prezzi dei carburanti, ieri sera il presidente francese Macron ha annunciato l'invio di soldati e mezzi militari in Medio Oriente a supporto dell'Arabia Saudita alle prese con la milizia filo-iraniana degli Houthi che sta ostacolando il passaggio delle petroliere nel Mar Rosso. Un passo politicamente controverso. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
0: A 7 mesi dalle elezioni presidenziali, lo spettro del litro di gasolio a 3 euro preoccupa i vertici dello Stato e in particolare il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, anche perché il malcontento sta già dilagando nel paese, dove sono tornati a far parlare di sé i gilet gialli, che nel 2018 bloccarono la Francia con manifestazioni a volte violente, contestando il caro vita e appunto il costo dei carburanti. Per questo ieri il capo dell'Eliseo ha annunciato nuovi interventi, non di tipo fiscale, ma in Medio Oriente.
4: Faire le travail diplomatique. Par une discussion avec les Iraniens, les Omanais, pour ouvrir ce détroit d'Ormuz. Ensuite, dans ce qu'on appelle le site de Yanbu, nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire soldats, des radars, des systèmes de défense, pour protéger ce site.
0: Al di là della volontà di operare per via diplomatica tra Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz, Macron ha deciso di intervenire anche in Arabia Saudita, inviando sistemi di difesa, ma soprattutto soldati, sul sito strategico di Yanbu, il terminale degli oleodotti sauditi che si affaccia sul Mar Rosso, danneggiato dai bombardamenti dei ribelli Houthi dello Yemen, mettendo così in crisi una via strategica dei rifornimenti mondiali di petrolio. Per la Francia si tratta di una svolta importante dal punto di vista militare che però, secondo Macron, non si traduce in un'entrata in guerra. Non la pensa così il candidato dell'estrema sinistra all'Eliseo, Jean-Luc Mélenchon, che reclama un voto in Parlamento per opporsi a un'idea che anche il Rassemblement National di Marine Le Pen considera a sua volta del tutto negativa.
1: In chiusura torniamo in Svizzera, promosso o bocciato all'esame di guida in bicicletta. I bambini che vanno a scuola a Basilea potrebbero dover avere a che fare in futuro con una nuova verifica un po' particolare. Così ritiene opportuno il Gran Consiglio, che ha accolto una mozione in questo senso, al termine di un dibattito vivace che si è fatto beffe dei classici schemi partitici destra contro sinistra. Ma sentiamo Anna Riva.
5: Un solo voto di scarto, 41 contro 40, può produrre sulle sponde del Reno tante cose. Cose che possono a loro volta avere un impatto deciso sulla vita dei giovanissimi frequentatori delle scuole del cantone di Basilea città. Perché anche a Basilea, sulla falsariga di quanto già avviene nei cantoni di Berna e Soletta o nella città di Zurigo, potrebbero presto essere testate, a titolo obbligatorio, le competenze dei più piccoli alla guida della loro bicicletta. La mozione accolta dal Parlamento cantonale e della formazione politica locale Liberal Democratische Partei LDP. La gran consigliera dei Verdi Liberali, Brigitte Kühne, spiega il cuore della questione. Andare in bici fa parte della vita quotidiana di molti bambini, è dunque fondamentale che non lo trovino solo un'attività gradevole, ma che possano anche muoversi nel traffico in maniera sicura e autonoma. Dopotutto, secondo il deputato LDP Daniel Hettich, l'esempio degli utenti della strada adulti, con i cartelli spesso bellamente ignorati, non è sempre edificante. A vedere certe scene mi chiedo, ma su che pianeta vivo? Tutelare dunque almeno i bambini, insegnando loro come comportarsi nel traffico. La mozione è stata sostenuta da Centro, Partito Evangelico e una maggioranza di Verdi e Verdi Liberali. A opporsi alla proposta invece l'UDC, una maggioranza di PS e PLR e basta, formazione locale di sinistra. Il democentrista Joël Thuring la reputa un'ingerenza statale inappropriata. Inoltre, non è chiaro che cosa succederebbe se un bambino non superasse l'esame. Ed è questo proprio uno dei punti che il governo cantonale è ora chiamato a chiarire nei prossimi 3 mesi.
1: Ci fermiamo qua, adesso c'è lo sport. Buona giornata.
6: Lo sport.
7: Buongiorno da Patrick Locatelli. Sarà sfida al vertice questa sera alla Gottardo Arena di fronte all'Ambri Piotta, seconda forza del campionato. Vi sarà l'imbattuto Zurigo. Si inizia come sempre alle 19:45 al pari di Rapperswil e Davos, Bernajoie, Langnau Zugo e le derby tra Ginevra e Friborgo. Sport e musica inizierà invece alle 19:25 su Rete 1. E chi sta preparando il derby ticinese di domani e sta approfittando della giornata libera è il Lugano. Questa mattina Thomas Mittell ha fatto intendere che lo straniero in sovrannumero sarà ancora il difensore svedese Dahlström, dentro dunque ancora Shore in attacco. Passando al resto dell'attualità, in attesa dell'esordio della Svizzera in Nations League, avverrà domani sera in Macedonia del Nord, questa sera nella Lega A si affronteranno Italia, Belgio e Turchia, Francia. Svizzera in campo alle 19:30 invece nelle qualificazioni all'Europeo Under 21, l'avversario dei rossocrociati alla AEL Arena sarà il Lussemburgo. Giovani elvetici, lo ricordo, secondi nel gruppo C a -2 della Francia, che ha però una partita in meno. Si qualificano alle prime dei 9 gironi, la migliore seconda, mentre le rimanenti 8 seconde disputeranno lo spareggio. Infine, orologio puntato alle 14 per la Formula 1 e le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian.
6: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio abbastanza soleggiato al sud e ben soleggiato al nord e nelle Alpi, con le massime che non supereranno i 22 gradi in tutta la Svizzera. Ed ora passiamo alle previsioni per domani sabato 26 settembre e vi posso dire che sul Ticino centro-meridionale saranno presenti alla mattina temporanei annuvolamenti, ma per il resto in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato. Le temperature raggiungeranno i 22 gradi al sud e i 26 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. La protagonista di oggi è la clarinettista svizzera Anastasia Schmidlin, musicista attiva come solista e camerista in contesti molto diversi tra loro, dal repertorio contemporaneo alla musica da camera. Membro dell'ensemble di musica contemporanea Dissolution, collabora regolarmente con il pianista Denis Zadonov e con numerosi musicisti provenienti da differenti ambiti artistici, dedicando particolare attenzione alla nuova musica e al dialogo con i compositori del nostro tempo. Nel corso della sua carriera ha suonato come solista con importanti orchestre svizzere, tra cui la Luzerner Symphony Orchestra e l'Argovia Philharmonic, collaborando con personalità quali Heinz Holliger e Dieter Ammann. Ha inoltre ricoperto il ruolo di primo clarinetto dell'Ensemble Symphonique de Genève e si dedica all'insegnamento presso la Hochschule Luzern e la Scuola di Musica di Lucerna. Per iniziare il nostro percorso d'ascolto ci affidiamo a un'incisione pubblicata nel 2025 dall'etichetta Prospero Classical, intitolato Miniature Pieces for Clarinet and Piano, interpretata da Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zdanov al pianoforte, un album che attraversa il Novecento europeo, passando dalla Russia alla Francia, dalla Svizzera alla Gran Bretagna fino alla Polonia, tra miniature, danze, musiche di scena e paesaggi sonori di grande varietà espressiva. Al centro del programma troviamo opere accomunate da fantasia timbrica, eleganza e spirito narrativo. Tra queste anche una pagina rara della produzione svizzera, l'andante per clarinetto e pianoforte di Ottmar Schoeck, un brano dal lirismo raccolto e cantabile che mette in evidenza tutte le possibilità espressive dello strumento. Ascoltiamo dunque di Ottmar Schoeck, andante per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore con Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov.

Abbiamo ascoltato di Otmar Suk, l'andante per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore, con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zdanov al pianoforte, una pubblicazione di Prospero Classical del 2025. Rimaniamo all'interno dello stesso album con una trascrizione da Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev. La celebre partitura del balletto viene qui ripensata per clarinetto e pianoforte, conservando tutta la forza evocativa delle scene originali. Drammaticità, leggerezza e slancio danzante convivono in una scrittura che permette al clarinetto di assumere quasi una dimensione teatrale. Ascoltiamo l'introduzione e la giovane Giulietta da Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev nella versione per clarinetto e pianoforte con Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov.

il clarinetto di Anastasia Schmidlin e il pianoforte di Denis Zdanov qui in un estratto da Romeo e Giulietta, balletto in quattro atti, opera 64A, la versione per clarinetto e pianoforte. Abbiamo ascoltato l'introduzione e la giovane Giulietta di Sergei Prokofiev. Proseguiamo con una figura affascinante della musica francese del Novecento, Germaine Taillefer, unica donna del celebre gruppo dei Sei. Il brano che ascolteremo proviene da La Nouvelle Citer, balletto commissionato da Sergei Diaghilev negli anni 20 e ispirato ai viaggi del navigatore Bougainville presso Tahiti. La morte improvvisa di Diaghilev impedì però la realizzazione del progetto e l'opera venne a lungo considerata perduta, prima di essere riscoperta molti anni più tardi. Nata come balletto in 10 movimenti, la Nouvelle Citer alterna eleganza settecentesca, ironia e gusto per il colore. Ne ascoltiamo due episodi particolarmente caratteristici, la Pavane e il Galop. Germaine Taillefer da La Nouvelle Citer, Pavane e Galop, nell'elaborazione per clarinetto e pianoforte di Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov.

Pavane et Galop dalla Nouvelle Citer di Germaine Taillefer, qui nell'elaborazione per clarinetto e pianoforte con Anastasia Schmidlin e Denis Dzanov, una pubblicazione di Prospero Classical del 2025. E come ultimo brano di questa prima parte di Concerto.ch, dedicata proprio al disco Miniature Pieces for Clarinet and Piano, pubblicato nel 2025 da Prospero Classical, vogliamo proporvi ora i due pezzi di Maiorca di Josef Horowitz, compositore nato a Vienna nel 1926 e scomparso in Inghilterra nel 2022. Due miniature luminose e ricche di colore mediterraneo. Ascoltiamole con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Dzanov al pianoforte.

Anastasia Schmidlin, clarinetto, Denis Zanov, pianoforte, con i due pezzi di Maiorca per clarinetto e pianoforte di Josef Horowitz, da Prospero Classical 2025, un album pubblicato da loro intitolato Miniature Pieces for Clarinet and Piano. E noi cambiamo disco, restiamo in ambito britannico, perché il prossimo album che vi proponiamo, The 20th UK, pubblicato nel 2026, sempre da Prospero Classical, raccoglie musiche per clarinetto e pianoforte di compositori britannici del Novecento. Un percorso che mette in luce la straordinaria varietà stilistica della produzione britannica, dal tardo romanticismo fino a linguaggi più moderni e influenzati dal jazz. Tra le opere presenti figura la sonatina di Josef Horowitz, composta nel 1981, una pagina brillante e comunicativa caratterizzata da grande vitalità ritmica ed è una scrittura che guarda talvolta proprio al mondo del jazz. Ascoltiamo il primo movimento, allegro, da questa sonatina per clarinetto e pianoforte di Josef Horowitz, sempre con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zdanov al pianoforte.

L'Allegro dalla sonatina per clarinetto e pianoforte di Josef Horowitz con Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov. Proseguiamo ora con Malcolm Arnold, compositore tra i più significativi della musica inglese del Novecento, autore di sinfonie, musica da camera e colonne sonore, fra cui quella celeberrima del film Il ponte sul fiume Kwai, che gli valse il premio Oscar. La sua sonatina del 1951 è una delle pagine più amate del repertorio clarinettistico, brillante, spiritosa e trascinante. Ne ascoltiamo il movimento conclusivo, Furioso.

Furioso della sonatina per clarinetto e pianoforte opera 29 di Malcolm Arnold con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zanov al pianoforte. E chiudiamo questo percorso britannico con le Five Bagatelles di Gerald Finzi, composte durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale e sono oggi considerate tra le opere più rappresentative del repertorio per clarinetto. Finzi stesso le definì con modestia semplici bagatelle, ma il pubblico e gli interpreti le hanno trasformate in uno dei suoi lavori più eseguiti. La pagina che ascolteremo è la Romance, esempio perfetto della capacità del clarinetto di cantare con naturalezza e calore. Ascoltiamo allora Romance dalle Five Bagatelles, opera 23 di Gerald Finzi, con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zanov al pianoforte.

Anastasia Schmidlin, Denis Stanov con le Five Bagatelles per clarinetto e pianoforte opera 23 di Gerald Finzi. Abbiamo ascoltato Romance, un estratto da un disco di Prospero Classical del 2026 intitolato The 20th UK. E lasciamo ora per qualche minuto la figura di Anastasia Schmidlin per allargare lo sguardo al clarinetto stesso, protagonista di alcune fra le più interessanti pagine del repertorio concertante novecentesco. Tra queste occupa un posto di rilievo il concerto per clarinetto di Jean Francais, composto nel 1967 e presentato per la prima volta l'anno seguente a Nizza dal solista Jacques Lancelot. Si tratta di una partitura che riflette perfettamente la personalità del compositore francese: eleganza, umorismo, leggerezza e una straordinaria conoscenza delle possibilità tecniche dello strumento. L'opera è costruita in quattro movimenti anziché nei consueti tre e alterna movimenti di virtuosismo spettacolare a episodi più cantabili e introspettivi. Francais sfrutta l'intera tavolozza espressiva del clarinetto, dalla brillantezza acrobatica, dall'allegro iniziale alla cantabilità dell'andantino fino all'energia trascinante del finale. Ne ascoltiamo l'esecuzione affidata a Paolo Beltramini con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Alain Lombard. Si tratta di un estratto dal disco uscito per Brilliant Classics nel 2019.

Paolo Beltramini al clarinetto, l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Alain Lombard per questa pubblicazione di Brilliant Classics del 2019 con il concerto per clarinetto e orchestra di Jean Francais. E dopo questa puntata di concerto.ch dedicata dapprima alla clarinettista Anastasia Schmidlin e poi più in generale al clarinetto, vi lasciamo con un ultimo ascolto scelto per noi da Lisa Nembrini che ringrazio. Si tratta di un estratto dal divertimento per due clarinetti e orchestra, Il convegno opera 76 di Amilcare Ponchielli. Ascolteremo il terzo movimento, Allegretto scherzando, nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Pietro Mianiti, con due solisti molto conosciuti dal pubblico dell'orchestra della Svizzera italiana e di Rete 2, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Con questo ascolto io vi saluto e vi auguro un piacevole proseguimento di giornata, sempre in compagnia di Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, sono Lorenzo De Fitti, vi do il benvenuto qui a Montmartre, un pomeriggio che dedicheremo all'ascolto di musica al ridotto dell'opera, come sempre al venerdì pomeriggio. Poi avremo ospiti che ci parleranno di importanti appuntamenti concertistici che ci attendono in questo weekend. Abbiamo però tempo per un po' di musica, almeno fino alle 13, poi vi dirò chi ci attende alle 13, sempre che insomma un musicista molto importante che però ora è in viaggio e speriamo che il viaggio vada bene così da potergli permettere di collegarsi con noi proprio alle 15, ma ne parleremo dopo. Ascoltiamo ora una composizione tratta da una novità discografica che volevo presentarvi oggi, un paio di novità discografiche per la verità. Si tratta di una uscita discografica del Minghe Quartet, uscito a febbraio di quest'anno, quindi ancora relativamente nuovo, essendo che parliamo naturalmente di musica classica per così dire, dedicata ai quartetti per archi di Mendelssohn e anche a quelli della sorella di Mendelssohn, in particolare uno, il quartetto senza dubbio più famoso e più ampio come struttura, scritto da Fanny Mendelssohn Hensel. Si tratta del quartetto in mi bemolle maggiore, opera 44 numero 1, un quartetto che venne scritto da Fanny prendendo spunto da un'opera incompiuta, ovvero una sonata per pianoforte che Fanny iniziò nel 1829 e poi lasciata lì a maturare, diciamo così, e dopo un po' di tempo, dopo 5 anni, riprese quel materiale, lo ritenne interessante, lo trasformò quindi in un quartetto per archi, aggiungendo nuovi movimenti, creando un'opera molto ambiziosa. I due fratelli, in realtà, lei e Felix, si confrontavano sulle proprie opere compositive e il quartetto di Fanny è veramente audace, in realtà ricorda un po' il linguaggio del fratello, presenta però una grandissima libertà formale e anche armonica che difficilmente troviamo in questi termini, almeno nella produzione del fratello. È un quartetto che si allontana un po' dalle convenzioni classiche rispetto a ciò che Felix portava avanti. Infatti Felix, dicevo, del confronto tra i due fratelli non era convintissimo e pare che abbia criticato alcuni aspetti dell'opera. Lei, Fanny, ci teneva tanto ai giudizi del fratello, per cui si demoralizzò molto, ecco, rimase un po' demoralizzata e si mise addirittura a dubitare delle proprie capacità sulle forme ampie. Dovrei stare forse più su composizioni brevi, romanzi senza parole per pianoforte oppure addirittura lead. Per fortuna invece poi il quartetto è stato pubblicato ed è certamente un'opera monumentale e di grande importanza. Noi ascoltiamo soltanto due movimenti del quartetto, ascoltiamo il primo movimento che si apre con un adagio incredibile, adagio ma non troppo, per terminare poi l'ultimo movimento allegro vivace. Il disco è uscito a febbraio di quest'anno del Minghe Quartet.

E questo è il celebre, meraviglioso quartetto in mi bemolle maggiore, opera 44, numero 1, datato 1834 di Fanny Hensel, ovvero Fanny Mendelssohn Hensel, la sorella di Felix Mendelssohn, grande musicista e grande compositrice. Abbiamo visto anche questo rapporto tra i due fratelli proprio riguardo a questo quartetto che il fratello criticò, insomma, chissà in che modo, se aspramente o affettuosamente, crediamo. Lei ci rimase molto male, ma poi decise di andare avanti e di proseguire su questa strada, per fortuna, perché è davvero una delle opere di quel periodo più importanti sulla musica cameristica. Diciamo gli appuntamenti di attualità: domani sera siamo nel pieno di Classica Ascona, questo festival che sta convogliando enormi energie musicali la bella cittadina lacustre. Domani sera ci sarà un concerto nell'ambito, sono vari tipi, varie tipologie di concerti a Classica Ascona, ormai lo sapete. Domani sera ci sarà un concerto che appartiene alla categoria concerti d'eccellenza. Protagonista sarà una composizione celebre, un repertorio operistico, forse un punto di svolta nella scrittura operistica di tutti i tempi, l'Orfeo ed Euridice di Gluck. Protagonista Cecilia Bartoli nel ruolo di Orfeo, Melissa Petit nel ruolo di Euridice, ensemble Il Canto di Orfeo, Les Musiciens du Prince, ensemble che viene da Monaco. Il direttore d'orchestra è Gianluca Capuano, che è in viaggio verso Ascona, verso Locarno, e ci avremo modo di parlare con lui telefonicamente intorno alle 15:10, dipenderà un po' dal traffico, giustamente il maestro non vuole parlare in macchina perché insomma lì la situazione è meno gestibile che essendo serenamente seduti a dialogare con noi. Il concerto si terrà domani alle ore 19:30 alla chiesa di San Francesco a Locarno, quindi la musica è grandiosa, la location è meravigliosa, l'ensemble e i solisti di primo livello, davvero davvero un concerto che merita il titolo di concerto d'eccellenza. Intanto che noi aspettiamo che il maestro arrivi, che il maestro Capuano arrivi ad Ascona o a Locarno, noi andiamo avanti con il nostro percorso musicale. Vi propongo questa curiosa composizione di Mozart, ovvero il quartetto con flauto K285A. In realtà è un quartetto fantasma, c'è una storia interessante dietro. La tonalità è Sol maggiore. La storia affascinante comincia a Mannheim, siamo nel 77-78 del Settecento. Evidentemente, Mozart a 21 anni lì si trova, essendo quella città una delle capitali musicali d'Europa, ha bisogno di denaro, ha bisogno di soldi, quindi un facoltoso appassionato olandese, Ferdinand de Jean, che è un medico tra l'altro, un flautista dilettante, gli commissiona diversi concerti e quartetti con flauto. Lui accetta volentieri, insomma, pecunia non olet neanche per lui, soprattutto per lui nelle condizioni che si prefiguravano nella sua vita, però a un certo punto in una lettera del padre confessa di fare fatica a comporre per flauto, e scrive una frase celebre secondo cui non può lavorare quando deve scrivere continuamente per uno strumento che non ama in modo particolare. Lui l'ha detto in modo un pochino più prosaico, diciamo, però insomma tant'è. E tra lavori nati a quella commissione sono i celebri quartetti K285 e K298. Del 285A, che è quello che ascoltiamo tra breve, ci è arrivato soltanto un movimento meraviglioso, andante, come trovare il capitolo di un romanzo, ma il libro non c'è, manca, insomma. Non si sa esattamente se Mozart abbia poi completato gli altri movimenti o se siano andati perduti o se semplicemente si sia stufato di scrivere per flauto e abbia detto vabbè, va bene così. Però si capisce da quello che ha scritto cosa abbiamo. La prima sorpresa è che, nonostante le lamentele epistolari, Mozart scrive per flauto in modo spettacolare. Non è un concepito virtuosisticamente, è già una forma di quartetto già evoluta, per cui il flauto dialoga con viola, violino e violoncello. L'atmosfera è molto intima, non c'è un Mozart teatrale qua, c'è un Mozart confidenziale che parla sottovoce. Qualcuno ha notato la spiccata melodicità di questo andante, e beh, probabilmente Mozart stava subendo l'influenza della persona di cui era follemente
innamorato all'epoca, ovvero Aloisa Weber, che conobbe proprio in quei giorni e che poi purtroppo negli anni seguenti gli rifilò un bel due di picche, che Mozart si consolò tra virgolette sposando la sorella. Ma al di là di questo gossip, questa cantabilità particolarmente dolce e affettuosa, probabilmente alcuni hanno supposto che ci fosse l'influenza della melodicità cantata e tenue e anche affettuosa di Aloisa. Non si può dimostrare, però narrativamente è un collegamento che ci colpisce. In questa versione che andremo ad ascoltare oggi, ovvero la versione che è stata registrata in un disco che è uscito poche settimane fa, il 28 agosto di quest'anno per Alpha Classic a Nocte Temporis, l'ensemble Anna Basson è la flautista, a questo andante è collegato un minuetto, quindi abbiamo la certezza che fosse effettivamente la seconda, almeno un secondo movimento, che poi dovrebbe essere il terzo, mancherebbe il primo e l'ultimo, ecco, diciamo così. No, non c'è questa certezza, ma non possiamo neanche dire che sia un errore. Il fatto sta che il clima dominante di questo minuetto invece è molto galante, molto salottiero, è molto diverso da ciò che invece è il clima dell'andante. E qui il flauto invece è virtuosistico, il flautista deve impegnarsi parecchio, quindi anche se Mozart si lamentava del flauto nella lettera al padre, in questi quartetti non lo tratta come uno strumento problematico, non inserisce in un dialogo di pura naturalezza, ecco. E anche qui in questo un quartetto incompleto, in questo reperto archeologico che ci rimane di una casa meravigliosa di cui ci è arrivato solo il muro, dimostra quanto bene sapesse scrivere per uno strumento che sosteneva di un po' così amichevolmente di detestare. Andiamo quindi ad ascoltarlo, questo andante, poi il minuetto.

Ed eccole qua, queste due perle, in particolare la prima, Andante, tempo di minuetto, il secondo, il quartetto per flauto e violino e violoncello in sol maggiore K285A di Wolfgang Amadeus Mozart. Solo l'Andante è certo appartenere, diciamo, a questa serie di composizioni. Il minuetto probabilmente è stato aggiunto musicologicamente dopo. Comunque abbiamo sentito la storia di questa meravigliosa composizione. L'ensemble è A Nocte Temporis. Anna Besson è la flautista, il disco è uscito, un nuovo disco per Alfa, uscito il 28 agosto scorso. Propongo, in attesa di collegarci con il maestro Capuano che ci parlerà del concerto di domani sera ad Ascona con l'Orfeo ed Euridice di Gluck con protagonista Cecilia Bartoli, vi propongo un altro ascolto, un quartetto di un compositore non molto praticato. Si tratta di Leopold van der Pals, è un compositore nato in Russia, San Pietroburgo, da una famiglia danese, olandese, vicino agli ambienti spirituali di Rudolf Steiner, sempre alla ricerca di una dimensione interiore nella sua musica. È un quartetto che ci porta immediatamente alla musica del Novecento, scritto nel 1932, è molto corto, dura 9 minuti, noi lo accorciamo, ascoltiamo solo 2 movimenti, a differenza di molta scrittura del Novecento che cerca un po' lo scontro, la provocazione, la sperimentazione radicale. Questo quartetto di Leopold van der Pals, che è il quarto, sembra percorrere invece la strada opposta, una musica che non alza la voce, che invita l'ascoltatore ad avvicinarsi, una conversazione confidenziale. Partiamo dall'adagio, che poi è il centro espressivo creativo dell'opera, una pagina molto intensa, qui emerge la dimensione spirituale dell'autore, una musica che è raccolta, meditativa, contemplativa, al tempo sembra sospeso, tanto che l'allegro finale dura poco più di 1 minuto e quindi un po' di luce, un po' di movimento a chiarificare meglio quella che era l'introspezione spirituale dell'adagio. Se non sapessimo che è un autore del Novecento, scritto ben oltre, cioè già a Novecento inoltrato, insomma, non nel 1901, nel 32, è difficile collocarlo storicamente senza sapere chi l'avesse scritto e quando. Come ripeto, non è un linguaggio spigoloso, è un linguaggio moderno, è una scrittura che segue una ricerca diversa, non novità a tutti i costi, ma profondità e trasformazione interiore. Anche questo brano fa parte di un disco dedicato a Leopold van der Pals, non, come dire, non frequentatissimo. Il quartetto però porta il nome di questo musicista, quindi è giusto che si sia cimentato in quest'opera discografica. String Quartet volume 2, ospite anche Ulla Milman. Il disco è uscito ad inizio 2026, quindi è ancora una novità discografica.

0: Finisce così, come in sospeso, questo meraviglioso quartetto di Leopold van der Pals, tratto dal disco String Quartets, volume secondo, con Ulla Milman e van der Pals Quartet, dedicato a questo bravo compositore, conosciuto meno di quanto meriterebbe, danese, nato in Russia, insomma una vita un po' romanzesca, tipica un po' di queste latitudini temporali. Quartetto scritto nel 1932, abbiamo ascoltato il meraviglioso adagio e il brevissimo allegro finale. Sono le 15:10, siete su Rete 2 in compagnia di Lorenzo De Finti a Montmartre.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E come detto prima, domani sera alla chiesa di San Francesco si terrà l'esecuzione semiscenica dell'opera, la celeberrima opera di Gluck, Orfeo ed Euridice, protagonista l'ensemble Les Musiciens du Prince, il coro Il Canto di Orfeo e solisti Cecilia Bartoli in ruolo di Orfeo e Melissa Petit, soprano, Euridice e Amore. La direzione sarà affidata a Gianluca Capuano, che si sta dirigendo a Locarno proprio in questo momento e ci ha fatto la gentilezza di fermarsi per strada per scambiare quattro parole con noi sul tema. Quindi maestro, innanzitutto grazie e benvenuto su Rete 2.
1: Buongiorno, buongiorno agli spettatori e grazie dell'invito.
0: Allora, parliamo innanzitutto di quest'opera, perché nei manuali di storia della musica si parla come di un'opera rivoluzionaria. Questa definizione fu data anche proprio dai contemporanei, anche da contemporanei appassionati di opera ma non musicisti. Che cosa cambiò quindi? In cosa consiste brevemente questa rivoluzione che rende quest'opera, a parte che è meravigliosa, ma dal punto di vista proprio operistico e teatrale, cos'è questa rivoluzione che ha portato Gluck con quest'opera?
1: Sì, effettivamente Orfeo di Gluck segna un prima e un dopo nella storia del melodramma, proprio perché era arrivato un momento in cui c'era l'esigenza di dare una svolta a questa forma molto popolare all'epoca, e diciamo che il teatro musicale in quel periodo era sotto il segno dell'influsso di Metastasio, il grande poeta, e quindi erano libretti complessi, molto articolati, e le forme musicali erano essenzialmente forme chiuse con arie tripartite in cui cantanti un po' spadroneggiavano e volevano esibire tutto il loro virtuosismo in da capo, ornamentati, eccetera. E questo per Gluck a un certo punto diventa intollerabile e pensa proprio a una riforma radicale di questo genere musicale insieme al suo librettista Calzabigi. E con Orfeo si inaugura una nuova stagione proprio della forma del melodramma e si ritorna a una storia essenziale, sintetica, in cui il dramma è centrale e i cantanti cantano arie in genere brevi, senza da capo, e soprattutto il coro, ecco, assurge un ruolo nuovo e più importante, e il grande modello di questa riforma era la tragedia greca. Ecco, gli intellettuali dell'epoca volevano effettuare un ritorno a quest'idea di tragedia in cui l'azione è centrale e il coro appunto incarna un personaggio e ha un ruolo decisivo. Quindi essenzialmente si tratta dell'inaugurazione di questa nuova forma musicale che poi avrà grande successo. Pensiamo solo al Mozart maturo che prende a modello Gluck per le sue opere, come molti altri compositori effettivamente.
0: Certo, la versione originale dell'opera viene concepita e rappresentata a Vienna nel 1762, giusto anche per dare ai nostri ascoltatori delle nozioni temporali
1: coordinate.
0: Esatto, però noi ascolteremo un'altra versione, la cosiddetta versione di Parma, che è di parecchi anni successive. Ci può spiegare la ragione per cui Gluck è tornato a lavorare su quest'opera e perché è stata scelta questa per la vostra performance di domani?
1: Sì, la versione di Parma che fu curata da Gluck stesso è una versione occasionale, potremmo dire, perché era per il matrimonio dei regnanti di Parma dell'epoca.
0: Certo.
1: Un matrimonio della famiglia, e la cosa diversa rispetto a Vienna è che Gluck non aveva più a disposizione un interprete, perché a Vienna fu il grande Guadagni, un castrato però con tessitura grave, a impersonare Orfeo, mentre a Parma è sempre un castrato ma di tessitura molto più alta, Giuseppe Millico, anche lui molto famoso alla sua epoca, però che poteva affrontare un range vocale completamente diverso. Quindi è una versione riscritta da Gluck stesso, però per una voce più acuta. E quando abbiamo pensato con Cecilia di affrontare questo titolo, io le ho detto subito: guarda, esiste quest'altra versione che sicuramente sicuramente più adatta alla tua voce. Infatti poi lei ha sposato subito la causa e effettivamente è perfetta, la tessitura è perfetta per la sua voce. Poi Gluck riprenderà ancora Orfeo a Parigi, ancora alcuni anni dopo, nel 1700, insomma verso la fine del Settecento, e lì rivoluzionerà ancora la forma dell'opera, inserirà molti balletti che erano necessari per il pubblico francese e affida la parte di Orfeo questa volta a un tenore. Quindi è un'opera che accompagna tutta la vita di Gluck, e lui la ripensa in varie forme a seconda dei luoghi in cui doveva eseguirla. E aggiungo, poi ci sarà anche una riscrittura di Berlioz ancora dopo, sì, dove Orfeo sarà cantato dalla famosissima Pauline Viardot, e che ancora, ecco, testimonia come questo titolo fosse ancora in voga, però veniva adattato al gusto dell'epoca di volta in volta.
0: Una sorta di gigantesco work in progress che di fatto non si è mai interrotto. Bella questa.
1: Esattamente.
0: Cosa.
1: Come in realtà è per tutti i titoli, i grandi titoli del melodramma, perché noi pensiamo sempre a delle opere un po' cristallizzate nel momento della composizione, ma non è mai così. Ogni opera ha un suo cammino, una sua vita, e viene modificato il concetto, sia anche poi la scrittura per le voci, man mano che cambiano gli interpreti, come è naturale che sia.
0: Certo, infatti quello che lei ha detto prima rispetto a Cecilia Bartoli, parlando abbiamo deciso di andare su questa versione perché è più adatta alla tua vocalità. È molto interessante questo aspetto, il dialogo artistico tra direttore e cantante, perché davvero va un po' in frantumi la monoliticità dell'opera. È sempre anche questo, abuso della parola, è un work in progress. È molto interessante questo aspetto e niente affatto scontato, mi sembra, maestro.
1: Sì, io parlerei di opera aperta, ecco, il melodramma è sempre
0: molto
1: un'opera
0: meglio,
1: aperta.
0: Molto perché? Meglio.
1: Perché il melodramma è nella partitura che viene tramandata, ma la partitura è una cosa morta e viene riportata in vita ogni volta che si esegue. Però ogni volta che si esegue abbiamo interpreti diversi, orchestre diverse, direttori diversi, quindi c'è sempre un ripensamento. Per esempio, quando a volte mi si rimprovera che trasporto delle arie perché per il cantante non vanno bene come tessitura. Ecco, in realtà è una cosa che facevano i compositori stessi in vita, quando riprendevano una stessa opera ma con altri interpreti. Per esempio Handel, che ha più volte ripreso le sue opere nel corso del tempo, poi riscriveva quasi interamente questi melodrammi per adattarli ai nuovi interpreti.
0: Certamente. Lei dirige questo repertorio da molti anni, quest'opera in particolare, questa versione particolare o comunque in generale, che approccio che approccio è necessario al direttore, che criticità ci sono, quali spunti particolari vengono richiesti per dirigere un'opera del genere?
1: La ringrazio per la domanda. In realtà io mi fregio di essere, diciamo, un riscopritore di Gluck, perché le esecuzioni a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni sono esecuzioni che vanno molto in una direzione di neoclassicismo. Si ha quest'idea di Gluck come un compositore composto, diciamo, molto classico, appunto. Anche spesso le messe in scena si richiamano all'antichità, però con una certa staticità che non mi ha mai convinto. E la mia lettura va assolutamente in direzione di un preromanticismo, potremmo dire. E io sono convinto che la musica di Gluck ispiri tutto il movimento dello Sturm und Drang che stava per arrivare in quegli anni, ed è musica molto drammatica, molto emozionale. Ecco, spingo un po' l'acceleratore, diciamo, su questo aspetto, e infatti normalmente mi si riconosce che è una lettura che guarda più al futuro che al passato dell'epoca di Gluck. E tra l'altro la nostra esecuzione di Locarno, se non vado errato, è la numero 28 di una lunga serie, perché abbiamo avuto la fortuna di poter proporre il titolo su diversi anni, con anche lunghe tournée, e quindi in qualche modo è associato anche alla storia dei Musiciens, del canto di Orfeo, e di me, di Cecilia Bartoli, che interpretiamo questo pezzo.
0: Certo, io la lascio con una domanda un pochino più generale, perché lei, oltre ad essere chiaramente un direttore d'orchestra di primo livello, è anche attento ad altri aspetti della realtà. Insomma, il mito di Orfeo lo conosciamo tutti, e la cosa che colpisce è che con la musica, con il canto, commuove uomini, animali, addirittura gli dèi, addirittura il mondo dei morti riesce a infrangerne le porte. Ecco, in un'epoca come quella di oggi, frenetica, digitale, dove in altri ambiti la musica dal vivo sta diventando sempre meno dal vivo e sempre più una rappresentazione un po' asettica, un po' computerizzata, uno show ma che manca, diciamo, del sudore del musicista. Certo. Che potere ha ancora, per sua esperienza, col pubblico che incontra? C'è ancora questo potere evocativo della musica, diciamo, simbolizzato dal mito di Orfeo, che commuove addirittura gli dèi?
1: Sì, io, come sa chi mi segue, ho una formazione classica, filosofica, quindi diciamo il mito greco ha sempre accompagnato anche le mie riflessioni sulla musica, e non è casuale che Orfeo segni una svolta nella storia della musica. In realtà è una seconda svolta, perché il primo Orfeo della storia del melodramma risale al 1607 ed è dovuto alla penna di Monteverdi. Certo. Che è stata la prima grande riforma, si può dire, è quello il momento della nascita del melodramma, e non casualmente il melodramma nasce proprio cantando la figura di Orfeo, e Gluck riprende anche un po' questa tradizione. Orfeo diventa una figura simbolica per la musica in generale, proprio perché la musica non è solo intrattenimento, ma è qualcosa che tocca le corde più profonde dell'animo umano, e questa figura di cantore che smuove le pietre, sono belli i racconti anche di tutti i testi orfici dell'antichità, smuove le pietre, induce a compassione le bestie feroci, è un simbolo, ecco, per noi è un grande simbolo. E tornando alla sua domanda, certamente non dobbiamo mai dimenticare che la musica nasce e muore nel momento in cui viene eseguita, quindi tutta la musica registrata è un succedaneo, potremmo dire, in qualche modo è posticcio, perché poi c'è un montaggio dietro, ecco, e anche nel live c'è tutta una serie di elaborazioni del suono, mentre il grande impatto è proprio un impatto fisico dello spettatore, che vive proprio sulla sua pelle e fa entrare nella sua anima questa marea di suoni che lo invadono nel momento in cui entra in una sala da concerto.
0: Perfetto, Marcio, la ringrazio tanto per il suo tempo, le auguro buon lavoro, e l'appuntamento è per domani sera alle 19:30 alla Chiesa di San Francesco a Locarno. Grazie ancora, maestro.
1: Grazie a lei, arrivederci.

0: Fin dal suo insediamento alla direzione artistica dell'AC di Lugano, Carmelo Rifici ha trasformato il cartellone in un organismo vivo. Ogni stagione teatrale, secondo Rifici, è una presa di posizione. Il nuovo palinsesto ne è l'ennesima conferma. L'indagine sulle origini della democrazia e sulle fragilità della convivenza civile è l'asse portante dell'intero percorso teatrale. Charlot esplora l'arte complessa di comporre una stagione, un equilibrio sottile in cui la sala prove parla alla platea, i linguaggi contemporanei si intrecciano ai classici e la scelta dei titoli si fa atto politico e poetico. L'architettura del cartellone, l'arte di comporre una stagione teatrale, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Il centro sanitario Bregaglia ha raggiunto un accordo con 4 lavoratrici con una lunga anzianità di servizio, licenziate l'11 febbraio del 2025 con la giustificazione della necessità di riorganizzazione della struttura. Il sindacato VPOD, che ha preso a carico la situazione, ha denunciato la gravità della situazione e portato il caso davanti alla pretura. Inizialmente il consiglio d'amministrazione del CSB non voleva tornare sui propri passi, ma oggi è stata riconosciuta l'indennità. Per il VPOD si tratta di un risultato importante che però non restituisce il posto di lavoro. Il sindacato chiede assunzione di responsabilità e un nuovo modo di gestire le relazioni di lavoro all'interno del centro sanitario Bregaglia. Il Consiglio federale investe di più sull'integrazione. È stato approvato lo stanziamento di un credito di 334,5 milioni per il periodo 2028-2032, destinato ai programmi di integrazione cantonali e a progetti di importanza nazionale. Ogni anno la Confederazione metterà a disposizione 66,9 milioni, 5,4 in più, 37 dei quali andranno ai cantoni per misure di promozione linguistica, informazione, consulenza e integrazione formativa e professionale. I cantoni contribuiranno con una quota almeno pari a quella federale. E da Berna l'esecutivo ha anche annunciato che nell'aprile 2027 la Svizzera ospiterà a Zurigo il 10° vertice della Comunità Politica Europea al centro congressi The Circle presso l'aeroporto della città. Fino a 50 capi di Stato e di Governo saranno presenti, secondo il Consiglio federale. L'organizzazione di un incontro di questo tipo è un importante biglietto da visita per la Svizzera. Dall'estero, un'analisi di UNICEF pubblicata oggi stima che tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive. Lo studio è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del Segretario Generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Le operazioni aeree sono la principale causa di vittime tra i bambini, rappresentando quasi il 30% di casi. Perciò UNICEF esorta le parti in conflitto a porre fine all'utilizzo di armi esplosive in aree popolate, nel rispetto del diritto internazionale umanitario. E dal Nord America il governo canadese si è preparato a una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista a New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli, appellandosi alla gestione del rischio e a una sua irresponsabilità nel non prendere in considerazione rischi remoti ed estremi. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo annuvolamenti temporanei sul Ticino domani mattina.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: :15:36, siete a Montmartre, siete con Lorenzo De Finti e abbiamo parlato di opera con questa bella intervista con il maestro Capuano, che dirigerà domani per il Festival Classic Ascona, Orfeo ed Euridice di Gluck alla Chiesa di San Francesco. Torniamo a parlare di opera con il ridotto dell'opera, il consueto appuntamento della nostra rubrica del venerdì. Quest'oggi a cura di Gaia Varon, Turandot a Como, un libro sul teatro italiano del dopoguerra.

0: ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Buon pomeriggio e bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi partiamo da Como, dove ha debuttato ieri sera una nuova produzione di Turandot che Nicola Cattò è andato a vedere per noi. È una produzione che è anche il primo titolo della nuova stagione di Opera Lombardia, stagione che allinea come ogni anno diverse produzioni che sarà possibile andare a vedere in varie date in vari teatri della regione. Quest'anno i titoli sono Death in Venice di Benjamin Britten, il solito dittico Cavalleria rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo, L'italiana in Algeri di Rossini e Un ballo in maschera di Verdi, tutte produzioni che vi presenteremo via via in puntate future del Ridotto dell'Opera, dove invece oggi, nella seconda parte, ci spostiamo nel secondo dopoguerra per raccontare una stagione di grandi trasformazioni del teatro musicale italiano. È il periodo fra il 1945 e il 1961, ricostruito da Emanuele Franceschetti nel libro Un senso di citato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, che ci faremo raccontare proprio dall'autore, fra ricostruzione di teatri, cambiamento delle istituzioni e ricerca di nuovi linguaggi. Una riflessione interessante anche sul particolare destino dell'opera italiana dopo Puccini, che aveva chiuso la sua carriera compositiva con l'opera che cominciamo invece ora ad ascoltare.

0: Putin Paola, folla, chiama questo nome. Siamo nel primo atto della Turandot di Giacomo Puccini, la stiamo ascoltando da un'edizione che ci accompagnerà durante la prima parte del ridotto quest'oggi con i complessi di Santa Cecilia e la direzione musicale di Antonio Pappano, una bella edizione cui protagonisti vocali sono Sondra Rodvanovsky, Jonas Kaufmann ed Ermonella Iao, rispettivamente naturalmente Turandot Calaf e Liu, registrata nel 2022 al Parco della Musica di Roma. Quella di cui parliamo però è un'altra ed è la produzione che ha debuttato ieri sera a Como con un doppio cast per quanto riguarda i ruoli principali. Sono Caterina Meldolesi e Libby Sokolowski che si alternano nel ruolo del titolo, Roberto Aronica e Eduardo Niave come Calaf, mentre è sempre Songa Li ad interpretare il ruolo di Liu, naturalmente molti altri protagonisti vocali attorno, la direzione musicale di Alessandro D'Agostini, un progetto registico importante su cui poi arriveremo. Ma partiamo, Nicola Cattò, dall'esecuzione musicale.
1: Sì, buongiorno a tutti. Ho assistito alla prova generale del 22 settembre di questa Turandot che girerà per tanti teatri lombardi con una puntatina piemontese a Novara. Io ho ascoltato il primo cast, che differiva dal secondo solo nei due personaggi principali, per cui ho ascoltato Roberto Aronica come Calaf e Caterina Meldolesi come Turandot. Chiaramente la buca del Teatro Sociale di Como, come la maggior parte dei teatri di tradizione lombarda, non consente di ospitare integralmente il grande organico della Turandot pucciniana, quindi viene leggermente ridotta, per esempio i legni sono a due, non sono a tre. Ciononostante, la natura strumentale così variopinta e così ricca della partitura pucciniana veniva lo stesso rispettata. Devo dire che forse sono due le strade che abbiamo visto nella storia interpretativa di questa meravigliosa opera, di questa opera così rivoluzionaria, ossia quella che ne esalta le dimensioni più, possiamo dire, espressionista, le tinte crude, le novità anche ritmico-armoniche, con una derivazione quasi dal Sacro du Printemps di Stravinsky, e l'altra invece che la lega più a una tradizione francesizzante, quindi di timbri spumati, flu, morbidi. Devo dire che la direzione di Alessandro D'Agostini, naturalmente con tutte le limitazioni che una condizione del genere può portare, era più su questa seconda strada, con tutta la prudenza che il giudizio di una prova generale deve imporre. Naturalmente si è vista una grande attenzione al sostegno dei cantanti, anche a recuperarne eventuali incertezze, ma anche una cura del fraseggio, insomma, degna della migliore tradizione italiana. Ecco, se vogliamo trovare un aggettivo solo per riassumere questa direzione d'orchestra, è molto tradizionale, però in senso positivo. E poi naturalmente c'è da parlare delle voci. La voce di Roberto Aronica è una voce solida, salda, non forse più freschissima, rinuncia anche al do acuto di tradizione, anzi non di tradizione, d'alternativa offerta da Puccini nel Ti voglio tutta ardente d'amor, però offre una prova di quelle appunto che un critico definirebbe salda, solida, senza grandi spunti. Molto interessante mi è parsa Caterina Meldolesi come Turandot. Già una Turandot italiana non è così frequente, beh, oggi abbiamo naturalmente l'esempio ottimo di Anna Pirozzi, però l'essere italiana le consente una cura del fraseggio, della pronuncia superiore spesso a tante interpreti non italiane, e un timbro che ha un metallo, devo dire, da tenere d'occhio nel registro più acuto, ma anche un bel corpo in basso. Una Turandot che secondo me ha e avrà qualcosa da dire. Liu era la cantante, non ne conosco l'origine precisa, ma sicuramente orientale, Songa Li, molto interessante vocalmente, molto meno quanto a coinvolgimento dell'ascoltatore, ed è strano perché il personaggio di Liu dovrebbe essere quello più coinvolgente per chi segue. E invece per gli altri cantanti si usa la consueta espressione bene il resto, insomma il basso Bao Peng Wang, piuttosto interessante, anche se un po' ancora incerto nell'emissione, Paolo Ingrasciotta, Giulio Putrino e Giacomo Leone come Ping Pong Pang e Gerardo Dell'Affetto come Altum, non troppo senescente, che è sempre un problema di questi cantanti che affrontano il ruolo dell'imperatore.

0: Della Turandot di Puccini, ne abbiamo parlato anche qui al Ridotto, ricorrono quest'anno i 100 anni dalla prima rappresentazione, che avvenne a Milano nel 1926. Era una rappresentazione postuma e Toscanini, che la dirigeva, la interruppe là dove arrivava la partitura completata dall'autore prima della sua morte, avvenuta nel 1924. Da allora ne sono stati composti diversi completamenti, ciascuno con elementi di interesse e ciascuno anche con limiti, ma la questione dell'incompiutezza generale e sulle ragioni per le quali Puccini non fosse riuscito a terminare, a portare a termine questa partitura, in tanti si sono interrogati, è una questione che continua a stimolare. E proprio questa incompiutezza è l'elemento nodale dello spettacolo che ha debuttato ieri sera a Como, una produzione firmata dai vincitori del bando internazionale Under 35 di Opera Lombardia, ossia il collettivo Flore Tumbra, con Nadir Dal Grande che firma regia, scene e costumi, coadiuvato dalla lighting designer Jenny Cappelloni. Cosa ce ne dici, Nicola Cattò?
1: Sì, il giovane regista Nadir Del Grande è stato il vincitore di questo bando destinato a un team creativo Under 35 per una nuova produzione di Turandot che ha celebrato al Teatro del Giglio di Lucca la ricorrenza esatta del centenario dalla prima dell'opera, quindi lo scorso 25 aprile. Una delle condizioni poste nel bando era il fatto che questa Turandot dovesse essere allestita senza il finale, senza alcun finale, perché insomma è noto anche penso ai nostri ascoltatori che Turandot venne lasciata incompiuta da Puccini nel momento della sua morte nel novembre del 1924, che poi Toscanini fece approntare questo finale a Franco Alfano, di cui non fu mai soddisfatto e che subito si diffuse fin dalla seconda esecuzione dell'opera, non diretta da Toscanini stesso ma da Panizza, si diffuse in una versione ampiamente mutilata. Per cui da allora diciamo che i finali possibili di Turandot sono l'Alfano integrale, rarissimo, l'Alfano mutilato, quello di gran lunga più diffuso, non fare il finale, ossia terminare l'opera con la morte di Liu, oppure gli altri tentativi, fra quello secondo me di grandissimo risultato composto nel 2001 da Luciano Berio, usando quasi tutti gli appunti lasciati da Puccini alla morte, cosa che invece Alfano aveva fatto in maniera molto limitata. Ecco, questa Turandot quindi nasce con questa incompiutezza. Sulla bontà o meno dell'idea di lasciare l'opera incompiuta potremmo aprire una parentesi infinita e quindi certo non mi esprimo, è ovvio che lo spettatore viene lasciato con un senso di manca qualcosa, perché soprattutto i personaggi di Turandot e di Calaf rimangono in scena e non si sa cosa succederà dopo, però d'altra parte si ribalta la prospettiva sull'opera e Liu diventa la vera protagonista, l'eroina, quella più legata diciamo al mondo pucciniano tradizionale, perché è chiaro che Liu è una prosecuzione di queste eroine che sacrificano se stesse per amore di un uomo spesso connotato negativamente, pensiamo Butterfly, il caso estremo, cosa che invece con lo sgelamento di Turandot cambierebbe un po' la prospettiva. Devo dire, lo spettacolo di Nadir Del Grande è piuttosto efficace e molto semplice, anche perché immagino così dovesse essere, in modo da poter essere trasportato in vari teatri in maniera facile. Il protagonista è forse il popolo cencioso, lacero, vestito praticamente di stracci. I colori dominanti sono praticamente le tinte del grigio, del ferro, del nero, colori cupi, scuri, freddi, e solo alla fine, proprio appunto dopo la morte di Liu, durante la morte di Liu, si vede questa luce che si apre sul fondo, questo colore di un'alba, forse un'alba di speranza, e questi fari potenti che illuminano un pubblico. Questo direi un espediente un po' datato fin dai tempi del Falstaff di Strehler, o forse ancora prima, insomma. È uno spettacolo semplice, devo dire, da mettere a posto in alcuni momenti, per esempio la scena degli enigmi era visivamente poco chiara, devo dire, ma che secondo me già mostra un regista che ha le idee chiare, che ha i mezzi per mettere in scena, per realizzare le sue idee, che la cosa fosse ancora più importante che avere le idee, e che ha dunque un futuro davanti a sé, uno spettacolo chiaro, leggibile e fatto bene, in cui il coro è certamente il protagonista, ma d'altronde nella partitura di Puccini il coro è il protagonista. Poi la recitazione degli interpreti è variabile, per esempio Roberto Aronica è notoriamente piuttosto rigido anche visivamente, non solo vocalmente, però complessivamente il pubblico che io ho visto essere composto esclusivamente, perché così era prevista la serata del 22, da under 30, ha molto apprezzato, devo dire, e questa è una bella cosa sempre per il futuro dell'opera.
0: La domanda che facciamo sempre ai nostri inviati, Nicola Cattò, consigliamo di andarla a vedere quest'opera?
1: Certamente sì, innanzitutto perché Turandot è uno dei più grandi capolavori della storia della musica, poi appunto è un'opera che forse richiede mezzi superiori a quelli che un teatro di tradizione come il circuito dell'Opera Lombardia può permettersi, ma quando comunque c'è la competenza e la professionalità dietro le scelte compiute, e questo è il caso, vale sempre la pena di andare a sentirla, soprattutto per chi non l'avesse mai vista dal vivo.

La disperazione di Calaf di fronte alla morte di Liu, forse una disperazione di un breve momento, poi la sua vita si volge verso magnifiche sorti e progressive. Qui la voce era quella magnifica di Jonas Kaufmann, affiancato da Sondra Radvanovsky come Turandot, Ermonela Yahoo come Liu. L'abbiamo ascoltata poco fa nella produzione registrata al Parco della Musica di Roma nel 2022 con i complessi di Santa Cecilia e la direzione di Antonio Pappano, edizione che ci ha accompagnato mentre Nicola Cattò ci raccontava invece della nuova produzione di Turandot, in scena ancora il 26 settembre a Como, ma poi nel corso del mese di ottobre al Ponchielli di Cremona, al Fraschini di Pavia, al Teatro Grande di Brescia, al Teatro Coccia di Novara e ancora a gennaio al Teatro Donizetti di Bergamo, gennaio 2027, perché è il titolo, dicevamo, che inaugura la stagione di Opera Lombardia. Ci saranno poi ancora Death in Venice di Britten, Cavallerie Rusticane Pagliacci, Italiana in Algeri, Ballo in Maschera e Qui al Ridotto. Vi racconteremo tutto, ma ora ci spostiamo per la seconda parte della nostra puntata un pochino più avanti rispetto a Turandot, in quella stagione del teatro musicale italiano, una stagione un poco difficile, successiva appunto alla frattura, coincidente forse con la morte di Puccini. Insomma, ci faremo raccontare tutto da Emanuele Franceschetti, che ha scritto un libro intitolato Un senso d'eccitato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra 1945-1961. Ma prima di parlare con Emanuele Franceschetti ci mettiamo un po' con le orecchie dentro quel mondo, con un'opera in un atto solo composta alla fine degli anni 40, ovvero sia Il prigioniero di Luigi Dalla Piccola. Ne ascoltiamo un estratto, un frammento, l'inizio della prima scena, dalla registrazione live di una produzione dell'Opera di Graz nel marzo del 2017 guidata da Dirk Kaftan.

0: Allora, 1945-1961 è l'arco temporale che lui prende in esame, no? Dal punto di vista proprio delle opere, delle composizioni e dei problemi, però parte dalla Traviata. È una partenza interessante, il termine medio è Elio Vittorini, non per caso.
1: Perché il teatro musicale, l'opera è l'unica forma simbolica a cui noi non chiediamo un aggiornamento del repertorio, al punto che

0: A chi avrebbe parlato l'opera degli anni 30, degli anni 40 e degli anni 50? C'è ancora possibilità di fare un teatro musicale che sia attuale? Sono le domande a cui ho cercato di rispondere un po' nel libro.
1: Traducendolo un po' brutalmente, Verdi parlava ai suoi contemporanei, a volte andando incontro ai gusti del pubblico, a volte sfidandolo anche un pochino, perché Traviata rispetto ai tempi di Verdi non è semplicemente andare incontro ai gusti del pubblico, ma insomma noi oggi li vediamo come due cose molto corrispondenti e molto vicine. Invece, essendo passato ormai oltre mezzo secolo, anzi quasi tre quarti di secolo, la produzione operistica dell'immediato dopoguerra ci sembra ormai molto distante. Io credo non solo da noi oggi, ma anche fatichiamo a ritrovare quella connessione fra i compositori e il loro pubblico di quel tempo, cosa che è un
0: Certo.
1: problema che per Verdi ci poniamo in un certo senso molto meno. In parte io penso, ma non so se Emanuele Franceschetti è d'accordo, che questo sia, come dire, una curvatura dello sguardo particolarmente significativa per chi ragiona sull'opera italiana, perché è l'opera italiana che in qualche modo si è fermata, Puccini, la morte dell'opera, forse per un inglese o
0: Per un inglese, per
1: per
0: un
1: un
0: americano,
1: tedesco, per un
0: probabilmente.
1: americano, la prospettiva è un po' diversa, però siccome Le Franceschetti ha lavorato soprattutto sul panorama italiano,
0: Certo.
1: rimane significativa questa questione. Quindi, nella ricerca, che cosa hai cercato di fare? Cioè, tu parli a un certo punto di una geografia minore, no? Quindi è una sorta di mappatura,
0: Sì.
1: ma è anche una, al di là delle trattazioni sui singoli pezzi, è cercare di tirare le fila sulle ragioni e sui
0: Certo.
1: problemi, no?
0: Lo dico cinicamente e scientificamente, i motivi per cui le opere del periodo post-pucciniano sembrano non riguardarci sono legate a, diciamo, tre o quattro ordini di ragioni. La prima legata alla storia culturale e quindi a questioni non immediatamente materiali, ma di psicologia collettiva. La storia culturale ci ha raccontato già dal 1926 una storia che voleva Puccini come l'ultimo erede ed artefice di una grandissima tradizione. Io un po' ho mappato la grande quantità di scritti, articoli, Elzeviri, interventi, libri dedicati alla crisi e morte dell'opera. Ne sono decine e decine e decine. Chiaramente questa è una costruzione storiografica, è un discorso e come tutti i discorsi può essere sottoposto a verifica. Oltre a questo, che è un punto di partenza appunto relativo alla storia culturale, quindi mentale e non materiale, ci sono questioni di ragione più stilistica, materiale, formale. Le opere del Novecento non possono essere scritte a meno che non si fosse compositori regressivi, come si sarebbero scritte in termini armonici, melodici, poetici, testuali, come si sarebbe scritta un'opera negli anni 50 dell'Ottocento. Il Novecento teatral musicale si misura con tante altre cose, con l'urgenza della civiltà dell'immagine, quindi con il cinema, con la dodecafonia, con la crisi del canto, con la crisi della grande espansività e effusività tipica dello stile melodrammatico. Quindi chi scrive opere non regressive, aggiornandosi in termini linguistici, formali e musicali, va necessariamente incontro al fallimento, perché sono due i vettori che mancano in molte opere del Novecento e anche in quelle di cui ho trattato io. Il primo è il vettore drammatico, sono opere brevi a scarso tasso evenemenziale, succedono poche cose. La drammaticità, l'interazione, la dimensione intersoggettiva, per dirla con Petrar Zondi, sono ridotte all'osso, ma come è tipico del teatro di parola del Novecento. Sono quasi opere cameristiche e sottrattive, non c'è il grande fatto, il colpo di scena, il turning point. Il secondo è legato al canto. Nel Novecento non si canta più in maniera espansiva, simmetrica, anche da un punto di vista diastematico, armonico, melodico, come si sarebbe cantato nell'Ottocento. Quindi sono opere dove spesso non si canta proprio, o si sceglie il lungo declamato, spesso sono opere col parlato, sono quasi opere senza dramma e senza canto, mutuando un'espressione di Massimo Mila. E quindi sono opere inevitabilmente soggette a crisi, a fallimento, perché quale teatro potrebbe voler allestire un'opera che rinuncia alle due direttive fondanti del teatro, l'interazione, il dramma, l'azione e il canto. Tu mi dicevi, scusa, della geografia minore, sì, perché molte delle cose più interessanti accadute in quegli anni non sono accadute soltanto alla Scala, alla Biennale di Venezia, ma accadono spesso in situazioni geograficamente minori, per così dire.
1: Ma infatti, non sarà che in

0: Italia il problema era anche il sistema produttivo, cioè che quelli conservatori erano effettivamente coloro che dirigevano i teatri d'opera, gli spazi d'opera, cioè in un certo senso c'è uno scarto fra quello che accade dentro le grandi istituzioni operistiche negli anni 50-60 e quello che accade per esempio nei teatri di prosa. In Italia c'è uno spazio per la sperimentazione, per l'innovazione, c'è un pubblico curioso. Chi sta un po' indietro invece o ha meno coraggio, o ha meno interessato semplicemente, è l'ambito dell'opera.
1: Perché costa molto di più, allestire un'opera musicale costa molto di più che programmare, che so, un'opera di Testori, e costa molto di più miscenare un'opera musicale, quindi deve rendere un po' più di quello che è costata. Se questo non si verifica, chiaramente non c'è incentivo e le opere nuove vanno programmate, vanno allestite, vanno commissionate, poi andrebbero anche spiegate, andrebbero raccontate. Insomma, Bohème funziona meglio che non riprogrammare anche lo stesso Volo di notte di Dalla Piccola, che è un'opera che poi è rimasta in repertorio, no? Dovendo scegliere. Oltretutto c'è sempre stato un problema di insufficienza e penuria di finanziamenti. Quelli che erano previsti dalle leggi non erano sufficienti per coprire gli ammanchi e per coprire il fabbisogno.
0: Ma se venissimo all'oggi, di tutto ciò che è nato in questo periodo, no? Dicevamo questi poco più di 15 anni su cui si concentra la tua ricerca, oggi cosa rimane? Nel senso anche concettuale, non solo quali titoli o quali autori, ma quel linguaggio lì ci parla come La Traviata a Vittorini?
1: È una domanda a cui non posso risponderti in senso binario sì o no. La prima cosa che posso dirti è che alcune delle opere che ho approfondito negli ultimi anni sono state riproposte o riallestite. Una a Milano, la Ferrovia Sopraelevata di Chailly, il Teatro Caio Melisso di Spoleto recentemente ha messo in scena Gino Negri. Ho notato che negli ultimi anni c'è stata una riattenzione a quel Novecento minore. Io credo che un'opera d'arte, se fatta in maniera intelligente e se compatibile con il suo tempo, cioè se un'opera attuale, moderna, non regressiva, non può non parlare anche dopo. Cioè, a noi parla ancora Traviata perché chiaramente pone dei problemi universali. Quelle opere lì non erano chiamate a porre problemi universali, ma a porre problemi contingenti. Ma faccio un solo esempio, opere come Volo di notte di Dalla Piccola, Morte dell'aria di Petrassi o sempre Il prigioniero di Dalla Piccola, sono opere che in qualche modo hanno rappresentato una grande e importante sperimentazione di stile tragico nel Novecento operistico e teatrale, e sono opere che sicuramente possono ancora oggi essere ascoltate senza alcun problema. Il problema dell'ascoltatore di musica e del melomane è che dice sì, bello, però poi c'è Bohème, c'è questa...
0: Il problema della voce è un problema reale, cioè diciamo la questione, no? Del fatto che l'opera italiana sia una tradizione così importante che è stata sorretta sempre da un'idea di canto,
1: ma
0: anche se il recitar cantando
1: brutale, non
0: e
1: so
0: Bohème
1: se...
0: sono diversi.
1: Una cosa brutale, voglio dirti, non so se siamo, se posso, brutale in senso lato, è legata a un'idea fisicamente anche di edonistica, di eccitazione, sai, tutti gli studi legati all'embodied listening. Noi quando andiamo al cinema non vorremmo mai che il cinema vicino casa riproponesse tutte le settimane Truffaut o Rossellini, ok? Sappiamo che quello è un capolavoro da repertorio, da museo della storia a cui ogni tanto ritorniamo. Invece la musica fa leva su un'eccitazione più subitanea che non lavora molto su vettori intellettuali ma su vettori di coinvolgimento, di passione, di immedesimazione, e quindi ci chiede costantemente di tornare a Traviata e Bohème. Ma oggi tu non andresti in libreria necessariamente a comprare Stendhal e Balzac, magari compreresti i grandi narratori italiani, angloamericani, tedeschi contemporanei per vedere quello che succede. In Italia c'è il premio Strega, il premio Campiello, ti aggiorneresti sulla narrativa, vedresti il Nobel, no? È normale per tutte le forme artistiche, tranne per il teatro d'opera, dove noi dobbiamo fare la fatica di dire vabbè, vado alla Scala e vedo l'opera di Filidei, l'opera della Colasanti, l'opera di Ambrosini, l'opera di Battistelli, che poi sono tutte opere belle, interessanti, colte, però noi non riusciamo a fare questo passo perché vogliamo... ascoltare quella cosa lì, perché per noi il canto è quella cosa lì.
0: Manuele Franceschetti, usava il termine eccitazione a proposito della Bohème, però vogliamo dire in chiusura le ragioni della scelta di questo titolo, che è Un senso d'eccitato tramonto.
1: Il titolo non è mio, anzitutto, questo, ma lo dichiaro, non è un furto. È dovuto a Gian Andrea Gavazzeni, che è stato un eminente direttore d'orchestra dell'epoca, ma anche un musicografo, un grande appassionato e interessato di costume, di critica, di letteratura, una figura molto importante dell'Italia del Novecento, ecco, non proprio progressista come mentalità, diciamo così, però una persona di rango, di qualità, una persona che ha diretto moltissime prime rappresentazioni d'epoca, e a un certo punto, in un suo scritto apparso sulla rassegna musicale degli anni 50, utilizzava questa espressione: quello che si percepisce è che siamo in un'epoca d'eccitato tramonto, c'è quasi un senso d'eccitato tramonto, e siccome la cosa migliore è scegliere le parole belle degli altri quando non le si possiede all'altezza corretta, ho scelto questa.
0: E ha fatto molto bene, perché in effetti è un titolo molto efficace. Grazie dunque Gian Andrea Gavazzeni, grazie a Emanuele Franceschetti per averci raccontato questo libro. Ci rivolgiamo ora a un altro direttore attivo negli anni 50, Nino Sanzogno, che fu alla guida della prima rappresentazione alla Piccola Scala di Milano nell'aprile del 1957 di un'opera buffa in un atto di Luciano Sciai, Una domanda di matrimonio, ed è proprio con un estratto da quest'opera che chiudiamo la puntata di oggi del Ridotto. Grazie per averci seguito fin qui.
2: Oh, Dio!

chiaro, chiaro, chiaro. La preghiera.

0: fate guardata via!
1: Che freddo! Tremo tutto!

0: appena dormo.
1: Ah! Ritorna la vita al fianco.
0: Così per 20 volte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mi spiace molto sfumare questa musica perché è veramente di un'evocatività impressionante. Musica di Marco Santilli. Marco Santilli sarà in concerto domenica 27 settembre alle ore 17 al Teatro TAM di Biasca con uno spettacolo molto interessante con una sound suggestiva. Già il nome vale il prezzo e il biglietto perché è suggestiva, scritto su jazz stiva. Per cui un gioco di parole bellissimo e abbiamo la fortuna di avere Marco Santilli con noi al telefono che ci parlerà di questo concerto e di quello che sarà il suo contenuto. Buonasera Marco, grazie per essere con noi questa sera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Quindi parlaci di questo concerto, di cosa andrà in scena. So, un ensemble molto nutrito e soprattutto un repertorio davvero affascinante, anche con una narrazione.
1: È un nonetto, appunto, si tratta di una formazione, io credo, più unica che rara, in quanto raggruppa all'interno due formazioni. Da un lato il quartetto di fiati classico, però con gli strumenti dalle taglie un po' più grosse, ci tenevo ad avere un suono, un colore più scuro, che per me è anche più evocativo. Sì. Quindi c'è il flauto contralto, il corno inglese, il corno, il fagotto, il clarinetto contrabbasso, con il mio quartetto jazz Che Roba, che comprende me ai clarinetti, e poi c'è la chitarra classica, il pianoforte e la percussione. Il programma che proporremo è suggestiva, scritto appunto con la parola jazz dentro, e il quale si rifà appunto all'omonimo album che era stato pubblicato in coproduzione con la SRF 2 Kultur, che è la rete 2, diciamo, della Svizzera tedesca, no?
0: Sì.
1: E riproporremo questi brani che sono ispirati a fiabe e leggende della Svizzera italiana, che avevo scoperto ovviamente leggendo vari libri. La gran parte erano contenuti nel Il Meraviglioso, che sono 4 volumi editi da Armando Dadò. E quindi ogni brano si rifà ad una fiaba. Devo anche dire una cosa: il brano che abbiamo appena ascoltato, The Way to Lochiel, fa un pochettino eccezione in questo senso, si rifà invece ad una saga dello scrittore ticinese Sebastiano Brocchi, che aveva incaricato di scrivere un pezzo in quanto aveva questo progetto anche di un videogioco, un videogame che si rifà alla sua saga, e in più c'era la mia musica. Ecco, questa The Way to Lochiel, e ho pensato poi di registrarlo in maniera strumentale con il mio gruppo, e in fondo mi sono detto perché no, anche lui rientra un po' nelle fiabe, nelle leggende, pur trattandosi di qualcosa di più contemporaneo, di più moderno, di genere fantasy.
0: Certo, Marco, io vedo che la tua attività concertistica è sempre, per tua fortuna, molto molto ricca e molto attiva. Questo è un progetto che è molto interessante, lo porti in giro spesso, anche se immagino sia impegnativo da tutti i punti di vista, gestionale, economico, tecnico, ecco. Però in una regione bella come la nostra, con una ricchezza musicale e letteraria anche come la nostra, che tipo di reazioni hai quando porti questo concerto al pubblico?
1: Beh, forse non sarebbe a me a dirlo, ma diciamo...
0: Vabbè, il tuo punto di vista, qualche percezione arrivano.
1: Sì, le percezioni sono eccellenti, devo dire, sono molto contento. Ricordo anche molto con piacere un concerto che abbiamo dato una mattina all'AC, c'era anche molta gente. Devo dire, chiaramente quando fai un genere tuo ed è, diciamo, non voglio usare la parola originale per farlo originale, ma diciamo che è un misto di stili, qualcosa di ibrido che col tempo, diciamo, si è formato, no? Perché chiaramente, come tutti, anch'io ho mille influenze. Delle volte forse la difficoltà, detto tra noi, non bisogna dirlo troppo forte, per certi organizzatori, di capire un pochettino lo stile, no? Tanto è vero che però devo dire che alla fine ci ha dato ragione quando abbiamo suonato dal vivo. Abbiamo portato avanti, diciamo, due programmi che si rifanno, i due relativi album, e adesso tra l'altro devo dire che è anche giunto il momento di girare pagina e poi di pensare anche a nuove musiche. Comunque io sono molto soddisfatto, è una cosa che vorrei dire, sì, è molto impegnativo perché 9 persone, è chiaro, bisogna anche pagarle, ci sono delle esigenze, sono tutti dei professionisti eccellenti, anche molto impegnati, capita spesso anche dover ringraziare qualcuno. E poi vorrei, siccome ho parlato poco tempo fa con un mio collega che era un po', anche lui, siamo un po' nella stessa barca, si usa spesso questa parola, il band leader, no? Ma alla fine è un po' quello che canta e porta alla croce, perché devi occuparti di mille aspetti che non hanno nulla a che vedere con la musica, però quando poi sei sul palco e suoni capisci perché lo fai.
0: Esatto, sì, spesso si arriva sul palco e si dice: ah già, devo anche suonare.
1: Esatto,
0: con tutto il lavoro che c'è prima. Un'ultima domanda, Marco, in chiusura. Prima abbiamo parlato con il maestro Capuano, che dirigerà l'Orfeo d'Euridice domani ad Ascona. Il mito di Orfeo è questo ben conosciuto, la musica che riesce a stravolgere l'ordine naturale, perfino riportando indietro qualcuno dal regno dei morti, che per la mitologia greca è una cosa completamente folle. Lasciando perdere il mito antico, la musica dal vivo è veramente importante in un'epoca in cui tutto si sta digitalizzando, perfino i concerti dal vivo, che ad alti livelli non sono neanche più concerti praticamente, non so quanto ci sia di suonato realmente. Un nonetto, 9 musicisti sul palco che suonano veramente, un'esperienza che vale davvero la pena, soprattutto ancora di più al giorno d'oggi, Marco.
1: E come? Certo, ci vuole coraggio. Io, diciamo, per adesso 12 anni con questa formazione ho dato e darò ancora. Adesso ho in programma dei quartetti, formazioni un po' più piccole, però devo dire che ho l'impressione che la gente ha bisogno. Forse spesso dico la gente non sa di avere bisogno, ma quando viene, perché poi è anche un momento di aggregazione, anche il dopo concerto, incontrarsi,
0: certo.
1: E vedere comunque delle persone che sì, che suonano veramente gli strumenti, anche solo osservare chi suona il corno, il fagotto, la meccanica, sì. Anche proprio, spesso quello che ci viene detto, ma penso che lo dicono a tanti, proprio il fatto di come anche questo suonare, come si può dire, l'interplay, mi spiace dirlo in inglese, non mi viene in italiano, il fatto quando ci si guarda, ci si ascolta, ecco, il fatto di ascoltarsi tra noi. Io poi personalmente devo dire che il pubblico mi ispira anche molto, mi piace vagare un po' con lo sguardo e mi ispira, mi immagino magari chissà che storia ha lui nella sua testa, che vissuto ha. Io penso che questo è molto importante, è un modo veramente anche di stare assieme.
0: Assolutamente, quindi raggiungete Marco Santilli e i suoi ensemble messi insieme per lo spettacolo Suggestiva al Teatro TAN di Biasca domenica alle ore 17. Grazie Marco, e adesso ascoltiamoci insieme, già che ci sei, la puntata di Arpeggi dedicata a John Coltrane da Stefano Zenni. Grazie Marco e buona serata.
1: Grazie a voi di tutto.
2: Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto da Stefano Zenni, siamo al nostro quinto appuntamento in questo lungo percorso intorno alla musica di John Coltrane. Nella scorsa puntata abbiamo provato a spiegare, e mi rendo conto che si tratta di questioni un po' tecniche, non facilissime da spiegare soprattutto alla radio, abbiamo provato a spiegare questa nuova concezione armonica di John Coltrane che si concretizzò in Giant Steps, cioè quella di saltare tra tonalità lontane in modo da rendere più ardua la costruzione delle frasi, perché le tonalità lontane hanno poche note in comune fra di loro e quindi dare coerenza melodica alle frasi è più difficile. Per giunta Coltrane faceva tutto questo a una velocità inaccessibile ai comuni mortali e penso bene di provare ad applicare questo principio non solo a un brano nuovo come Giant Steps o Central Park West che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata, ma anche agli standard, cioè a brani preesistenti che Coltrane arricchisce di ulteriori accordi mettendoci dentro proprio quelle modulazioni alla Giant Steps, che poi sono diventate talmente comuni che vengono ancora oggi chiamate Coltrane Changes, i cambi di Coltrane, perché changes nel gergo dei jazzisti sta per i cambi di accordi. In questo modo Coltrane rendeva ancora più complicato un principio che è alla base del bebop, cioè costruisco delle frasi facendo uno slalom tra gli accordi, spesso a velocità elevate, e in questo caso l'idea di Coltrane è di rendere gli accordi ancora più fitti e ancora più complicati. Oltre a questo, che già di per sé dovrebbe bastare, Coltrane con il nuovo quartetto che forma nella primavera del 1960, quando finalmente si libera dal contratto con Miles Davis, oltre a questo c'è anche la struttura dell'arrangiamento dei brani, come sentirete tra poco nel brano che stiamo per ascoltare. E cioè Coltrane, e questo è un aspetto del tutto trascurato di solito dagli appassionati, dai musicologi, dagli storici, Coltrane si rivela uno straordinario arrangiatore per piccolo gruppo, cioè una persona che sa gestire tutti i cambiamenti della sezione ritmica, introducendo per esempio delle note fisse al basso che creano un effetto di staticità, poi passando invece a delle parti più dinamiche, introducendo dei break, cioè delle interruzioni improvvise, e cambiando anche il cosiddetto groove, cioè passando da un ritmo, che so, afro-latino a un ritmo swing, spesso nel giro di poche battute, il tutto per ogni ritornello del brano. Lo sentirete in questo The Night Has a Thousand Eyes, una canzone degli anni 40 che Coltrane aveva scoperto ascoltandola da un disco di uno dei suoi musicisti preferiti, Horace Silver, che viene rielaborata per il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones in questa registrazione del 26 ottobre del 60, rielaborata come una specie di saliscendi, di percorso a ostacoli che non è solo armonico ma è ritmico, di carattere, cosa che rende il pezzo eccezionale. Personalmente interessante, è una novità assoluta nei quartetti per sax, piano, basso e batteria ed è una cosa di cui dobbiamo dar credito a Coltrane. Coltrane non solo grande sassofonista, ma Coltrane grande arrangiatore.

The Night is a Thousand Eyes, John Coltrane, 1960, il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones, musicisti che seguono alla perfezione il concetto nuovo di Coltrane, di cui poi torneremo naturalmente a parlare. Poi non tutti gli standard vengono sottoposti a questo processo di infittimento armonico. Prendiamo Summertime, che nasce come una ballad, e invece Coltrane, sentirete, la trasforma in una specie di invocazione africaneggiante. Questo è un tratto tipico della sua musica di quel periodo. Prendere un brano e rovesciarne completamente il lato espressivo, il significato. Qui sentiamo appunto un'invocazione, Elvin Jones suona dei ritmi africani, l'armonia diventa un'armonia esatonale, cioè con una scala usata anche da Debussy, e il Summertime che conosciamo di Gershwin, la Ninna Nanna, si trasforma invece in un potente brano rituale di origine africana. È una registrazione del 24 ottobre del 60, sempre per l'etichetta Atlantic.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ancora Coltrane, ancora Stefano Zenni, uno dei più istruiti e comunicativi anche, riesce a rendere cose complesse molto semplici, questo senz'altro è la sua grande dote oltre alla cultura sconfinata. Ancora Coltrane perché questa settimana abbiamo, come senz'altro avrete capito, festeggiato, ricordato il 100° anniversario di questo musicista che è ancora un po' misterioso, ancora un po' da... ancora molto direi da esplorare e da capire, tanto è ciò che ha lasciato. Concludiamo il nostro pomeriggio di Montmartre con un po' di brani musicali, vi proponiamo questo Need Someone di Andrew Bird, un acclamatissimo compositore e cantante americano che è anche multistrumentista, soprattutto con il violino, che riesce a suonare con uno stile elettronico tramite dei pedali per chitarra, crea dei loop, crea dei riverberi e riesce a costruire dei brani veri e propri, come se fosse un'orchestra soltanto suonando semplicemente questo strumento. Ascoltiamo Need Someone.

Una perla di 1:57, non c'è bisogno di scrivere pagine e pagine per prendere al cuore e alla gola chi ascolta musica. Questo è Andrew Bird. Abbiamo ascoltato questa meravigliosa Need Someone. Ora un cantante che, pur appartenendo all'universo jazzistico come origine, si cimenta in tanti generi musicali ed è davvero bravo, un tono inconfondibile che lo rende riconoscibile in mezzo a tanti. E Kurt Elling, insieme a lui il chitarrista Charlie Hunter, per questo disco Super Blue, pubblicato nel 2023, da cui ascoltiamo Black Crow.

Finale abbastanza improvviso, Kurt Elling con chitarrista con cui Charlie Hunt, con cui ha realizzato questo disco estremamente efficace, che si basa anche su groove e su percussioni elettroniche. Il disco è Super Blue del 2023, il brano che abbiamo ascoltato, Black Crow. Vi lascio con un super classico Van Morrison, Moon Dance. Ascoltiamo la title track di questo album del cantautore nordirlandese, con cui naturalmente vi auguriamo uno splendido weekend. Finisce qui la fascia di Montmartre. Lorenzo Finti vi saluta, vi augura un buon weekend e lascio la parola naturalmente a Sandra Sain per K. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

e ci prepariamo al weekend con questa puntata di K. Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto da parte mia, Sandra Sahin. Oggi cominciamo festeggiando un prestigioso riconoscimento andato al Festival di Narrazione di Arzo, che proprio ieri si è visto attribuire dall'Ufficio Federale della Cultura il Premio per le Arti Sceniche 2026. Poi andremo a Locarno, dove comincia stasera la quarta edizione del Festival Crampi. Ci portiamo anche avanti sul Premio Campiello, perché il prossimo weekend ci sarà la consacrazione del finalista e noi cominciamo ad inquadrare per bene due delle opere delle quali si è più parlato, i libri di Fois e di Pierantozzi. Poi ancora esploreremo il mondo delle gallerie digitali, eh già, perché l'arte digitale ha anche le sue gallerie dedicate. E infine per Cappa e Spalla stasera avremo con noi Roberto Scarcella, 079-382-6765 per mettervi in contatto con noi. Cominciamo con una novità discografica. Questo qui è un disco, una canzone meglio, che vi facciamo ascoltare e scoprire, che anticipa l'uscita di un album prevista per il prossimo 2 di ottobre, è uno dei singoli insomma che lo annuncia, Machine Giocello con Cat Power, niente po' di meno, e questa è Don't You Want Me.

Beh, l'avrete riconosciuta, era il 1981 quando Don't You Want Me Baby era una canzone degli Human League che si sentiva tantissimo in tutte le classifiche, beh, che poi comunque ha fatto la storia, insomma, anche per chi in quel 1981 ancora non era all'ascolto attento della radio. 17:06, l'Ufficio Federale della Cultura ha comunicato ieri di aver attribuito il Premio Svizzero delle Arti Sceniche 2026 al Festival Internazionale di Narrazione di Arzo. Il prestigioso premio, nato nel 2013 e assegnato annualmente dal 2021, ricompensa, lo sapete, persone o istituzioni che si sono contraddistinte nella poliedrica creazione culturale delle arti sceniche in Svizzera. Il premio verrà consegnato nell'ambito della cerimonia ufficiale che è prevista venerdì 6 novembre presso la Bühne Aarau. Natalia Lepori, membro della commissione artistica del FEI.

0: prestigioso.
1: Allora, non c'è un testo esteso per intanto di motivazioni, ma sicuramente una cosa che hanno riconosciuto in questo lavoro è anche questo grande lavoro collettivo. Quindi, ed è vero che il festival è nato come progetto partecipativo e continua ad esserlo, no? Anche se è cambiato molto nel
0: Allora,
1: tempo.
0: ripercorriamo insieme la storia del festival fondato, io se dovessi sbagliare lei mi deve correggere, fondato nel 1999.
1: Sì, la prima edizione è del 2000,
0: Bene,
1: quindi.
0: il festival di narrazione, se ormai lo sappiamo, no? Lo sappiamo anche perché noi a Rete2 lo seguiamo regolarmente con grande piacere e curiosità, è diventato un appuntamento tradizionale di fine agosto dedicato appunto all'arte del racconto, spettacoli teatrali, musica, incontri culturali. Abbiamo fatto anche quest'anno una bella puntata di Sherlock che si può recuperare online dedicata proprio a quest'ultima edizione, ma insomma torniamo alla storia. Fin dalle origini si è trattato di una manifestazione profondamente radicata, legata, collegata al territorio, alla sua comunità, ad Arezzo, però allo stesso tempo anche aperta alla scoperta di quello che c'è attorno e fuori.
1: Sì, no, assolutamente. Allora, questa dimensione del legame con il territorio è una cosa importante nella misura in cui Arezzo non è mai stata una cornice, per quanto sia una bellissima cornice, ci sono delle corti molto belle, dei giardini, ma la scelta non è quella di arrivare con una proposta artistica, culturale e colonizzare in un certo senso uno spazio, ma di far crescere questa manifestazione proprio a contatto e in collaborazione con la comunità, che ancora oggi questo contatto esiste, quindi le persone, gli abitanti, Arezzo appunto non è una cornice, è un luogo abitato e gli abitanti mettono a disposizione non solo i loro spazi privati, ma anche molto tempo, molta energia e molto entusiasmo. Anche la festa di ieri sera ce l'ha dimostrato, insomma, molte delle persone che sono arrivate sono persone che vivono il territorio. Nello stesso tempo c'era una scelta precisa di decentramento, quindi è comunque una zona decentrata rispetto ai luoghi, diciamo, canonici della produzione e della distribuzione artistica. Però fin dalla prima edizione si chiama per l'appunto Festival Internazionale di Narrazione, per la verità ha anche un doppio nome che è Racconti di qui ed altrove, quindi c'è sempre stata l'intenzione, forse la sfida, un po' l'ambizione di fare di questo piccolo paese, almeno per quei 4 giorni, diciamo, un luogo un po' un crocevia in cui si potessero incontrare voci diverse, culture diverse e quindi appunto aprire il paese un po' a questa dimensione internazionale.
0: Allora, 26 anni di festival, un festival che è cresciuto, è cambiato, però è come se la sua identità non l'avesse mai persa, no? In parte anche per questo spirito di grande lavoro collettivo che lei sottolineava e evidenziava da tutto, perché è un progetto il vostro che poggia in larga misura sul volontariato, pur avendo raggiunto una dimensione, un livello di competenze elevato, tanto che adesso viene anche così prestigiosamente riconosciuto, no?
1: Sì, allora sicuramente il festival è cambiato e cresciuto molto in questi 26 anni, intanto perché è cambiato e cresciuto molto il teatro di cresciuto, non so, è cambiato comunque il teatro di narrazione, quello diciamo degli anni 2000 che ha anche diciamo dato via questa etichetta, per quanto discutibile, comunque insomma un teatro sicuramente legato alla parola e legato al racconto. A questa identità, cioè al teatro di parola e anche alla dimensione proprio narrativa del teatro, sicuramente il festival è rimasto fedele, però questa cosa è evoluta nel senso che adesso ci sono nuove frontiere della drammaturgia, quindi continuiamo a cercare di mantenere insomma il polso su che cosa significa narrare e mantenere questa dimensione legata proprio all'oralità, però ovviamente ci siamo aperti anche a delle forme artistiche che per necessità non sono più quelle del teatro di narrazione dell'inizio del millennio, insomma. E devo dire che anche questa dimensione dell'internazionalità è sempre stata una sfida, perché essendo un teatro di parola, aprirsi alla
0: Certo.
1: dimensione internazionale significa anche trovare il modo per ospitare un teatro che, pur essendo di

0: parola è fatto anche in lingue diverse. E, per esempio, negli ultimi anni, una cosa sicuramente importante che abbiamo cercato di fare è proprio di tessere maggiormente le reti con il teatro d'Oltralpe, no? Quindi probabilmente anche questo ha a che fare, insomma, con questo riconoscimento.
1: E questo riconoscimento, questo premio, insomma, che cosa significa per il vostro lavoro futuro? Vi apre nuove prospettive?
0: Ma allora, intanto direi che proprio è un riconoscimento importante perché, come lei diceva, comunque il festival si mantiene ancora adesso, si sostiene principalmente, insomma, sì, fortemente sul volontariato e quindi è bello, insomma, anche capire che siamo comunque sicuramente cresciuti a livello anche di competenze professionali, di qualità artistica della proposta, al punto che abbiamo ottenuto un riconoscimento così importante nonostante. Appunto, nonostante questo sia un nostro investimento, insomma, di volontariato. E, sicuramente dietro questi 4 giorni di Arzo in realtà c'è un lavoro molto intenso che dura tutto l'anno e che ci ha sicuramente anche aiutato a sviluppare nuove competenze, oltre che nuove relazioni, tessere, insomma, collaborazioni anche importanti. È chiaro che è da tempo che noi ci interroghiamo un po' anche sulla sostenibilità di questo nostro assetto organizzativo e quindi che insomma è un investimento importante di energie, quindi
1: Certo.
0: abbiamo sempre un po' la speranza di riuscire in parte anche a trovare una strada per professionalizzare in parte tutta l'organizzazione, lasciando ovviamente spazio a quella che è la dimensione partecipativa e del volontariato. Quindi
1: Certo, che è una ricchezza, ma insomma, poi chiaramente, insomma, fare un salto così importante richiede anche, no, la dedizione, il tempo, le risorse che sono economiche, finanziarie, eccetera. Quindi, insomma, l'auspicio è che questo vi aiuti forse a recuperare anche quel che è necessario, come appunto ci stava dicendo, per strutturare diversamente almeno una parte, no, del vostro lavoro.
0: allora, è un lavoro continuativo quello di ristrutturare, magari un premio del genere può darci anche più credibilità rispetto ai collaboratori, agli sponsor, non che ci manchi, però ecco sì, da una parte c'è questo auspicio, sicuramente comunque è un premio che è molto, cioè ci rinforza molto, ecco, nella volontà di andare avanti con questo progetto.
1: Eh beh, certo, insomma, la motivazione mi pare non sia mai mancata, ma queste cose aiutano, no? Davvero, ancora, ancora di più. Natalia Lepore, io la ringrazio tanto per essere stata qui nei nostri studi di Rete 2 per K e davvero ancora tante sentite congratulazioni da parte di tutti noi e a lei e a tutta la squadra del Festival di Narrazione di Arzo.
0: Grazie a voi per averci ospitato.

0: Divertente questo pezzo che viene da un album altrettanto divertente, l'ultimo di Daniele Silvestri. Il suo nome e il titolo di questa canzone, Canzoni a sdraio, live in studio, è invece il titolo dell'intero album, dove tra l'altro Daniele Silvestri canta, suona il pianoforte ed è accompagnato da Max Gazzè al basso. Si apre tra poco alle 19 a Locarno la quarta edizione di Grampi al Cuore, che promette 3 giorni in cui il centro storico si trasformerà in una festa diffusa tra concerti, performance, mostre. Buonasera Noah Sartori, ben trovato a K.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, Noah Sartori, lei rappresenta stasera l'associazione che ha creato e organizza Grampi al Cuore e che con questa edizione segna una svolta importante rispetto alle precedenti, perché conquista, insomma, se mi passa il termine un po' militaresco, la città di Locarno, no? Corti, giardini, chiese, spazi culturali ospiteranno oltre 50 proposte del festival.
1: Sì, esattamente, questa è l'idea di Grampi al Cuore di quest'anno.
0: E il vostro programma coniuga presenze ticinesi, svizzere, internazionali, anche molte diverse forme d'arte, ma c'è un fil rouge che le collega? Insomma, che cosa avete cercato quando avete selezionato questi eventi?
1: Ma allora, diciamo che su questa edizione, ma in generale anche la scorsa edizione, che è stata un po' la prima vera edizione del festival, cioè di Grampi al Cuore inteso come festival, perché prima era un momento dedicato specificatamente all'editoria e dall'anno scorso si è aperto appunto a diverse forme d'arte. E l'idea è quella di far relazionare contenuti artistici fortemente contemporanei, ma che richiamano attraverso suoni, gestualità, immagini, un immaginario quasi tradizionale, una celebrazione del patrimonio storico. 2 anni fa appunto abbiamo abitato il Castello Visconteo, quest'anno abitiamo il centro storico della città di Locarno, che è pieno di ambientazioni molto caratteristiche, perché Locarno è stata una città in grado di preservare monumenti storici importanti, e quindi questo lo vorremmo proiettare anche in chiave artistica attraverso i contenuti, portando appunto musiciste, musicisti, artisti visivi, performer a lavorare in relazione appunto alla storicità di questi luoghi. E tutte le opere infatti rappresentano un forte carattere contemporaneo, ma allo stesso tempo rimangono legate alle proprie radici. Quindi ci sono tanti suoni tradizionali nella musica. Potrei citare, non so, un concerto che c'è stasera di Takak Takak, che è un duo di un polistrumentista indonesiano e un producer giapponese, che portano un concerto di musica elettronica live, ma con dei forti richiami alle sonorità tradizionali indo-pacifiche. E quindi, diciamo, questo è un piccolo esempio di quello che è la linea curatoriale di questa edizione.
0: Noah Sartori ci parlava prima di editoria indipendente. Anche quest'anno vi concentrate su questo aspetto con un salone dedicato appunto all'editoria indipendente a Corte Rusca.
1: Esattamente, sì, ci sarà appunto, il festival nasce come un momento dedicato a un'introspezione, un viaggio nella carta legato a pubblicazioni indipendenti o stampe d'arte, e anche quest'anno, visto che appunto il festival nasce come momento dedicato alla carta, continua appunto la sua tradizione portando editrici, editori, principalmente svizzeri e italiani, a portare i propri lavori.
0: Allora, io ricordo che i biglietti per partecipare ai vari eventi sono acquistabili sul vostro sito internet crampi.ch, giusto?
1: Esattamente.
0: Ok. Allora, Noah Sartori, so che siete, insomma, nel pieno, fervono i preparativi. Questa edizione di Grampi al Cuore sta per cominciare. Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo.
1: Grazie mille, grazie dello spazio dedicato.
0: Ci
1: Un piacere.
0: mancherebbe, alla prossima occasione e buon festival.
1: Grazie, grazie mille.

0: Abbiamo già ascoltato qualche pezzo da questo Lero Lero, il gruppo si chiama anche Lero Lero ed è un progetto interessante di musica folk contemporanea che è nato dall'incontro tra diversi artisti palermitani, uno dei quali è Alessio Bondì, che ascoltiamo anche da solo, no? Con tutto un altro genere di canzoni, di sonorità e di lingua, ma in questo caso si è unito a Donato di Trapani e Fabio Rizzo e hanno ripreso canti e memorie dell'archivio sonoro siciliano del Novecento e, come avete sentito, insomma, li hanno rielaborati con sintetizzatori, chitarre microtonali, rendendole quanto di più contemporaneo, insomma, si possa immaginare. 17 e 29 minuti, adesso ci ascoltiamo le ultime notizie con il notiziario e ci ritroviamo subito dopo, sempre qui a K.
1: Parliamo sempre meno. E non è un'impressione nostalgica. Secondo una ricerca statunitense, ogni anno perdiamo più di 300 parole al giorno. Rispetto ai primi anni 2000, è quasi un terzo delle conversazioni in meno. Ma che cosa stiamo perdendo insieme alle parole? È solo la conversazione a ridursi? Oppure sta cambiando il modo stesso in cui costruiamo le relazioni? Il giardino di Albert ne parla con la ricercatrice Valeria Pfeiffer e la sociolinguista Vera Gheno. Il giardino di Albert, a cura di Alessandra Bonzi. Domenica alle 18.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. In Ticino, perché si sta svolgendo attualmente l'assemblea dei dipendenti della AOEZ, società incaricata del servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo in Ticino. Dal prossimo gennaio, infatti, l'appalto passerà, secondo quanto stabilito dalla Segreteria di Stato della Migrazione, la SEM, dalla stessa AOEZ alla multinazionale ORS. Questo passaggio di competenze preoccupa i lavoratori perché, secondo i sindacati, l'ORS sarebbe disposta a riassumere soltanto 80 dei 120 dipendenti, attualmente attivi al centro Pasture di Balerna e in quello di Via Motta a Chiasso, quest'ultimo però attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Sentiamo Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPO di Ticino.
4: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
3: Da noi interpellata, la SEM ha però garantito che il cambio di fornitore di servizi non comporterà alcuna riduzione del personale. Il gruppo Volkswagen richiama milioni di veicoli per un possibile difetto allo sterzo. In Svizzera sono coinvolte quasi 50.000 auto. Sale stradale e umidità possono corrodere un bullone del sistema col rischio di romperlo. A livello globale il problema potrebbe riguardare più di 2 milioni di veicoli, 900.000 solo in Germania. Nella Confederazione si tratta di oltre 40.000 Volkswagen e di circa 8.600 Audi Q3. I numeri non sono ancora noti, ma potrebbero essere coinvolte anche le Seat Ateca e Tarraco. Finora non ci sono stati feriti né danni, i proprietari vengono ora contattati per sostituire in officina i pezzi interessati. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita all'indomani di un nuovo lancio missilistico intercettato da Riyadh in un contesto di intensificazione delle ostilità tra le due parti. Il presidente del Consiglio, Jérôme Bonnafont, ha condannato in particolare gli attacchi contro infrastrutture civili ed energetiche che hanno causato feriti tra i civili, tra cui donne e bambini. Da oggi l'aeroporto di Milano Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi, lo ricorda una targa posta all'ingresso della stazione ferroviaria del Terminal 1. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini. L'altro vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto con un video da New York, dove si è recato per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Grande assente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si era rivolto alla giustizia, invano, per far annullare il cambio di nome, facendo leva su una legge italiana che impedirebbe ai luoghi pubblici di portare il nome di persone decedute da meno di 10 anni. Domani sole in tutta la Svizzera, salvo alcune nubi mattutine in Ticino.

0: Lionel Wake e Jills Peterson, Watermelon Man Version. Questo il brano che ci fa rientrare nel nostro studio di Rete 2 per K1737. Sandra Sein sempre con voi e con me. Questa sera in studio c'è anche Michele Serra. Michele Serra, che piacere, bentornato a K, ci manchi un po'.
1: Buonasera, grazie, apprezzo molto.
0: Allora, questa volta non sei in conduzione, sei di fronte a me dall'altra parte del nostro studio, Michele Serra, per parlare di un premio e di una prossima puntata di un programma al quale collabori e contribuisci da anni. Si sa, no? Il premio Strega, diciamo così, accende il dibattito, ma per molti lettori, poi quando si parla invece di premio Campiello, si dice è quello che davvero chiude l'anno letterario, no? Per essere aggiornati quindi noi sulla questione, sappiamo che la prossima puntata di Alice, che hai curato proprio tu e che andrà in onda questo sabato alle 14:30, ci porterà proprio a incontrare, no, la cinquina finalista del Campiello 2026, o meglio, due dei candidati al premio, Marcello Fois e Alcide, metto giusto?
1: Alcide Pierantozzi.
0: Alcide Pierantozzi. Allora, tu li hai incontrati entrambi, uno a Fois ha pubblicato L'immensa distrazione, Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, cosa ne possiamo dire?
1: Allora, intanto sono due che abbiamo scelto semplicemente perché erano gli ultimi due che ci mancavano da intervistare a noi come Alice, e se volete potete recuperare tutte le altre interviste, abbiamo una pagina di podcast piuttosto ricca su rsi.ch, su Play RSI, insomma le vecchie puntate di Alice di pochi mesi fa hanno gli altri finalisti del premio Campiello che, come dicevamo, è uno dei premi più importanti per quello che riguarda la letteratura italiana. Si è sempre un po' condiviso con il premio Strega la piazza di premio più importante. Negli ultimi anni il premio Strega sembra davvero avere sopravanzato un po' tutti gli altri. Però ai lettori poi alla fine il Campiello piace, a me personalmente
0: secondo me c'è proprio molto. Michele Serra che parla, a te piace molto il Campiello perché?
1: Mi piace il Campiello perché ha una formula per cui effettivamente c'è una prima selezione fatta da una giuria ristretta, però poi i libri che vengono selezionati vengono dati da leggere a questa giuria dei 300 lettori che vengono scelti, sì, anche loro con metodi effettivamente non limpidissimi, però dovrebbero, e io mi fido abbastanza, essere, come dire, rappresentativi di tutti i tipi e come si dice adesso le demografie, con questa parola assolutamente sbagliata, di quello che sono i diversi tipi di lettori che ci sono in questo caso sul territorio della vicina penisola, e quindi anche in qualche modo di popolare che si allontana un pochino invece da quell'idea degli accordi
0: amici,
1: carbonari, gli amici della domenica che c'è appunto quando si parla di premio Strega. Detto
0: allora,
1: questo,
0: tornando,
1: entrambi hanno una proposta letteraria piuttosto importante.
0: Ma certo, piuttosto importante e valide, e generalmente insomma contribuiscono anche a farci scoprire anche autori magari che non si conoscono, che non sono così affermati e che grazie a questi premi insomma ci diventano familiari. Ma adesso torniamo a Fois e Pierantozzi, perché i loro romanzi mettono entrambi un po', potremmo dire, al centro quella che è la fragilità umana, no? Da una parte per Fois c'è la memoria di una vita intera, dall'altra per Pierantozzi invece c'è il racconto di una malattia psichica, no?
1: Sì, dunque si tratta di due libri che sono accomunati dal fatto che hanno entrambi un titolo molto bello. Il libro di Marcello Fois si intitola L'immensa distrazione. L'immensa distrazione è, per farla breve, la vita che ci distrae da quel pensiero di quell'altra cosa che ci aspetta alla fine della vita e che tutto sommato poi assume tutta una serie di altri significati quando, durante la lettura di questa storia. Questa storia che, oltre a essere appunto, non è un racconto di come si fa a vivere meglio la vita, ma è un racconto di vita, nel senso che noi incontriamo il protagonista nel momento esatto del trapasso, e Fois, che è uno scrittore che scrive da 30 anni, forse 40, è uno scrittore di grande esperienza, prende il suo protagonista proprio nei pochi secondi che passano dall'arresto cardiaco alla morte cerebrale. Lui immagina che possa in quel momento ripercorrere tutta la sua vita, ma non in modo, come dire, autoindulgente, come facciamo noi quando ci raccontiamo la nostra vita, diciamo però avevo fatto proprio bene in quel caso lì. No, al contrario, lui conosce tutto e diventa una specie di narratore onnisciente che sa anche tutto quello che pensano le persone che hanno girato intorno alla vita di questo protagonista. E quindi, insomma, vengono fuori una serie di verità che sono tutt'altro che piacevoli in alcuni casi, però tutto quanto è costruito come davvero come se Foyce avesse voluto costruire un grande classico, ed è in questo caso un romanzo vero, di quelli tradizionali. Siccome si dice sempre ma i romanzi tradizionali non si fanno più, poi vedi le classifiche, ce ne sono 20 in classifica di quel tipo lì. In questo caso un romanzo vero che racconta la storia di un uomo e della sua famiglia attraverso tutto il Novecento. Naturalmente è un Novecento italiano, ma è un Novecento che è anche, insomma, al centro della storia europea, ecco.
0: Allora, dicevamo, l'altro bel titolo che ti piace e ci piace è Lo sbilico, Alcide Pierantoni Tozzi, sinteticamente qui dicevamo
1: tutt'altro.
0: Malattia, un altro approccio.
1: Tutt'altro approccio, nel senso che questo è un vero diario. Alcide Pierantozzi, questo Lo sbilico è stato uno dei libri di cui si è parlato di più nell'ultimo anno, oltre ad aver venduto oltre 50.000 copie già di suo. È stato finalista anche al Premio Strego, è l'unico libro che è in questo momento finalista sia al Campiello che al Premio Strega. Il Premio Strega non ha vinto perché ha vinto Michele Mari, come ben sappiamo. Però, insomma, se ne è parlato molto, e se ne è parlato molto proprio per l'intensità dell'esperienza che racconta. Alcide Pierantozzi è un malato psichico, ha una serie di problemi psichici che vanno da problemi dello spettro autistico alla depressione, al bipolarismo, e lui li racconta non solo veramente in presa diretta, ma anche con un linguaggio che è leggermente diverso da quello delle cosiddette persone neurotipiche. E soprattutto, io parlando con lui, insomma, io ero curioso anche, francamente, devo dirlo, di parlarci, perché quando ci parli lui è di una lucidità impressionante nel raccontare queste cose, che poi lo riguardano da vicino. E mi ha spiegato molto bene la differenza che c'è fra una disabilità psichica e una disabilità intellettuale, per cui lui è perfettamente, appunto, lucido, è un grande scrittore, però ha tutti questi problemi che possono arrivare da un momento all'altro e mettergli in crisi una giornata o anche, insomma, l'intera esistenza.
0: Michele, tu ti confermi un affabulatore? Secondo me avete guadagnato un tot di ascoltatori per la prossima puntata.
1: Se volete,
0: di Alice
1: domani pomeriggio.
0: Domani pomeriggio alle 14:30 a conoscere gli ultimi due che mancavano, insomma, nel vostro portfolio tra gli autori finalisti del premio Campiello. Michele, grazie per essere stato a K.
1: A voi, domani 14:35 Alice.
0: Poi sai tutto. Che la porta qui è sempre aperta.
1: A presto.
0: Ciao.

Lei si chiama Naveni, questa è una canzone che ha per titolo End of the Week. Lei è una cantante di Bien, di origini indiane, il suo vero nome è Veni Krishna Panakal e questo è un estratto da un suo nuovo disco, Romanticizing the Mess, quindi romanticizzando, diciamo così, il caos, la confusione, eccetera. Ma quella che vi propongo adesso è una canzone che ha per titolo Open Your Eyes di Mejapa. Esce per International Anthem, che è una delle etichette jazz più importanti o originali di questi ultimi anni. Mejapa è una cantante e produttrice afroamericana nata in Ohio, cresciuta a Chicago, adesso vive a Los Angeles. Non si conosce ancora il suo vero nome, questo è il nome d'arte evidentemente, e noi ci ascoltiamo questa Open Your Eyes che esce proprio oggi.

Quando si parla di matrimonio, ognuno ha i suoi gusti. Non mi riferisco qui tanto ai gusti di ognuno rispetto al compagno o alla compagna da scegliere per andare all'altare o davanti al sindaco. Mi riferisco alla cerimonia. C'è chi la vuole intima e raccolta e suda 7 camicie per limitare la lista degli invitati, che tende autonomamente a gonfiarsi, perché c'è lo zio d'America che sarebbe scorretto e scortese non invitare, la cugina tanto detestata ma che invitò lo sposo al suo matrimonio e allora bisogna ricambiare. Insomma, il risultato spesso è una festa meno intima del previsto, ma tant'è. Poi c'è chi invece, convinto che ci si sposi una sola volta nella vita, aspira ad una festa che sia gioia e divertimento, un po' barocchi, un inno al romanticismo da condividere con il maggior numero di persone possibile. Questione di gusti, appunto. Lo scorso 5 settembre c'è stato un matrimonio che ha segnato l'apoteosi di quest'ultimo modello. Chi ha o frequenta bambini e bambine piccole ha di certo sentito parlare dei me contro te. Sofia Scalia, 29 anni, e Luigi Calagna, 33, sono una coppia di youtuber che negli anni dal 2014 ha conquistato 7 milioni di iscritti al proprio canale e creato un impero economico grazie a pubblicità, sponsor, eventi, gadgettistica e persino ai film sbarcati al cinema che hanno richiamato orde di bimbi per seguire le loro disavventure. Spesso i genitori tirano un sospiro di sollievo quando i figli si appassionano alle storie di lui e so, che non usano parolacce e mandano tutto sommato messaggi positivi sull'amicizia e l'amore. Vuoi mettere con tutto quello che di gravemente problematico e violento potrebbero incrociare? Beh, i me contro te si sono sposati lo scorso 5 settembre all'Unipol Dome di Milano davanti a 6.000 persone e i partecipanti erano stati sì invitati, ma attraverso i canali social della coppia, e per entrare nell'enorme palazzetto hanno pagato biglietti che andavano dai 48 ai 110 euro, con 250 euro in più per essere ricevuti dagli sposi. È evidente che qui siamo ben al di là di una festa sopra le righe, barocca, sfarzosa. Siamo di fronte al crollo di ogni confine tra privato e pubblico. Siamo alla commercializzazione della propria sfera intima, a un matrimonio che diventa un concerto pop. Non è una novità, da anni siamo abituati a questa continua esposizione di tante vite con le loro ricchezze e le loro miserie. Ma mentre leggevo di questo evento, pensavo alla tremenda confusione che stiamo coltivando nelle teste di bambini, immersi in tanta pelosa ambiguità sin da piccoli e anzi, accompagnati per mano dai loro stessi genitori ad applaudire questa finzione un po' ipocrita e spudorata. Ipocrisia che ha raggiunto l'apice quando lo sposo, ben microfonato e ripreso da decine di telecamere davanti all'altare, ha dichiarato a gran voce: «Non me ne frega niente della gente, so che noi due saremo insieme per sempre». Che suona anche un po' insultante nei confronti della tanta gente presente pagante, mi pare, ma vabbè. Da questo lunedì il sito dei Me Contro Te è offline. Si legge che è temporaneamente sospeso per interventi tecnici di aggiornamento. Se cercate la loro pagina su Wikipedia vi trovate di fronte a questa scritta: questa pagina è stata oscurata a scopo cautelativo a causa di una possibile controversia legale. Eh sì, qualche giorno fa un'associazione di consumatori ha depositato un ricorso al Tribunale di Palermo contro la società della coppia e si legge che un fascicolo sarebbe anche stato inviato lo scorso giugno all'antitrust italiana. Quel che si rimprovera loro è di aver rivolto ai bambini degli inviti diretti all'acquisto, aver promosso pubblicità occulte e persino di aver raccolto dati dei minori. Ovviamente è presto per trarre conclusioni, solo una volta svolti tutti gli accertamenti del caso da parte delle autorità competenti si capirà se dei reati siano stati effettivamente commessi e se davvero si sia abusato della fiducia di tanti bambini e famiglie. Ma a proposito di fiducia, un piccolo dettaglio: quel matrimonio show, quel sì, sarà anche per sempre, ma non ha alcun valore legale.

0: Lei si chiama Aruji Aftab, Rat Kirani è il titolo di questo brano e lei è una cantante, compositrice, produttrice discografica pakistana. Un bellissimo brano quello che ci porta alle 18 e un minuto al nostro spazio dedicato ai consigli per il quale questa sera ritroviamo Matteo Lupetti. Buonasera Matteo, ben trovato a K.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, Matteo, questa sera, insomma, tu ci porti ad esplorare il mondo delle gallerie digitali, lo dicevo in apertura, no? L'arte digitale ha anche bisogno dei suoi spazi espositivi, dei suoi musei, delle sue gallerie, perché in fondo poi la questione è appunto come si valorizza e si espone il digitale. Matteo, da dove partiamo?
1: Allora, partiamo, e questo è un percorso un po' lungo perché porto il lavoro di un curatore, si chiama Michael Berto, australiano, ma è iniziato un po' di tempo fa, è iniziato nel 2017 e l'ultima sua galleria d'arte digitale è uscita perché escono, non riusa sempre la stessa galleria, anche la galleria è un'opera d'arte digitale in cui stanno dentro le altre opere d'arte digitale. L'ultima galleria sua è uscita di recente, si chiama The Zium Railway. Michael Berto lavora con questo nome che è The Zium Society, il gruppo con cui lavora, con cui cura le gallerie, quindi The Zium Society fa uscire tutte queste gallerie che si chiamano The Zium Museum, The Zium Garden, The Zium Gallery. L'ultima è The Zium Railway perché è su una monorotaia.
0: Quindi stiamo parlando, per essere chiari, di un'esperienza virtuale che possiamo fare, di uno spazio digitale nel quale sono esposte opere virtuali. Ho sintetizzato più o meno correttamente, Matteo.
1: Esatto, sono degli spazi digitali, sono avvicinabili al videogioco, nel senso che sono proprio contigui al videogioco, si navigano come videogiochi in soggettiva, in cui sono esposte delle opere altrettanto digitali. Ci sono in alcune di queste gallerie ci sono opere 2D, 3D, installazioni più grandi, opere di videoarte e anche delle sottoesperienze come dei piccoli videogiochi che sono inseriti e sono accessibili all'interno di queste gallerie più grandi. Quindi sono spazi virtuali in cui a volte ci troviamo l'accesso a altri spazi virtuali.
0: Insomma, una mise en abîme, no? Davvero un continuo entrare da uno spazio all'altro dove ci sono, dicevi, diverse installazioni, possono esserci delle sculture, anche delle opere invece ancora bidimensionali, ma parliamo allora di questa Zium Railway, no? Di questa ferrovia Zium. Che cosa possiamo dire di questo nuovo lavoro curatoriale di Michael Berto?
1: Allora, intanto è diverso dai precedenti perché? Perché è molto incentrato anche proprio sullo spazio espositivo che è creato da Jacob Porterfield, e Porterfield crea un vero e proprio mondo immaginario in cui sono ancora riconoscibili delle cose che, insomma, delle funzioni che avvicinano al nostro mondo. Ci sono i campi coltivati, le industrie, le vecchie città in rovina, i laghi, le montagne. Quindi ci sono una serie di elementi conoscibili, ma la tecnologia è un po' difficile da riconoscere, quindi questa ferrovia è futuristica, è tagliente, anche le montagne sono in qualche maniera taglienti come se fossero quasi delle illustrazioni. Ecco, in questo mondo ci si sposta attraverso una monorotaia, come dice il titolo, che ci trasporta attraverso tutte le varie ambientazioni di questa ambientazione fantastica, di questo mondo fantastico, e per ognuna di queste zone c'è una stazione, dentro ogni stazione sono otto, c'è l'opera di un artista. Questa volta sono opere in gran parte commissionate apposta. Una è un dietro le quinte di un'opera più grande, un'altra un adattamento di un'opera prima realizzata nel mondo fisico, però sono anche questo adattamento realizzato appositamente per The Zium Railway. E oltre a poter entrare dentro queste mini esperienze, dentro questi spazi, dentro questo spazio virtuale, solitamente prima c'è anche un percorso che ci mostra come queste opere sono state realizzate. Quindi c'è anche questo interessante dietro le quinte, dietro tutte le iterazioni che ci vogliono per realizzare un videogioco.
0: Certo, beh, ma è anche poi l'apparato che solitamente si trova in un museo, in una galleria, che ci fornisce, no, le informazioni rispetto alle opere che stiamo osservando, se sono nella collezione di chi, con che tecnica sono state realizzate, olio su tela piuttosto che acquerello, eccetera. No, forse anche in questo riproduce quella che è la nostra abitudine di fruitori di musei e di gallerie.
1: Sì, esatto, ma è l'obiettivo di Berto. Berto ha questo sogno, in qualche maniera, di portare un grande rispetto, Berto, per il museo, la galleria. Quest'ultima opera è più ispirata alle esibizioni universali, quindi, però comunque ha questo grande rispetto per queste istituzioni, ha questa idea di portare l'autorevolezza di queste istituzioni nel mondo digitale. Quindi ne ripropone anche tutta una serie di apparati, di paratesti, che possono essere appunto i pannelli, no, con le
0: Certo.
1: spiegazioni. Nella precedente opera, che era The Zoom Exhibition, c'era persino l'audioguida.
0: Che tra l'altro, se ricordo bene, mi dicevi questa mattina era anche un'audioguida con una firma importante, no?
1: C'era Jack Castello, che è una grandissima critica di videogiochi, che appunto aveva realizzato appositamente questa guida, molto, molto, anche lì si direbbe in inglese idiosyncratic, molto personale su questo lavoro. Però appunto c'era il piacere di sentire una grande scrittrice, scritta per esempio per The Verge, per importanti riviste anglofone, che ci guidava attraverso tutta questa serie di opere ed esperienze virtuali.
0: Allora, noi abbiamo parlato di

0: articoli, soprattutto durante la pandemia, ma lui inizia prima del 2017 con The Zoom Museum, quindi ha iniziato prima di tante altre persone, Michael Berto, e poi ha continuato soprattutto durante la pandemia e dopo la pandemia con i lavori più grandi, ecco.
1: Allora, grazie Matteo Lupetti per averci portato davvero ad esplorare questo mondo che posso immaginare, insomma, sia sconosciuto ed estraneo ai più, ma con il tuo aiuto, insomma, ci avviciniamo anche a queste esperienze affascinanti e innovative. Ti auguro una buona serata, Matteo, e alla prossima.
0: Buona serata a voi, alla prossima.

0: Sono due sorelle, le sorelle Diaz, a comporre questo duo franco-cubano che si chiama IBI e noi abbiamo ascoltato questa Babà. Invece quella che ascoltiamo adesso è una canzone in italiano moltiplicato zero, Joe Barbieri.
1: Questa mano dà e questa mano toglie, mille nodi fa e mille nodi scioglie.

questa notte dà e questa notte toglie la mia volontà e le mie ultime voglie.

0: Le 6 e 15 minuti, buonasera, ben trovato a Cappa e Spalla Roberto Scarcella.
1: Buonasera Sandra, buonasera chi ci ascolta.
0: Allora, Roberto, aeroporto di Milano, Malpensa, Silvio Berlusconi. Lo scalo di Malpensa è da stamattina ufficialmente intitolato all'ex premier italiano che è scomparso ormai 3 anni fa, due vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il presidente della regione Lombardia, Marina e Paolo Berlusconi, erano tutti presenti oggi alla cerimonia ufficiale di fronte alla targa che ricorderà d'ora in avanti il 4 volte presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, creatore e patron di Mediaset e poi di un vero e proprio impero mediatico e non solo. Roberto, so che tu viaggi tanto, lo sappiamo tutti perché ti leggiamo sulla regione, prenderai molto più spesso degli aerei dall'aeroporto Silvio Berlusconi.
1: A quanto pare è proprio così, e la cosa in qualche modo mi diverte perché vedo come la figura di Silvio Berlusconi riesce a fare litigare tutti, anche da morto, che non è un dettaglio, perché giustamente tu hai detto
0: Non è neanche quel talento
1: c'erano.
0: proprio invidiabile, ecco, diciamo, però sì.
1: Beh, no, però diciamo che ha parecchi emuli, poi se vuoi ne parliamo, no? Nella politica e non solo, di gente che ha fatto del dividere il popolo la propria quasi ragion d'essere. E sì, mi ha molto colpito oggi vedere, anche se si sapeva, era una cosa telefonata, se ne parlava già da tempo, le polemiche ci sono già da un po'. Però appunto vediamo Salvini, Tajani, La Russa, un po' di ancien regime ormai, no? Di Seconda Repubblica, c'era la figlia di Bettino Craxi, appunto Paolo Berlusconi, ormai in questa veste, un po' con questi capelli quasi alla Big Jim, no? Completamente. E non c'era però il sindaco di Milano Sala, che non è
0: Sì.
1: andato, non è andato, diciamo, qualcuno dice per protesta, insomma, io sono in questo caso sto con Sala, nel senso che lui ha fatto di tutto affinché l'aeroporto non prendesse il nome Silvio Berlusconi, perché non era d'accordo per le varie vicissitudini che sappiamo di Berlusconi con la giustizia, non solo per antipatia personale, e quindi ha detto: ma devo venire lì con voi a fare dei finti sorrisi? E quindi non è andato, lo
0: Che
1: trovo
0: suona un po', non
1: onesto.
0: so a te, ma mi ha ricordato quando ho letto questa sua dichiarazione, ha ricordato un po' Eccebombo di Nanni Moretti, no? Quando diceva che dici vengo, mi si nota di più se vengo e sono di Sparta, se non vengo in per niente. Mi sembrava un po' quella roba lì. Però, Roberto, prima dicevi dei partecipanti, eccetera. Allora, Matteo Salvini, vice premier leghista, ministro dei trasporti, ha dichiarato, e qui leggo il virgolettato: l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. L'invidia passa sempre, l'amore resta. Da domani sarà ancora più bello atterrare all'aeroporto di Malpensa dedicato a Silvio Berlusconi, che mi farà sentire Milano e la Lombardia ancora di più casa mia. Ci ha fatto anche la rima a questo puro
1: Che
0: atto
1: poeta. Sì,
0: d'amore, amore padano proprio.
1: un po' troppo, no? Anche perché la prima parte della frase è una citazione di Berlusconi sul fatto che, insomma, lui, la sua parte politica, il Polo delle Libertà, Forza Italia, era l'amore, l'odio era la sinistra, erano i comunisti. E insomma, Salvini poi, ormai lo sappiamo, è un po' finito in questo gorgo del citazionismo, autocitazionismo, del cercare di accattivare con slogan vari sui vari social e quindi poi anche nella realtà, che ormai le due cose si confondono. E io lo trovo vagamente, lo dico, ridicolo. Ma poi magari a qualcuno piace e sappiamo anche che partiti in difficoltà come la Lega e Forza Italia per via dell'arrivo di Vannacci sulla scena politica, insomma, sia Forza Italia che la Lega devono raccattare voti. Quale modo migliore di mettersi sotto una scritta Silvio Berlusconi?
0: Comunque, insomma, diciamo, è un invito ad amarci di più e questo a noi va sempre bene, ma sempre parlando di Salvini, ma in realtà sempre citando un po' il suo discorso, perché lui ha dipinto Silvio Berlusconi come colui che sarebbe stato in grado oggi anche di risolvere le tensioni tra Russia e Ucraina, no? Cosa che nessuno riesce più a fare, però tu dicevi prima, insomma, Berlusconi in realtà non ha proprio sempre messo d'accordo tutti, non lo fa nemmeno oggi, addirittura c'è qualche problema adesso con la pagina Wikipedia dell'aeroporto di Malpensa, giusto?
1: Sì, c'è stato soprattutto nei giorni precedenti a oggi, perché in pratica avevamo come sempre la fazione pro Berlusconi e quella contro, che si metteva e si toglieva questo nome Berlusconi dalla voce dell'aeroporto Malpensa. Quindi arrivava un pro berlusconiano e scriveva aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi, arrivava un anti berlusconiano, lo cancellava. Sta cosa è andata avanti per settimane o per mesi, il che dice molto di quanto tempo hanno da perdere gli italiani, evidentemente, e servono più hobby forse intelligenti che cancellarsi con l'altro su Wikipedia.
0: Mi hai dato l'idea per una prossima rubrica di K, hobby intelligenti.
1: Bene, bene, vedi, servo a volte anche a quello. E insomma, da oggi in realtà si potrà scrivere su Wikipedia aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi. Qualcuno ha ironizzato, secondo me può anche giustamente, dicendo i nomi degli aeroporti italiani sono passati da Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Cristoforo Colombo, Caravaggio, Falcone Borsellino a Silvio Berlusconi. Forse qualche domanda bisogna farsela, al di là poi delle appartenenze politiche, non è che, insomma, pensiamo a un aeroporto dedicato a Fassino, mi farebbe ridere forse anche di più. C'è l'aeroporto Sandro Pertini che sta a Torino, che anche quella è una cosa un po' buffa perché lui è ligure, quindi questa cosa di l'aeroporto di Bari si chiama Karol Wojtyla, forse fa bene alla Svizzera non dare nomi di personaggi famosi agli aeroporti, è un po' magari un po' più freddo, ma un po' più giusto, no? Evitiamo stranezze.
0: Roberto, evitiamo le stranezze. Io intanto ti ringrazio, insomma, per aver commentato questa notizia fresca fresca di oggi, un nuovo nome che si attendeva e del quale, insomma, si parlava da un po' per l'aeroporto di Malpensa, adesso aeroporto di Malpensa Silvio Berlusconi, che è un aeroporto al quale poi spesso anche noi facciamo riferimento, no? Quando dobbiamo volare, certo. Lugano, Agno, Zurigo, ma insomma poi spesso si capita anche in quel di Malpensa. Roberto, grazie per essere stato con noi, una buona serata e alla prossima occasione, a risentirci presto.
1: Grazie, alla prossima.

0: Questo è un brano di un gruppo messicano che si chiama Calibre 50, l'avevate riconosciuto, vero? Il sound tutto messicano. Allora, qui da noi questo gruppo non è molto conosciuto, ma per darvi l'idea, hanno già avuto 28 brani al primo posto nella classifica regionale di Billboard della musica latina e messicana, e soprattutto oggi vantano 652 milioni di visualizzazioni su YouTube. E perché ve li abbiamo proposti? Beh, perché questa canzone è anche una canzone che parla di emigrazione fra Messico e Stati Uniti, e grazie a questa canzone anche questo è diventato uno dei gruppi simbolo dei messicani emigrati proprio negli USA. Sono originari dello stato di Sinaloa e noi li abbiamo ascoltati con questa canzone, appunto, Corrido de Juanito. Sono le 18:28 e si chiude così la nostra puntata di K di questo venerdì sera, ma non solo, si chiude così anche la nostra settimana insieme per K. Da parte mia davvero un grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto, un grazie a quanti ci hanno scritto al nostro numero di WhatsApp, riferirò poi in particolare i complimenti al collega Corrado Antonini che cura la nostra colonna sonora, che è stata tanto apprezzata questa sera da alcuni di voi. Beh, per il momento allora noi ci salutiamo qui, come sempre adesso va in onda Modem, subito dopo Rete 2 informa con l'informazione, le notizie più importanti del giorno e i relativi approfondimenti. Da parte mia, Sandra Saina, grazie per essere state all'ascolto, per me è davvero sempre un grande piacere e un onore essere in vostra compagnia. Alla prossima occasione.
1: Modem.
2: The Chinese leader Xi Jinping is expected to arrive in Washington on Wednesday for a summit with President Donald Trump.
3: Una visita particolarmente significativa che arriva a 11 anni dall'ultima visita di Stato di Xi negli Stati Uniti, in un momento delicato per le relazioni tra le due principali potenze economiche mondiali.
4: Working together, President Xi and I have made tremendous...
5: Lavorando insieme, il presidente Xi e io abbiamo compiuto enormi progressi sulle questioni che riguardano i nostri due paesi. Durante questa visita discuteremo anche di questioni urgenti relative alla sicurezza, alla tecnologia e alla superintelligenza. Le decisioni che prenderemo oggi in questi ambiti potranno promuovere la pace e la prosperità per i decenni a venire.
6: Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump, and the President of the People's Republic of China, Xi Jinping. I'm the
7: bad guy. Dobbiamo cooperare con sincerità. Gli interessi di Cina e Stati Uniti sono profondamente intrecciati e c'è ampio spazio per lavorare insieme. La cooperazione non può risolvere tutti i problemi del mondo, ma senza di essa molti di questi problemi resterebbero irrisolvibili.
8: Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Roberto Conti a curare la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Si è conclusa questa notte con la cena di gala alla Casa Bianca, la seconda giornata della visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Arrivato mercoledì, accolto in pompa magna dallo stesso Donald Trump all'aeroporto, Xi Jinping ripartirà oggi. I due potrebbero rivedersi però già a novembre, quando Trump dovrebbe tornare in Cina per il vertice APEC, Cooperazione Economica Asia-Pacifico, di Shenzhen. Quella che si conclude oggi è sì la prima visita di Xi alla Casa Bianca dopo oltre un decennio, ma si tratta già del terzo incontro di persona con il presidente statunitense nell'arco di un anno, dopo i vertici di Busan in Corea lo scorso ottobre e la visita di Trump a Pechino a maggio di quest'anno. Un incontro che avviene in un momento in cui il mondo è destabilizzato dalle guerre, dal prezzo dell'energia fuori controllo e dalla scomparsa dell'idea stessa di una comunità internazionale. Basti pensare che, pur trovandosi negli Stati Uniti, il presidente cinese ha snobbato l'Assemblea Generale dell'ONU in corso in questi giorni a New York. Eppure, nonostante i temi di cui i leader delle due superpotenze mondiali hanno discusso siano di importanza e impatto globale, molti analisti già alla vigilia dell'incontro ritenevano che sarebbe stato un meeting più incentrato sull'immagine e sul simbolismo piuttosto che sulla ricerca di progressi sostanziali su questioni come il commercio e la guerra dei dazi, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, le guerre in corso oppure il nodo di Taiwan. Allora, prima di entrare un po' più nel dettaglio di alcune di queste questioni, una prima domanda ai nostri due ospiti odierni sul risultato in termini generali di questo incontro fra Xi Jinping e Donald Trump. Saluto allora subito Andrea Vossi, nostro corrispondente a Washington. Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Come è stato letto questo incontro negli Stati Uniti?
1: Ma diciamo che ovviamente tutti i media americani, tranne CNN e MS Now, banditi anche ieri dalla Casa Bianca, malgrado l'ingiunzione di un giudice federale, dicevo, tutti i principali media americani hanno coperto l'incontro, ma dando più rilievo, come dicevi tu, già ai simbolismi, alla relazione personale tra Trump e Xi Jinping, che non all'aspettativa di svolte storiche nei rapporti tra i due paesi. D'altra parte, la tregua su nuovi dazi doganali, che sono attualmente al 36% per l'import cinese e al 31% per quello americano in media, era stata annunciata già prima del vertice, quindi non restavano altri grossi temi su cui fare annunci roboanti. Insomma, si è trattato di uno riuscito esercizio diplomatico con una perfetta coreografia anche. Ricordavi tu l'accoglienza di Trump all'aeroporto, alla base Joint Andrews e poi ancora la cena di Stato ieri sera, che hanno esaltato la relazione soprattutto speciale e personale tra i due leader. Abbiamo davvero coltivato una grande amicizia, ripetuto più volte Donald Trump in questi giorni. Siamo consapevoli, anche detto ieri sera, di rappresentare due sistemi diversi, ma non siamo mai andati così d'accordo, e già questo direi che è comunque un segnale positivo in una fase storica di grandi turbolenze su vari fronti, con vari fronti di guerra aperti, una crisi energetica globale. Quindi è fondamentale che i leader di Cina e Stati Uniti abbiano un canale di comunicazione sempre aperto e così positivo.
8: Buongiorno anche a Lorenzo Lamperti.
9: Buongiorno a voi.
8: Nostro collaboratore dall'Asia orientale. Con Lorenzo, gli scambi di sorrisi tra i due leader nascondono comunque una forte rivalità fra i due paesi. A questo punto, qual era lo scopo di questo viaggio per Xi Jinping, che ha tra l'altro ripetuto più volte il concetto di relazione strategica costruttiva, e ha raggiunto questo scopo?
9: Allora, direi che Xi Jinping è arrivato con tre obiettivi. Il primo era evitare una nuova escalation con Washington, perché l'economia cinese rallenta e una relazione almeno prevedibile con gli Stati Uniti permette, diciamo, a Pechino di guadagnare tempo. Il secondo era difendere le proprie carte negoziali, in primis le terre rare, e ribadire le sue posizioni sui temi chiave della relazione nella prospettiva cinese, soprattutto dunque Taiwan. Il terzo obiettivo era confermare che ormai gli Stati Uniti trattano la Cina da grande potenza alla pari. Ecco, sul piano delle immagini, come già si diceva, si può dire che quest'ultimo obiettivo sia stato raggiunto, soprattutto questo. Trump è andato ad accogliere Xi direttamente sulla pista dell'aeroporto, e in Cina quel gesto viene letto come un riconoscimento della forza raggiunta dalla Cina. È un'immagine destinata a circolare molto più delle formule diplomatiche pronunciate durante il vertice. Sui media cinesi oggi si esaltano anche altre cose dette o fatte da Trump, per esempio il ricordo dell'alleanza contro il Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale, il brindisi della pace, hanno usato lo stesso vino ieri Trump e Xi Jinping, che fu utilizzato da Nixon e il premier cinese Zhou Enlai nel 1972, la diplomazia del ping pong. Ecco, in cambio Trump ha ottenuto da Xi Jinping il riconoscimento di un rapporto personale, perché il presidente cinese ha dato anche sponda, ha insistito nel legare lo slogan trumpiano del Make America Great Again al cosiddetto grande rinnovamento della nazione cinese, che è una sorta di tabella di marcia con cui il Partito Comunista vuole fare della Cina una superpotenza. Ecco, questo, dalla prospettiva di Pechino, è comunque un grande successo.
8: Ecco, quindi una relazione personale tra i due leader, un ambiente disteso. Se pensiamo che solo all'inizio dell'anno scorso le tensioni tra la Casa Bianca e Pechino avevano raggiunto livelli elevatissimi a causa della guerra dei dazi promossa da Donald Trump nei primi mesi del suo mandato. Ora i due hanno smesso di attaccarsi frontalmente, anche perché ognuno di loro si deve dedicare comunque anche a questioni legate alla politica interna. Su questo punto, Andrea, torno da te a Washington. Uno dei problemi, lo sappiamo, l'abbiamo detto e ridetto, imminente per Donald Trump a livello di politica interna, sono le elezioni di midterm.
1: C'è dubbio che soprattutto per Trump l'imminente scadenza elettorale delle elezioni di metà mandato, tra l'altro con sondaggi che danno il partito del presidente al partito repubblicano, quindi in grande, grandissima difficoltà, lo ha costretto a ricalibrare la sua attenzione sulla politica interna, anche per questo a fronte di un elettorato che mette il costo della benzina, per esempio, l'inflazione tra le sue principali preoccupazioni, l'obiettivo di Trump a questo vertice era quello di stabilizzare le relazioni con la Cina, non di imprimere una svolta, in primo luogo evitare qualsiasi escalation nella guerra dei dazi. Se già le prospettive per le midterm sono cupe per il partito del presidente, un ulteriore braccio di ferro commerciale con Pechino avrebbe davvero provocato effetti quasi letali per la possibilità del Partito Repubblicano di conservare le maggioranze alla Camera e al Senato. Ma anche per questo possiamo forse dire che in un certo senso per la prima volta Trump, il presidente americano, è arrivato a questo vertice da una posizione di debolezza rispetto a Xi, una debolezza che tra l'altro gli Stati Uniti stanno mostrando anche nella loro incapacità di chiudere la guerra con l'Iran o di premere per porre la fine al conflitto tra Russia e Ucraina. C'era anche una parte di timore che le problematiche interne di Trump potessero in qualche modo spingerlo a fare delle concessioni, per esempio sull'export di tecnologia oppure su Taiwan in cambio di qualche beneficio economico immediato. Non sembra essere stato il caso, anche perché quello dell'intransigenza verso la Cina, perlomeno in ambito di sicurezza nazionale o di tutela delle tecnologie americane, è uno dei rari casi di approccio bipartisan in questa epoca di grande polarizzazione.
8: Quindi nessuna grande concessione da parte di Donald Trump nei confronti della Cina. Lorenzo, Xi Jinping non ha problemi di elettorato, ma deve comunque affrontare delle problematiche interne. Tu hai citato il rallentamento dell'economia cinese, anche politicamente deve conservare la sua leadership all'interno del Partito Comunista Cinese. Ci sono una serie di appuntamenti nei prossimi mesi importanti. Quindi si può dire che Xi Jinping non si è portato a casa nessun risultato su dossier essenziali, ma alla fine tra i due è quello che è emerso più forte.
9: Ma sì, diciamo che per la Cina è un momento politicamente importante, proprio alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti. Tra l'altro sono stati espulsi due altissimi generali della Commissione Militare Centrale. Tra un mese è in calendario il quinto plenum del Partito Comunista, in cui è previsto un rimpasto di nomine cruciale per gli equilibri del 21esimo congresso dell'anno prossimo, quando Xi Jinping dovrebbe ottenere uno storico quarto mandato. Ecco che sì, insomma, doveva mostrare al partito di saper difendere gli interessi della Cina anche mentre l'economia rallenta. E non è un caso che di recente Xi sia iperattivo sul fronte diplomatico. In poche settimane è stato in Asia centrale, in Egitto, in India e appunto ora negli Stati Uniti. La narrazione cinese è molto chiara, cioè gli Stati Uniti non possono più dettare da soli le condizioni del rapporto, ma devono parlare con la Cina da pari a pari. E il fatto che Xi Jinping sostanzialmente abbia fatto passare questa linea apparentemente agli occhi di Trump, insomma, che Trump ha dato una sponda a questa narrazione, è vista appunto come un risultato importante che rafforza internamente la posizione di Xi Jinping. Sui social cinesi sono anche virali le immagini del sorvolo dei jet militari all'aeroporto, con Trump spaventato e Xi che resta impassibile. Ecco, anche queste sono state interpretate come una dimostrazione di forza. E poi c'è grande spazio sui media cinesi a un altro messaggio, diciamo, di forza dato da Xi Jinping a Trump, cioè il richiamo della cosiddetta trappola di Tucidide, cioè dello scontro fra una potenza dominante e una in ascesa. Ecco, Xi Jinping sta dicendo a Trump: accetta che la Cina abbia più spazio e troveremo un modo di convivere. Certo, dal punto di vista pratico restano però irrisolti molti motivi di attrito, e al di là della retorica ufficiale la Cina ha bisogno di accordi ben più profondi per arrivare a una vera svolta nei rapporti con gli Stati Uniti.
8: Ecco, a proposito di accordi, dicevamo in apertura che, diciamo, l'unico risultato tangibile di questo incontro è in realtà qualcosa che peraltro è stato deciso ancora prima che Xi Jinping atterrasse negli Stati Uniti, ed è questo prolungamento di 2 mesi della cosiddetta tregua commerciale che sarebbe scaduta il 10 novembre. Questo accordo che prevede tra gli altri il congelamento di nuovi dazi statunitensi in cambio della garanzia cinese sul flusso continuo di terre rare e minerali critici verso i mercati occidentali, o della ripresa degli acquisti di soia americana, per citare alcuni aspetti. Ecco, Lorenzo, la Cina però avrebbe voluto che questa tregua commerciale fosse prolungata per ben più di 2 mesi.
9: Sì, perché insomma 2 mesi danno respiro ma non certezza, chiaramente. Pechino puntava addirittura a una tregua fino alla fine del mandato di Trump, per concentrarsi poi sul rafforzamento interno e sui nodi politici del rapporto con gli Stati Uniti. Così invece diciamo che Washington conserva la possibilità di esercitare pressione sugli impegni cinesi in materia appunto di commercio o terre rare. Insomma, diciamo che così la questione commerciale resta al centro dei rapporti e serviranno altri scambi per stabilizzare davvero la situazione. La Cina poi vorrebbe anche un'apertura agli investimenti delle sue aziende negli Stati Uniti e garanzie più stabili sull'assenza di nuove restrizioni alle catene di approvvigionamento, soprattutto quelle sulla tecnologia avanzata. Attenzione però, perché la Cina è comunque convinta di aver conquistato una posizione di relativa forza grazie al suo dominio sulle terre rare, appunto, quindi quei metalli cruciali per l'industria tecnologica verde, l'elettronica e la difesa. E d'altronde Pechino ha ottenuto la tregua commerciale siglata l'anno scorso a Busan non attraverso grandi promesse, ma con una serie di ritorsioni ai dazi di Trump. Dunque sì, è convinto che Trump sia diventato più pragmatico nelle relazioni con la Cina, perché ha capito che al momento l'interdipendenza reciproca non può essere sciolta. E in Cina si pensa tra l'altro che intese più profonde, a partire proprio dalla durata della tregua, potrebbero essere trovate a novembre, quando Trump appunto potrebbe tornare in Cina a Shenzhen per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico.
8: Andrea Vosti, lo ricordo, nostro corrispondente a Washington, perché la Casa Bianca non è andata oltre questi 2 mesi? Un atteggiamento pragmatico, come diceva Lorenzo Lamperti?
1: Beh, pragmatico se diciamo che, scherzando, Washington ha ottenuto un mese di proroga a questa tregua commerciale in cambio di un panda che arriverà allo zoo di Atlanta. Sono 2 i panda che arriveranno in questa diplomazia dei panda, 2 mesi di tregua commerciale. Ma la risposta seria in realtà è forse banale, conoscendo Donald Trump. In sostanza penso che la Casa Bianca voglia tenersi stretto l'asso dell'imprevedibilità, tenere aperta quindi la possibilità di imporre ulteriori dazi nel caso in cui la Cina dovesse venire meno ai suoi impegni e alle sue promesse. Penso per esempio all'acquisto di circa 17 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani, soia soprattutto, oppure la promessa di rifornirsi di centinaia di aeroplani Boeing, o ancora nell'eventualità che Pechino decida di interrompere o restringere l'accesso alla catena di approvvigionamento, come diceva Lorenzo, di terre rare, minerali critici fondamentali per i semiconduttori più avanzati sviluppati negli Stati Uniti e di cui la Cina detiene quasi un monopolio. Insomma, per Trump, che fa appunto della sua imprevedibilità una tra le armi negoziali più efficaci, conviene tenere l'avversario in uno stato di allerta continua piuttosto che sottoscrivere regole a lungo termine vincolanti su un periodo più lungo. Poi certo, dal punto di vista del protezionismo America First, questo magari funziona, ma dal punto di vista del business no, come diceva anche Lamperti, perché nessuno investe alla cieca senza sapere quali sono le regole del gioco e per quanto tempo dureranno queste regole.
8: A proposito di regole del gioco, un altro aspetto, un altro tema che era oggetto di discussione tra i due leader è quello che riguarda la tecnologia, in particolare la corsa per la supremazia nell'intelligenza artificiale. Basti pensare che alla cena di gala alla Casa Bianca erano presenti figure chiave della Silicon Valley e dell'industria tecnologica. Ecco, a tal proposito Xi Jinping ha ribadito ancora ieri: Cina e Stati Uniti devono garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano, e ha riconosciuto che i due paesi hanno un ruolo di leadership nello sviluppo di questa tecnologia, ma su un controllo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, Andrea, Trump non ci sente, non ci vuol sentire.
1: No, proprio così. Donald Trump lo ha detto, l'ho ripetuto più volte ancora negli scorsi giorni, malgrado gli allarmi lanciati anche alle Nazioni Unite, l'Assemblea a New York negli scorsi giorni dai CEO di alcune delle più importanti aziende all'avanguardia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, come Sam Altman di OpenAI o Dario Amodei di Anthropic. Trump non vuole una eccessiva regolamentazione che rallenterebbe lo sviluppo dell'intelligenza artificiale o della superintelligenza, come ha deciso di chiamarla lui, mettendo in pericolo la supremazia statunitense in questo ambito. Rivolgendosi l'altro giorno all'Assemblea dell'ONU, Trump ha addirittura paragonato le paure legate all'intelligenza artificiale per il futuro dell'umanità ai profeti di sventura che tempo fa paventavano la distruzione del pianeta a causa del riscaldamento climatico. Al vertice di maggio in Cina, le delegazioni americane e cinese avevano deciso di costituire una specie di gruppo di lavoro di alto livello sull'intelligenza artificiale per elaborare insieme una sorta di governance del settore, ma di fatto a oggi non c'è stato ancora nessun incontro, e questo è anche un sintomo della diffidenza che rimane tra Washington e Pechino su un tema che sì, potrebbe davvero determinare la futura supremazia globale, se pensiamo all'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare, per esempio. In questo senso Trump non ha tutti i torti, però è vero che il dialogo su questo tema tra i due paesi sembra essere destinato a restare a un livello abbastanza superficiale.
8: Ecco, Lorenzo Lamperti, lo ricordo, nostro collaboratore dall'Asia orientale. A parole quindi la Cina potrebbe essere aperta a un dialogo, un controllo moderato sull'intelligenza artificiale, ma va anche detto che in quest'ambito la Cina è in ritardo rispetto agli Stati Uniti e soprattutto che ha bisogno degli Stati Uniti e in particolare dei chip avanzati e semiconduttori che gli Stati Uniti esportano per sviluppare la sua intelligenza artificiale. Questi chip avanzati e semiconduttori sono limitati nell'export da parte di Washington. E quindi da leggere anche in questo senso il fatto che nell'incontro con Donald Trump Xi Jinping abbia sottolineato più volte la questione dell'intelligenza artificiale, che ne abbia fatto un tema centrale.
9: Ma sì, diceva bene Andrea sul fatto che insomma resta in realtà sospetti reciproci, no? su questo tema che è sempre più al centro della competizione in realtà tra Cina e Stati Uniti. In realtà Xi Jinping parla sempre molto di intelligenza artificiale e lo fa con un approccio diverso da quello di Trump, perché sul fronte interno nei mesi scorsi ha pronunciato diversi discorsi in cui sottolinea sia le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale ma anche i rischi, chiedendo che tecnologie e modelli restino sempre sotto controllo umano, insomma un po' quella retorica che ha usato anche ieri, pur senza frenare lo sviluppo. Sul fronte internazionale invece continua a presentarsi come portavoce di uno sviluppo congiunto, almeno a parole. Da ultimo lo ha fatto anche al vertice dei BRICS in India, quando ha ribadito la richiesta di creare un organismo nell'ambito delle Nazioni Unite. Poi certo è vero che la Cina ha ancora bisogno dei chip avanzati americani, però attenzione perché l'industria nazionale sta facendo molti progressi. E poi il modello cinese è diverso da quello americano, ha altri punti di forza, non forse l'innovazione tout court, ma come punto di forza la produzione su scala e anche l'applicazione molto capillare di queste innovazioni, di questi modelli dell'intelligenza artificiale in diversi comparti industriali e non solo. Anzi, negli scorsi mesi addirittura Pechino ha rallentato gli acquisti dei chip di Nvidia nonostante il via libera della Casa Bianca, più un segnale tattico, bisogna dire, a Trump che non perché davvero non ne abbia più bisogno. Però ecco, va sottolineato che l'apertura al dialogo per sì significa mostrarsi responsabile su un tema che preoccupa molti e dall'altra parte non va confuso con un'adesione a un'eventuale frenata allo sviluppo chiesta dalle big tech americane, anzi Pechino teme che vincoli condivisi possano poi diventare un modo per contenerne l'ascesa o l'industria tecnologica.
8: Quindi da un lato una gara per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e anche una visione diversa di questa tecnologia. Andrea, abbiamo detto del bisogno della Cina di elementi come chip avanzati e semiconduttori prodotti negli Stati Uniti, ma dall'altro canto anche agli americani servono degli elementi su cui ha potere e ha controllo la Cina, e cioè le terre rare. Lo ricordo, la Cina in quest'ambito controlla tra l'80 e il 90% della produzione mondiale. Come a dire, anche qui, oltre ad essere in un certo senso rivali, i due paesi sono interdipendenti.
1: Beh, certamente non siamo forse ai livelli di integrazione e interdipendenza economica e produttiva che ci sono tra Stati Uniti, Canada e Messico in Nord America, per esempio, ma senza dubbio Cina e Stati Uniti, per continuare la loro crescita, hanno bisogno l'uno dell'altro. I consumatori americani hanno bisogno di venire inondati letteralmente di beni a basso costo prodotti in Cina per poter continuare ad avere un alto tenore di vita, e la Cina ha bisogno del mercato nordamericano per trovare uno sbocco per le sue eccedenze produttive che il mercato interno non è in grado di assorbire. Tra l'altro ricordo che il deficit commerciale tra Stati Uniti e Cina è quasi dimezzato dal 2022, passando da 382 miliardi di dollari a 202 miliardi di dollari nel 2025, quindi in soli 3 anni, e questo è solo un esempio dell'interdipendenza tra i due paesi. L'altro, come dicevi tu, è il discorso relativo alla tecnologia di punta americana, i chip, i semiconduttori, rispetto al monopolio cinese sulla filiera delle terre rare e sui minerali essenziali. Cina e Stati Uniti quindi in vari ambiti hanno bisogno l'una dell'altro per continuare a essere dominanti sulla scena globale.
8: Ecco, quando si parla tra l'altro di chip si pensa subito a un altro nodo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e cioè Taiwan che produce oltre il 90% dei chip più avanzati del pianeta, e chiaramente se la Cina dovesse prendere il controllo di Taiwan con un'invasione o un blocco, Pechino avrebbe in mano le chiavi di questa tecnologia a livello mondiale. Allora Lorenzo, per Pechino Taiwan è un punto essenziale, per Pechino Taiwan è Cina, e in una dichiarazione rilasciata alla fine della giornata di ieri gli Stati Uniti sono stati invitati da Pechino a trattare la questione di Taiwan con cautela. Leggasi, Trump deve continuare a bloccare gli aiuti militari a Taipei, aiuti per armi difensive del valore di 14 miliardi approvati dal Congresso, ma che il presidente ha congelato 6 mesi fa, definendo questo congelamento una fish negoziale per fare pressioni su Pechino. Ecco, Pechino si aspetta una collaborazione su questo fronte da parte di Donald Trump.
9: Sì, Pechino diciamo che vuole trasformare questo rinvio delle vendite di armi in qualcosa di più duraturo. Per la Cina, Taiwan sappiamo che è la prima linea rossa del rapporto con Washington, e Xi Jinping appunto chiede a Trump di trattarla con cautela in termini concreti, di limitare il sostegno militare a Taipei, da dove tra l'altro vi sto parlando. Va sottolineato che dal resoconto cinese emerge un tono più morbido però rispetto a quello di maggio, in cui si parlava di potenziale conflitto su Taiwan. Ecco, la sensazione anche vista da Taipei è che emerga una crescente fiducia di Pechino nella possibilità di influenzare la politica di Trump su Taiwan. A preoccupare Taipei non è solo il rinvio del pacchetto di armi, ma il fatto che Trump abbia nei mesi scorsi presentato le vendite come una possibile leva negoziale, dicendo che ne avrebbe discusso con Xi Jinping. In sostanza Taiwan teme che se la propria difesa entra nel negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina, le sue esigenze di sicurezza possono essere subordinate ad altre priorità americane, e la Cina in realtà non si fa illusioni sul fatto che stoppa le vendite duri per sempre, ma la dinamica attuale ha comunque due vantaggi per Pechino. Primo, rafforza l'idea che la Cina possa influenzare le decisioni di Washington e alimenta dunque dubbi tra i taiwanesi sull'impegno americano. Secondo, portando il tema delle armi a Taiwan al centro delle relazioni bilaterali Stati Uniti-Cina, Pechino si può riservare il diritto di reagire in modo molto più duro che in passato di fronte alle prossime vendite, usando dunque quell'arma negoziale che Trump pensava di avere a suo favore.
8: E questo, Andrea Vosti, torno da te a Washington, è qualcosa che anche una grossa fetta di politica negli Stati Uniti, che siano democratici o repubblicani, non vogliono assolutamente, cioè che Pechino possa influenzare in sostanza la politica americana su Taiwan.
1: Beh, assolutamente sì, anche perché c'è una legge del Congresso che proibisce esplicitamente al potere esecutivo, quindi al presidente, di adattare la sua politica relativa agli aiuti a Taiwan in base a pressioni da parte della Cina. Ovviamente quello che Trump ha fatto negli ultimi 6 mesi era un modo per compiacere, per non irritare Xi Jinping in vista dei vertici di maggio in Cina e poi della visita di questi giorni negli Stati Uniti, quindi era un modo per poter lavorare con il presidente cinese su altri ambiti, su altri fronti, in primo luogo quello della guerra commerciale, piuttosto che fare di Taiwan il nodo della relazione bilaterale, la linea rossa, come diceva Lorenzo. In fin dei conti, Stati Uniti e Cina hanno gli stessi obiettivi per quello che riguarda la gestione della crisi energetica globale di questi ultimi mesi. Taiwan è una componente importante per quanto si ricordava dei semiconduttori e per i chip più avanzati, però ecco, per Donald Trump quella di Taiwan non è una priorità essenziale come lo è per la Cina, lo è diventata in qualche modo un aspetto quasi secondario. Trump ha usato, forzando un po' la mano in questi ultimi mesi, la consegna di queste armi per 14 miliardi a Taiwan, l'ha usata un po' come strumento negoziale con la Cina, ma non può continuare a giocare questa carta perché non c'è il consenso politico a Washington tra repubblicani e democratici per poter continuare a bloccare questa vendita di armi.
8: Ecco, tu Andrea hai parlato di crisi energetica, siamo quasi in conclusione e anche qui ricordiamo che c'è il conflitto in Iran che è la causa principale di questa crisi energetica e Donald Trump si aspetta un aiuto da parte della Cina, Cina che tra l'altro è il principale acquirente di petrolio iraniano.
1: Beh sì, gli interessi sono comuni, la Cina riceve il 90% dell'export di petrolio iraniano e quindi ha tutto l'interesse a far sì che le rotte commerciali dello Stato di Hormuz vengano riaperte. Lo stesso vale per la Casa Bianca, che vuole assolutamente, vista la scadenza elettorale di novembre, abbassare il prezzo della benzina, quindi Trump si auspicherebbe forse che la Cina intervenga sull'Iran con qualche forma di pressione per poter mettere fine a questa guerra. Trump però appunto ha fretta di chiudere questo conflitto, ha un problema politico, sì, non ha questa fretta e quindi ha tutto l'interesse a prendere il suo tempo in qualche modo e tutto dipenderà però alla fine da come andranno le elezioni di metà mandato, quanto perderanno i repubblicani, se perderanno una o entrambe le maggioranze alla Camera e al Congresso.
8: Quindi Lorenzo, non c'è da aspettarsi un importante aiuto cinese sulla crisi con l'Iran?
9: Ma direi che Xi Jinping al massimo può mostrarsi disponibile a sostenere una soluzione negoziale, ma poi che ci sia davvero un impegno concreto è tutto da dimostrare, anche perché comunque la Cina ha interessi molto sfaccettati nella regione, ha rapporti profondi con l'Iran ma anche con i paesi del Golfo, i suoi commerci dipendono sia da Hormuz che dal Mar Rosso. La verità comunque è che più la guerra va avanti e più l'equilibrismo cinese sulla regione rischia di creare dei problemi alla Cina stessa. Ci sono però anche delle opportunità, perché chiaramente più gli Stati Uniti sono distratti su altre regioni e più gli alleati asiatici di Washington temono un disimpegno americano dalla regione in cui la Cina invece vuole espandere la sua influenza.
8: Dunque questo quindi alcuni degli aspetti toccati durante l'incontro in corso, si concluderà oggi, tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna lunedì.
10: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria, come un fuoco d'artificio finale. La cinquina del 2026 fa onore a quelle degli ultimi anni. Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois, Alcide Pierantozzi. L'immensa distrazione di Marcello Fois è un vero classico moderno, le memorie di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi descrive la malattia psichica. Pierantozzi racconta senza filtri la sua esistenza tra farmaci, crisi psicotiche e rapporti difficili con il mondo esterno. I finalisti del Premio Campiello 2026, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Bentrovati da Luca Berti in Ticino. Cambia la società che gestisce l'assistenza nei centri richiedenti l'asilo e secondo i sindacati sarebbero a rischio 40 dei 120 posti di lavoro. Una decisione presa a Berna che non coinvolge solo il Ticino e spesso ad accaparrarsi i mandati sono ditte multinazionali. Allora, come funziona questo business? Ve lo racconteremo stasera. E poi andremo in diretta a Bellinzona, dove si sta svolgendo, come in altre 8 città della Svizzera, una manifestazione per chiedere interventi urgenti contro i cambiamenti climatici e questo dopo l'estate più calda mai registrata in Svizzera. Parleremo anche di banche e di finanza, intanto perché il titolo UBS ha vissuto una giornata positiva dopo le voci di una possibile fusione con l'americana Morgan Stanley, una voce che potrebbe inserirsi anche nel dibattito politico in corso in Svizzera. Settimane invece complicate per la borsa di Istanbul, e allora vedremo il perché e poi parleremo della catena della solidarietà che compie 80 anni.
4: Resta un focus quello delle catastrofi naturali. Si aiutano innanzitutto le persone in difficoltà, quindi non i comuni, non i cantoni e non i paesi, ma soprattutto tramite le associazioni o l'ONG le persone in difficoltà.
3: La voce della collega Michelle Volonté, delegata della catena della solidarietà per la Svizzera italiana. Chiuderemo poi concentrandoci sull'hockey svizzero, non sulle partite giocate sul ghiaccio, ma su quelle forse anche più complicate che coinvolgono i conti economici, perché c'è chi parla di crisi nascosta. Questo era il sommario di oggi. Iniziamo. Apriamo dunque questa edizione parlando del servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti asilo. Da gennaio in alcuni di questi cambierà la società che se ne occupa e a Chiasso e a Balerna il cambiamento, secondo i sindacati, mette a rischio una quarantina di posti di lavoro. I dettagli della vicenda con il collega Marcello Ieracia.
5: Si passerà da A o Z a ORS, sempre 3 lettere sono, ma per i sindacati la differenza tra le due società è sostanziale. Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD Ticino.
6: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di A o Z, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
5: Attualmente sono 120 le persone impiegate in Ticino da A o Z, tutte attive tra il centro Pasture di Balerna e quello di Via Motta a Chiasso, quest'ultimo attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Secondo le stime dei sindacati, la nuova società, ORS appunto, sarebbe disposta ad assumere però non più di 80 persone, con la conseguente perdita di 40 posti di lavoro. C'è poi un altro fattore che preoccupa le parti sociali, ancora Edoardo Cappelletti.
6: AOZ ha un contratto collettivo improntato sulle condizioni di lavoro del personale della città di Zurigo che, per quanto migliorabile, offre delle maggiori garanzie rispetto a ORS. ORS che, ricordo, ha puntato prevalentemente sul contenimento dei costi, ha sede in Svizzera, ma è di proprietà di una multinazionale, peraltro anche che non si è contraddistinta per una spiccata responsabilità sociale.
5: Nel pomeriggio di oggi l'assemblea del personale si è incontrata a Balerna coi sindacati per definire al meglio le rivendicazioni. Al centro delle richieste, ci spiega ancora Cappelletti, c'è il mantenimento dell'occupazione così come oggi.
6: È una responsabilità che però deve essere assolutamente assunta non solo dall'attuale e futuro datore di lavoro, ma anche dalla SEM, che dovrà supervisionare il passaggio di consegne a garanzia dell'occupazione, e è un obiettivo che deve essere fatto proprio dal Consiglio di Stato ticinese e dalla deputazione alle Camere federali.
5: Segreteria di Stato della Migrazione, che da noi contattata, ha però garantito che, e citiamo, il cambio di fornitore di servizi non comporta alcun una riduzione del personale e inoltre che i criteri che hanno portato alla scelta di ORS sono per un 60% legati alla qualità e solo il restante 40% al prezzo.
3: Dunque, queste sono le decisioni prese dalla SEM e le conseguenze che i sindacati si attendono in Ticino sull'occupazione. Decisioni che però si innestano in un contesto ben più ampio, e cioè quello del business, insomma, degli affari che genera il fenomeno della migrazione e che oggi sempre più è gestito da multinazionali che si spartiscono un mercato dove girano parecchi soldi. Alessandro Broggini in diretta. Allora, ORS, l'azienda che gestirà i servizi al centro federale d'asilo di

0: Il soccorso operaio svizzero giuridicamente sono due associazioni. La Confederazione a Chiasso e a Balerno negli ultimi anni lo ha fatto con AOZ, che è un ente autonomo di diritto pubblico controllato interamente dalla città di Zurigo. L'abbiamo sentito nel servizio di Marcello Jerace. Lo dice lo stesso acronimo, Asyl Organisation Zurich. Adesso per noi, nella Svizzera italiana, arriva un attore che di pubblico non ha più nulla.
1: Ovvero ORS, l'abbiamo citato più volte, chi è?
0: Allora, cominciamo dall'acronimo. ORS sta per Organization for Refugee Services e possiamo definirla tranquillamente una società anonima multinazionale del settore asilo. Opera in Svizzera, dove ha sede, in Germania, Austria, Italia, Belgio e anche in Grecia. Oltre a quelli federali, in Svizzera ha mandati in almeno sei cantoni, ma anche in una quarantina di comuni svizzeri. La società però appartiene a un gruppo britannico, la Serco, altra multinazionale che lavora come ORS quasi esclusivamente con governi centrali e locali, non solo in campo della migrazione, però c'è la difesa, per esempio con l'esercito degli Stati Uniti, collabora con l'ESA, l'ente spaziale europeo, e ancora sanità, trasporti, ma anche più generici servizi al cittadino. Insomma, si occupa di tutte quelle attività che fino a poco fa erano tradizionali d'appannaggio del pubblico. Tornando a ORS, dal 1 ottobre la direttrice operativa o la direttrice per le operazioni sarà Gabi Sollösi, ultima occupazione, segretaria generale della conferenza delle direttrici dei direttori cantonali delle opere sociali. Detta in altre parole, è il tavolo a cui si siedono tutti i consiglieri di Stato che si occupano anche di migrazione. E prima dirigeva la comunicazione, pensate un po', alla SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, cioè lo stesso ufficio della Confederazione che oggi assegna i mandati.
1: Ecco, ORS Alessandro è l'unica azienda che si è specializzata in questo genere di attività in Svizzera?
0: No, le aziende che si sono aggiudicate i mandati della Confederazione in questa tornata sono due, entrambi società anonime, una è ORS, l'abbiamo sentito, l'altra è Convalere, sede a Listal, Basilea Campania, anche lei con diversi mandati a livello cantonale e in 50 comuni. E le attività vanno oltre a quelle dell'asilo, perché si occupa di servizio sociale, con la gestione amministrativa e finanziaria di chi è in assistenza, ma anche di lavoro con programmi di reinserimento in ambito occupazionale. Non ha filiali o partecipazione all'estero, ma il suo scopo statutario le prevedono. Anche Convalere sostituirà AOZ a Zurigo e dintorni, anche se non completamente, ma in buona parte dei mandati federali.
1: Alessandro Borgini in diretta. Parlavamo di immigrazione, oggi a Berna si è pure parlato di integrazione. Il Consiglio federale ha infatti deciso di aumentare i fondi destinati alla promozione dell'integrazione, stanziando un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Nati più di 10 anni fa, questi programmi cantonali si sono affermati come strumento centrale per la promozione linguistica, la formazione, l'accesso al mercato del lavoro e la partecipazione sociale per gli immigrati. A presentare il nuovo credito c'era il consigliere federale Beati Hans, per noi c'era Alessio Veronelli.
2: Una buona integrazione è costosa, la mancata integrazione lo è ancor più.
3: Così il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia presentando il nuovo investimento in favore dell'integrazione, un rafforzamento dei programmi esistenti con un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il quinquennio 2028-2032, circa 67 milioni all'anno per finanziare i programmi cantonali e nazionali, 5 milioni e mezzo in più rispetto al periodo attuale.
4: Seit der Einführung der kantonalen Integrationsprogramme im Jahr
3: 2014. Dall'introduzione dei programmi nel 2014, ha spiegato Jans, la popolazione straniera in Svizzera è cresciuta, i cantoni hanno fatto il loro lavoro, spendendo però di più. Poco più di 37 milioni all'anno saranno versati allora ai cantoni per programmi quali promozione linguistica, informazione e consulenza, integrazione formativa e professionale. I contributi dei cantoni saranno almeno pari a quelli federali. I restanti 30 milioni circa finiranno invece a programmi e progetti nazionali per meglio sfruttare il potenziale della manodopera già presente nel paese.
2: Diese Menschen brauchen die Schweiz, aber ebenso braucht die Schweiz diese Menschen.
3: Queste persone hanno bisogno della Svizzera, ma anche la Svizzera ha bisogno di loro per colmare le mancanze.

0: Nel mercato del lavoro migliore è l'integrazione, minore è il bisogno di cercare personale all'estero. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne, sfruttando maggiormente i percorsi formativi per un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 77% tra gli immigrati, ha poi concluso Beati Hans, la Svizzera ha una delle quote più elevate fra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il credito dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
1: Estate a 50 gradi, no grazie, è il nome della mobilitazione nazionale cui aderisce un'ampia coalizione di organizzazioni, partiti e sindacati attivi nella difesa del clima. Lo scorso fine settimana c'è stato il debutto a Losanna e Ginevra, dove sono scese in piazza diverse migliaia di persone. Oggi fa tappa a Bellinzona, Coira e in altre 7 località della Svizzera tedesca. A Bellinzona, in Piazza del Sole, troviamo in diretta Nicola Lund. Nicola, a che punto siamo e che richiamo sta avendo la manifestazione?
2: Sì, buonasera. Beh, i discorsi sono iniziati da circa mezz'ora, la presenza così stimerei di circa 300-400 persone. Sono molti gli oratori che si stanno succedendo, molto variegata diciamo l'alleanza. Abbiamo sentito un rappresentante dei giovani, abbiamo sentito un rappresentante per gli anziani, abbiamo sentito una sindacalista, abbiamo sentito anche qualcuno del settore della salute. Insomma, lo spettro è molto ampio. Si è cercato probabilmente di allargarlo rispetto alle precedenti manifestazioni degli anni scorsi. I manifestanti rivendicano soprattutto un piano d'emergenza su 2 livelli di lotta contro le cause di questo cambiamento climatico, quindi chiedendo riduzioni di emissioni, diciamo temi già molto, molto sentiti, e poi c'è anche il discorso dell'adattamento, delle misure di adattamento da utilizzare, misure molto concrete. Beh, pensiamo semplicemente al caldo che abbiamo avuto quest'estate, quindi la necessità di creare zone d'ombra, risanamento di edifici, la protezione anche di lavoratori. Insomma, ecco, per discuterne abbiamo qua 2 ospiti. C'è Ariele De Stefanis, membro di comitato dei Giovani Verdi, anche tra i fondatori del movimento Sciopero per il Clima. Beh, se dico concretezza e se dico anche come dire, il tentativo di ampliare il novero di partecipanti, è questo un po' il tentativo di cambiamento di strategia?
3: Sì, assolutamente. In realtà non è un vero e proprio cambiamento, è più che altro la continuazione di una strategia che abbiamo iniziato qualche anno fa, già con lo sciopero per il futuro, che era una manifestazione simile a questa a livello nazionale, che cercava di coinvolgere, ma qua abbiamo cercato di renderlo ancora più trasversale, coinvolgendo ancora di più realtà diverse tra loro, anche cambiando formato, quindi non più facendo una marcia con i cori, che magari è più giovanile, ma rendendola ferma in piazza in modo che sia anche più accessibile a tutte le realtà presenti.
2: Adesso l'obiettivo sarà quello di mantenere alta questa attenzione. Come pensate di farlo?
3: Ma assolutamente. Allora, l'idea è di continuare su questa linea, quindi da una parte cercare di coinvolgere e anche cercare di raggiungere più giovani, ma anche più realtà possibili. Però va detto che, a mio modo di vedere, il nostro obiettivo non è quello di tenere alto, perché la speranza è che comunque la politica finalmente decida di adempiere ai propri doveri minimi nei confronti della popolazione, che quindi non sia necessario tenere questa attenzione alta. Anche se di fatto la cosa non sarà così, quindi continueremo su questa linea cercando di diventare più trasversali possibile.
2: Grazie Ariele De Stefanis, con me anche il dottor Maino Hurst. Beh, ambiente e salute le sono sempre stati concetti molto cari. Ecco, beh, le chiedo innanzitutto, un'estate come quella che abbiamo trascorso cosa significa sul piano della salute?
4: Significa che il mio pensiero corre per primo ai 600 morti più in Svizzera a causa della canicola. Ma questa è solo la punta dell'iceberg dolorosissima di una crisi più globale che ci coinvolge tutti. Oggi sappiamo dal punto di vista medico che non c'è solo la salute degli umani che conta, c'è la salute degli ambienti, che non c'è salute degli umani senza la salute degli ambienti. Quindi è un nostro dovere, anche come medici, di occuparci di questo.
2: Ecco, le faccio un'ultima domanda. C'è il tentativo di allargare proprio l'alleanza. Uno potrebbe dire, beh, un'alleanza è necessaria a livello internazionale.
4: Ma c'è anche il valore dell'esempio. Henri Dunant era piccolo, era svizzero e ha fondato la Croce Rossa Internazionale. Il nostro dovere è di cominciare a fare quello che dobbiamo fare. La buona notizia è che sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare e che abbiamo tutti gli strumenti per farlo. La macchina che in anni ha trasformato la natura in soldi, adesso bisogna farla girare al contrario e sappiamo come farlo.
2: Io ringrazio sia Pietro Meinhof che De Stefanis, Ariele De Stefanis, e ricedo la linea a Comano.
1: Grazie Nicola Lund in diretta da Bellinzona, e come detto sono quasi una decina le città della Svizzera tedesca in cui si svolgono contemporaneamente altri cortei, altre manifestazioni a favore del clima. Allora, per una panoramica, in studio con me c'è Valentina Moccetti. Valentina, cosa sta succedendo?
5: Il movimento Nodu non estate 50 gradi ha invitato ad aderire alla mobilitazione di oggi non solo le grandi città come Berna, Basilea e Zurigo, ma anche centri più piccoli come Lucerna, Zugo, Thun e Coira. Intanto è ancora presto per stime sul numero di partecipanti. Vedremo poi se le cifre definitive confermeranno un'adesione altrettanto massiccia di quella che si è registrata lo scorso weekend in Romandia, dove era iniziato, per così dire, questo tour delle manifestazioni. Sabato a Ginevra e Losanna complessivamente erano in 20.000, cui si è aggiunto un altro migliaio di manifestanti il giorno seguente a Friburgo. Ma più che le cifre assolute, per capire l'impatto a lungo termine di questa nuova mobilitazione, è importante avere una conferma riguardo alla trasversalità dell'adesione. In Romandia, sappiamo, erano presenti persone di diverse fasce d'età e provenienza, tutte toccate dalle canicole di quest'anno che hanno reso roventi, sappiamo, abitazioni, scuole, uffici, ospedali, aziende, cantieri. Dietro lo slogan "No ad estati a 50 gradi", come abbiamo sentito, c'è una coalizione eterogenea di movimenti, sindacati, partiti che vogliono accelerare i tempi di adozione di misure per frenare sì il cambiamento climatico, ma anche per proteggere appunto chi in termini di salute paga il prezzo delle alte temperature. Ricordiamo che a Basilea quest'anno si sono toccati i 39,7 gradi.
1: Valentina, ne ha in parte accennato Nicola Lund, il suo ospite Ariele De Stefanis. Rispetto ai movimenti a favore del clima che abbiamo visto in Svizzera negli anni 2018-2019, ci sono comunque delle differenze.
5: Ma mi sembra di sì, appunto lo ha detto anche l'organizzatore ospite del collega Nicola Lund. Allora si parlava molto di gioventù per il clima, di scioperi per il clima. Ricordiamo tutti quella ragazzina svedese con le treccine, Greta Thunberg, oggi 23enne, che aveva dato il là ad un movimento internazionale. All'apice delle proteste per il clima nel 2019 in Svizzera, in Piazza Federale arrivarono qualcosa come 100.000 persone, in maggioranza appunto piuttosto giovani. All'epoca ci furono anche delle azioni eclatanti, come ragazze e ragazzi che si erano incollati nel bel mezzo di una strada o un ponte per bloccare il traffico. Azioni che avevano suscitato scuotimenti di testa anche fra sostenitori più moderati della causa ambientalista. Nel complesso, però, l'ondata aveva giovato in termini di voti ai partiti ecologisti. A far sparire la protesta climatica dalle piazze nel 2020 la pandemia di coronavirus, poi una serie di avvenimenti internazionali che conosciamo tuttora, come la guerra in Ucraina ed in Medio Oriente. Vedremo come andrà questa volta.
1: Valentina Moccetti in diretta, grazie. Noi voltiamo pagina. Il titolo UBS alla Borsa di Zurigo ha vissuto una giornata decisamente positiva. A spingere le quotazioni alcune notizie provenienti dagli Stati Uniti, che parlano di una possibile fusione con un importante nome del mondo bancario statunitense, ovvero Morgan Stanley. Sentiamo Marzio Minoli.
6: A diffondere le voci della fusione tra UBS e Morgan Stanley è stato Semaphore Business, un sito di informazioni finanziarie statunitense. Morgan Stanley è la sesta banca americana in termini di cifre di bilancio e una fusione con UBS creerebbe uno tra i maggiori gestori patrimoniali al mondo, con circa 12.000 miliardi di dollari di patrimoni della clientela. Non è la prima volta che circolano voci che vedono UBS in procinto di lasciare la Svizzera oppure di fondersi con un'altra banca straniera, e questo sempre in concomitanza con decisioni sfavorevoli da parte della politica. Mercoledì, infatti, il Consiglio degli Stati ha votato una soluzione che chiede a UBS di coprire per il 90% le sue partecipazioni nelle filiali estere, e questo tramite un aumento di capitale proprio per un totale di 16 miliardi di dollari. Una proposta che UBS non ha per nulla gradito. Secondo Semaphore Business, il fatto che alla presidenza del consiglio di amministrazione di UBS ci sia Colm Kelleher non è un caso. Infatti lo stesso Kelleher in passato aveva ricoperto il ruolo di direttore generale di Morgan Stanley. Nonostante il titolo alla borsa di Zurigo abbia reagito in modo quasi euforico, c'è chi ritiene che queste voci siano create anche per mettere pressioni al mondo politico svizzero. La questione dell'aumento di capitale di UBS, infatti, non ha ancora terminato il suo percorso. Ora toccherà alla Commissione Economia e Tributi del Consiglio nazionale esprimersi sul tema, prima di passare al voto della Camera, il tutto probabilmente nel mese di dicembre.
1: E noi continuiamo a parlare di mercati finanziari e in particolare delle difficoltà della borsa di Istanbul. Infatti si è chiusa una seconda settimana complicata per la borsa turca, anche se oggi la borsa è riuscita a recuperare le perdite. Difficoltà emerse dopo che il 16 settembre era stato registrato un forte crollo del mercato provocato da una serie di società di gestione di fondi che non erano state in grado di ripagare gli investitori. La situazione ha portato all'apertura di un'inchiesta e sono già state arrestate decine di persone. A Istanbul troviamo Filippo Cicciu. Filippo, cosa sta succedendo?
7: Sì, anche oggi ci sono stati nuovi arresti, sono in tutto 45 le persone finite in custodia, tra cui un ex governatore della Banca Centrale Turca, mentre altre 24 persone sono indagate nell'ambito di un'indagine sulla manipolazione dei mercati. L'allarme era scattato la scorsa settimana, quando la borsa di Istanbul aveva registrato un forte crollo, il più grave da maggio, e parallelamente era stato arrestato il presidente di una società che gestiva fondi di risparmio che non era stata in grado di pagare gli investitori intenzionati a riscattare il proprio denaro. Con un effetto domino anche altre società si sono ritrovate nella stessa situazione e l'autorità turca sui mercati ha ordinato la liquidazione di 131 fondi gestiti da 7 diverse società per un valore complessivo stimato in circa 18 miliardi di dollari, mentre sono più di 450.000 gli investitori che sono rimasti truffati.
1: E qual è stata la risposta del governo turco, Filippo?
7: Il governo di Ankara ha promesso che i diritti degli investitori saranno protetti, ma la situazione resta caotica e si inserisce nel contesto di un'economia da tempo già fragile. Secondo stime, la banca centrale ha venduto la scorsa settimana 7,5 miliardi di dollari dalle proprie riserve per cercare di mantenere stabile la lira turca, che negli ultimi anni aveva perso moltissimo del suo valore, mentre il tasso di interesse della banca centrale è stabile al 37% da gennaio. Nel 2023 il ministro dell'economia Mehmet Şimşek, dopo essersi insediato, aveva varato un piano per cercare di ridurre i livelli di inflazione che all'epoca superavano il 60%, ma anche a distanza di anni, sebbene sia in calo, l'inflazione su base annua ha toccato il 31,5% nel mese di agosto. La crisi di oggi arriva dopo che il ministro dell'economia Mehmet Şimşek già lo scorso anno aveva segnalato irregolarità nei mercati azionari e promesso nuove riforme che sono arrivate però solo pochi mesi fa, e successivamente molti investitori hanno chiesto di riscattare il denaro che avevano depositato nei fondi al centro dello scandalo. Mentre proprio ieri sera lo stesso ministro dell'economia Mehmet Şimşek aveva respinto voci che si erano diffuse sui social media riguardo a delle sue possibili dimissioni.
1: La solidarietà rimane un elemento essenziale della nostra società. A dirlo è il sondaggio realizzato dall'Istituto GFS su mandato della catena della solidarietà. L'82% degli intervistati dona almeno occasionalmente, mentre cresce la parte di donatori regolari. Oggi sono 3 persone su 10. E questo nonostante le crisi, la disponibilità a donare si può dire stabile dunque. I dettagli con Laura Dick.
8: Amici e famiglia sono visti come molto altruisti, meno il vicinato o i colleghi di lavoro. Molta poca solidarietà si percepisce negli spazi pubblici o sui social media. Oltre ai progetti umanitari e di aiuto sociale in Svizzera, sono considerati destinatari più meritevoli, così indica il sondaggio, bambini e giovani in difficoltà. La popolazione percepisce un netto aumento delle crisi e della loro gravità. Nonostante ciò, si continua a donare e il 33% delle persone, e qui c'è un aumento negli ultimi anni, lo fa in maniera regolare. L'impotenza, sottolinea il sondaggio, risulta però un potenziale ostacolo. La maggior parte delle persone ha la sensazione di non poter aiutare ovunque. Si suggerisce alle fondazioni e alle associazioni che raccolgono fondi di offrire esempi concreti di come si possa cambiare le cose. Il sondaggio ci dice poi che la propensione a donare aumenta con l'età e che sono 3 le motivazioni principali. Per primo c'è il benessere ricavato nel fare del bene. 8 persone su 10 associano la solidarietà al senso del dovere. E infine, a spingere all'altruismo, c'è l'idea di rafforzare la coesione sociale. Insomma, quasi il 70% delle persone percepisce la Svizzera come solidale, anzi quasi tutti, secondo il sondaggio GFS, definiscono la solidarietà come componente fondamentale dell'identità elvetica.
1: La solidarietà componente dell'identità elvetica, dunque, ma cosa significa solidarietà? Come si trasmette? Qual è la sua evoluzione nel tempo? Proprio quest'anno la catena della solidarietà compie 80 anni, allora cogliamo l'occasione per approfondire alcune di queste domande. La fondazione, ricordiamo, collabora con 28 ONG partner, ha ormai 5.000 progetti alle spalle e ha raccolto nel tempo oltre 2 miliardi di franchi. La nostra collega giornalista Michelle Volonté è anche da 5 anni delegata della catena della solidarietà per la Svizzera italiana. La sentiamo in questa intervista.
9: Questo senso di appartenenza credo che sia fondamentale, perché ci aiuta a sentirci anche meno soli. Noi, aiutando qualcuno, ci sentiamo parte di qualcosa, e questo è fondamentale soprattutto in un mondo in cui la solitudine, ma anche la depressione, sono, sappiamo, dilaganti.
8: Oggi è più difficile raccogliere fondi. Possiamo immaginarci un panorama delle associazioni più ampio, frammentato, magari anche in competizione tra loro.
9: Per la catena della solidarietà non è un problema. Quello che abbiamo vissuto è che, anzi, sono entrate più donazioni. Le persone scelgono un ente grande, perché poi è la fondazione stessa che sceglie le associazioni, i progetti delle associazioni o i progetti delle ONG partner nel mondo, e ne verifica anche la credibilità, l'attuazione. Non ci si fa competizione, si cerca di essere complementari, e soprattutto anche complementari allo Stato o alle assicurazioni in caso di catastrofe naturale. Quindi è la società tutta che deve lavorare insieme.
8: Tra i primi progetti della catena ho visto quello di accogliere dei bambini britannici in Svizzera per delle vacanze, o offrire un soggiorno a pensionati elvetici al mare perché la pensione non permetteva loro di viaggiare. Oggi si pensa di più ad un aiuto immediato in caso di catastrofi. In 80 anni com'è cambiato il concetto di solidarietà?
9: Allora, la catena della solidarietà è ancora molto dedicata all'infanzia. C'è un fondo, il fondo più vecchio, che è dedicato all'infanzia che soffre in Svizzera. Quindi diciamo che il cuore della fondazione è rimasto tale. I bisogni sono cambiati. Per esempio, il secondo fondo importantissimo nato recentemente, quello dedicato ai giovani. Nell'ultimo decennio i giovani dai 14 anni fino ai 25 anni, diciamo, hanno bisogno di aiuto o di una cura maggiore per individuare un ruolo sociale e professionale. La catena continua a cambiare. Resta comunque un focus quello delle catastrofi naturali nel mondo e in Svizzera. Anche qui si sono dovute fare delle scelte, si aiutano innanzitutto le persone in difficoltà, quindi non i comuni, non i cantoni e non i paesi, ma soprattutto tramite le associazioni o l'ONG le persone in difficoltà.
8: Il sondaggio pubblicato oggi dice che più avanza l'età, più le donazioni aumentano. Tra i giovanissimi ci sono altri tipi di solidarietà.
9: Allora, in Svizzera la popolazione giovane e meno giovane è solidale anche con il volontariato. Per i giovani però io tengo veramente a dire che i giovani continuano a donare. Questi giovani però vivono un momento, lo sappiamo, congiunturale molto difficile, ma sono ben coscienti che il loro aiuto finanziario fa la differenza. La forza della catena della solidarietà è proprio quella, perché la collettività è la popolazione svizzera intera che fa una donazione ed è sempre un successo.
1: La collega Michelle Volonté, delegata per la Svizzera italiana della catena della solidarietà, al microfono di Laura Dick. È venerdì, è il giorno in cui pubblichiamo la nuova puntata del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che questa settimana dedichiamo alla maternità e in particolare alla procreazione assistita. C'è una revisione di legge attesa nei prossimi mesi, quella che in Svizzera autorizzerà anche la donazione di ovuli dopo la donazione di sperma già oggi possibile. Quali sono i dettagli e cosa significa questo ulteriore passo? Quali donne potrebbero farvi ricorso e quali sono i rischi? Ne parliamo appunto nel podcast. Allora, eccone un estratto. Inizia con la voce della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. Il suo dipartimento sta infatti elaborando la revisione di legge sulla medicina della procreazione.
10: Le Conseil fédéral a décidé de procéder à une révision totale de la loi sur la procréation médicalement assistée. Le point le plus important consistera à autoriser non seulement les dons de sperme, mais également les dons d'ovules.
11: È una tecnica che ha un altissimo grado di successo. I medici dicono più o meno un tentativo su due porta ad una gravidanza che può arrivare al termine, dunque un tasso molto alto. Questa tecnica è l'unica maniera per poter avere dei bambini per quelle giovani donne che hanno delle patologie e non possono avere una gravidanza. Ma al giorno d'oggi questa tecnica, nella maggioranza dei casi, viene utilizzata più che altro per donne che sono un po' in là con gli anni, perché sappiamo che dopo i 35 anni si inabissa la possibilità di rimanere incinta in maniera naturale e voilà.
1: Donazione di ovuli, il tabù che sta per cadere. Questo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, da subito disponibile sul sito e applicazioni RSI. Sarà anche in onda domani su Rete 1 alle 13:30. Tra poco invece parleremo di hockey, non quello giocato, siamo peraltro alla vigilia del primo derby stagionale in Ticino, ma di quello dei conti, perché c'è chi ha spulciato le finanze delle società e che quelle che le pubblicano perlomeno in dettaglio, e parla di crisi nascosta. Due esempi, due facce della medaglia sono il Davos e il Friburgo. Prima però altre notizie di giornata con Gabriele Borre.
12: Il Papa è arrivato questa mattina in Francia per una visita di 4 giorni. Ha da poco concluso la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi e Leone XIV è il primo Papa ad entrare nella cattedrale restaurata dopo il devastante incendio del 2019. In mattinata era stato ricevuto dal presidente Macron all'Eliseo, dove ha pronunciato un discorso.
13: Face au bruit des bottes et aux crises multiformes qui ébranlent notre monde, la France a la vocation de demeurer un artisan infatigable du paix et du multilateralisme.
12: Di fronte ai venti di guerra e alle molteplici crisi che stanno scuotendo il mondo, ha dichiarato, la Francia ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice di pace e di multilateralismo. Il Papa chiuderà la sua giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera, dove si attendono 80.000 giovani. La Corte Penale Internazionale si è messa al riparo da eventuali sanzioni statunitensi che potrebbero colpire l'intera istituzione. Il Tribunale ha rinnovato i propri sistemi, passando dai software per ufficio Microsoft a un'alternativa tedesca e individuando soluzioni alternative per l'assicurazione sanitaria e i servizi bancari. La Corte ha inoltre provveduto a pagare gli stipendi ai dipendenti con mesi di anticipo per mitigare eventuali interruzioni. La visita del leader cinese Xi Jinping negli Stati Uniti si è conclusa poco fa con un tour agli archivi nazionali di Washington, dove sono custoditi la Costituzione e gli altri testi fondamentali della democrazia statunitense. Nei 3 giorni di visita di Stato, il presidente Trump ha riservato al suo ospite una sontuosa accoglienza, che però non ha ancora prodotto risultati sostanziali sulle questioni principali, quali l'intelligenza artificiale e gli scambi commerciali.
1: Quando si parla di hockey, normalmente i temi che interessano al pubblico sono le partite, la classifica, l'arrivo, il trasferimento dei giocatori, gli spettatori presenti, la pista di ghiaccio. Insomma, vista dall'esterno, la National League Svizzera appare come una vetrina scintillante. È un campionato spettacolare, molto seguito, con tante squadre che possono puntare al titolo. Gli incassi della biglietteria crescono, la sponsorizzazione rimane solida. Eppure, dietro questa prosperità si nasconde una grande fragilità. A sottolinearlo è Frederick Gross, esperto di successione aziendale presso la società Remicom. Monica Fornasier, tu l'hai intervistato, perché questa grande fragilità?
14: Sì, Frederick Gross, un po' per passione, lui è un ex giocatore del Martigny, un po' per deformazione professionale, oggi si occupa di calcolare il valore di imprese o banche in vista di cessioni e successioni, ha voluto approfondire una domanda che secondo lui è trascurata. La domanda è: chi finanzia realmente la spirale dei costi che crescono di anno in anno e in particolare degli stipendi nell'hockey svizzero? Il suo punto di partenza sono gli aspetti finanziari che i club rendono pubblici nei rapporti annuali o in occasione delle assemblee generali. Ha analizzato le cifre dei club più trasparenti, di quelli che pubblicano tutti i dettagli, che nel nostro campionato sono circa la metà dei club, e tra questi non ci sono Ambrì e Lugano. La sua conclusione è che i redditi aumentano, ma con questi si alza anche la soglia di sopravvivenza dei club. Per questo motivo parla non solo di grande fragilità, ma proprio di crisi nascosta. La nostra chiacchierata è partita da un esempio concreto, quello del Davos, che lui definisce appassionante e che fa capire almeno in parte il problema.
1: E allora, Monica, sentiamo la tua intervista.
15: Davos, ça montre vraiment le paradoxe.
16: Il caso del Davos illustra perfettamente il paradosso dell'attuale hockey svizzero. I ricavi sono ingenti, ma i margini effettivi sono ridottissimi. Esaminiamo la scorsa stagione. Si parla di 35 milioni di entrate, di cui 10 derivanti dalla biglietteria e altrettanti da sponsorizzazioni, ristorazione e merchandising. A fronte però di costi pari a quasi 34,8 milioni, ben 18 dei quali sono relativi al personale. Il risultato finale è un utile di appena 4.000 franchi. Ciò dimostra una realtà precisa. È una società capace di riempire lo stadio, forte di un marchio eccezionale, molto attiva a livello di merchandising, che organizza un torneo molto attrattivo come la Coppa Spengler e che, nonostante tutto questo, chiude il bilancio praticamente in pareggio. A mio avviso il Davos è l'esempio emblematico, è un'azienda commercialmente molto potente, ma i costi sono aumentati quasi di pari passo con i ricavi, il che la rende fragile.
14: Oltre ai costi fissi, quali altri fattori considera critici e contribuiscono, insomma, a questa vulnerabilità?
15: I costi fissi molto elevati, è uno dei
16: ai costi fissi molto elevati si aggiunge una quota significativa di entrate estremamente variabili, difficili da prevedere a inizio stagione. Dipende dal percorso nel campionato, per esempio nei playoff, dall'affluenza di pubblico, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising. Infine c'è un ultimo aspetto: la dipendenza dagli azionisti. Molti club fanno ancora a capo a famiglie o mecenati in grado di coprire i deficit. È un sistema che funziona, ma la vera fragilità emerge nel momento in cui qualcuno decide di ridurre il proprio impegno o di cedere le sue quote. Il problema, dunque, è che oggi il margine di errore dei club, anche quelli che sono considerati le locomotive del campionato, si è ridotto drasticamente. Basta un passo falso per trovarsi in una situazione critica.
15: on peut retrouver un club en difficulté.
14: In questo discorso un altro caso da citare, secondo lei, è quello del Friburgo, campione in carica. Cos'ha di interessante?
15: Aujourd'hui, Fribourg ne publie pas seulement le résultat final.
16: Oggi il Friburgo non si limita a pubblicare il suo risultato finale. Rendendo pubblici i propri conti, fornisce dettagli sufficienti per capire come genera entrate e come le spende. Per la scorsa stagione sono stati annunciati 314.000 spettatori, 7.500 abbonamenti, 690 partner, un fatturato record, esclusa la ristorazione, superiore ai 24 milioni e un utile di quasi 880.000 franchi. Questo club, nonostante un'immagine di squadra del popolo, è una vera e propria impresa che punta alla redditività, andando oltre la semplice logica sportiva. Qui si distingue la performance sportiva da quella economica. Il Friburgo dimostra che un club moderno ha varie fonti di reddito. Una di queste, molto importante, è la pista. Vi si svolgono campionati di pattinaggio artistico e spettacoli sul ghiaccio che riscuotono grande successo. La struttura funge da polo multifunzionale, molti sponsor vi organizzano le proprie assemblee generali e il servizio di ristorazione è molto attivo tutto l'anno, ad esempio per eventi cittadini. La ristorazione contribuisce in modo significativo, praticamente permette di finanziare il settore giovanile e la squadra femminile. La BSF Arena genera quindi flussi di entrate quotidiani che non sono legati esclusivamente all'attività hockeistica in senso stretto.
14: Lei oggi si occupa di valorizzazione delle imprese in vista della loro vendita o successione. È un'attività che è basata sulla trasparenza della situazione economica dell'impresa. Abbiamo visto che non tutti i club di hockey pubblicano nel dettaglio le loro cifre. Allora le chiedo, dovrebbero farlo e poi cosa porterebbe questo alla National League?
15: Le club il reste pas éternellement dans les mains des mêmes personnes. Donc un jour ou l'autre l'actionnaire historique.
16: Un club non resta per sempre nelle mani delle stesse persone. Quando lo storico azionista vuole cederlo, sorge una domanda concreta. Quanto vale? Se oggi vogliamo conoscere i ricavi ricorrenti, i costi legati all'attività sportiva, gli impegni futuri, le necessità di ricapitalizzazione, è perché la struttura del gruppo aiuta davvero a comprendere le ripercussioni su pubblico, banche e fornitori. Personalmente non considero la trasparenza solo una questione di buona governance, è anche un fattore di valorizzazione. Più la situazione di un club è chiara e leggibile, più è possibile stabilire un valore solido e difendibile. E a lungo termine è proprio qui che si gioca la sopravvivenza dei club. È più facile cedere un club trasparente rispetto a uno che dipende da un proprietario di cui non si conoscono i finanziatori. E questa trasparenza è fondamentale soprattutto nei confronti delle parti interessate esterne, i tifosi che pagano il biglietto, gli sponsor che investono cifre ingenti, l'ente pubblico che mette a disposizione le infrastrutture o la banca cantonale che agisce da sponsor o da finanziatore. Finché tutto va bene, nessuno si pone domande, ma quando sorgono problemi, e abbiamo appena visto quali siano i fattori di fragilità, subentra la sfera emotiva, tipica dello sport, e la situazione degenera rapidamente in uno scandalo. Per garantire un equilibrio, credo che un giorno sarebbe opportuno, anche se si tratta di un segreto di Pulcinella, che tutti i club rendessero pubblici almeno i propri budget. Il nostro campionato è di qualità e attrattivo. Detto questo, se un club storico o meno dovesse trovarsi ad affrontare gravi problemi finanziari per una ragione o l'altra, l'impatto non riguarderebbe soltanto quel club e il suo territorio, ma l'intero prodotto hockeyistico.
15: Il est pas seulement sur le club et la région, il est sur l'ensemble du produit hockey.
1: Queste sono dunque le considerazioni di Frederic Gross, un prodotto quello dell'hockey svizzero che è fatto però anche di partite. Allora, dopo la sigla, il microfono passa ai colleghi della redazione sportiva. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Gabriele Borer, che oggi ha curato l'edizione, da tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un sereno fine settimana.
17: Lo sport. Buonasera, ben ritrovati. C'è un nuovo caso di falsificazione di certificati Covid nel gruppo della Nazionale. Questa volta, dopo Giacca, tocca a Brelem Bolò. L'attaccante è stato condannato dalla Procura di Basilea nel novembre del 2025 per istigazione alla falsificazione di documenti. La vicenda risale al 2021 ed è stata portata alla luce da Schweiz Oite. I documenti non sarebbero serviti per le trasferte con la Nazionale o con il club. In comune accordo con la l'attaccante non raggiungerà i compagni per gli impegni di Nations League. Svizzera impegnata domani in Macedonia del Nord, Svizzera Under 21 in campo questa sera alle 19.30 nelle qualificazioni all'europeo di categoria. L'avversario dei rossocrociati alla AIL Arena sarà il Lussemburgo. In Swiss League il 58enne serbo Slavisa Jokanovic è il nuovo allenatore della Basilea. Tornando alla Nations League, questa sera nella Lega A affrontano Turchia, Francia e Italia, Belgio. In National League parliamo di hockey. La Mbiotta ospita lo Zurigo in attesa del derby di domani. Completano la serata a seguire con noi in Sport e Musica, a seguire After Hockey su Rete 1, Rapperswil Davos, Berna Joie, Langnau Zugo e Ginevra Friburgo. In Formula 1 finito contro un muro nelle prove ufficiali del Gran Premio d'Azerbaigian, Kimi Antonelli è stato costretto ad abbandonare la corsa alla pole position. L'italiano partirà in sedicesima posizione in una griglia cappeggiata dal suo compagno di squadra George Russell. Infine è stato ufficializzato il calendario 2027 del Mondiale MotoGP, che prevede tra marzo e novembre 22 Gran Premi distribuiti su 5 continenti. Le novità sono due: Buenos Aires, che accoglierà la quarta gara stagionale, e Adelaide, che sostituisce il tradizionale appuntamento di Phillip Island. In Australia si correrà la penultima prova.
18: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, sabato 26 settembre. E vi posso dire che sul Ticino centro-meridionale saranno presenti alla mattina temporanei annuvolamenti, ma per il resto in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato. Le temperature raggiungeranno i 22 gradi al sud e i 26 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
19: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Risuonano ancora una volta le pietre, quelle di chiese, conventi e luoghi storici della Svizzera italiana che da quasi 40 anni diventano parte integrante di una rassegna dedicata soprattutto alla musica antica. Buonasera e benvenute e benvenuti a Prima Fila del venerdì nella sua declinazione concerto RSI. Mattia Caputo al microfono in vostra compagnia. Questa sera ascolteremo i Bis Cantores diretti da Luca Colombo e l'ensemble More Antico, guidato da Giovanni Conti insieme a Rosita Ippolito e Anaïs Lauvert alle viole da gamba e a Gianluca Viglizzo all'organo, in una produzione RSI registrata il 28 settembre 2025 nella Cattedrale di San Lorenzo di Lugano e proposta ora in prima emissione esclusiva su Rete 2. Mentre Cantar di Pietre torna proprio in queste settimane con l'edizione 2026, noi ci colleghiamo all'attualità facendo quindi un passo indietro di un anno alla serata inaugurale della rassegna 2025, tutta nel segno dei 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al centro uno dei monumenti assoluti della polifonia rinascimentale, la Missa Pape Marcelli, dedicata a Papa Marcello II. Attorno a questa messa nasce una delle leggende più celebri della storia della musica. Negli anni del Concilio di Trento una parte della Chiesa guarda con sospetto alla polifonia troppo complessa perché rischia di sovrastare e rendere incomprensibile il testo sacro. Tradizione vuole che Palestrina proprio con questa partitura abbia dimostrato che più voci possono intrecciarsi senza sacrificare la chiarezza delle parole e salvando così, tra virgolette, la polifonia. Una bella storia, anche se oggi viene considerata in gran parte un mito, quello del Palestrina padre e salvatore della polifonia. Quello che rimane è il risultato, 6 voci che si sovrappongono con una naturalezza quasi disarmante. Il concerto ricostruisce anche il contesto liturgico. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei non vengono ascoltati uno dietro l'altro, ma intervallati da antifone, introiti, offertori e canti gregoriani con Tu es Petrus che ritorna più volte come filo rosso fino al mottetto conclusivo dello stesso Palestrina. C'è spazio anche per la toccata prima di Ercole Pasquini all'organo. Gli interpreti sono ideali per questo dialogo tra mondi diversi ma strettamente collegati. I Bis Cantores lavorano in particolare sulla polifonia rinascimentale, sulla prassi storica, mentre il More Antiquo concentra la propria attività sul canto gregoriano e sulla monodia sacra latina. Due linguaggi che si alternano quindi lungo tutto il concerto, da una parte l'essenzialità di una sola linea melodica gregoriana, dall'altra l'architettura a più voci di Palestrina. Dalla Cattedrale di San Lorenzo di Lugano la monumentale Missa Pape Marcelli e la musica che ne ricostruisce idealmente il contesto liturgico, un'ora circa per gustarsi uno dei più grandi e antichi capolavori della storia della musica.

Dalla semplicità di una sola linea gregoriana alla perfezione di sei voci che si rincorrono, si sovrappongono e alla fine si fondono l'una nell'altra. Era questo il viaggio costruito nella cattedrale di San Lorenzo di Lugano il 28 settembre 2025 per l'apertura della rassegna Cantar di Pietre. Al centro la Missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, attraversata e quasi incorniciata dai canti della liturgia e dalla toccata prima di Ercole Pasquini. Abbiamo ascoltato i Bis Cantores sotto la direzione di Luca Colombo e il More Antiquo guidato da Giovanni Conti con Rosita Eppolito e Anais Lauvert alle viole da gamba e Gianluca Vigliizzo all'organo.

che abbiamo ascoltato questa sera per la prima volta su Rete 2, proprio mentre Cantar di Pietre torna in queste settimane a far risuonare nuovamente chiese e luoghi storici della Svizzera italiana. Dalle architetture perfettamente equilibrate di Palestrina passiamo ad una completamente diversa. Tre secoli più tardi, nessun testo, nessuna liturgia e soprattutto nessuna serenità ultraterrena. Siamo davanti ad uno dei mondi più tormentati e personali di tutto il romanticismo, un monumento della musica sinfonica, la Sesta Sinfonia, la Patetica di Piotr Tchaikovsky. È il 1893, l'ultimo anno della vita di Tchaikovsky, sta lavorando con entusiasmo questa nuova sinfonia e scrive al nipote di avere in mente un programma, una storia nascosta dietro la musica, ma di non volerla rivelare a nessuno. E forse è proprio questo segreto a renderla ancora oggi così misteriosa. La dirige personalmente alla prima esecuzione a San Pietroburgo nell'ottobre del 1893. Pochissimi giorni dopo muore e inevitabilmente la Patetica comincerà ad essere ascoltata quasi come un testamento in musica. In effetti si inizia dal buio, con il fagotto, nel registro grave che emerge dalla nebbia. Da lì nasce un primo movimento enorme, drammatico, ma attraversato anche da una delle melodie più celebri e struggenti scritte da Tchaikovsky. Poi arriva un valzer, ma un valzer che ha un sapore strano, in cinque quarti invece dei soliti tre, continuamente sbilanciato, elegante, allo stesso tempo straniante, proprio come la sua posizione in un secondo movimento, anziché un tradizionale terzo. Terzo movimento che invece è la grande liberazione della sinfonia, una marcia travolgente, sempre più potente, fino ad una conclusione talmente spettacolare che ancora oggi il pubblico spesso applaude pensando che la sinfonia sia finita. Ma ecco il colpo di scena, perché dopo quel trionfo arriva il vero finale, che si apre con un urlo dello strazio degli archi e l'adagio lamentoso finale. La sinfonia si piega su se stessa, rallenta progressivamente, termina esattamente all'opposto di come ci aspetteremmo da una grande sinfonia romantica, non nella luce, non nella vittoria, ma spegnendosi nel silenzio. Ad affrontarla troviamo un Riccardo Muti, che conosciamo naturalmente come uno dei massimi interpreti dell'opera italiana e soprattutto di Giuseppe Verdi, ma che nella sua carriera ha avuto un rapporto importantissimo anche con Tchaikovsky. Alla fine degli anni 70, ancora giovanissimo, Muti realizza con la Filarmonia Orchestra un intero ciclo delle sinfonie del compositore russo, con letture diventate nel tempo un punto di riferimento. Pochissimo spazio al sentimentalismo fine a se stesso, grande chiarezza orchestrale, energia, ritmo e soprattutto una tensione che nella Patetica non viene mai meno. Quella che ascoltiamo è proprio quella storica incisione realizzata a Londra nel 78, successivamente ripubblicata dalla EMI.

Si spegne nel registro più grave degli archi e senza più energie la sesta sinfonia, la patetica di Piotr Tchaikovsky. Una conclusione che ancora oggi rimane sconvolgente. Tchaikovsky rinuncia a qualsiasi apoteosi e lascia che la sua ultima sinfonia, a pochi giorni dalla sua morte, lentamente si dissolva nel silenzio. Abbiamo ascoltato una delle registrazioni ormai storiche di riferimento di questa partitura con la Philharmonia Orchestra di Londra, diretta da Riccardo Muti nel 78 per la EMI. E con gli ultimi battiti della patetica termina anche questa puntata di Prima Fila del venerdì, cominciata nella cattedrale di San Lorenzo di Lugano con Palestrina e Cantar di Pietre, e arrivata attraversando oltre 3 secoli di storia della musica fino a Tchaikovsky. Grazie a tutte e tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Prima Fila e la grande musica torna tutte le sere su Rete 2 alle 8 e da me, Mattia Caputo, non resta che salutarvi augurandovi una buona serata.

0: Un uomo entra nella camera da letto della madre vestito da gorilla. Non vuole farla ridere, vuole spaventarla a morte. Lei ha 87 anni, sembra affetta da demenza e gli sta divorando la vita. Il piano fallisce. La madre reagisce e poi torna alla domanda che ripeterà per tutto il film. Dov'è papà? La risposta del film è sempre la stessa. Ancora morto. I hope mama never
1: dies, you putz! Everybody has a mom and every mom grows old.
2: My mother is old.
1: Gordon Hochheiser was no exception. Now his story can be told.
0: Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire insieme non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. Il film di oggi si intitola Where's Poppa, distribuito in Italia con il titolo Senza un filo di classe. Esce nel 1970, è tratto dal romanzo di Robert Klein e ha un cast tutt'altro che banale. George Segal, Ruth Gordon e, all'esordio cinematografico, Paul Sorvino, Gareth Morris, ovvero il volto black delle prime stagioni del Saturday Night Live, e il buon'anima di Rob Reiner, il regista di Harry ti presento Sally, morto pochi mesi fa in maniera tragica. Il motivo per cui è in questa pellicola è che è il figlio del regista, il mitico Carl Reiner, che arriva qui dopo gli sketch con Mel Brooks dell'Uomo di 2000 anni e prima di diventare, dallo straccione a Ho perso la testa per un cervello, il regista per eccellenza di Steve Martin. Insomma, non occorre pasteggiare nei B-movie per incontrare qualcosa che oggi non realizzeremmo più così. Senza un filo di classe è una produzione United Artists, diretta da un maestro della commedia e interpretata da attori prestigiosi. Eppure sembra voler verificare, scena dopo scena, quanto cattivo gusto possa sopportare il pubblico prima di smettere di ridere. Gordon Hochheiser è un avvocato newyorkese prigioniero di una promessa fatta al padre morente: non chiudere mai la madre in una casa di riposo. Lei sabota ogni relazione, insulta le infermiere, si addormenta nel purè e domanda continuamente del marito defunto. Gordon fantastica apertamente di liberarsene e prova perfino a ucciderla. La commedia comincia dove, di solito, una commedia familiare finirebbe chiedendo scusa. Poi arriva Louise, una giovane infermiera i cui pazienti hanno la bellissima abitudine di morire sotto le sue cure, e presto Gordon se ne innamora. Ma quando il primo appuntamento si rivela un fiasco, sempre a causa della madre, Gordon, esasperato, chiede aiuto al fratello Sidney, che di notte cerca di raggiungerlo affinché eviti i gesti disperati. Attraversando Central Park, il fratello viene rapinato da una banda di uomini neri. La gag cresce per accumulo. Gli prendono i vestiti, lo costringono a correre travestito da gorilla e infine un'aggressione sessuale diventa il culmine farsesco della sua disavventura. Il film dispone demenza, razza, stupro e povertà urbana sullo stesso banco degli attrezzi. Ed è questo a renderlo così distante da noi. Non perché oggi la commedia abbia smesso di parlare di vecchiaia, malattia o violenza, ma perché chiediamo quasi sempre al racconto di chiarire la propria posizione. Chi soffre? Chi aggredisce? Chi paga il prezzo della battuta? Qui invece Reiner e Klein tolgono deliberatamente ogni corrimano. La madre è insieme vulnerabile e mostruosa. I figli sono vittime e carnefici. La città è un incubo comico in cui nessuno è innocente. In tribunale, il film trova persino un bersaglio politico. Gordon difende un contestatore della guerra del Vietnam accusato di aver aggredito un ufficiale. Il militare, apparentemente rispettabile, rivela una tale ferocia da confermare la tesi dell'imputato.
3: E ha insinuato che ci serviamo delle nostre medaglie per vantarci con le donnacce. Insomma, che raccontiamo quanti nemici abbiamo ucciso per fare la parte degli eroi.
0: Nel 1970, una scena del genere con tali descrizioni non era affatto neutrale. Ma anche qui il meccanismo resta lo stesso: non costruire una morale, far saltare il coperchio della rispettabilità e vedere che cosa ne esce. Roger Ebert, il critico, scrisse che esiste un umorismo che non si limita a scendere sotto la volgarità, aspira al peggior gusto possibile. E considerò Where's Poppa il miglior esempio di questo genere dai tempi di Per favore non toccate le vecchiette, non a caso una pellicola a firma del sodale di Reiner, Mel Brooks. La formula è perfetta, perché il film non chiede indulgenza. Vuole proprio offendere il buon gusto, la pietà filiale e l'idea che alcuni argomenti debbano essere maneggiati con rispetto. Ma la distanza storica non ci autorizza a semplificare. Ruth Gordon non interpreta soltanto un'anziana ridicolizzata. È una forza anarchica che umilia tutti e domina il film. La sua demenza è sfruttata come gag, ma la donna non viene mai ridotta a un corpo passivo da compatire. È il personaggio più vivo della storia. La risata nasce anche dal terrore dei figli davanti a una madre che non obbedisce più a nessuna regola. Per chi voglia farsene un'opinione diretta, il film è reperibile integralmente su YouTube ed esiste inoltre un Blu-ray statunitense in lingua inglese con il finale alternativo che spinge il rapporto tra madre e figlio ancora più oltre. Alla fine, la domanda non è se oggi si possa ridere della vecchiaia o di una famiglia esasperante. Assolutamente sì. La domanda è invece se una grande produzione accetterebbe di riunire senza mediazioni una madre demente da spaventare a morte, una banda nera trasformata in stereotipo, un'aggressione sessuale usata come tormentone e un finale sfiorato dall'incesto. Probabilmente no. Soprattutto se l'operazione non è destinata a una produzione minore appartenente a un sottobosco dimenticabile, ma al centro della commedia americana. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata torneremo in Italia con Il Merlo Maschio, in cui si racconta di un marito che scopre il piacere di offrire il corpo della moglie allo sguardo di altri uomini, per capire ancora una volta non soltanto che cosa faceva ridere, ma che cosa quella risata raccontava di noi.

quella volta che è questo l'incipit ideale per uno spazio che vogliamo dedicare ad un brillante vocalist camuno. Lui è Boris Savoldelli ed è qui con noi per presentarci del materiale inedito, ovvero degli autentici regali sonori. Si tratta quasi sempre di sue originali riletture di brani assai noti, realizzate in momenti diversi e con organici diversi, che in un modo o nell'altro sono legate a filo doppio ad un episodio o ad un momento memorabile della sua carriera. Boris Savoldelli ci racconta quindi di quella volta che...

0: Tipico caso di evento sfortunato che si trasforma invece in un evento molto fortunato. Se non vado errato, 2016, decido di fare un progetto folle con due amici salentini che conosci, cioè con il contrabbassista Marco Bardoscia e il sassofonista Raffaele Casarano.
1: Sì.
0: Decidiamo sostanzialmente di fare un disco dedicato ai Pink Floyd. E io, che sono il più vecchio purtroppo di età, mi rendo conto che tra i titoli che noi scegliamo e che diciamo che potremmo suonare c'è la maggior parte dei brani contenuti in Dark Side of the Moon. E quindi mi viene l'idea che propongo ai ragazzi, e i ragazzi se ne appassionano, di risuonare completamente il disco storico The Dark Side of the Moon nella nostra formazione sicuramente desueta: voce, contrabbasso, sax ed elettronica.
1: Beh, una scelta certamente ardita, no? Ricordo tra l'altro quel disco, l'ho presentato anche qui in radio, molto bello.
0: Decidiamo di farlo, lo registriamo e a quel punto la Moon June Records, che definisco la mia etichetta, quella newyorkese che conosci, di Leonardo Pafkovic, decide di farlo uscire. Ma inizialmente devi sapere che noi saremmo dovuti uscire per una major, poi le cose non andarono come dovevano andare. Insomma, questa major, per poterci fare uscire, ci disse: dobbiamo avere l'autorizzazione di chi detiene le edizioni del disco. Insomma, per fartela breve, passammo prima dall'etichetta che in teoria deteneva i diritti del disco in Italia, la quale ci disse che assolutamente non poteva essere responsabile di questa scelta, ci demandarono all'Inghilterra, e dalla sede inglese ci demandarono direttamente, permettimi di chiamarlo così, a sua santità Roger Waters, che come ben sai non è esattamente il personaggio più facile.
1: No.
0: Tra l'altro, quell'anno lui era in pieno tour con The Wall, meraviglioso concerto live che vidi anche a Milano. Insomma, per fartela breve, io dissi: ok, situazione impossibile. In realtà, dopo 8 mesi dall'invio della richiesta, ricordo ancora era Natale, mi arrivò l'email proprio di Roger Waters, io stavo svenendo, che mi disse che non solo mi dava l'autorizzazione alla realizzazione del disco, ma apprezzava molto anche l'idea di arrangiamento. Sono svenuto e per circa una settimana ho viaggiato su una nuvola di ego totale.
1: E oggi cosa ci fai ascoltare?
0: Oggi, da quel disco, rubando tra virgolette l'arrangiamento originale del nostro disco, ho fatto una versione per sola voce di Us and Them.

0: Us and Them, molti avranno riconosciuto la penna di Roger Waters, che peraltro ti ha mandato un'email, non succede a tutti.
1: No, rendendomi felice per il resto della mia vita.
0: Grazie, grazie a Boris Savoldelli, che ritroveremo presto.
1: Grazie a te, grazie ai radioascoltatori e a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
2: In studio Pervin Cavacioglu. Atterraggio d'emergenza in Spagna, a Valencia, per un aereo della compagnia aerea elvetica Swiss. È successo nel pomeriggio a causa di un problema tecnico al carrello. L'aereo aveva a bordo 173 passeggeri e stava già facendo la manovra di avvicinamento allo scalo spagnolo quando il pilota ha rilevato un messaggio di errore in un sistema idraulico. L'equipaggio è riuscito a estendere il carrello in modo meccanico e l'atterraggio è riuscito. Non vi sono stati feriti, ma solo alcuni disagi al traffico aereo. Un turista di 18 anni è morto ieri in un incidente sul Pilatus nel canton Nidvaldo. Originario della Repubblica Ceca, il giovane è precipitato su un terreno ripido ed è stato recuperato quando ormai era privo di vita. In Ticino stamani si è registrato un infortunio in montagna, è avvenuto a Frasco in Valle Verzasca, dove un 37enne germanico residente nel proprio paese è rimasto vittima di una caduta scivolando per una cinquantina di metri, stando alla polizia ticinese. Sul posto è intervenuto un elicottero della Riga. A causa della persistente siccità, la Confederazione proroga fino al prossimo 30 aprile l'esenzione dai dazi doganali per il mais da foraggio. La misura era stata introdotta il 15 agosto per facilitare le importazioni e inizialmente era prevista sino alla fine di ottobre. L'esenzione è prorogata su richiesta dell'Unione Svizzera dei contadini a causa di difficoltà logistiche nei trasporti transfrontalieri. Dal 1 ottobre saranno inoltre ridotti i prelievi doganali per alcuni prodotti foraggeri ricchi di fibre che possono sostituire i foraggi grezzi. Prosegue a Parigi la visita di 4 giorni di Papa Leone XIV, il primo pontefice a entrare nella restaurata cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio del 2019. In mattinata Papa Prevost ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, invitandolo a portare avanti gli sforzi per la pace e il multilateralismo. E infine al Festival del Film di Zurigo, l'attrice americana Julianne Moore, ospite d'onore, ha ricevuto il Golden Icon Award per la sua carriera eccezionale. In più di 30 anni di carriera ha recitato inoltre una 60ina di film. Le previsioni meteo per domani indicano tempo generalmente soleggiato, solo sul Ticino centrale e meridionale annuvolamenti mattutini.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Per esempio, questa pistola ha questo simbolo. Se tu poi, cercando in una stanza, trovi un'altra pistola, la puoi equipaggiare qua e con la stessa azione
1: posso sparare con
0: puoi sparare con entrambe, però devono essere uguali.

0: Il gioco, elemento importantissimo nella crescita e nello sviluppo di molte specie animali, ha trovato nella specie umana uno spazio che va oltre la sua funzione evolutiva. L'atto del giocare, nell'essere umano, si è trasformato in atto creativo, in cui il gioco diventa uno spazio scandito da regole, obiettivi, relazioni che si intrecciano all'interno di un ambiente specificamente progettato allo scopo. Un altro elemento peculiare del rapporto tra essere umano e gioco è che per l'uomo non si tratta di un'attività riservata all'età infantile, ma di qualcosa che continua a trovare spazio nel corso di tutta la vita adulta. Dagli scacchi al go, dal mahjong al bridge, tralasciando l'enorme e complesso mondo del gioco d'azzardo che attiene più alla sfera delle dipendenze psicologiche, giocare è un'attività che riunisce le persone da sempre. Eppure mai come nella nostra epoca, nonostante il gioco accompagni l'evoluzione umana da millenni, l'atto del giocare è stato diffuso e condiviso in una tale varietà di forme presso fasce così ampie della società. Videogiochi, giochi di ruolo, giochi di società, giochi da tavolo permettono oggi un mosaico di scelte talmente vasto da non avere eguali in nessun'altra epoca del passato. Paolo Baronio è il presidente di Giochi in Tavola, associazione ticinese che da anni organizza settimanalmente serate di gioco aperte a tutti.
1: L'associazione Giochi in Tavola nasce ufficialmente nel 2012, ma poi in realtà noi ci incontravamo già prima ed è nata da un'esigenza che è quella, diciamo così, di permettere a più persone possibili di far conoscere la realtà dei giochi da tavolo. Quindi dal 2013-2014 siamo al Foce grazie al patrocinio della città di Lugano che ci permette di utilizzare questo spazio e tutti i venerdì sera dalle 20:30 permettiamo a tutti quelli che hanno voglia di fare giochi da tavolo di potersi incontrare, anche di fare nuove amicizie. Abbiamo talmente tanti giochi che possiamo veramente variare sia per quel che riguarda le ambientazioni sia per quel che concerne il livello di difficoltà.
2: Noi lo diciamo, siamo qui, è venerdì sera, sono quasi le 8:30, la gente comincia ad arrivare, c'è una bella atmosfera, ci si trova come in amicizia anche se non ci si è mai visti. Avete notato una crescita in questi anni? È cambiato qualcosa magari dal Covid in poi nel modo in cui la gente si mette intorno a un tavolo a giocare?
1: Allora, sul modo con il quale la gente si mette attorno al tavolo in realtà non c'è un grande cambiamento. Comunque è una ricerca di socialità. Il gioco permette questo, di sicuro però dopo il Covid, qualche forse mese dopo, anno dopo che abbiamo potuto ritornare al Foce perché a un certo punto evidentemente era chiuso, abbiamo notato una grande crescita nell'affluenza. Se prima eravamo più o meno in una ventina, tra i 20 e i 25, numero che è cresciuto tra l'altro in anni di permanenza qui al Foce, adesso ci troviamo a essere piuttosto pieni o quasi sempre pieni anche sui 40-50 persone che vengono a fare giochi. Poi è molto trasversale il gioco, è trasversale sia per quel che concerne il genere, maschi, femmine, sono abbastanza ben equiparati, e anche per quel che concerne le attività, le professioni, anche gli strati sociali, cioè abbiamo veramente una trasversalità grande, ci sono anche ragazzi più giovani, diciamo di liceo, che vengono e ci sono persone come me, diciamo un po' più attempate, ecco.

0: prendere penalità non è così invalidante ai fini del gioco, di quello che devi fare. Tu hai già fatto?
1: Io comincerò con questo, penso che è carino.
2: Ok, selezioniamo dei...
1: Sì, però scaldiamo la testa.
2: Ok, però cioè, già selezioniamo.
3: Appunto. Dal punto di vista di chi organizza questi eventi ormai da 10 anni, lo dicevamo, qual è la molla che scatta, la molla che spinge ogni venerdì a ritrovarsi? Perché voi avete delle persone che in continuazione arrivano e sono magari fresche, nuove di questa esperienza, vogliono imparare a giocare un gioco, quindi chi viene qui con la missione, tra virgolette, di far giocare gli altri, spesso finisce che fa fatica a giocare lui. Allora che cosa lo porta venerdì dopo venerdì a reiterare questa tradizione?
4: Ma prima di tutto il fatto che io credo che comunque sia sempre bello poter trasmettere qualcosa. Quindi anche il fatto di spiegare un gioco a qualcuno di nuovo e vedere che poi questa persona prova soddisfazione, fa una serata piacevole, torna a casa felice, questo è sicuramente un aspetto molto bello. E poi io credo che tutti noi, dentro di noi, abbiamo quella piccola scintilla che ha voglia di giocare. Chi più, chi meno, in svariate forme. E tante volte il fatto di ritrovarsi appunto al tavolo per fare un gioco qui da noi al Foce è come se questa scintilla desse adito a un piccolo fuocherello che poi a volte diventa proprio un grande falò, insomma, ecco.
3: La serata al Foce nel frattempo è entrata nel vivo. I tavoli si sono riempiti. I gruppi si sono formati, le persone hanno iniziato a giocare ai titoli più diversi. E anche solo camminare tra questi tavoli, carpendo, senza un obiettivo preciso, brani di conversazioni, ci può dare un'idea abbastanza precisa di quanto sia vasto e diversificato oggi il mondo del gioco da tavolo.
5: Non puoi avere due carte con lo stesso nome nel tuo villaggio, nella tua...
6: Hai già preso dal mazzetto te?
5: Tranquilla, se sono diverse sopra, sono diverse. E devi stare solo attento quando hanno lo stesso simbolo sopra.
7: So, boy, it's not a blue, so.
8: Okay, but I think I'm going to reserve, file this one.
7: Ah, because you have your upgrade.
8: Yeah, which means I get a random first.
7: So many blue.
5: E ora è l'ultimo turno, perché ne abbiamo due tutti in mano. Una la giochi, una la scarti.
4: Quindi noi dobbiamo riuscire a raggiungere la zona in cui si diciamo è diffuso questo animale, tipo la lince per esempio in questa zona qua blu,
5: sì,
4: il lupo in questa zona verde, e giocare delle carte in mappa.
9: E poi avete tutta una serie di cavalieri nella vostra riserva che si chiama provincia.
4: Dunque questo ci obbliga a
0: penalità. Sai, se mi serviva il rosso mi sacrificavo.
4: Io ogni volta che mi siedo a un tavolo è come se mi ponessi di fronte a una nuova sfida. E a me la sfida, soprattutto intellettuale in certi casi, piace moltissimo. Quindi c'è un aspetto legato alla sfida intellettuale, quindi come risolvere un problema, come risolvere un enigma, quale strategia utilizzare. Nello stesso tempo però anche il fatto che io ho conosciuto così tanta gente con questa esperienza mi fa capire che è proprio stato un aspetto della mia vita, diciamo così, tramite il gioco, come veicolo il gioco, di aver fatto un pezzo di strada insieme a qualcun altro, e questo è sicuramente una cosa molto bella.
3: Tu ritieni che il gioco abbia anche una funzione sociale?
4: Beh, assolutamente sì. Tutte le persone che vengono e che giocano, ognuno ha le sue specificità, ognuno è diverso a suo modo e ha trovato qui in questa realtà sicuramente uno spazio. Dopo è chiaro che il gioco è qualcosa di impegnativo, perché uno deve veramente voler, quasi come togliere da un certo punto di vista una maschera che magari qualche volta porta, per rendersi più genuino di fronte agli altri, di fronte al gioco stesso. Questo lo fa il gioco da tavolo e io trovo che sia una cosa molto bella. È proprio vero che è come se si entrasse in un altro mondo. E questo io trovo sia una cosa veramente interessante.
3: Entrando in un contesto dotato di regole proprie, chi gioca sceglie di togliersi una maschera, di essere genuinamente se stesso, pur nell'ambito di una finzione. Il gioco diventa quindi, da un punto di vista caratteriale ma anche emotivo, un luogo di esplorazione di se stessi, nel quale sentirsi liberi di mettere a nudo i propri lati nascosti. L'adulto ha imparato, o sta imparando, a darsi il permesso di giocare, a darsi il permesso di togliere questa maschera attraverso la maschera del gioco. Questo gioco di maschere è particolarmente evidente nei cosiddetti giochi a identità nascosta, giochi nei quali i partecipanti hanno un lato segreto che emerge nelle fasi notturne del gioco, mentre nelle fasi diurne devono cercare di smascherarsi l'un l'altro.
10: La giornata finirà tra 30 secondi, tra le 10.
11: Io accuso Giacomo.
12: No.
11: Sì.
10: Per me lui è il diavolo. Ok, servono 6 voti.
13: Non sei Goblin.
10: Tra 3, 2,
12: no, sarebbe meglio non morire.
11: Però Giacomo aveva indicato Diego. Votiamo Diego.
10: Vai.
11: Vabbè, l'accusa è questa: nomino Diego perché ha provato a nominare Giacomo dopo che Giacomo l'ha accusato di essere uno qualsiasi dei cattivi. Quindi probabilmente non voleva.
10: Se questa è la tua accusa, io ti voto.
14: Si vota già.
10: Antonio nomina Diego, sì. Antonio muore.
12: Cosa?
11: Quindi c'è la sfera.
14: La versione of the game.
15: Ah. Io sono il marito della lavandaia.
16: Cos'è il marito della lavandaia?
15: Il marito, io sono letteralmente lo strillone del paese. Quindi io devo far nominare le persone per vedere se sono cattive.
10: Servono ancora 5 voti. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4 voti non bastano, avete 5 secondi.
17: Nomino Francesco.
10: Ok. Nomino Francesco perché due persone tra quelle sedute qui mi hanno invitato a farlo in quanto sospettano che lui sia il marivolo per eccellenza.
16: Il che?
10: Il marivolo.
3: L'impressione nel guardare il mondo di chi gioca intorno a un tavolo da fuori è quella che noi, forse cinquantenni o 40-50enni, siamo forse la prima generazione che si è data il permesso di giocare da adulti, laddove fino al tempo dei nostri genitori c'erano le carte, gli scacchi, magari il bicchiere di vino insieme alla scopa o alla briscola, ma non si usciva molto da lì. Il gioco per il resto era qualcosa socialmente riservato al bambino, e l'adulto che giocava a giochi impegnativi articolati come quelli che voi proponete qui, che ce n'erano anche molti meno, veniva quasi infantilizzato. Condividi questa lettura? Hai un pensiero a riguardo? Mi interessa molto questa cosa.
4: Ma allora, sicuramente il gioco fa parte dell'uomo. Noi sappiamo benissimo che una volta i nostri nonni giocavano, come dicevi tu, a carte, e quindi c'era comunque un aspetto, diciamo così, sociale, di compagnia, e che a volte sfociava anche appunto nel piacere del gioco. Quello che trovo che sia cambiato oggi, al di là diciamo della quantità di giochi che effettivamente escono ogni anno, che sono tantissimi, la varietà, le tematiche, i materiali che sono cambiati moltissimo, io credo che oggi il fatto che si rivendichi, se vogliamo, un pochettino anche uno spazio proprio oltre al lavoro sia forse uno degli elementi che più di tutti abbiano aiutato lo sviluppo del gioco da tavolo e le persone che giocano da adulti. Perché tanto tempo fa, immagino, io penso ai miei nonni, ma anche mio padre, lavoravano tutta la settimana, magari anche il weekend, quindi il tempo, diciamo, dello svago era dedicato forse a delle passeggiate, però poco altro. Oggi c'è una varietà grandissima di svaghi, di hobby, e il gioco da tavolo è entrato prepotentemente qua dentro, e infatti questo lo dimostra con il grande successo che hanno anche le fiere del gioco da tavolo, per esempio.
16: La parola cerchio si collega con due parole che sono fuoco.
1: Tipo prima hai detto frutta,
13: ma è vera, ok.
1: Ok,
13: però,
1: vabbè, questo era un po' semplice.
13: Però beh, cerchio, giro, e un'altra cosa che è un cerchio.
16: Non deve per forza essere un cerchio, anche è una cosa collegata al cerchio.
13: Ah, ok.
1: Tipo, non so, metti cerchio della vita, okay, vita, no, la parola.
13: Ci sono, allora.
4: Il gioco da tavolo ha tante categorie, non so, si va dai giochi di famiglia, ai giochi strategici. Le categorie possono anche essere suddivise in base alle tematiche, quindi giochi di guerra piuttosto che i giochi di strategia legati, diciamo così, alla pianificazione, eccetera. Dal punto di vista geografico, noi potremo sicuramente suddividere il gioco da tavolo in due grandi insiemi. Uno è il gioco che noi chiamiamo American, che è un gioco fatto di grandi ambientazioni, epiche ambientazioni, dove la fortuna è importante, si usano molto i dadi, per esempio, per, non so, per risolvere dei confronti, eccetera. E il gioco invece più asciutto, che una volta lo si chiamava il gioco German, perché proveniva dalla Germania, che è la culla, diciamo così, del gioco europeo, ma che oggi si è diffuso in diversi paesi d'Europa, come la Francia, che sta avendo un grande successo, soprattutto con i giochi di carte, un po' meno l'Italia, ma anche i paesi dell'est come la Repubblica Ceca e la Polonia, che hanno grandissimi autori. Con il fatto che le fiere poi sono ormai diventate mondiali, penso alla fiera di Essen in Germania, ecco che allora abbiamo anche questa ventata di giochi molto più asciutti, molto più essenziali, che arriva dall'Estremo Oriente. E quindi oggi potremmo parlare di una terza categoria, che è appunto quella legata ai giochi, non so, giapponesi, coreani, eccetera.
18: Allora,
4: eccetera.
18: Stasera c'è Luxor di Rudiger Dorn, che è un autore che ci piace tanto. È un gioco nel quale bisogna esplorare una piramide cercando di addentrarsi più verso il centro possibile, in cambio ovviamente di punti vittoria, che sono quelli per cui che bramiamo. Mentre Ra è un gioco, sempre parlando di autori, perché poi a noi appassionati ci piace anche guardare il regista, no, del film, a volte seguiamo più quel nome lì. È un gioco di Rainer Knizia, The Doctor, che ha sfornato migliaia e migliaia di giochi nella sua carriera, molti di aste, e questo è un giochino di aste un po' atipico, quindi si può rilanciare solo una volta, avendo delle puntate fisse, cercando di collezionare delle tesserine che danno punti in vari modi. Il tema ovviamente dell'Egitto è solo sulla scatola.
3: Mi interessava capire qualcosa di più rispetto al fatto se esistano o meno delle tendenze che hanno a che fare anche con l'età. I più giovani magari che sono più sensibili ai temi del bullismo, ai temi della violenza, al tema dell'abuso, e sono più sensibili anche a quello che subiscono, perché noi spesso lo subivamo senza neanche rendercene conto. Vanno più verso la direzione del gioco collaborativo piuttosto che competitivo, in base a quello che vedi, che osservi giocando ogni venerdì, ti sembra di intravedere delle tendenze che hanno a che fare anche con l'età?
4: Ma direi che più che con l'età dipende molto dalle tendenze anche legate alle richieste del mercato. Cioè, da un lato il mercato impone e da un altro lato il mercato deve stare attento a quali sono le sensibilità. Per esempio, negli ultimi anni sono usciti tanti giochi legati all'ecologia. Alcuni hanno vinto anche dei premi importanti. Quindi è più una questione, secondo me, non tanto legata all'età delle persone che giocano, perché veramente il gioco da questo punto di vista è molto trasversale. Cioè, io posso fare un gioco con un ragazzino di 15 anni, per esempio, e essere al tavolo alla pari dal punto di vista del gioco stesso, e quindi questo è da un certo punto di vista democratico. Quindi più che per l'età vedo che ci sono delle tendenze che sono più legate invece al trend storico che stiamo vivendo e a quali, diciamo così, sono le richieste che fa il mercato.
9: Come potete ben immaginare, siamo dei ranger che dovranno controllare che nel parco nazionale gli animali siano ancora vivi soprattutto e protetti. Quindi l'obiettivo nostro fondamentalmente è quello di camminare attraverso anche modi diversi, muoversi attraverso modi diversi.
4: Quando uno veramente ha, adesso uso una parola molto grossa, ma il fuoco sacro del gioco da tavolo, ed è così, ed è proprio così, cioè quando qualcuno ci scopre, io ricordo sempre un aneddoto di un amico che adesso gioca con noi da tanti anni, che un giorno mi fermò e mi disse: ma voi dove eravate prima che io vi conoscessi? Cioè, perché quando uno poi trova una compagnia bella e soprattutto anche un interesse comune, questo fa veramente scoppiare una passione molto grande, e quindi non c'è neanche una differenza di genere, si può dire. Anche perché, per esempio, noi che abbiamo tante ragazze, tante donne che giocano, abbiamo donne anche molto forti. Infatti forse la persona che è qui da noi gioca con più successi, se si può parlare di questo, anche perché poi la vittoria e la sconfitta sono molto relative nel gioco da tavolo, cioè bisogna imparare anche a perdere, è comunque una donna. È la giocatrice che è riconosciuta più forte in assoluto. tutti temono evidentemente di poter finire al tavolo con lei, ecco, insomma.
19: Poi un mazzo che è composto da varie carte, quindi da personaggi, da eventi, da aggiunte, e giochi contro il mazzo del nemico, che ogni missione ti propone degli scenari con dei requisiti abbastanza diversi. In questo caso stiamo facendo una saga dell'Hobbit, che è una campagna in 6 missioni diverse che riproduce tutti gli eventi dell'Hobbit.
20: Siamo anche molto fan di Magic comunque.
19: Sì. Però sì, questo gioco condivide alcune cose. Diciamo, la differenza con Magic è che questo è un living card game, quindi al contrario di Magic, quando tu compri un mazzetto e qui tutte le carte sono assolutamente casuali, tu qui sai esattamente quando compri il pacchetto della missione successiva, la missione e le carte giocatore che sono presenti. Mi piace perché è estremamente tematico e quindi lo trovo molto molto molto ben ambientato.
3: Gioco collaborativo o competitivo per te personalmente?
4: Io sono onnivoro, mi dicono che sono assolutamente uno che non è capace a giudicare, perché dico che è sempre tutto bello. Quindi ci sono le serate in cui preferisco il gioco competitivo e ci sono le serate in cui preferisco il collaborativo. Infatti stasera ho portato sia 2 competitivi sia 2 collaborativi con me per provarli.
19: Adesso andiamo a provarli allora.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Buon pomeriggio e bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi partiamo da Como, dove ha debuttato ieri sera una nuova produzione di Turandot che Nicola Cattò è andato a vedere per noi. È una produzione che è anche il primo titolo della nuova stagione di Opera Lombardia, stagione che allinea come ogni anno diverse produzioni che sarà possibile andare a vedere in varie date in vari teatri della regione. Quest'anno i titoli sono Death in Venice di Benjamin Britten, il solito dittico Cavalleria Rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo, L'Italiana in Algeri di Rossini e Un ballo in maschera di Verdi, tutte produzioni che vi presenteremo via via in puntate future del Ridotto dell'Opera, dove invece oggi, nella seconda parte, ci spostiamo nel secondo dopoguerra per raccontare una stagione di grandi trasformazioni del teatro musicale italiano. È il periodo fra il 1945 e il 1961, ricostruito da Emanuele Franceschetti nel libro Un senso di citato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, che ci faremo raccontare proprio dall'autore, fra ricostruzione di teatri, cambiamento delle istituzioni e ricerca di nuovi linguaggi. Una riflessione interessante anche sul particolare destino dell'opera italiana dopo Puccini, che aveva chiuso la sua carriera compositiva con l'opera che cominciamo invece ora ad ascoltare.

0: Putin Paola, folla, chiama questo nome. Siamo nel primo atto della Turandot di Giacomo Puccini, la stiamo ascoltando da un'edizione che ci accompagnerà durante la prima parte del ridotto quest'oggi con i complessi di Santa Cecilia e la direzione musicale di Antonio Pappano, una bella edizione cui protagonisti vocali sono Sondra Rodvanovsky, Jonas Kaufmann ed Ermonella Iao, rispettivamente naturalmente Turandot, Calaf e Liu, registrata nel 2022 al Parco della Musica di Roma. Quella di cui parliamo però è un'altra ed è la produzione che ha debuttato ieri sera a Como con un doppio cast per quanto riguarda i ruoli principali. Sono Caterina Meldolesi e Libby Sokolowski che si alternano nel ruolo del titolo, Roberto Aronica e Edoardo Niave come Calaf, mentre è sempre Songa Li ad interpretare il ruolo di Liu, naturalmente molti altri protagonisti vocali attorno, la direzione musicale di Alessandro D'Agostini, un progetto registico importante su cui poi arriveremo. Ma partiamo, Nicola Cattò, dall'esecuzione musicale.
1: Sì, buongiorno a tutti. Ho assistito alla prova generale del 22 settembre di questa Turandot, che girerà per tanti teatri lombardi con una puntatina piemontese a Novara. Io ho ascoltato il primo cast, che differiva dal secondo solo nei due personaggi principali, per cui ho ascoltato Roberto Aronica come Calaf e Caterina Meldolesi come Turandot. Chiaramente la buca del Teatro Sociale di Como, come la maggior parte dei teatri di tradizione lombarda, non consente di ospitare integralmente il grande organico della Turandot pucciniana, quindi viene leggermente ridotta, per esempio i legni sono a due, non sono a tre. Ciononostante, la natura strumentale così variopinta e così ricca della partitura pucciniana veniva lo stesso rispettata. Devo dire che forse sono due le strade che abbiamo visto nella storia interpretativa di questa meravigliosa opera, di quest'opera così rivoluzionaria, ossia quella che ne esalta le dimensioni più, possiamo dire, espressionista, le tinte crude, le novità anche ritmico-armoniche, con una derivazione quasi dal Sacro di Printemps di Stravinsky, e l'altra invece che la lega più a una tradizione francesizzante, quindi di timbri spumati, flu, morbidi. Devo dire che la direzione di Alessandro D'Agostini, naturalmente con tutte le limitazioni che una condizione del genere può portare, era più su questa seconda strada, con tutta la prudenza che il giudizio di una prova generale deve imporre. Naturalmente si è vista una grande attenzione al sostegno dei cantanti, anche a recuperarne eventuali incertezze, ma anche una cura del fraseggio, insomma, degna della migliore tradizione italiana. Ecco, se vogliamo trovare un aggettivo solo per riassumere questa direzione d'orchestra, è molto tradizionale, però in senso positivo. E poi naturalmente c'è da parlare delle voci. La voce di Roberto Aronica è una voce solida, salda, non forse più freschissima, rinuncia anche al do acuto di tradizione, anzi non di tradizione, alternativa offerta da Puccini nel Ti voglio tutta ardente d'amor, però offre una prova di quelle appunto che un critico definirebbe salda, solida, senza grandi spunti. Molto interessante mi è parsa Caterina Meldolesi come Turandot. Già una Turandot italiana non è così frequente, beh oggi abbiamo naturalmente l'esempio ottimo di Anna Pirozzi, però l'essere italiana le consente una cura del fraseggio, della pronuncia superiore spesso a tante interpreti non italiane, e un timbro che ha un metallo, devo dire, da tenere d'occhio nel registro più acuto, ma anche un bel corpo in basso. Una Turandot che secondo me ha e avrà qualcosa da dire. Liu era la cantante, non ne conosco l'origine precisa, ma sicuramente orientale, Songa Li, molto interessante vocalmente, molto meno quanto a coinvolgimento dell'ascoltatore, ed è strano perché il personaggio di Liu dovrebbe essere quello più coinvolgente per chi segue. E invece per gli altri cantanti si usa la consueta espressione bene il resto, insomma il basso Bao Peng Wang, piuttosto interessante, anche se un po' ancora incerto nell'emissione, Paolo Ingrasciotta, Giulio Putrino e Giacomo Leone come Ping Pong Pang, e Gerardo Dell'Affetto come Altum, non troppo senescente, che è sempre un problema di questi cantanti che affrontano il ruolo dell'imperatore.

0: Della Turandot di Puccini, ne abbiamo parlato anche qui al Ridotto, ricorrono quest'anno i 100 anni dalla prima rappresentazione che avvenne a Milano nel 1926. Era una rappresentazione postuma e Toscanini, che la dirigeva, la interruppe là dove arrivava la partitura completata dall'autore prima della sua morte, avvenuta nel 1924. Da allora ne sono stati composti diversi completamenti, ciascuno con elementi di interesse e ciascuno anche con limiti, ma la questione dell'incompiutezza generale e sulle ragioni per le quali Puccini non fosse riuscito a terminare, a portare a termine questa partitura, in tanti si sono interrogati, ed è una questione che continua a stimolare. E proprio questa incompiutezza è l'elemento nodale dello spettacolo che ha debuttato ieri sera a Como, una produzione firmata dai vincitori del bando internazionale Under 35 di Opera Lombardia, ossia il collettivo Flore Tumbra, con Nadir Dal Grande che firma regia, scene e costumi, coadiuvato dalla lighting designer Jenny Cappelloni. Cosa ce ne dici, Nicola Cattò?
1: Sì, il giovane regista Nadir Del Grande è stato il vincitore di questo bando destinato a un team creativo Under 35 per una nuova produzione di Turandot che ha celebrato al Teatro del Giglio di Lucca la ricorrenza esatta del centenario della prima dell'opera, quindi lo scorso 25 aprile. Una delle condizioni poste nel bando era il fatto che questa Turandot dovesse essere allestita senza il finale, senza alcun finale, perché insomma è noto anche, penso, ai nostri ascoltatori che Turandot venne lasciata incompiuta da Puccini nel momento della sua morte, nel novembre del 1924, che poi Toscanini fece approntare questo finale a Franco Alfano, di cui non fu mai soddisfatto.

0: in maniera molto limitata. Ecco, questa Turandot quindi nasce con questa incompiutezza. Sulla bontà o meno dell'idea di lasciare l'opera incompiuta, potremmo aprire una parentesi infinita e quindi certo non mi esprimo. È ovvio che lo spettatore viene lasciato con un senso di manca qualcosa, perché soprattutto i personaggi di Turandot e di Calaf rimangono in scena e non si sa cosa succederà dopo. Però, d'altra parte, si ribalta la prospettiva sull'opera e Liu diventa la vera protagonista, l'eroina, quella più legata, diciamo, al mondo pucciniano tradizionale, perché è chiaro che Liu è una prosecuzione di queste eroine che sacrificano se stesse per amore di un uomo spesso connotato negativamente, pensiamo Butterfly, il caso estremo, cosa che invece con lo sgelamento di Turandot cambierebbe un po' la prospettiva, devo dire. Lo spettacolo di Nadir del Grande è piuttosto efficace e molto semplice, anche perché immagino così dovesse essere, in modo da poter essere trasportato in vari teatri in maniera facile. Il protagonista è forse il popolo cencioso, lacero, vestito praticamente di stracci. I colori dominanti sono praticamente le tinte del grigio, del ferro, del nero, colori cupi, scuri, freddi. E solo alla fine, proprio appunto dopo la morte di Liu, durante la morte di Liu, si vede questa luce che si apre sul fondo, questo colore di un'alba, forse un'alba di speranza, e questi fari potenti che illuminano un pubblico. Questo direi un espediente un po' datato fin dai tempi del Falstaff di Strehler, o forse ancora prima, insomma. È uno spettacolo semplice, devo dire, da mettere a posto in alcuni momenti. Per esempio, la scena degli enigmi era visivamente poco chiara, devo dire, ma che secondo me già mostra un regista che ha le idee chiare, che ha i mezzi per mettere in scena, per realizzare le sue idee, che è la cosa forse ancora più importante che avere le idee, e che ha dunque un futuro davanti a sé, uno spettacolo chiaro, leggibile e fatto bene, in cui il coro è certamente il protagonista, ma d'altronde nella partitura di Puccini il coro è il protagonista. Poi la recitazione degli interpreti è variabile, per esempio Roberto Aronica è notoriamente piuttosto rigido anche visivamente, non solo vocalmente, però complessivamente il pubblico che io ho visto essere composto esclusivamente, perché così era prevista la serata del 22, da under 30, ha molto apprezzato, devo dire, questa è una bella cosa sempre per il futuro dell'opera.
1: La domanda che facciamo sempre ai nostri inviati, Nicola Cattò, consigliamo di andarla a vedere quest'opera?
0: Certamente sì, innanzitutto perché Turandot è uno dei più grandi capolavori della storia della musica, poi appunto è un'opera che forse richiede mezzi superiori a quelli che un teatro di tradizione come il Circuito dell'Opera Lombardia può permettersi, ma quando comunque c'è la competenza e la professionalità dietro le scelte compiute, e questo è il caso, vale sempre la pena di andare a sentirla, soprattutto per chi non l'avesse mai vista dal vivo.

La disperazione di Calaf di fronte alla morte di Liu, forse una disperazione di un breve momento, poi la sua vita si volge verso magnifiche sorti e progressive. Qui la voce era quella magnifica di Jonas Kaufmann, affiancato da Sondra Radvanovsky come Turandot, Ermonela Yaho come Liu. L'abbiamo ascoltata poco fa nella produzione registrata al Parco della Musica di Roma nel 2022 con i complessi di Santa Cecilia e la direzione di Antonio Pappano, edizione che ci ha accompagnato mentre Nicola Cattò ci raccontava invece della nuova produzione di Turandot, in scena ancora il 26 settembre a Como, ma poi nel corso del mese di ottobre al Ponchielli di Cremona, al Fraschini di Pavia, al Teatro Grande di Brescia, al Teatro Coccia di Novara e ancora a gennaio al Teatro Donizetti di Bergamo, gennaio 2027, perché il titolo, dicevamo, che inaugura la stagione di Opera Lombardia. Ci saranno poi ancora Death in Venice di Britten, Cavallerie Rusticane Pagliacci, Italiana in Algeri, Ballo in Maschera e qui al Ridotto. Vi racconteremo tutto, ma ora ci spostiamo per la seconda parte della nostra puntata un pochino più avanti rispetto a Turandot, in quella stagione del teatro musicale italiano, una stagione un poco difficile, successiva appunto alla frattura, coincidente forse con la morte di Puccini. Insomma, ci faremo raccontare tutto da Emanuele Franceschetti, che ha scritto un libro intitolato Un senso d'eccitato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra 1945-1961. Ma prima di parlare con Emanuele Franceschetti ci mettiamo un po' con le orecchie dentro quel mondo, con un'opera in un atto solo, composta alla fine degli anni 40, ovvero sia Il prigioniero di Luigi Dalla Piccola. Ne ascoltiamo un estratto, un frammento, l'inizio della prima scena, dalla registrazione live di una produzione dell'Opera di Graz nel marzo del 2017, guidata da Dirk Kaftan.

0: Allora, 1945-1961 è l'arco temporale che lui prende in esame, no? Dal punto di vista proprio delle opere, delle composizioni e dei problemi, però parte dalla Traviata. È una partenza interessante, il termine medio è Elio Vittorini, non per caso.
1: Perché il teatro musicale, l'opera è l'unica forma simbolica a cui noi non chiediamo un aggiornamento del repertorio, al punto che neanche i miei studenti di conservatorio sono in grado di dirmi i nomi di cinque compositori viventi. E qui torna la provocazione di Traviata. Negli anni 40 Vittorini rievocava delle memorie degli anni passati e pensava agli anni della guerra di Spagna e associava emotivamente questo ricordo alla Traviata di Verdi, che aveva quasi 100 anni. Se negli anni 30-40 la Traviata di Verdi, che non è certo un'opera a soggetto politico-militare, provocava ancora delle reazioni di quel tipo perché dotata di un capitale simbolico, per dirla con Bourdieu, non più negoziabile, a chi avrebbe parlato l'opera degli anni 30, degli anni 40 e degli anni 50? C'è ancora possibilità di fare un teatro musicale che sia attuale? Sono le domande a cui ho cercato di rispondere un po' nel libro.
0: Traducendolo un po' brutalmente, Verdi parlava ai suoi contemporanei, a volte andando incontro ai gusti del pubblico, a volte sfidandolo anche un pochino, perché Traviata rispetto ai tempi di Verdi non è semplicemente andare incontro ai gusti del pubblico, ma insomma noi oggi li vediamo come due cose molto corrispondenti e molto vicine. Invece, essendo passato ormai oltre mezzo secolo, anzi quasi tre quarti di secolo, la produzione operistica dell'immediato dopoguerra ci sembra ormai molto distante, io credo non solo da noi oggi, ma anche fatichiamo a ritrovare quella connessione fra i compositori e il loro pubblico di quel tempo, cosa che è un
1: Certo.
0: problema che per Verdi ci poniamo in un certo senso molto meno. In parte io penso, ma non so se Emanuele Franceschetti è d'accordo, che questo sia, come dire, una curvatura dello sguardo particolarmente significativa per chi ragiona sull'opera italiana, perché è l'opera italiana che in qualche modo si è fermata, Puccini, la morte dell'opera, forse per un inglese o
1: Per un inglese, per
0: per un
1: un americano,
0: tedesco, per un
1: probabilmente.
0: americano, la prospettiva è un po' diversa, però siccome Emanuele Franceschetti ha lavorato soprattutto sul panorama italiano,
1: Certo.
0: rimane significativa questa questione. Quindi, nella ricerca, che cosa hai cercato di fare? Cioè, tu parli a un certo punto di una geografia minore, no? Quindi è una sorta di mappatura,
1: Sì.
0: ma è anche al di là delle trattazioni sui singoli pezzi, è cercare di tirare le fila sulle ragioni e sui
1: Certo.
0: problemi, no?
1: Lo dico cinicamente e scientificamente, i motivi per cui le opere del periodo post-pucciniano sembrano non riguardarci sono legate a, diciamo, tre o quattro ordini di ragioni. La prima legata alla storia culturale e quindi a questioni non immediatamente materiali, ma di psicologia collettiva. La storia culturale ci ha raccontato già dal 1926 una storia che voleva Puccini come l'ultimo erede ed artefice di una grandissima tradizione. Io un po' ho mappato la grande quantità di scritti, articoli, Elzeviri, interventi, libri dedicati alla crisi e morte dell'opera. Ne sono decine e decine e decine. Chiaramente questa è una costruzione storiografica, è un discorso e come tutti i discorsi può essere sottoposto a verifica. Oltre a questo, che è un punto di partenza appunto relativo alla storia culturale, quindi mentale e non materiale, ci sono questioni di ragione più stilistica, materiale, formale. Le opere del Novecento non possono essere scritte a meno che non si fosse compositori regressivi, come si sarebbero scritte in termini armonici, melodici, poetici, testuali, come si sarebbe scritta un'opera negli anni 50 dell'Ottocento. Il Novecento teatral musicale si misura con tante altre cose, con l'urgenza della civiltà dell'immagine, quindi con il cinema, con la dodecafonia, con la crisi del canto, con la crisi della grande espansività e effusività tipica dello stile melodrammatico. Quindi chi scrive opere non regressive, aggiornandosi in termini linguistici, formali e musicali, va necessariamente incontro al fallimento, perché sono due i vettori che mancano in molte opere del Novecento e anche in quelle di cui ho trattato io. Il primo è il vettore drammatico, sono opere brevi a scarso tasso evenemenziale, succedono poche cose. la drammaticità, l'interazione, la dimensione intersoggettiva, per dirla con Peter Zondi, sono ridotte all'osso, ma come è tipico del teatro di parola del Novecento. Sono quasi opere cameristiche e sottrattive, non c'è il grande fatto, il colpo di scena, il turning point. Il secondo è legato al canto. Nel Novecento non si canta più in maniera espansiva, simmetrica, anche da un punto di vista diastematico, armonico, melodico, come si sarebbe cantato nell'Ottocento. Quindi sono opere dove spesso non si canta proprio, o si sceglie il lungo declamato, spesso sono opere col parlato, sono quasi opere senza dramma e senza canto, mutuando un'espressione di Massimo Mila. E quindi sono opere inevitabilmente soggette a crisi, a fallimento, perché quale teatro potrebbe voler allestire un'opera che rinuncia alle due direttive fondanti del teatro, l'interazione, il dramma, l'azione e il canto. Tu mi dicevi, scusa, della geografia minore, sì, perché molte delle cose più interessanti accadute in quegli anni non sono accadute soltanto alla Scala, alla Biennale di Venezia, ma accadono spesso in situazioni geograficamente minori, per così dire.
0: Ma infatti, non sarà che in Italia il problema era anche il sistema produttivo, cioè che quelli conservatori erano effettivamente coloro che dirigevano i teatri d'opera, gli spazi d'opera, cioè in un certo senso c'è uno scarto fra quello che accade dentro le grandi istituzioni operistiche negli anni 50-60 e quello che accade per esempio nei teatri di prosa. In Italia c'è uno spazio per la sperimentazione, per l'innovazione, c'è un pubblico curioso. Chi sta un po' indietro invece, o ha meno coraggio, o è meno interessato semplicemente, è l'ambito dell'opera.
1: Perché costa molto di più allestire un'opera musicale, costa molto di più che programmare, che so, un'opera di Testori. E costa molto di più miscenare un'opera musicale, quindi deve rendere un po' più di quello che è costata. Se questo non si verifica, chiaramente non c'è incentivo e le opere nuove vanno programmate, vanno allestite, vanno commissionate, poi andrebbero anche spiegate, andrebbero raccontate. Insomma, Bohème funziona meglio che non riprogrammare anche lo stesso Volo di notte di Dalla Piccola, che è un'opera che poi è rimasta in repertorio, no? Dovendo scegliere. Oltretutto c'è sempre stato un problema di insufficienza e penuria di finanziamenti. Quelli che erano previsti dalle leggi non erano sufficienti per coprire gli ammanchi e per coprire il fabbisogno.
0: Ma se venissimo all'oggi, di tutto ciò che è nato in questo periodo, no? Dicevamo, questi poco più di 15 anni su cui si concentra la tua ricerca, oggi cosa rimane? Nel senso anche concettuale, non solo quali titoli o quali autori, ma quel linguaggio lì ci parla come La Traviata a Vittorini?
1: È una domanda a cui non posso risponderti in senso binario sì o no. La prima cosa che posso dirti è che alcune delle opere che ho approfondito negli ultimi anni sono state riproposte o riallestite. Una a Milano, la Ferrovia Sopraelevata di Chailly, il Teatro Caio Melisso di Spoleto recentemente ha messo in scena Gino Negri. Ho notato che negli ultimi anni c'è stata una riattenzione a quel Novecento minore. Io credo che un'opera d'arte, se fatta in maniera intelligente e se compatibile con il suo tempo, cioè se un'opera attuale, moderna, non regressiva, non può non parlare anche dopo. Cioè, a noi parla ancora Traviata perché chiaramente pone dei problemi universali. Quelle opere lì non erano chiamate a porre problemi universali, ma a porre problemi contingenti. Ma faccio un solo esempio, opere come Volo di notte di Dalla Piccola, Morte dell'aria di Petrassi, o sempre Il prigioniero di Dalla Piccola, sono opere che in qualche modo hanno rappresentato una grande e importante sperimentazione di stile tragico nel Novecento operistico e teatrale, e sono opere che sicuramente possono ancora oggi essere ascoltate senza alcun problema. Il problema dell'ascoltatore di musica e del melomane è che dice sì, bello, però poi c'è Bohème, c'è questa...
0: Il problema della voce è un problema reale, cioè diciamo la questione, no? Del fatto che l'opera italiana sia una tradizione così importante che è stata sorretta sempre da un'idea di canto.
1: Ma
0: anche se il recitar cantando
1: brutale, non
0: e
1: so
0: Bohème
1: se...
0: sono diversi.
1: Una cosa brutale, voglio dirti, non so se siamo, se posso, brutale in senso lato, è legata a un'idea fisicamente anche di edonistica, di eccitazione, sai, tutti gli studi legati all'embodied listening. Noi quando andiamo al cinema non vorremmo mai che il cinema vicino casa riproponesse tutte le settimane Truffaut o Rossellini, ok? Sappiamo che quello è un capolavoro da repertorio, da museo della storia a cui ogni tanto ritorniamo. Invece la musica fa leva su un'eccitazione più subitanea, che non lavora molto su vettori intellettuali, ma su vettori di coinvolgimento, di passione, di immedesimazione, e quindi ci chiede costantemente di tornare a Traviata e Bohème. Ma oggi tu non andresti in libreria necessariamente a comprare Stendhal e Balzac, magari compreresti i grandi narratori italiani, angloamericani, tedeschi contemporanei, per vedere quello che succede. In Italia c'è il premio Strega, il premio Campiello, ti aggiorneresti sulla narrativa, vedresti il Nobel, no? È normale per tutte le forme artistiche, tranne certo per il teatro d'opera, dove noi dobbiamo fare la fatica di dire vabbè, vado alla Scala e vedo l'opera di Filidei, l'opera della Colasanti, l'opera di Ambrosini, l'opera di Battistelli, che poi sono tutte opere belle, interessanti, colte, però noi non riusciamo a fare questo passo perché vogliamo ascoltare quella cosa lì, perché per noi il canto è quella cosa lì.
0: Manuele Franceschetti, usava il termine eccitazione a proposito della Bohème, però vogliamo dire in chiusura le ragioni della scelta di questo titolo, che è Un senso d'eccitato tramonto.
1: Il titolo non è mio, anzitutto, questo, ma lo dichiaro, non è un furto. È dovuto a Gian Andrea Cavazzeni, che è stato un eminente direttore d'orchestra dell'epoca, ma anche un musicografo, un grande appassionato e interessato di costume, di critica, di letteratura, una figura molto importante dell'Italia del Novecento, ecco, non proprio progressista come mentalità, diciamo così, però una persona di rango, di qualità, una persona che ha diretto moltissime prime rappresentazioni d'epoca, e a un certo punto in un suo scritto apparso sulla rassegna musicale degli anni 50 utilizzava questa espressione: quello che si percepisce è che siamo in un'epoca d'eccitato tramonto, c'è quasi un senso d'eccitato tramonto. E siccome la cosa migliore è scegliere le parole belle degli altri quando non le si possiede all'altezza corretta, ho scelto questa.
0: E ha fatto molto bene, perché in effetti è un titolo molto efficace. Grazie dunque Gian Andrea Cavazzeni, grazie a Emanuele Franceschetti per averci raccontato questo libro. Ci rivolgiamo ora a un altro direttore attivo negli anni 50, Nino Sanzogno, che fu alla guida della prima rappresentazione alla Piccola Scala di Milano nell'aprile del 1957 di un'opera buffa in un atto di Luciano Sciai, Una domanda di matrimonio, ed è proprio con un estratto da quest'opera che chiudiamo la puntata di oggi del Ridotto. Grazie per averci seguito fin qui.
2: Oddio! La preghiera indegno. A me cucello voi divagate, i fiori e l'abito parlano chiaro, i fiori e l'abito parlano chiaro, parlano chiaro, chiaro. La preghiera.

figlio mio, i fiori e l'abito, i fiori e l'abito, voi li vedete, sono agitati, i fiori e l'abito, i fiori e l'abito, sono per voi, no, voglio dire,

Maria, guarda Talia! Che freddo! Tremo tutto!

0: appena dormo.
1: Ah! Ritorna la vita al fianco. Così, per 20 volte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il Radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Pervin Cavacioglu. In Ticino cambia la società che gestisce l'assistenza nei centri per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati sono a rischio 40 dei 120 posti di lavoro. Da Berna giungono però rassicurazioni. E a Berna si è parlato anche di integrazione con una decisione del Consiglio federale di aumentare i fondi per l'integrazione. Più di 330 milioni su 5 anni a partire dal 2028. Zurigo troppo cara anche per le banche. Dopo Vontobel ha annunciato pure il trasferimento di Cembra, che ha scelto Argovia non solo per motivi fiscali. Per lo sport, alla vigilia del derby di hockey, Ambri Piotta sconfitto dalla capolista Zurigo. In apertura, il servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Da gennaio in alcuni di questi cambierà la società che se ne occupa. A Chiasso il cambiamento, secondo i sindacati, mette a rischio 40 posti di lavoro. I dettagli della vicenda con Marcello Ierace.
2: Si passerà da AOZ a ORS, sempre tre lettere sono, ma per i sindacati la differenza tra le due società è sostanziale. Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD Ticino.
3: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore, e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
2: Attualmente sono 120 le persone impiegate in Ticino da AOZ, tutte attive tra il centro Pasture di Balerna e quello di Via Motta a Chiasso, quest'ultimo attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Secondo le stime dei sindacati, la nuova società, ORS appunto, sarebbe disposta ad assumere però non più di 80 persone, con la conseguente perdita di 40 posti di lavoro. Nel pomeriggio di oggi l'assemblea del personale si è incontrata a Balerna coi sindacati per definire al meglio le rivendicazioni. Segreteria di Stato della Migrazione, da noi contattata, ha però garantito che, e citiamo, il cambio di fornitore di servizi non comporta alcuna riduzione del personale e inoltre che i criteri che hanno portato alla scelta di ORS sono per un 60% legati alla qualità e solo il restante 40% al prezzo.
1: A Berna in giornata si è invece parlato di integrazione. Il Consiglio federale ha infatti deciso di aumentare i fondi destinati alla promozione dell'integrazione, stanziando un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Nati più di 10 anni fa, questi programmi cantonali si sono affermati come strumento centrale per la promozione linguistica, la formazione, l'accesso al mercato del lavoro e alla partecipazione sociale per gli immigrati. A presentare il nuovo credito c'era il consigliere federale Beati Hans e per noi c'era Alessio Veronelli.
4: Una buona integrazione è costosa, la mancata integrazione lo è ancor più.
5: Così il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, presentando il nuovo investimento in favore dell'integrazione, un rafforzamento dei programmi esistenti con un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il quinquennio 2028-2032, circa 67 milioni all'anno per finanziare i programmi cantonali e nazionali, 5 milioni e mezzo in più rispetto al periodo attuale.
6: Seit der Einführung der kantonalen Integrationsprogramme im Jahr 2014.
5: Dall'introduzione dei programmi nel 2014, ha spiegato Jans, la popolazione straniera in Svizzera è cresciuta, i cantoni hanno fatto il loro lavoro, spendendo però di più. Poco più di 37 milioni all'anno saranno versati allora ai cantoni per programmi quali promozione linguistica, informazione e consulenza, integrazione formativa e professionale. I contributi dei cantoni saranno almeno pari a quelli federali. I restanti 30 milioni circa finiranno invece a programmi e progetti nazionali per meglio sfruttare il potenziale della manodopera già presente nel paese.
6: Diese Menschen brauchen die Schweiz, aber ebenso braucht die Schweiz diese Menschen.
5: Queste persone hanno bisogno della Svizzera, ma anche la Svizzera ha bisogno di loro per colmare le mancanze nel mercato del lavoro. Migliore è l'integrazione, minore è il bisogno di cercare personale all'estero. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne, sfruttando maggiormente i percorsi formativi per un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 77% tra gli immigrati, ha poi concluso Beati Hans, la Svizzera ha una delle quote più elevate fra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il credito dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
1: Sempre a Berna, ma anche in altre città svizzere come Bellinzona e Coira, migliaia di persone hanno manifestato nel tardo pomeriggio per chiedere una migliore protezione del clima. L'appello Scendere in piazza è stato lanciato dal nuovo collettivo No a un'estate a 50 gradi, sostenuto da oltre 100 organizzazioni, fra cui l'Alleanza Climatica, Greenpeace e l'Associazione Traffico e Ambiente. I dimostranti hanno chiesto l'immediata attuazione di efficaci misure. In Bregaglia, le quattro infermiere del centro sanitario licenziate a febbraio dello scorso anno riceveranno un'indennità. Lo ha stabilito un accordo raggiunto davanti alla pretura di Lugano, di cui dà comunicazione il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD. Il sindacato aveva impugnato i licenziamenti dopo aver contestato le modalità con cui erano state prese le decisioni e il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del personale. La stessa organizzazione, nella sua nota, chiede al centro sanitario di ristabilire un rapporto di collaborazione con il personale e le rappresentanze sindacali. E adesso parliamo di banche con sede a Zurigo, perché sono almeno due gli istituti che a breve si trasferiranno in altri cantoni. Dapprima la banca privata Vontobel, che si sposterà a Zugo, e poi c'è anche Cembra, che ha scelto Argovia, non solo per motivi fiscali, come sentiamo nel servizio di Gianluca Olgiati.
7: Due partenze nel giro di poche settimane non passano inosservate. Cembra, con i suoi 660 impiegati, se ne andrà nell'autunno dell'anno prossimo. Se ne andrà poco lontano, a 15 minuti di treno, destinazione Baden, canton Argovia. Motivo ufficiale: infrastruttura e uffici moderni, possibilità di crescere in una posizione che rimane comunque centrale. Nessun accenno a risparmi fiscali, risparmi che però ci saranno. A Baden la tassazione per le imprese è del 15%, a Zurigo quasi del 20%. Bilancio 2025 alla mano per Cembra significa 10 milioni di franchi in meno da pagare. E il calcolo è ancora più evidente per Vontobel. Entro il 2030 sposterà la sua sede e 1.500 impiegati a Bar, canton Zugo, dove la tassazione scende addirittura al 12%. Di che preoccuparsi? Non dal punto di vista della piazza finanziaria, ci dice Christian Brecher, direttore dell'Associazione dei banchieri zurighesi. Lui vede due banche che vogliono investire nella piazza zurighese, piazza che per lui ormai da tanto tempo non si limita ai confini della città o del cantone. Segnali d'allarme li vedono invece i partiti borghesi di Zurigo. UDC e PLR chiedono una reazione alla politica, chiedono condizioni più favorevoli per le imprese. Brecher concorda.
8: Da un lato c'è la pressione fiscale più alta rispetto ai cantoni vicini, ma poi c'è anche un problema di disponibilità di spazio e uffici. Questi sì, secondo l'Associazione dei banchieri, sono motivi di cui preoccuparsi a Zurigo.
1: E ora la pagina sportiva con David Conti.
9: Ben ritrovati, niente da fare per l'Ambre Piotta che, nonostante l'avvantaggio iniziale con Jarventi, è nel secondo periodo complici le penalità ha subito la Legge dello Zurigo capolista, capace di trovare la via del gol in quattro occasioni. 6-3 il risultato finale, con tripletta per i bianco-blu dell'attaccante finlandese. Nelle altre partite, Rapperswil-Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Bernajoie 2-3 all'overtime, Larnau-Zugo 5-3, Ginevra-Friburgo 4-3 ai rigori. Ma torniamo all'Ambre Piotta con il capitano De Luca.
10: Penso che 5-5 abbiamo fatto una buona partita, abbiamo combattuto fino all'ultimo, penso che era molto alla pari. Loro sicuramente ci hanno penalizzato sulle nostre penalità. Nel secondo tempo penso ci siamo demotivati, eravamo giù a livello di panchina, a livello di energia. È vero che loro hanno segnato due gol in poco tempo e questo sicuramente ci ha tagliato le gambe, ma nel terzo tempo siamo riusciti a trovare di nuovo l'energia nella panchina, sul ghiaccio. Abbiamo cercato di portare il risultato da un'altra parte, ma è andata come è andata.
9: Stasera si torna in pista e nel programma c'è il primo derby tra Lugano e Ambrepiotta con ingaggio d'inizio alle 19:45. Nel calcio la Svizzera Under 21 a Lugano ha dominato 5-0 il Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica i rossocrociati raggiungono in vetta la Francia, che ha però una partita in meno. Questa sera gioca la nazionale di Iachini impegnata alle 20:45 in Macedonia nel nord nella prima giornata della Lega B di Nations League. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dal Belgio nel giorno del debutto di Romano da un suo errore e tra l'altro nato il gol di Götze che ha aperto le marcature. Nel debutto di Zidane la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Stasera in campo Inghilterra-Spagna e Cecchia-Croazia.
1: Prima dei saluti vediamo anche le previsioni di Meteo Svizzera che per oggi sabato 26 settembre preannunciano tempo generalmente bello sull'insieme del paese. Al mattino però sul Ticino centrale e meridionale temporanei annuvolamenti. Sempre a sud attesa una temperatura massima di 22 gradi, nel resto della Svizzera fino a 26. Ed è tutto per l'RG Notte, a voi un'ottima fine di settimana.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Se un battello non è poi così difficile, l'importante è riuscire a stare a tempo. Il tempo delle onde che bisogna governare, come una danza, questo mio restarti a galla.

è una vela, una ciurma, un bastimento, essere il viaggio stesso, essere vento. Basta concentrarsi sulla schiena dei gabbiani, sull'alfabeto muto.

avvistarti oltre la barriera di coralli, terra tiepida di pace e di conquiste, oceano pacifico di tutti i desideri, Polinesia dove potrei beare.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto da Stefano Zenni, siamo al nostro quinto appuntamento in questo lungo percorso intorno alla musica di John Coltrane. Nella scorsa puntata abbiamo provato a spiegare, e mi rendo conto che si tratta di questioni un po' tecniche, non facilissime da spiegare soprattutto alla radio, abbiamo provato a spiegare questa nuova concezione armonica di John Coltrane che si concretizzò in Giant Steps, cioè quella di saltare tra tonalità lontane in modo da rendere più ardua la costruzione delle frasi, perché le tonalità lontane hanno poche note in comune fra di loro e quindi dare coerenza melodica alle frasi è più difficile. Per giunta Coltrane faceva tutto questo a una velocità inaccessibile ai comuni mortali e pensò bene di provare ad applicare questo principio non solo a un brano nuovo come Giant Steps o Central Park West che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata, ma anche agli standard, cioè a brani preesistenti che Coltrane arricchisce di ulteriori accordi mettendoci dentro proprio quelle modulazioni alla Giant Steps, che poi sono diventate talmente comuni che vengono ancora oggi chiamate Coltrane Changes, i cambi di Coltrane, perché changes nel gergo dei jazzisti sta per i cambi di accordi. In questo modo Coltrane rendeva ancora più complicato un principio che è alla base del bebop, cioè costruisco delle frasi facendo uno slalom tra gli accordi, spesso a velocità elevate, e in questo caso l'idea di Coltrane è di rendere gli accordi ancora più fitti e ancora più complicati. Oltre a questo, che già di per sé dovrebbe bastare, Coltrane con il nuovo quartetto che forma nella primavera del 1960, quando finalmente si libera dal contratto con Miles Davis, oltre a questo c'è anche la struttura dell'arrangiamento dei brani, come sentirete tra poco nel brano che stiamo per ascoltare. E cioè Coltrane, e questo è un aspetto del tutto trascurato di solito dagli appassionati, dai musicologi, dagli storici, Coltrane si rivela uno straordinario arrangiatore per piccolo gruppo. C'è una persona che sa gestire tutti i cambiamenti della sezione ritmica, introducendo per esempio delle note fisse al basso che creano un effetto di staticità, poi passando invece a delle parti più dinamiche, introducendo dei break, cioè delle interruzioni improvvise, e cambiando anche il cosiddetto groove, cioè passando da un ritmo, che so, afro-latino a un ritmo swing, spesso nel giro di poche battute. Il tutto per ogni ritornello del brano. Lo sentirete in questo The Night Has a Thousand Eyes, una canzone degli anni 40 che Coltrane aveva scoperto ascoltandola da un disco di uno dei suoi musicisti preferiti, Horace Silver, che viene rielaborata per il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones in questa registrazione del 26 ottobre del 60, rielaborata come una specie di saliscendi, di percorso a ostacoli che non è solo armonico ma è ritmico, di carattere, cosa che rende il pezzo eccezionale. Personalmente interessante, è una novità assoluta nei quartetti per sax, piano, basso e batteria, ed è una cosa di cui dobbiamo dar credito a Coltrane. Coltrane non solo grande sassofonista, ma Coltrane grande arrangiatore.

The Night is a Thousand Eyes, John Coltrane, 1960, il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones, musicisti che seguono alla perfezione il concetto nuovo di Coltrane, di cui poi torneremo naturalmente a parlare. Poi non tutti gli standard vengono sottoposti a questo processo di infittimento armonico. Prendiamo Summertime, che nasce come una ballad, e invece Coltrane, sentirete, la trasforma in una specie di invocazione africaneggiante. Questo è un tratto tipico della sua musica di quel periodo: prendere un brano e rovesciarne completamente il lato espressivo, il significato. Qui sentiamo appunto un'invocazione, Elvin Jones suona dei ritmi africani, l'armonia diventa un'armonia esatonale, cioè con una scala usata anche da Debussy, e il Summertime che conosciamo di Gershwin, la Ninna Nanna, si trasforma invece in un potente brano rituale di origine africana. È una registrazione del 24 ottobre del 60, sempre per l'etichetta Atlantic.

c'è nulla di male a portare una bimba nella propria stanza a sentire un grammofono, ma veniva il momento che i dischi morivano soli e nessuno di noi due li ascoltava. Si capisce? Eravamo più giovani ancora di loro e quelle arie, quei suoni cantavano forte la vita. Il male cominciò con me seduto sul sofà e la ragazza che canterellando scendeva a rimettere un disco dei soliti, un blues. Erano cose gaie d'America, anche i blues, ma sentirli ripetere sempre gli stessi e vederli ripetere sempre dalla medesima mano. Ora parlo soltanto di ieri, ma il giorno è venuto che darei

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa settimana di In altre parole con la nostra ospite Gabriela Viveros, che subito accogliamo e salutiamo. Ben ritrovata, Gabriela.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, noi tanto abbiamo parlato di diritti umani questa settimana. Ieri abbiamo acceso i riflettori sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Tanti discorsi, diciamo così, deludenti che abbiamo ascoltato in questi giorni, ma forse anche grandi aspettative non ne avevamo. Però abbiamo anche messo in luce ieri invece il discorso del re di Giordania, che portava un po' di speranza, e un altro discorso che fa un po' lo stesso, ha fatto lo stesso, è quello del primo ministro spagnolo Sanchez. Il discorso lui l'ha tenuto mercoledì con il fuso orario. Da noi se ne è parlato molto ieri, soprattutto sui social, ma i social che riprendevano poi le notizie dei maggiori quotidiani, delle maggiori testate online. Tra le altre cose, Sanchez ha detto: salgo su questa tribuna con un solo obiettivo, difendere ciò che molti stanno cercando di distruggere. Vengo a rivendicare i principi e le ambizioni che ispirarono la creazione di questa organizzazione 81 anni fa. E poi ha aggiunto: il multilateralismo è il migliore strumento che l'umanità ha per gestire la propria diversità e interdipendenza, soprattutto in un mondo globale e multipolare come quello attuale. Questo è solo un passaggio. Gabriela Viveros, a lei che cosa ha colpito del messaggio o del discorso di Sanchez e come vogliamo leggerlo?
1: Allora, innanzitutto il discorso di Sanchez, secondo me, è il riflesso del dire e del fare. Lui già aveva fatto scalpore 8 anni fa, quando alle Nazioni Unite, sempre nelle sessioni, aveva parlato dell'importanza della parità, dei diritti umani e tanti altri principi. Lui nei suoi ultimi anni di governo, soprattutto dal punto di vista della politica estera, ha fatto quello che aveva detto, cioè ha posizionato la Spagna come una punta di diamante rispetto a un mondo, a un'Europa che rispetto alla crisi che stiamo attraversando aveva bisogno di un leader, e lui ha preso una posizione molto, anche per tanti versi, contraria a quello che facevano tutti gli altri leader e presidenti. Per esempio, quando Trump ha cercato di imporre il 5% per la spesa militare, lui si è completamente negato. E rispetto alla situazione a Gaza, lui ha negato le basi spagnole per far partire da lì i bombardieri e gli aerei. Tagliato là dove il mondo in generale sta tagliando tutte le finanze e i contributi per la cooperazione internazionale, lui l'ha aumentato di quasi il 60%, e dunque prendendo anche una posizione netta nei confronti delle violazioni dei diritti umani, quindi condannando l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, condannando quello che succede in Libano e in Gaza, condannando anche la guerra contro l'Iran. Quindi lui fondamentalmente si è posizionato dalla parte della Carta delle Nazioni Unite, si è posizionato dalla parte del multilateralismo, si è posizionato proprio dalla parte dei diritti umani. Lui in qualche modo incarna tutto quello che la società civile negli ultimi 3 anni chiedi ai suoi governanti. Lui lo sta facendo dal punto di vista della politica estera spagnola. Chiaramente questo anche all'interno della Spagna forse non è così ben accolto, perché come in tanti paesi anche la Spagna in questo momento ha una società molto polarizzata, ma questi fatti sono stati anche evidenti nel modo con cui Sanchez è riuscito anche a gestire le crisi interne.
0: Certo, sì, perché è vero anche che sul fronte interno anche Sanchez non ha pochi problemi, però ha detto una cosa che diceva anche lei, Gabriela Viveros, parlando di Gutierrez, del fatto che lascerà a fine anno il segretario generale dell'ONU. Sanchez ha detto: prossimo segretario generale sia una donna dell'America Latina. Lei
1: E di
0: parlava di una
1: fatto,
0: donna, no, l'altro giorno.
1: sì, perché anche di fatto Sanchez nel suo discorso ha accennato al fatto che gli equilibri all'interno delle nazioni dovevano cambiare. Io credo che questa rifondazione, tra virgolette, delle Nazioni Unite è diventata una necessità più che mai, anche perché ormai gli equilibri internazionali sono veramente molto fragili. Lui nel suo discorso accenna anche al fatto che per affrontare una crisi non bisogna scegliere il cammino più facile, ma bisogna scegliere il cammino più giusto, usando parole molto forti come non perdere la decenza, non attaccare la legalità e assolutamente rispettare i diritti umani. E questo è un po' in contrasto su quello che sta succedendo attualmente sia a livello internazionale che a livello europeo. Lui ha parlato anche tanto di migrazione, appunto utilizzando come esempio anche come le persone di Ceuta sono come hanno reagito, diciamo, rispetto a questo forte momento di crisi. E io vorrei senz'altro fare anche qua un parallelismo, perché là dove Sanchez alle Nazioni Unite parla dell'importanza del rispetto della diversità e della vulnerabilità, dove lui dice fondamentalmente che non bisogna dare la caccia al migrante, noi vediamo che a livello, per esempio, europeo, le nuove direttive per la gestione della migrazione diventano sempre più chiuse, diventano sempre più severe e diventano sempre più un atto d'attacco nei confronti dei migranti, dove i principi fondamentali dei diritti umani non vengono quasi considerati e in nome della sicurezza quello che prevale, per esempio, è la detenzione nei confronti di persone che alla fine sono persone disperate che per tantissimi motivi diversi non fanno altro che cercare un mondo migliore. E il tema della cooperazione è anche un tema che tocca anche noi, perché è una notizia recente che anche la Svizzera ha deciso di tagliare i fondi per l'aiuto allo sviluppo, per cui siamo passati dal sostegno da 34 a sostenere solo 21 paesi e ci sono una marea di tagli che sono stati appunto portati avanti dal DFA e in una politica generale che cerca in qualche modo di fare tagli in tutte quelle spese che vanno proprio ad intaccare i diritti delle persone e dunque chiaramente la Spagna da questo punto di vista forse ha tanto da insegnare. Perché poi non scordiamoci il fatto che la Spagna, anche dal punto di vista degli indici economici, è uno dei paesi che ha più crescita a livello
0: È vero.
1: internazionale, dove gli stipendi sono saliti rispetto alla media europea, dove il potere d'acquisto è rimasto comunque abbastanza calmierato e dunque ci chiediamo, ma veramente la politica del taglio, la politica di perseguire praticamente i diritti di chi ne ha meno facendo questi tagli, favorendo in modo molto forte anche i redditi più alti, ha poi una conseguenza positiva a lungo andare anche dal punto di vista economico. Forse la Spagna ci sta insegnando qualcos'altro.
0: E devo dire, Gabriella Viveros, che a me un po' oggi è mancato. Lo dicevo che ieri tutti i siti di informazione ne parlavano online, nelle loro testate online, però questa mattina, anche se il discorso Sanchez ha tenuto mercoledì, io una qualche riflessione, un qualche commento, ecco, su Sanchez e sul suo discorso me lo sarei aspettato. Magari non ho sfogliato benissimo tutti i giornali, ma ho cercato, quindi credo in realtà di sì, Corriere della Sera, Repubblica, e mi è veramente mancato un'analisi su questo. Ma Gabriella Viveros, abbiamo ancora qualche minuto. Allora, noi questa settimana abbiamo sicuramente messo in luce quanto oggi sia ancora importante confrontarci sul tema dei diritti umani. Tante volte a noi i diritti ci sembrano una cosa acquisita, il mondo ci insegna e soprattutto il frangente che stiamo vivendo contemporaneo ci insegna che non è così. Allora, questo bisogno di confrontarci, come possiamo metterlo in campo? Ad
1: Allora,
0: esempio.
1: parlavamo giorni fa dell'importanza di attenzionare, di
0: Sì.
1: andare nel profondo in certe situazioni, di non far passare delle cose e poi dover pagare poi le conseguenze. La settimana dall'11 al 18 ottobre, qua a Lugano, ci sarà il Film Festival dei diritti umani, che organizza anche la Fondazione dei diritti umani, appunto, dove ci saranno tantissimi documentari, film, autori, registi, difensore dei diritti umani, ci sarà la possibilità proprio di confrontarci con questi argomenti dal punto di vista cinematografico, ma anche nella convivialità, nella socialità, perché ci sono anche tantissimi eventi collaterali oltre alla proiezione appunto del film al Cinema Corso. Quindi io invito alle persone che hanno interesse su questi temi a venire e frequentare queste istanze, perché dobbiamo andare oltre questi famosi 47 secondi che dicevamo l'altro
0: Ah,
1: giorno.
0: no?
1: Certo,
0: E
1: giusto.
0: dovremo sicuramente avere la voglia e la capacità di guardare meglio fenomeni come la migrazione, la crisi economica, le disparità salariali, la violenza di genere, le crisi umanitarie, per esempio, ci sarà anche in prima Svizzera, Nazza, questo film che ha vinto anche il premio speciale della giuria all'ultimo Festival di Venezia. Quindi le occasioni Sì.
1: saranno tante
0: Tra
1: e
0: l'altro,
1: quindi io invito a tutti a venire a trovarci.
0: Gabriella, mi fa venire in mente, citando Nazza, quanto sia importante anche vedere l'esempio negli altri, no? Gli autori di questo film, che Netanyahu, ai quali Netanyahu comunque sembra Israele voglia togliere, o forse ha tolto la cittadinanza. Leggevo gli altri giorni come conseguenza del loro film. Netanyahu, che tra l'altro ieri ha tenuto anche lui il suo discorso, e di questo tanto si parla oggi nei giornali, e l'aula è stata anche abbandonata dai più quando è toccato a
1: Sì,
0: lui,
1: sì.
0: e quindi anche il fatto di guardare chi è disposto, insomma, a mettere in campo, no? A sacrificare, ecco, anche diciamo la propria vita, o quella che può essere anche la libertà, la propria libertà individuale, per però fare ad esempio un film che parla di un argomento importante, che mette l'attenzione su quanto sta accadendo, no? A Gaza.
1: Ed è importante perché questi registi forse portano fino in fondo quello che ha detto Sanchez alle Nazioni Unite. Bisogna scegliere il cammino più difficile, però che è la strada più difficile, sto parlando in spagnolo come Sanchez, che però è la strada più giusta, no? Quella più
0: Certo.
1: facile forse è quella di cercare la comodità. Loro hanno fatto un fine scomodo. Peraltro i protagonisti sono soldati israeliani che raccontano veramente come sono stati istruiti in questa guerra che per tanti ormai è diventato un genocidio.
0: Bisogna scegliere la strada più giusta. Gabriella Viveros, noi con queste parole ci salutiamo, ma soprattutto noi la ringraziamo, io e tutti i radioascoltatori e le ascoltatrici, per questa bella settimana che abbiamo trascorso insieme all'insegna dei diritti umani. Grazie, buon lavoro e a risentirci presto.
1: Grazie ancora dell'invito, è sempre un'esperienza molto piacevole questo spazio, in altre parole, e torno sicuramente volentieri a partecipare. Una buonissima giornata, un buon venerdì e fine settimana a tutti e tutte. Grazie.

0: E siamo giunti all'ultima puntata del nostro dossier dedicato ai miti di Cthulhu, a 100 anni dalla nascita del richiamo di Cthulhu, che oggi si interseca in realtà con un altro anniversario, i 40 anni di Dylan Dog, che festeggeremo domani. Domani è la data esatta e, come dire, l'indagatore degli incubi e dell'occulto, ovviamente in questi suoi 40 anni di carriera, si fa per dire, perché lui non invecchia anagraficamente, non poteva non confrontarsi e attingere dall'immaginario orrorifico di Lovecraft, che, come diceva il nostro interlocutore di ieri, Emilio Patavini, è stato il Copernico della narrativa horror. Allora, per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il direttore editoriale della Bonelli, la casa editrice che pubblica la serie di Dylan Dog in Italia, Michele Masiero. Ben arrivato, ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno e grazie a voi dell'invito per festeggiare insieme questi due anniversari così importanti.
0: Eh sì, allora partiamo dal primo, partiamo da Dylan Dog. Era il 26 settembre del 1986 quando Dylan Dog faceva il suo esordio in edicola, creato da Tiziano Salvi. Allora, le 40 candeline esatte verranno soffiate domani. Come arriva a questo anniversario Dylan Dog? È sempre in forma?
1: È sempre informissimo, perché appunto, come diceva, no? Introducendolo, non invecchia, beato lui, no? È rimasto fisso nei suoi 33 anni di allora. Il mondo attorno a lui cambia e ovviamente lui ci deve fare i conti, però lo spirito suo iniziale, che è quello di affrontare i mostri in maniera un po' anticonvenzionale, perché non è un eroe tutto d'un pezzo, è un eroe che perde anche, no? Un eroe che soffre pure, che però ha sempre il dono dell'ironia per stemperare, e ha Groucho accanto a lui che gli spara battute dalla mattina alla sera, ma soprattutto anche questa voglia di trasmettere speranza, no? Anche appunto se davanti alle difficoltà non bisogna lasciarsi andare, bisogna continuare a combattere, anche se sarà difficile e si perderà qualcosa lungo la strada. Questa è la sua caratteristica nel 1986 e lo è tuttora.
0: Trasmettere speranza confrontandosi con gli incubi, con il mistero. In questi 40 anni di albi, di successi, di Dylan Dog, lo dicevo in apertura, non poteva non scontrarsi con